0: Buonasera a tutti quanti e benvenuti a Planet Rock.
1: Ale, ci siamo, sono tornato di nuovo a Roma dopo essere stato a Torino per un paio di giorni. La voce che vi giunge in questo momento è quella di Gennaro Iannuccilli. Quella che avete ascoltato invece qualche secondo fa è quella del master praticamente qui di Planet Rock.
0: Master Rupert. Era tanti anni fa, no, master non master.
1: MC, nel senso di MC, master.
0: Sì, master. Ale, ma il nostro MC invece è Andrea Gorello di là, la regia tecnica, MC tutta la parte tecnica. Noi andiamo in onda, potete ascoltare la nostra voce e i nostri dischi grazie a lui e a tutto l'apparato del palazzo della radio qui della Rai, via Asiago 10, 00195 Roma. Le vostre missive sono sempre ben gradite. Subito al volo una
1: canzonina,
0: una lettera.
1: Allora, ce n'è una che arriva da Pavia e dice: ciao ragazzi, in bocca al lupo per il nuovo corso, ma 50 minuti mi sembrano un po' pochini. Questo leggo, a quando uno special su CCCP? Un saluto da Fulvio.
0: Ale, CCCP abbiamo ascoltato proprio da Torino venerdì scorso, in Suoni e Ultrasuoni, la voce di Ferretti, che ci ha parlato anche del suo viaggio fantastico quest'estate in Mongolia. Uh-huh. E per gli special siamo un po' ai ferri corti, perché la versione ultra di Planet Rock non permette praticamente
1: non degli special. Gli special, però dentro Suoni e Ultrasuoni potete ascoltare altre cose che sicuramente vi piaceranno.
0: Un bellissimo in bocca al lupo arriva da Marinella di Trani, che ci ha mandato il logo di Planet Rock apribile, una cosa veramente graficamente stupenda. E grazie, ti ringraziamo sempre e tanti saluti.
1: Sei sempre nei nostri cuori, Marinella.
0: Hola, attenzione, siamo belli pronti per fare un bel gioco, eh?
1: Iniziamo subito con il gioco, subito, perché siamo ovviamente ultra concentrati. Allora, gioco.
0: Allora, vi abbiamo detto che ci sono i NoFX che arrivano insieme con Vandals e Good Riddance in concerto questo fine settimana. La data di sabato 19 al Palladio di Milano è esaurita, però è stata raddoppiata. Domenica 20, sempre al Palladio, stesso programma. Dalle ore 19 in poi, cosa succede? Che abbiamo bei 10 bigliettoni per questo concertone.
1: Ah dai, 10 biglietti?
0: 10 biglietti.
1: Perfetto, allora dovete vincerli, dovete conquistarli in qualche modo, perché insomma non si possono dare così semplicemente, visto che è un concerto ricercatissimo da tutti quanti e richiestissimo da tutti i panchettari d'Italia, dal sud, dal nord, est e ovest.
0: Sì, perché è andato esaurita prima, è esaurita in un battibaleno, zotta. Per la seconda data, per domenica 20 ottobre, questa domenica qua, allora, 10 biglietti per voi, per chi telefona per primo al 320 1715 prefisso 06. Ma non per chi telefona per primo, per chi dice per primo degli altri la risposta giusta a questo quesito.
1: Allora, cominciamo subito con il primo quesito. Facciamo come rischia tutto, praticamente. Domanda numero uno.
0: Che vale un biglietto. Allora, sulla copertina di Heavy Petting Zoo dei NoFX, l'ultimo disco, quello dell'anno scorso, l'ultimo prima del live, che poi è uscito un live, ma quello dell'anno scorso in studio, c'era disegnato un essere umano che
1: faceva delle cose,
0: che era abbracciato a un essere animale. Vogliamo sapere che animale era.
1: Allora, se indovinate l'animale, un biglietto a voi. Però, attenzione,
0: possibilità di vincere invece due biglietti con una telefonata sola. Se ci dite invece, lasciamo da parte gli animali, basta. Uh-huh. Dentro la copertina del disco dei Good Riddance, Comprehensive Guide to Modern Rebellion, che è una parte dei proventi del quale, delle vendite del quale vanno a un fondo che si chiama Food Not Bombs, cibo non bombe.
1: Certo, contro i paesi che vengono praticamente martoriati dalla guerra, diamogli del cibo e non spediamogli delle bombe per conquistarli. Più o meno quello è il messaggio che vuole lanciare questa associazione.
0: Questo fondo umanitario ha un logo. In questo logo c'è una mano umana che tiene un vegetale in mano. E allora, se ci dite l'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, due biglietti, due.
1: Bellissimo. Effettivamente non è poi così facile, perché effettivamente l'animale del NoFX io l'avevo dimenticato, poi ci siamo ricordati insieme prima.
0: E un animale, quindi, che vediamo, un po' peloso come animale.
1: Basta, non dare troppe idee.
0: Anche il vegetale è un po'
1: potrebbe essere
0: potrebbe
1: un po' peloso.
0: Un ciuffo peloso.
1: E quello è difficilissimo, però se volete due biglietti dovete indovinare anche il vegetale che compare come marchietto di questo Food Not Bombs, associazione a scopi umanitari.
0: Ale, gioco partito, 320 1715 prefisso 06.

0: This is the light, grande inno dei Good Riddance. Disco valido è stato questo qua,
1: assolutamente,
0: eh?
1: Un disco molto bello, molto tirato, però pieno di melodie, veramente accattivante. Good Riddance, li potete vedere dal vivo, anche gratis forse, se indovinerete appunto il nostro giochino.
0: L'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, qual è, per aggiudicarvi un biglietto per il 20 per domenica al Palalido di Milano? NoFX dal vivo, The Longest Line.

0: The Longest Line, nella canzone dei NoFX, ascoltata come secondo pezzo di Planet Rock Ultra questa sera, anche perché appunto stiamo lanciando questo giochino per conquistare uno o due biglietti per andare a vedere il concerto di NoFX, Good Dreams, e Vandals. Sì, esattamente, domenica
1: al Paralido di Milano. Non ascoltiamo adesso i Vandals, ma ascoltiamoci i New Bomb Turks, nuovo album Scared Straight, sempre su Epitaph. Questa è Telephone Number.

0: New Bomb Talks, nuovo album Scared Straight a Planet Rock Ultra.
1: Allora, Telephone Number era il pezzo della canzone appena ascoltata. Ricordiamo, appunto, anche per giocare, per vincere i biglietti di NoFX e Good Riddance, il numero è 06-320-1715. Adesso parliamo dei Korn. Rupert vi ha già fatto ascoltare nei giorni precedenti il singolo No Place to Hide, è uscito l'album Life is Peachy, ma noi abbiamo preso i due singoli, o meglio le due versioni dello stesso singolo No Place to Hide. Una contiene due versioni di Shoots and Ladders dall'album precedente e sull'altro CD singolo invece c'è Shane Olson, anche quella ascoltata perché è presa dalla colonna sonora di The Crow numero 2, e questa Previously Unreleased, che si intitola Proud, a Planet Rock Ultra ci sono i Korn.

0: Questa è una traccia chiamata Proud, che non troverete nell'album Life is Peachy, perché è una versione, un bonus track, diciamo, che trovate invece sul CD2, perché ci sono due versioni di No Place to Hide, che è il singolo invece contenuto in Life is Peachy. Parliamo dei Korn.
1: Quando sono le 23:06, abbiamo una bella telefonata di Stefano da Como, giusto?
2: Giusto.
1: Allora, ciao Stefano, come stai?
2: Bene, bene, grazie, voi?
1: Bene.
0: Ok,
1: bene.
0: Ok, tutto ok.
1: Super ristretti, che dobbiamo correre, perché infatti, il tempo è poco, dobbiamo fare tutto Planet Rock in 50 minuti.
0: Dobbiamo fare ginnastica praticamente.
2: Infatti.
1: Allora, siamo qua per parlare di un incredibile concerto che tu hai visto sabato scorso.
2: Sabato, sì, sabato sera. Detto giusto a chiamarlo incredibile, perché è stata una cosa mai vista. È stato il concerto di John Spencer, della John Spencer Blues Explosion, che è stata supportata da il bluesman Burnside, con cui hanno tra altre cose già inciso un CD.
1: E che abbiamo ascoltato prima da Ernesto De Pascale, che nel suo spazio l'ha messo e ci ha lasciato gentilmente il disco che abbiamo qui fra le mani, che è fantastico.
0: È una copertina
2: assolutamente
0: bellissima.
2: Fantastica.
1: E tu hai visto anche lui, anche Burnside, certo.
2: Anche Burnside. E Burnside, diciamo che è un bluesman di tipo Johnny Lee Hooker, però suona nella formazione come, anzi meglio, John Spencer suona nella stessa formazione, cioè due chitarre, batteria e niente basso. E è stato veramente interessante, perché non si era mai visto in Italia, ma soprattutto per la potenza che quest'uomo di praticamente 75 anni, supportato da altri due giovani, è riuscito a produrre. Infatti tutto il Bloom era molto contento della sua esibizione prima di John Spencer, da cui John Spencer, che tra altre cose ha preso molto anche come stile, come modo di suonare, da Burnside.
1: Il Bloom di Mezzago era stipatissimo, sappiamo che era tutto esaurito già da giorni.
2: Sì, infatti era completamente pieno. Diciamo che per Burnside è stato praticamente accolto in quasi in un religioso silenzio, perché era un pubblico che non era abituato a un blues così classico, e poi il pubblico è esploso quando è salito John Spencer, perché veramente era a partire dal vestito, che era sostanzialmente una pantomima di Elvis Presley, con delle scarpe assurde bianche di vernice, fino a James Brown con una camicia arancione colletta anni 70, magrissimo, un'impressione. Suonava con una chitarra che per me era colta dalla spazzatura, e si è aggiunto 6 corde, perché non ho mai visto suonare con una chitarra del genere. È stato veramente esplosivo, nel vero senso della parola.
0: Ci hanno detto che c'era molta gente che veniva da tutte le parti d'Italia, anche dal sud, quindi un saluto particolare a coloro che si sono così avventurati in questo viaggio di ore e ore pur di vedere John Spencer al Bloom di Mezzago,
2: sì,
0: Milano.
2: Infatti.
0: Ok.
1: Insomma, un concerto epocale, storico.
2: Epocale, sì, epocale. Fatto dopo il concerto veramente non c'erano parole, cioè non ce n'è più per nessuno, perché John Spencer fa rock and roll, cioè non ci sono sovrastrutture intellettuali. Si va lì per ballare, per cantare, si sente qualcosa che ti fa muovere comunque, e questo poi è il vero significato del rock and roll.
0: Allora, visto questo successo di John Spencer, ci auguriamo che gli organizzatori di concerti, promoter, case discografiche, cose del genere, tutti quelli che lavorano intorno ai gruppi per promuoverli, fissino delle date in tutta Italia, così tutti quanti avranno occasione di vedere questo concerto al Fulmicotone, come tu ci hai raccontato questa sera.
2: Sì.
0: Ti ringraziamo, Stefano.
2: Arrivederci.
0: Ci sentiamo presto.
1: Sì, bene, i prossimi concerti che vai a vedere?
2: I prossimi?
1: Sì, c'è qualcosa, c'è un programma?
2: Non lo so se Girl Against Boys o Chrome Cranks, uno dei due. Chrome Cranks a Reggio Emilia, però sarà difficile, perché ho gli esami dicembre, quindi...
1: Ai, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ciao. Grazie a te, Stefano. Allora, grazie. Abbiamo parlato di John Spencer, ascoltiamo una traccia dall'album nuovo Now I Got Worry, questa è Whale.

0: John Spencer Blues Explosion Whale, la terza traccia di questo Now Got to Worry. E prima Stefano ci ha detto, poi quando l'abbiamo salutato in via privata, microfono spento, ha detto che ha fatto un bel po' di canzoni di questa, di questo album, però poi dopo c'era Orange richiesto a gran voce da tutti quanti. E anche lì ha fatto, insomma, ha fatto dei bei pezzi, e noi speriamo di potervi far sentire il concerto, almeno una parte del concerto di John Spencer Blues Explosion, perché l'abbiamo registrato, però in questo momento John Spencer
1: lo sta controllando, sta sentendo, dice se è venuto bene ve lo faccio mandare, altrimenti vi darò solo qualche traccia. Vabbè, speriamo che sia venuto bene, ma stando alla cronaca di Stefano,
0: speriamo di no.
1: Dai, se Stefano ha detto che è stato un bel concerto, non ci sono stati problemi sonori, allora dai, dovrebbe andare tutto bene.
0: Poi abbiamo anche, c'è anche Milena che ci ha telefonato, e la sentiremo uno dei prossimi giorni, che anche lei ci vuole raccontare il concerto. La conosciuto, anticipiamo che ci ha detto che l'ha conosciuto, ha detto che è simpaticissimo, al pomeriggio ha scambiato un po' di chiacchiere, quindi speriamo che sia magnanimo verso Planet Rock e ci lasci trasmettere il suo concerto.
1: Sì, lo sentiamo alla radio, accontentiamo tutti coloro come noi che non sono potuti andare a vederlo lì a Milano, al Bloom di Mezzago. Allora, adesso parliamo di un altro grandissimo artista che, nonostante abbia un'età, perché adesso ha un'età, continua a fare dei dischi molto molto belli, o comunque interessanti per alcuni versi. Parliamo di Mr. Julian Cope.
0: Oh là là, il folletto magico con i cappellazzi belli colorati. Julian Cope ha fatto uscire per l'etichetta Echo Interpreter il nuovo album. Com'è questo bel nuovo album?
1: Allora, come dicevo prima, è interessante per molti versi. Tra l'altro, adesso noi ascolteremo prima questa canzone che si intitola Planetary Sit-In, che praticamente è il nuovo singolo.
0: Quello che è zompato subito. Zompato al primo posto delle classifiche indie 45 in Inghilterra. Proprio è entrato al primo, totte lì.
1: Esatto. Lui è un po' come Billy Bragg, sono queste persone che comunque rimangono nei cuori di tutta la gente, soprattutto degli inglesi che amano comunque le loro proposte, anche se non sono così trendy, come si usa dire in questi nuovi tipi di musica, trip hop e cose del genere. Allora, Julian Cope, cominciamo ad ascoltarlo con questa traccia, poi continuiamo a parlare di lui e dell'album Interpreter. Planetary City, nuovo singolo Julian Cope.

0: Planetary Siren è il nuovo singolo da Interpreter, il nuovo album di Julian Cope, un personaggio veramente eclettico e sempre in attività. Pensate che adesso sta per far uscire addirittura un libro che si chiamerà The Modern Antiquarian, dedicato, cioè che parlerà, sarà una specie di guida di tutti i posti storici e località storiche della Gran Bretagna.
1: Che meraviglia!
0: E farà anche un programma televisivo proprio su questo.
1: Ah, a lei bisogna seguirlo, bisogna andare poi in Gran Bretagna a farsi i giretti culturali, archeologici con la guida di Julian Cope. È un classico, cioè lui è proprio un interprete classico, assolutamente, del rock britannico. E allora andiamo avanti, ci ascoltiamo un'altra traccia, che è quella che è stata il primo singolo, ancora prima che uscisse l'album. Oltretutto, di questi singoli esistono varie versioni, come abbiamo visto prima per i Korn, ormai ne esistono due o tre versioni diverse, con remix, cose diverse, copertine anche differenti. Julian Cope, adesso ce lo ascoltiamo con I Come From Another Planet, Baby.

0: veramente space rock, planet, I come from another planet, Julian Kopp, Ale, qui ci sono i sintetizzatori di Tig Paul Sandra.
1: Saranno tre nomi messi insieme, è diventato un unico nomone.
0: Ha tre nomi anche per le vibrazioni, Vibrations by Steve Room Ferrera.
1: Bene, continuiamo ancora a scoprire in questo caso dei personaggi nuovi che si affacciano sul mercato musicale internazionale. Lei si chiama Beth Orton, molto interessante questo suo album d'esordio intitolato Trailer Park, da cui andiamo ad ascoltare una traccia, la seconda, che si intitola Tangent, come tangente, però la canzone è molto interessante. Ascoltiamola, poi ne parliamo un po'. Beth Orton, questo è Planet Rock Ultra.

0: melodia, un usignolo questa Ben Fortune.
1: Sì, veramente un usignolo, tra l'altro è pure molto carina, dalle foto che sono apparse nei giornali inglesi ve lo posso confermare. Beth Orton, il suo album si titola Trailer Park, speriamo che esca presto e si trovi disponibile anche nei negozi italiani. Incide per un'etichetta chiamata Heavenly, lei ha collaborato precedentemente con William Orbit, Red Snapper e anche con i Chemical Brothers.
0: Chemical Brothers,
1: primo album in assoluto, primo album solista.
0: Stanno spopolando col pezzo che abbiamo già ascoltato diverse volte, quello con Noel Gallagher.
1: Produttori: Victor Van Vugt, che ha collaborato con Nick Cave, e Andy Waterall, che è uno dei più importanti produttori inglesi della nuova scena britannica. Il pezzo ascoltato era Tangent.
0: Da tenere d'occhio, eh? 23:28, abbiamo ancora spazio per un bel pezzone. Ale!
1: Qua entra, noi stiamo in religioso silenzio perché questa è un'anticipazione dal nuovo album di Tricky, che uscirà prossimamente, titolato Pre-Millennium Tension, un titolo molto indovinato a mio avviso. Il pezzo che ci ascoltiamo si titola Bad Things. Planet Rock Ultra, questo è Tricky.

Nachteile.

scream.

0: Romeo e Giulietta di William Shakespeare.
1: Personaggi e interpreti. Il principe di Verona, Osvaldo Ruggeri. Paride, Alberto Terrani. Montecchi, Francesco Sormano. Capuleti, Alfredo Bianchini. Un cugino dei Capuleti, Renato Navarrini. Romeo, Giorgio De Lullo. Mercuzio, Romolo Valli. Benvolio, Gino Pernice. Tebaldo, Piero Faggioni. Frate Lorenzo, Ferruccio De Ceresa. Frate Giovanni, Giorgio Barlotti. Baldassarre, servo di Romeo, Adalberto Merli. Servi dei Capuleti: Sansone, Elio Mazzamuto. Gregorio, Giorgio Barlotti. Pietro, Pasqualino Pennarola. Abramo, servo dei Montecchi, Michele Francis. Uno speziale, Giovanni Conforti. Il paggio di Paride, Paolo Radaelli. Donna Montecchi, Gabriella Gabrielli. Donna Capuleti, Rossella Falk. Giulietta, Anna Maria Guarnieri. L'annutrice di Giulietta, Elsa Albani. Il coro, Osvaldo Ruggeri. Regia di Giorgio De Lullo. Traduzione di Salvatore Quasimodo.
2: Terza e ultima parte.
1: Giardino dei Capuleti.
3: Vuoi andar già via? Ancora è lontano il giorno. Non era la lodola, era l'usignolo che trafisse il tuo orecchio timoroso. Canta ogni notte laggiù dal melograno. Credimi, amore, era l'usignolo.
4: Era la lodola, messaggera dell'alba, non l'usignolo. Guarda, amore, la luce invidiosa strisce orla le nubi che si sciolgono ad oriente. Le candele della notte non ardono più e il giorno in punta di piedi si sporge felice dalle cime nebbiose dei monti. Devo andare. È la vita. O restare e morire.
3: Quel chiarore laggiù non è la luce del giorno, lo so. È una meteora che si libera per te dal sole questa notte. La torcia per farti lume sulla via di Mantova. Dunque rimani ancora, c'è tempo per andare.
4: Mi prendano pure. Sarà certo la morte, ma sono felice, se tu vuoi così. E dirò allora che là, quel grigio, non è l'occhio del mattino, ma il fioco riverbero della fronte di Cinzia, che non è la lodola a battere la volta del cielo così alta su noi. Io voglio restare, non voglio più partire. Vieni, o morte, sarai la benvenuta. Vuole così, Giulietta? Che c'è, anima mia? Parliamo, non è ancora giorno.
3: È giorno, è giorno. Dunque presto va via. È la lodola che canta fuori tono, forzando su dissonanze d'aspri acuti. Oh, dicono che la lodola divida con dolcezza ogni accordo. Questa non ci divide con dolcezza. E ancora che la lodola e il rospo ripugnante abbiano scambiato i loro occhi. Oh, così avessero fatto anche della voce, poiché quella voce ti caccia da me col suo richiamo al giorno. Ora va, va. Si fa sempre più luce.
4: Sempre più luce. Sempre oscura di più la nostra pena.
5: Signora, signora!
3: Nutrice!
5: Vostra madre viene qui. Il giorno è spuntato. Siate prudente.
3: Allora, balcone, fai entrare il giorno e uscire la vita.
4: Addio. Addio. Ancora un bacio e scendo.
3: Oh, sei dunque andato via così? Amore, signore, mio sposo, mio amico. Voglio avere tue notizie ogni giorno. Ma ogni ora, ogni minuto sono molti giorni. Oh, con questo modo di misurare il tempo, Diventerò vecchia prima di rivedere il mio Romeo.
4: Addio. Non perderò un'occasione per mandarti mie notizie.
3: Ti ringrazio. Ci rivedremo ancora.
4: Certo. E tutte queste sofferenze serviranno per fare più dolci colloqui nel tempo che sarà nostro.
3: Oh mio Dio. Ho nell'animo un triste presagio. Ti vedo ora che sei laggiù, come un morto in fondo alla tomba. Forse non vedo bene. Mi sembri pallido.
4: Anche tu, ai miei occhi, sembri pallido, amore mio. L'angoscia sete e beve il nostro sangue. Addio. Addio.
3: Oh fortuna, fortuna. Tutti gli uomini ti chiamano volubile. Se tu sei volubile, che farai di lui che tutti stimano così fedele? Sì, incostante fortuna, perché così spero che non lo terrai a lungo lontano, ma lo rimanderai presto da me.
6: Figlia mia, sei alzata?
3: Chi mi chiama? È mia madre. Per quale ragione qui?
6: Come stai, Giulietta?
3: Non sto bene.
6: Piangi ancora la morte di tuo cugino. Credi di poterlo strappare dalla tomba con le lacrime? Un dolore ragionevole è segno di molto affetto, ma un dolore esagerato indica mancanza di saggezza.
3: Lasciatemi piangere per una perdita così sensibile.
6: Tu, figlia mia, non piangi tanto per la sua morte, quanto per quel vile ancora vivo che l'uccise.
3: E chi è quel vile?
6: Quel vile si chiama Romeo.
3: Tra la viltà e lui c'è una distanza di parecchie miglia. Dio lo perdoni, come faccio io con tutto il cuore. Sebbene nessuno faccia soffrire il mio cuore quanto lui.
6: E questo perché quell'assassino e traditore è vivo.
3: È vero, perché è lontano da queste mani. Oh, potessi da sola vendicare la morte di mio cugino.
6: La vendicheremo, non temere. Dunque non piangere più. Manderò qualcuno a Mantova, dove vive quel bandito, e gli farò dare una bevanda così miracolosa che lo manderà subito a tenere compagnia a Tebaldo. Spero che così sarai contenta.
3: Non sarò mai contenta, ve l'assicuro, finché non vedrò Romeo morto. Se troverete chi procuri soltanto il veleno, io stessa saprò mascherarlo in maniera tale che dopo averlo mandato giù, Romeo si addormenterà subito in un sonno tranquillo. Oh, come il mio cuore soffre perfino a sentirlo nominare. Non poter andare a trovarlo per sfogare la perdita dell'amore che portavo a mio cugino sul corpo di colui che l'ha ucciso.
6: Trova tu il modo di raggiungere lo scopo e io troverò l'uomo che ci occorre. Ma ora eccoti la novità che ti darà molta gioia.
3: Venga infine la gioia, in un momento in cui è tanto necessaria.
6: Bene. Ecco, tu hai un padre molto affettuoso, bambina. Un padre che per liberarti dal dolore ha deciso di destinarti un giorno di felicità.
3: Giunge opportuno. Ma di che giorno si tratta?
6: Ecco, bambina mia, la mattina di giovedì prossimo, il valoroso, il giovane, il nobile conte Parde avrà la fortuna di farti sposa felice nella chiesa di San Pietro.
3: Per la chiesa di San Pietro? Per lo stesso San Pietro? Egli non farà di me la sua sposa felice.
6: Cosa dici?
3: Questa premura mi meraviglia. Io dovrei andare a nozze senza che lo sposo mi abbia mai parlato d'amore. Vi prego, dite al mio signore padre che per ora non voglio sposarmi. Se fossi costretta, vi giuro che sposerei Romeo, che io odio piuttosto che Paride.
6: Ecco vostro padre. Date a lui la vostra risposta. Vedremo come l'accoglierà.
7: Ebbene, moglie mia, le avete detto quello che abbiamo deciso?
6: Sì, mio signore, ma non ne vuol sapere e vi ringrazia. Vorrei che la sciocca sposasse la sua tomba.
7: Calma. Fatemi capire bene, moglie, fatemi capire bene. Come non ne vuol sapere? Invece di ringraziarci, non è orgogliosa? Non crede di essere fortunata, indegna com'è, che siamo riusciti a convincere un gentiluomo così degno di sposarla?
3: Non sono orgogliosa, ma riconoscente. Non potrei mai essere orgogliosa di ciò che odio, ma posso essere riconoscente perfino per l'odio, inteso come amore.
8: Come? Ehi, sofista! Che vuol dire questo sono orgogliosa? Vi ringrazio, non vi ringrazio, poi ancora non sono orgogliosa. Voi, graziosa padrona, senza ringraziare e non ringraziare, con orgoglio o senza orgoglio, preparate per giovedì prossimo le vostre belle gambette per andare con pari della chiesa di San Pietro. O ti trascinerò là con la forza!
6: Via, ma siete pazzi!
3: Padre mio buono, vi supplico in ginocchio, ascoltatemi con pazienza.
8: Per l'ostia sacra, io divento pazzo. Giorno e notte, in ogni ora, in ogni minuto, la mia unica preoccupazione è stata quella di maritarla. E ora che l'ho trovato un uomo leale, di famiglia patrizia, con un buon patrimonio, giovane, educato nobilmente, dotato, come si dice, delle più alte qualità, ecco la miserabile ragazzaccia che si lamenta sempre, la bambola piagnona, che all'offerta di una fortuna risponde: non voglio sposarmi, non posso amare, sono troppo giovane, perdonatemi, vi prego. Se non volete sposarvi, vedrete come vi perdonerò. Andate a brucare l'erba dove vi pare, perché non vi voglio più in casa mia. Attenta, pensateci, io non scherzo mai. Giovedì è vicino, mettetevi una mano sul cuore e decidete. Se mi ubbidirete, vi darò al mio amico, altrimenti in pecca ti vai a stendere la mano, crepa, muori sulla strada, perché per l'anima mia non ti riconoscerò più come figlia.
3: Non c'è pietà lassù fra le nuvole che veda nel profondo il mio dolore. Oh, dolce madre mia, non mi cacciare. Ritarda queste nozze di un mese, di una settimana. O se non lo puoi, prepara il mio letto nuziale in quell'oscuro sepolcro dove riposa Tebaldo.
6: Non dirmi nulla, non ti risponderò una parola. Fa quello che vuoi, ne ho abbastanza di te.
3: Oh Dio, oh nutrice, come si potrà impedire tutto questo? Il cielo può ingannare così una povera fanciulla come me? Che dici? Non trovi una parola di gioia? Un po' di consolazione, nutrice?
9: E allora, eccovela. Romeo è bandito. E scommetto che non tornerà più a cercarvi. O se lo farà, lo dovrà fare segretamente. E dunque? Stando così le cose, io penso sia meglio che sposiate il conte. Oh, egli un adorabile gentiluomo. Romeo al suo confronto è uno straccio. Un'aquila non ha l'occhio così verde, così vivace, così luminoso come quello di Paride. Sia maledetto il mio cuore se non pensa alla vostra felicità, perché queste vostre seconde nozze sono migliori delle prime. E se anche non fosse così, il vostro primo marito è morto, come se fosse morto, dato che pur essendo vivo non potete goderlo.
3: Parli col cuore.
9: Ed anche con l'anima. Se dico una menzogna, siano maledetti tutti e due.
3: Amen.
9: Come?
3: Mi hai consolata meravigliosamente. Ora va. Va a dire alla signora che, avendo fatto addolorare mio padre, ho pensato di andare da frate Lorenzo per confessarmi e ottenere la soluzione.
9: Per la Vergine, ma vado subito. Questa è una buona idea.
3: Vecchia dannata. Oh, demonio perfido tra i perfidi. Io mi domando se essa pecca maggiormente spingendomi a essere spergiura. Può disprezzare il mio sposo con la stessa lingua che lo ha lodato migliaia di volte, mettendolo al di là di ogni confronto. Va via, consigliera. Tu e il mio cuore, d'ora in poi, sarete due cose distinte. Andrò dal frate a chiedere consiglio. E se tutto fallisce, non mi resta che la morte.
1: Cella di frate Lorenzo.
10: Giovedì, signore. Il tempo è veramente poco.
11: Il vecchio Capuleti ha deciso così. E io non sarò tanto indolente da rallentare la sua premura.
10: Mi dite che non sapete nulla dei sentimenti della fanciulla. Questo non mi piace, non è giusto.
11: Essa non fa che piangere la morte di Tebaldo. Perciò raramente ho potuto parlare con lei d'amore. Venere non sorride in una casa di lacrime. Suo padre teme che alla fine essa si lasci vincere dal dolore e con saggezza affretta le nostre nozze. Spera così di arginare la piena delle sue lacrime. Ora conoscete il perché di questa fretta.
10: così non conoscessi la ragione per la quale bisognerebbe rallentare questa fretta. Ma ecco, signore, la fanciulla che si dirige verso la mia cella.
11: Felice incontro, mia signora e mia sposa.
3: Signore, mi chiamerete così quando potrò essere vostra sposa.
11: E questo potrò essere, deve essere, amore mio, giovedì prossimo.
3: Ciò che deve essere, sarà.
10: Questa è una sentenza sicura.
11: Venite dal padre a confessarvi.
3: Se rispondo, mi confesso a voi.
11: Non gli direte di non amarmi.
3: Invece confesserò a voi che amo lui.
11: Confesserete anche, sono certo, che amate me.
3: Se lo farò, avrà più valore la confessione fatta in vostra assenza e non davanti a voi. Avete tempo ora, padre? O devo tornare stasera dopo la messa?
10: Va bene ora, mia pensierosa fanciulla. Signore, dobbiamo restare un momento soli.
11: Dio non voglia che io disturbi i vostri esercizi religiosi. Addio, Giulietta.
3: Oh, ora chiudi la porta e vieni a piangere con me. Non c'è più speranza. Non c'è riparo, non c'è aiuto.
10: Giulietta, conosco il tuo dolore. Esso mi sconvolge la mente. So che giovedì prossimo vogliono farti sposare Parita.
3: Oh, non parlarmi, padre, di queste nozze, se non sai aiutarmi a impedirle. Dio ha unito il mio cuore a quello di Romeo. Tu le nostre mani. Ebbene, prima che questa mano che tu hai congiunto col tuo rito a quella di Romeo stringa un altro patto, questo coltello giudicherà col sangue ciò che l'autorità dei tuoi anni e la tua saggezza non hanno potuto risolvere.
8: Calmati, figliuola mia.
10: Forse possiamo sperare, ma dobbiamo tentare un'avventura disperata, come è disperato ciò che vorremmo impedire. Se mi dici che vuoi veramente morire piuttosto che sposare il conte Paride, allora tu, che già sfidi la morte, certo avrai il coraggio di accettare una prova che ha l'apparenza della morte, pur di impedire quella vergogna.
3: Piuttosto che sposare il conte Paride, dimmi di lanciarmi dai merli di quella torre, o che m'avventuri per strade battute dai ladri. Costringimi nel covo delle serpi, legami in catene dove urlano gli orsi, o dimmi di scendere in una fossa appena aperta e di chiudermi insieme a un morto stretta al suo lenzuolo. Tutte queste cose, al cui solo racconto prima io tremavo di paura, ora le accetterei con fermezza, pur di restare la sposa purissima del mio dolce amore.
10: E allora, ascolta, va a casa, fatti vedere contenta e acconsenti a sposare Paride. Domani notte cerca di coricarti sola e non lasciare che la nutrice dorma nella tua stanza. E quando sarai a letto, bevi il liquore di questa fiala. Subito il sangue scorrerà sonnolento e freddo nelle tue vene e il polso arresterà il suo battito e non ci sarà più calore in te né respiro a rivelare la vita. Le rose delle labbra e del viso appassiranno nel pallido colore della cenere. Sugli occhi le palpebre scenderanno come quando la morte cala giù sul giorno della vita. Le membra private del movimento, dure, rigide e fredde, avranno l'aspetto della morte. Resterai in questo stato simile alla morte per 42 ore e dopo ti sveglierai come da un sonno tranquillo. Quando lo sposo verrà al mattino per farti alzare dal letto, ti crederà morta. Secondo l'usanza del nostro paese, sarai distesa scoperta sulla bara, vestita con gli abiti più belli. Sarai portata nell'antica cripta dove sono sepolti tutti i Capuleti. Intanto, con una lettera avvertirò Romeo del nostro progetto ed egli verrà con me ad aspettare il tuo risveglio. E in quella stessa notte Romeo ti porterà a Mantova. Così ti salverai dalla vergogna che ora ti minaccia, se un capriccio improvviso o un timore da femminuccia non ti faranno perdere il coraggio al momento d'agire.
3: Dammi, non mi parlare di paura.
10: Tieni e va, presto. Sii forte e serena nel tuo proposito e subito io manderò un frate a Mantova con una lettera per il tuo signore.
3: Dammi tu la forza, amore, e sarò salva. Addio, padre.
1: nella casa dei Capuleti.
7: Oh, tu, vieni qua, va, invita tutte le persone segnate qui.
12: Sì, mio signore.
7: E tu, furfante, corri a cercare 20 cuochi che siano buoni.
12: Non ne avrete neppure uno che sia cattivo, perché vedrò prima se sanno leccarsi la punta delle dita.
7: E questa è una prova della loro bravura?
12: Certo, signore, chi è pessimo cuoco non può leccarsi la punta delle dita, e quindi non prenderò mai chi non se la sa leccare.
7: Vattene via, furfante! Non saremo ben preparati in questa occasione, nutrice! Mia figlia è andata da frate Lorenzo?
9: Sì, certo.
7: Ma chissà che non riesca a mutarla un poco. Una ragazza cattiva, ostinata e chiusa.
9: Ah, eccola. Guardate come torna felice dalla confessione.
7: Dunque, che c'è, mia piccola testarda? Dove sei andata a vagabondare?
13: Dove ho imparato a pentirmi d'aver disobbedito a voi e ai vostri desideri. E dove padre Lorenzo mi ha imposto di inginocchiarmi ai vostri piedi e di chiedervi perdono. Perdonatemi, vi supplico. Da questo momento mi lascerò guidare solo da voi.
7: Sono contento. Va bene, alzati. Ora davanti a Dio tutta la città deve riconoscenza a questo frate venerabile e santo.
13: Nutrice, volete venire nelle mie stanze e aiutarmi a scegliere le vesti e i gioielli per domani?
7: Andate, andate, nutrice, andate con lei.
9: Non avremo molto tempo, è quasi notte.
7: Ma no, no, mi occuperò io di tutto il resto. Stai tranquilla, moglie mia. Va, va da Giulietta, aiutala a vestirsi. Stanotte non andrò a dormire. Farò io la donna di casa per una volta. Ehi! Ehi! Ehi, vagabondi! Sono tutti fuori. Andrò io dal conte Paride a prepararlo per la giornata di domani. Il mio cuore è meravigliosamente leggero ora che la mia ostinata ragazza ha messo giudizio.
1: La stanza di Giulietta.
13: Sì, sì, quel vestito è il migliore. Ma ti prego, caro nutrice, lasciami sola questa notte. Devo pregare a lungo perché il cielo abbia pietà e sia indulgente verso la mia penosa condizione che tu conosci, piena di peccati.
14: Come? Avete ancora da fare? Volete che vi aiuti?
13: No, madre mia, abbiamo già scelto quanto occorre per domani. Ora, se non vi dispiace, vorrei restare sola e lasciate che questa notte la nutrice vi aiuti, perché sono certa avrete molto da fare per questo avvenimento inatteso.
9: Buonanotte, va a letto, riposati, hai bisogno. Buonanotte, cuor mio.
13: Addio. Il cielo sa quando ci rivedremo. Sento nelle vene un leggero, freddo brivido di paura che quasi mi gela il calore della vita. Ora le richiamo. Ne avrò conforto. Nutrice!
9: Ma che farebbe qui? Devo essere sola a recitare la mia lugubre scena.
13: Vieni, fiala. E se questa mistura non agisse, allora sarei sposa domattina. No, no. Questo pugnale lo impedirà. Se fosse un veleno che il frate ha preparato con astuzia per farmi morire, piuttosto che avere disonore da queste nozze, perché proprio lui mi aveva già unita con Romeo. Oh no, non è possibile. Egli è stimato come un santo. E se mi svegliassi nella tomba prima dell'arrivo di Romeo, non resterei soffocata nel sepolcro, in quella bocca fetida dove non entra un soffio d'aria pura, e non morrei là prima che giunga il mio Romeo. E se resto viva, non può darsi che l'orribile pensiero della morte e della notte, unito al terrore di quel luogo dove si alzano in cumuli le ossa dei miei antenati, sepolti lì da secoli e secoli, dove il corpo di Tebaldo, ancora sporco di sangue, già si corrompe, dove dicono a una certa ora della notte si adunano gli spiriti, non può darsi che svegliandomi troppo presto in mezzo al nauseabondo lezzo della morte, a quelle urla lamentose Mi fanno impazzire gli uomini che le odono. Non può darsi che svegliandomi allora io diventi pazza tra quei terrori sovrumani. Così pazza da mettermi a giocare con le ossa dei miei padri. E ne strapperò dal sudario le membra di Tebaldo. E in quest'impeto di rabbussinata, alzando come clava la tibia d'un antichissimo avo, non colpirò il mio capo tante volte fino a farmi schizzare via il cervello. Oh, e ora ecco, mi pare di vedere l'ombra di mio cugino seguire Romeo che lo trafisse con la spada. Fermati, Tebaldo! Fermati! Eccomi, Romeo! Bevo,

signora? Sono solo una signora! Giulietta? Dorme forte. Su, agnellino. Su, signora! Dormigliona! Amore mio, padroncina mia, cuor mio. Su, sposa! Ma come, non una parola? Volete farvelo una buona scorta ora, eh? Dormite per una settimana, perché questa notte vi assicuro il conte ha la ferma idea di lasciarvi ferma ben poco nel sonno. Oh, Dio mi perdoni. Giulietta? Giulietta! Come dorme. Ma bisogna assolutamente che la svegli. Signora! Signora! Signora! Ma sì, lasciatemi trovare a letto dal conte. Vi farà star su dallo spavento, ve lo giuro. Ma come? Siete vestita? E con i vostri abiti più belli. Giulietta. Giulietta. Giulietta.

0: giorno di sventura.
1: Giulietta. Giulietta. Mia mia. Mia unica vita. Svegliati. Riapri gli occhi. Io morirò con te. Aiuto. Aiuto. Chiamate aiuto.
2: Vergogna. Fate scendere Giulietta. Lo sposo è già qui.
3: E sei morta. Morta, morta, morta.
0: Ahimè, che giorno.
1: È morta. Morta, morta.
4: No. No. Lasciatemela vedere.
5: Ahimè, è già fredda. Il sangue si è fermato. Le sue membra sono rigide. La vita ha lasciato da tempo queste labbra. La morte è scesa su lei come brina inaspettata sul fiore più delicato di tutto il campo.
0: Giorni di lamento,
1: giorni di sventura.
5: La morte l'ha presa per farmi urlare di dolore e mi frena la lingua per non farmi parlare.
6: Iamo, la sposa è pronta per andare in chiesa?
5: Pronta per andarci, ma non per tornare.
7: Oh, paride, figlio mio, la notte prima del giorno delle nozze, ecco, la morte ha posseduto la tua donna. Ora è qui distesa, fiore violato dalla morte. La morte è mio genero. La morte è mia erede. La morte ha sposato mia figlia. E io voglio morire, lasciare tutto a lei. La vita, ciò che possiedo. Tutto è della morte.
8: Ho desiderato lungamente di vedere il volto di questo mattino ed ecco quale spettacolo mi offre.
1: Maledetto, fatale, sventurato, odioso giorno. Ah, ora più infelice che il tempo abbia veduta nell'infinita fatica del suo pellegrinare. Non avevo che una figlia, una sola, un'unica adorata bambina, la sola cosa che mi dava gioia e conforto. E la morte crudele l'ha tolta ai miei occhi.
0: Ahimè, oh triste, triste, triste, triste, triste giorno.
6: Tacete, vi prego. Vergogna. La disperazione non si vince disperandosi. Questa bella fanciulla era vostra e del cielo, ora è tutta del cielo. Ed è la cosa più bella per lei. Voi non avete potuto salvare dalla morte la parte della fanciulla che era vostra, ma il cielo serba la sua parte nella vita eterna. Asciugate le lacrime e spargete questo bel corpo di rosmarino e, secondo l'usanza, fatelo portare in chiesa con le sue vesti più belle. Sebbene l'amorevole natura ci spinga tutti al pianto, le lacrime della natura fanno sorridere la ragione.
7: Tutto ciò che avevamo preparato per la festa servirà ora per la cerimonia funebre. I nostri strumenti si mutino in melanconiche campane. La nostra allegria per le nozze in rito di morte. I nostri inni solenni in lugubri lamentazioni. I nostri fiori per la sposa servano per il suo funerale.
6: Signore, rientrate. E voi, signora, andate con lui. Anche voi, paride. Ognuno si prepari a seguire la bella salma fino alla tomba. Il cielo è in collera per qualche vostra colpa. Cercate di non irritarlo ancora, ostacolando la suprema volontà.
9: A Mantova, una strada.
10: Se devo credere alla verità adulatrice del sonno, i miei sogni mi fanno presagire prossima qualche lieta notizia. Chi è padrone del mio cuore siede allegro sul suo trono. mentre oggi per tutto il giorno una forza insolita mi solleva al di sopra della terra con pensieri felici. Stanotte ho sognato la mia donna che veniva da me e mi trovava morto. Strano sogno che permette a un morto di pensare. E suscitava quei baci sulle mie labbra una tale potenza di vita da farmi rivivere. Ed ero padrone del mondo. Ahimè, quanta dolcezza si prova nell'amore, se le sue ombre soltanto sono così ricche di gioia. Ebbene, Baldassarre, notizie da Verona. Non mi porti lettere del frate. Che cosa fa la mia donna? Mio padre sta bene. Come sta la mia Giulietta? Te lo chiedo di nuovo, perché nulla va male quando Giulietta sta bene.
8: Allora Giulietta sta bene e nulla può andar male. Il suo corpo riposa nella tomba dei Capuleti e la sua parte immortale vive con gli angeli. Io la vidi distesa nella sua tomba e subito mi misi in cammino per venirvelo a dire. Oh, perdonatemi, signore, perdonatemi.
11: No!
12: Allora, vi sfido, o stelle. Tu sai dove abito. Portami carta e inchiostro e noleggia dei cavalli di posta. Partirò stanotte.
8: Vi scongiuro, signore, calmatevi. Siete così pallido e stravolto che temo qualche vostro atto disperato.
12: Lasciami e fa ciò che ti ho detto.
10: Non hai lettere del frate per me?
8: No, mio buon signore.
10: Non importa. Va e noleggia i cavalli. Io verrò subito. Allora, Giulietta, stanotte dormirò con te. Oh, morte, come entri rapida nei pensieri degli uomini disperati. C'è uno speziale che abita qui vicino. L'ho visto di recente con un vestito lacero, mentre pensieroso raccoglieva erbe medicinali. Aveva il volto scavato. La miseria più crudele lo aveva distrutto fino alle ossa. Nella sua squalida bottega stavano appesi una tartaruga, un coccodrillo imbalsamato e altre pelli di pesci di strane forme. Sugli scaffali si vedevano sparse in mostra alcune scatole vuote, vasi di terracotta, vesciche, sementi ammuffite, pezzi di spago e vecchie pasticche di estratto di rosa. Davanti a tanta miseria, dissi a me stesso: se un uomo avesse bisogno di un veleno la cui vendita è punita a Mantova con la morte, certo questo miserabile glielo venderebbe. Ecco, questo pensiero non era che il presentimento del bisogno in cui ora mi trovo. E questo stesso uomo bisognoso deve ora vendermi il veleno. Oggi è festa e la bottega di questo sciagurato è chiusa, ma se ben ricordo, questa dovrebbe essere la sua casa.
8: Ehi! Ehi, speziale! Speziale!
13: Chi mi chiama urlando così?
10: Vieni qui, amico. Sei povero? Tieni, ecco 40 ducati e procurami un forte veleno che agisca così rapidamente, con tale violenza, che chi lo prende, perché stanco della vita, possa rimanere subito senza respiro e cadere morto.
13: Certo, ho dei veleni così potenti, ma la legge di Mantova punisce con la morte chiunque li venda.
10: Tu, così nudo e miserabile, hai paura di morire. Sulle tue guance c'è la fame, nei tuoi occhi agonizzano le privazioni e le sofferenze, sulle tue spalle pendono il disprezzo e la miseria.
8: Il mondo ti è nemico, è così la legge del mondo. Dunque non restare povero, ma spezza la legge e prendi questo denaro.
13: Acconsente la mia miseria, non la mia volontà.
8: E io pago la tua miseria, non la tua volontà.
13: Mettete questo veleno in un liquido qualunque e bevetelo. Morirete subito anche se aveste la forza di 20 uomini.
8: Prendi il tuo denaro. Il denaro è il veleno peggiore per l'anima umana in questo odioso mondo. Esso uccide più di queste deboli misture che tu non potresti vendere. Io ti vendo il veleno. Non sei tu a vendermelo. Addio. Comprati da mangiare e mettiti in carne. Vieni. Vieni. Per me sei un cordiale, non un veleno. Andiamo insieme alla tomba di Giulietta. Là mi servirai.
9: A Verona, la cella di Frate Lorenzo.
11: Frate Lorenzo! Frate Lorenzo!
14: Questa mi pare la voce di Frate Giovanni. Benvenuto da Mantova. Che dice Romeo? Se egli mi ha scritto, dammi la sua lettera.
11: Ero andato a cercare un fratello del nostro ordine che stava visitando gli ammalati in città perché venisse con me. L'avevo trovato quando le guardie, sospettando che fossimo stati in una casa contagiata dalla peste, chiusero le porte e non ci lasciarono passare. Così finì il mio viaggio a Mantova.
14: Allora, chi ha portato la mia lettera a Romeo?
11: Io non ho potuto consegnarla, l'ho ancora qui. E non ho trovato nemmeno qualcuno per rimandartela, tanta è la paura che tutti hanno della peste.
14: Oh, destino avverso, ordine nostro. Non era una lettera inutile, ma molto importante per le sue notizie. E non averla recapitata può essere causa di grande sventura. Frate Giovanni, va, procurami una spranga di ferro e portala subito nella mia cella.
11: Sì, fratello, vado subito.
14: Ora devo andare da solo alla tomba. Fra 3 ore la bella Giulietta si sveglierà e io avrò le sue maledizioni quando saprà che Romeo non è stato informato dei nostri progetti. Ma io scriverò nuovamente a Mantova e intanto terrò Giulietta nella mia cella fino al ritorno di Romeo. Povera morta, che vive chiusa nella tomba destinata ai morti.
9: Un cimitero.
15: Dammi la torcia, ragazzo, e allontanati. Anzi, spegnila, perché non voglio essere veduto. Va sotto quegli alberi di tasso e poggia l'orecchio alla terra. Così potrai udire ogni rumore di passi sul suolo del cimitero, che risuona chiaro perché sempre sconvolto dagli scavi delle fosse. Se odi qualcuno che si avvicina, fischia. Questo sarà il segnale. Dammi quei fiori. Fa come ti ordino. Va. Oh, dolce fiore, io copro di fiori il tuo letto di nozze. Ahimè, il baldacchino è polvere e pietra, e io porterò ogni notte a questi fiori dolce acqua o lacrime pure di pianto. Qualcuno s'avvicina. Quale piede maledetto viene a turbare un rito d'amore? Vedo una torcia. Nascondimi, o notte.
8: Dammi quel piccone e la leva di ferro. Tieni, prendi questa lettera. Domattina consegnala a mio padre. Dammi la torcia. E ora allontanati. Qualunque cosa tu veda o senta, pena la vita, non interrompere il mio lavoro.
15: Vado, signore, e non vi disturberò.
8: Così mi dimostrerai la tua amicizia. Prendi questo. Vivi. E sii felice. Addio, caro amico. Tu, oh bocca maledetta, tu, ventre della morte, saziati col boccone più dolce della terra,
12: Così spalanco le marce mascelle e vi spingo a forza nuovo cibo.
15: Questo è il superbo Montecchi, bandito da Verona. Forse viene qui a profanare questi morti. Io lo arresterò.
16: Interrompi il tuo infame lavoro, vile Montecchi. Può la vendetta continuare al di là della morte? Vile bandito, io ti arresto. Obbedisci e seguimi. Tu devi morire.
12: Infatti, devo morire. Per questo sono venuto qui. Sei buono e gentile. Non sfidare un uomo disperato. Vattene e lasciami solo. Pensa a questi morti e trema per te. Ti scongiuro, giovane, non aggiungere un'altra colpa sul mio capo eccitando la mia collera. Vattene, per il cielo! Io ti amo più di me stesso. Non fermarti, vattene! Vivi! E racconta che la pietà di un pazzo ti lasciò fuggire.
16: Io sfido i tuoi ordini e ti arresto, vile!
12: Vuoi provocarmi? Ebbene, eccomi a te!
15: Mi hai ucciso. Se tu fossi pietoso, dovresti aprire la tomba e mettermi accanto a Giulietta.
12: Ti giuro lo farò. Ma lascia che guardi la tua faccia. È un parente di Mercuzio, il nobile Conte Paride. Che cosa diceva il mio servitore quando cavalcavamo durante il viaggio e la mia mente sconvolta non badava a lui? Non diceva forse che Paride avrebbe dovuto sposare Giulietta? Non ha detto così? L'ho sognato, forse? O sono pazzo, sentendolo parlare di Giulietta, pensare che gli dicesse questo? Dammi la tua mano, tu che fosti segnato con me nel triste libro della sventura. Io ti seppellirò in una tomba sontuosa. Una tomba? Oh no! Un faro, oh mia giovane vittima. Perché qui giace Giulietta e la sua bellezza trasforma questa tomba in una sala di festa piena di luce. O morte, riposa qui, sepolta da un morto. Spesso è felice l'uomo in agonia e chi lo veglia chiama lampo della morte quell'istante.

La morte che ha già succhiato il miele del tuo respiro. Nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancora non sei vinta. E l'insegna della bellezza è ancora rosea sulle tue labbra, sulle tue guance. E la pallida bandiera della morte su te non è distesa. Tebaldo, giaci là nel sudario insanguinato, ma con la mano che t'uccise spezzerò la vita al tuo nemico e sarà grande onore per te. Perdonami, fratello. Sei ancora così bella. Ti ama forse la morte senza corpo? L'odioso, squallido mostro ti tiene qui nell'ombra come amante. Questo io temo e resterò con te per sempre, chiuso nella profonda notte. Qui, qui io voglio restare, qui, qui, coi vermi che sono i tuoi fedeli. Qui avrò eterno riposo e scuoterò dalla carne stanca del mondo ogni potenza di stelle maligne. Occhi, guardatela per l'ultima volta. Braccia, stringetela nell'ultimo abbraccio. E voi, labbra, voi che siete la porta del respiro, con un casto bacio suggellate un patto senza tempo con la morte che porta via ogni cosa. Vieni, amara guida, vieni, scorta ripugnante. E tu, pilota disperato, avventa veloce sugli scogli la tua triste barca, stanca del mare. Eccomi, amore. Fedele mercante, i tuoi veleni sono rapidi. Io muoio con un

0: San Francesco, mi accompagni? Quante volte stanotte i miei piedi hanno urtato contro le tombe. Ah, chi è là?
1: Un amico che vi conosce bene.
0: Siate benedetto. Ditemi, mio buon amico, quella torcia che vanamente illumina laggiù è accesa nel sepolcro dei Capuleti?
1: Sì, padre, e là c'è il mio padrone.
0: E chi è?
1: Romeo.
0: Da quanto tempo è là?
1: Da più di mezz'ora.
0: Vieni con me, accompagnami al sepolcro.
1: Ho paura, il mio padrone non vuole nessuno e per farmi allontanare mi ha minacciato di morte.
0: E allora rimani, andrò solo. Romeo! Romeo! Ahimè, che cosa vuol dire questo sangue sull'entrata della tomba? Che significano queste spade sporche di sangue in questo luogo di pace? Romeo! Oh, com'è pallido! E chi c'è ancora? Paride! È tutto insanguinato.

0: frate consolatore, dov'è il mio Romeo? Ricordo bene dove avrei dovuto trovarmi. E infatti sono qui. Dov'è il mio Romeo?
1: Vieni, esci da questo luogo di morte. Una forza superiore a cui non possiamo opporci ha contrastato i nostri progetti. Vieni, vieni via. Il tuo sposo è morto. Lì al tuo fianco. E anche Paride. Non domandarmi. Vieni, andiamo via. Vieni, Giulietta. Vieni.
0: Vattene. Io non ti seguirò. Che c'è qui? Una tazza stretta ancora dalla mano del mio fedele amore. Capisco. È stato il veleno a ucciderti. Oh, egoista. L'hai bevuto tutto. Non ne hai lasciato una goccia amica per me. Bacerò le tue labbra. Forse un po' di veleno è rimasto ancora sulla tua bocca e basterà a darmi una morte consolatrice. Le tue labbra sono calde. Devo far presto. Oh, caro pugnale, ecco il tuo fodero. Resta qui. Fun.

vostro odio. Il cielo ha ucciso con l'amore i vostri figli. Questo giorno porta con sé una grigia pace. Il sole per il dolore non mostrerà la sua faccia. Parleremo ancora di questi fatti dolorosi, perché fra coloro che vi parteciparono, alcuni saranno perdonati, altri puniti. Certo, non vi fu mai una storia più infelice di questa, di Giulietta e del suo Romeo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 179, ben trovati da Edoardo Melchiorri alla seconda puntata del ciclo dedicato alla letteratura artistica basato su una serie del 70 sugli scritti dei pittori italiani del primo Novecento, che è un modo per ricostruire dall'interno le complicate vicende dell'arte italiana fino al 45. Futurismo, cubismo, metafisica, ritorno all'ordine, vissuti insomma in prima persona e raccontati in articoli per quotidiani e riviste d'arte, così come in raccolte di memorie o saggi veri e propri. Nella puntata di esordio il protagonista è stato Ardengo Soffici, poeta, scrittore, critico d'arte. Ne abbiamo raccontato i soggiorni parigini, le amicizie con i cubisti, l'iniziale incontro-scontro con i futuristi e poi l'evoluzione del rapporto, tanto che Soffici del futurismo diverrà esponente di spicco, se non addirittura portavoce. Oggi puntata multipla, Carlo Carrà, Gino Severini, Ottone Rosai. Buon ascolto.
3: Se non è mai tempo perso leggere gli scritti dei pittori e metterli a confronto con le loro opere dipinte, questo riscontro è particolarmente rivelatore quando ci si accosta all'opera vasta e complessa di Carlo Carrà. Nato a Quarneto in Piemonte nel 1881, morto a Milano nel 1966, Carrà è un maestro per molti versi esemplare dello sviluppo dell'arte italiana nel nostro secolo in almeno tre momenti fondamentali: quello futurista, quello metafisico e quello immediatamente successivo del ritorno all'ordine, che è un fatto di portata europea, in Italia promosso e teorizzato dalla rivista Valori Plastici all'inizio degli anni 20.
4: Nel 1904 Carrà è a Milano, frequenta l'Accademia di Brera. Come operaio decoratore è già stato a Parigi e a Londra. Nel 1910, con Balla, Boccioni, Russolo, firma il primo manifesto della pittura futurista promosso da Marinetti. Da quel momento la sua attività di pittore è inserita nella corrente centrale dello sviluppo dell'arte italiana, con una caratteristica inconfondibile, che non è tanto di tipo teorico, quanto di severità professionale, di sapienza, di poesia esecutiva. Basta pensare a quadri come il sobbalzante, tutto sciabolato di luci, rigorosamente futurista, i funerali dell'anarchico Galli, o all'ineffabile metafisico Idolo ermafrodito, o se preferite pensate a L'amante dell'ingegnere, per capire che quanto a devozione al mestiere di pittore, quanto a fedeltà alla pittura, Carrà è avvicinabile solo a Giorgio Morandi.
3: Roberto Longhi, nella sua monografia su Carrà, seconda edizione, Milano, Epli 1945, con parole che scoraggiano la parafrasi, dice che il succo più prezioso della pittura di Carrà si spreme proprio dagli incastri dei colori fulgidi e torvi, dall'infeltrirsi magico degli impasti, dai duri incontri degli spazi segmentati. Tutte cose messe sulla tela né a caso né in fretta. Del resto, sul lento, inesorabile modo di lavorare di Carrà pittore, sono precise e documentate le pagine di Lamberto Vitali nelle sue preferenze, titolo esemplato a rovescio sul Maison d'Isola.
4: Come scrittore, Carrà ha intanto un posto nella letteratura artistica per una sua fortunata monografia su Giotto, contegnosa come una tesi di laurea, uscita la prima volta nella prestigiosa collana del Valori Plastici. Per una lunga attività di critico sui quotidiani e infine per un libro, Pittura metafisica, che raccoglie articoli di andamento teorizzante usciti in gran parte e non senza significato su La voce di De Robertis.
3: Pomposo, di faticosa lettura, costruito nella forma frustrante del procedimento contro ignoti, gremito cioè di allusioni a disonesti pittori dei quali non fa il nome, Pittura metafisica è un libro singolarmente importante per capire la pittura di Carrà, la sua saldezza quasi miracolosa. Per spiegarlo basta un semplice ragionamento stilistico. Come stile, il libro segue i moduli del Leopardi dello Zibaldone e del leopardismo vociano di Giuseppe De Robertis. Sentiamone un breve esempio tratto da un capitolo che si intitola Del piacere artistico.
5: Motivando le illusioni, si saprà creare nuovi incanti che ci ridiano a qualche ora di dolcezza? Ma se l'arte non è vera, se ella non è, dolore nostro sapere un dì che la sola speranza c'è pur morta nel cuore. Giammai questa cruda doglia io non la creda, ma che anche l'arte, la pura, cioè quella che sboccia fiore supremo e che non è vocazione, bene, via, missione, altro non sia che un di quegli errori dei primitivi istinti? Pure noi diremo sempre essere il piacere artistico cosa di molto duratura, oltre l'affermazione che la felicità nostra la si ritrovi solamente nel bello e nel grande immanato.
4: Ora ci vuol poco a capire che certe suture di stili lontani, per esempio del classicismo alla Böcklin, giuntogli via De Chirico, e dell'arcaismo alla Giotto, in un quadro famosissimo come Il Pino sul mare, che è del 21, lo stesso anno dell'amante dell'ingegnere, riescono meravigliosamente al Carrà pittore, mentre analoghe suture di stili non riescono altrettanto bene al Carrà scrittore. In Pittura metafisica, Leopardi resta Leopardi, De Robertis resta De Robertis, e certe oscure allusioni di tipo giornalistico restano quello che sono. In altre parole, uno scritto come questo di Carrà ci mostra dal di dentro anche la struttura del suo mondo pittorico. Assai opportunamente, quindi, molti brani di questo libro, ormai introvabile, sono stati ripubblicati nel volume collettivo Metafisica.
3: Opera della piena maturità, la mia vita non ha ambizioni teorico-critiche né gli stridori stilistici di Pittura metafisica. Sembra che Carrà voglia trasferire sulla pagina la grazia severa delle sue opere dipinte e l'operazione riesce quasi del tutto. Non più gonfia e prolissa, ma anzi piacevolmente mossa, la sua prosa semmai qualche volta eccede nella ricerca di grazia, realizzando una specie di birignao di scelta di parolette eleganti, riconoscibili ad apertura di libro, come nel racconto di questa visita del gruppo futurista a Benedetto Croce.
5: E non dimenticherò la visita fatta a Benedetto Croce, col quale conversammo a lungo. Io, che ho sempre avuto un debole per la filosofia, naturalmente trovandomi con un celebre filosofo, ero incuriosito di sentire dalla sua viva voce il parere su questo o quel pensatore moderno. Venuti in discussione a un dato momento Nietzsche e Bergson, domandai che cosa ne pensasse, ed egli non titubò ad affermare che il primo era poeta più che filosofo, e il secondo difettava di metodo sistematico, e aggiunse: «Credo che l'impressionismo stia più a posto nella pittura che nella filosofia».
4: Celebre filosofo, viva voce, a un certo momento, sono quelle tali parolette che si richiamano l'un l'altra e fanno birignao. Ma l'importanza di queste memorie non è certo offuscata da certe minuzie. Ecco un convincente ritratto di Marinetti.
5: In quanto a conoscenza pittorica, quando io lo conobbi, Marinetti non superava quella del comune letterato del tempo. Sviluppatissimo era in lui fin da allora il lato reclamistico che portava nel campo letterario, usando i metodi comuni del commercio. Perciò, fin dal primo momento, non escluse, anzi usò largamente anche per noi pittori, il sistema della réclame impudente e insolente che eccita il sistema nervoso del pubblico. Il movimento futurista prese dunque subito un carattere che direi americano, lanciando una massa enorme di manifesti e di libri. La macchina pubblicitaria cominciò così a funzionare fin dal 1909, e allo squillo della tromba futurista accorsero giovani artisti e letterati da ogni parte d'Italia. L'attività fenomenale di Marinetti e la sua straordinaria capacità reclamistica giovarono certissimamente alla diffusione delle nostre idee. Anche le affermazioni paradossali, come quella della metaforica distruzione dei musei e delle biblioteche, servirono egregiamente a creare un vivo e incuriosito interesse intorno al movimento futurista, che però, in realtà, aveva in sé ben altra ragione d'essere.
3: Il ritratto è suggellato da questa chiusa prudente.
5: Sono convinto però che Marinetti abbia abusato del metodo reclamistico, perché a lungo andare tale metodo si tramuta in grave errore, non potendosi applicare al fenomeno artistico i criteri propri dell'attività commerciale.
4: Ciò dovrebbe bastare a dare un'idea di questo libro tutto da leggere, dove spiccano indimenticabili i capitoli sull'esperienza metafisica, iniziata, come vedremo, in un ospedale militare di Ferrara, e il racconto dell'amicizia a Milano con Medardo Rosso, grande scultore ma ancor più grande personaggio.
3: Abbiamo visto gli scritti principali di Carrà. È tempo di parlare di quelli di Gino Severini, nato a Cortona nel 1883, morto a Parigi, dove ha vissuto la maggior parte della sua vita, nel 1966. Ma prima si allecita una breve citazione sul campo. Da noi in Italia la tradizione letteraria, anche quando non è alta, è sempre presumente. È un fatto che spiega da noi la rarità dei libri di memorie, che è giusto considerare il grado più umile, stilisticamente meno agguerrito, della produzione letteraria. Sia una ragione di più per apprezzare i libri di memorie scritti da alcuni artisti come Soffici, Carrà, Severini, De Chirico. E in lontananza la barba scarruffata di Benvenuto Cellini sorride.
4: Torniamo a Severini. Siamo convinti che, anche non avendo mai visto un suo quadro, un lettore attento che legga le sue memorie, La vita di un pittore, in una copia per ipotesi barbaramente privata delle gustose illustrazioni che l'arricchiscono, siamo convinti che questo lettore immaginario, apprezzando il suo stile di scrittore, liscio, pulito, leggermente, civilmente depresso, e aiutandosi con le descrizioni che Severini fa dei soggetti dei suoi quadri, è messo in grado di vedere con notevole approssimazione che tipo di futurismo, per esempio, è stato in grado di fare Severini. E pensiamo a un quadro come Pampana Moricò, dipinto da Severini nel 12, andato disperso in Germania, probabilmente distrutto come arte degenerata, e ricostruito dall'artista nel 1959.
3: Di tutto il bellissimo capitolo che Severini dedica in queste memorie all'incontro e all'amicizia con Boccioni, scegliamo spartanamente queste poche righe.
5: Mentre si camminava nel chiaro mattino d'estate, Boccioni, tra una riflessione e l'altra, canticchiava delle canzonette napoletane o dei pezzi d'opera. Non aveva né una bella voce né speciali attitudini musicali, ma un orecchio fine e sensibile. Le arie erano dunque suggerite con giustezza e, soprattutto nelle canzoni, con sentimento. Era questo un tratto importante del suo carattere.
4: Diciamo, a scanso di equivoci, che solo a persone inguaribilmente affette da retorica queste parole possono suonare come una limitazione di Boccioni, e non per quello che sono, cioè un acuto apprezzamento della forza e della modernità di Boccioni.
3: Parlando di Amedeo Modigliani, dopo aver raccontato un gustoso aneddoto, ma alla fine compromettente per Modigliani, Severini si affretta a precisare.
5: Modigliani non era un vizioso, un ubriacone volgare, un decadente. L'assenzio, se lo prendeva talvolta in doppia dose, era malgrado tutto un mezzo e non un fine. Quell'eccitazione che ne ricavava era utilizzata per vedere sempre più in profondità dentro di sé. Era del resto cosa usuale in tutti gli artisti di quell'epoca. Quanto alla hashish ne aveva, è vero, sempre un pochino nel taschino del gilet, ma non ne faceva uso che raramente, soltanto in casi eccezionali. Dove sono quegli abusi di cui si è fatta tutta una letteratura? E dopo tutto che credono i borghesi? Che si faccia un quadro nello stesso stato di spirito con cui si tira una somma in un libro mastro o con cui si infinocchia un cliente? Quanta gente è più volgare senza bere un dito di vino che non lo fosse Modigliani dopo aver preso due o tre absinthe?
4: Ed ecco, sempre a Parigi, l'incontro dei futuristi con Gertrude Stein, autrice di quell'autobiografia di Alice Toklas, che, tradotto da Pavese, è stato per molti di noi il primo viatico al nostro amore per l'arte moderna.
5: Li condusse anche dalla Gertrude Stein, e lei stessa ne fa menzione nella ben nota biografia di Alice Toklas, soggiungendo che tutti li trovarono noiosi, ed era ben vero che fossero noiosi, con quel loro francese impossibile petit nègre. Ma la signorina Stein, per quanto intelligentissima, non si è forse mai accorta quanto lei stessa sia molto più divertente nei suoi libri che nei suoi ricevimenti. Mi sono anzi sempre meravigliato che Picasso, che aveva il gusto dell'indipendenza fino alla mania, potesse sempre sopportarla. Ma lui, che oltre al genio ha pure una bella dose di scienza tattica, sapeva quel che faceva.
3: Ci auguriamo che queste poche citazioni bastino ad attirare sugli scritti di Severini, da parte dei nostri ascoltatori, la curiosità e la simpatia che si meritano.
4: Le memorie che abbiamo piluccato finora terminano significativamente alla metà del 1917, quando l'esperienza futurista per Severini si è quasi conclusa. E con la posta gli arriva il primo consistente assegno, frutto del suo lavoro di pittore. Ma Gino Severini, che nel periodo del ritorno all'ordine farà una pittura di figure, molti Arlecchini e Pulcinella, in gruppo o con famiglia. Penso specialmente agli affreschi di Monte Gufoni presso Firenze, e nel successivo imboccherà un importante filone di arte sacra. Non è autore di questo solo libro e di queste sole memorie.
3: Aveva lasciato molti appunti frammentari di ricordi sui fatti artistici degli anni venti, che Piero Pacini, studioso dell'autore, ha molto opportunamente ordinati e stampati per le nuove edizioni Enrico Vallecchi. Stralciamo al volo questo ritrattino di Carrà al tempo della gran passione metafisica.
5: Che un pittore come Carrà, dalla rude e artigianesca mentalità, venisse fuori sotto l'influenza di Chirichiana in esclamazioni di questo genere: ah, la bellezza raccapricciante che dà la scalata ai paradisi arbitrari del Dio unico, può sorprendere un po'. Può fare l'effetto di un orso che odora un mazzo di violette, ma non ha che un'importanza relativa.
4: Sul versante critico ricorderemo di Severini il volume Témoignage par Severini, un altro volume, Arte indipendente, arte borghese, arte sociale, e l'articolo Processo e difesa di un pittore d'oggi, uscito su L'arte di Adolfo Venturi.
3: E veniamo a Rosai, pittore e poi scrittore che può sembrare facile, di fatto il più arduo a capire dei tre maestri avvicinati in questa seconda trasmissione. Nato a Firenze nel 1895, città che è anche luogo convenuto della sua arte, morto ad Ivrea nel 1957, Ottone Rosai era figlio di una famiglia di artigiani che lo avevano portato a battesimo con quel nome germanico e triplicista, Ottone. Rosai aveva 18 anni nel 13, quando a Firenze si tenne la prima mostra futurista, e lui, in contemporanea, aprì una sua personale di quadri pieni di contenutismo, di aria dei bassifondi, di poesia maledetta. Rosai maledetto amico, inizia il poemetto in prosa, vivida testimonianza di quella mostra del poco noto poeta Giovanni Bellini.
5: Rosai maledetto amico, che hai tu adoperato per dipingere quella diabolica figura bianca di femmina? Che hai tu adoperato per dipingere lì accanto, nello stesso quadro nero, quella mano bianca che si allunga verso la spasimante donna? Quale anima tetra hai celato nelle torturate forme delle tue creature?
4: Quando nel 15 Rosai va volontario in guerra, a chi lo guarda interrogativo risponde pronto: «Sono un pittore futurista toscano», e dice la verità. Il suo periodo, dalla mostra maledetta alla guerra, è francamente futurista. La preistoria di Rosai è stata studiata molto bene da Alessandro Parronchi, al quale dobbiamo anche la conoscenza del poeta Giovanni Bellini, nel suo libro sugli artisti toscani del primo Novecento.
3: Le difficoltà cominciano dopo, qualche anno dopo la guerra, quando prende forma come pittore il Rosai più tipico, quello che comunemente conosciamo, quello degli omini, delle stradine, dei caffeucci, dei poverucci, di tutti gli insopportabili diminutivi che deliziano le anime belle e fanno della sua pittura un rompicapo. Almeno fino a quando non ci si accorge che quel suo insistere su tipi perfettamente anonimi, facce al limone, abiti di bandone leggero, su un paesaggio, una realtà rigorosamente senza tempo, approda a lidi che altri hanno raggiunto, figuriamoci, con la pittura metafisica.
4: Gli scritti di Rosai sono raccolti in un unico volume, Vecchio autoritratto. Non molto utili, anzi fuorvianti, per capire la sua pittura. Per studiare questa è meglio servirsi della monografia di Piercarlo Santini. Sono ovviamente interessanti in sé. Il volume si apre con due pezzi di colore, pubblicati la prima volta sulla Cerba, nel 13. Si intitolano Barcaglio di Ciaraffo e Il salotto di ricevimento. Bisogna leggerli come fossero gridati, mi correggo, bociati da un marciapiede all'altro di una strada larga. Ecco un lacerto del barcaglio.
3: Insomma, te lo addì come leita. E mi voleva rompere anche il muso? Ora sai, un meritava di far pubblicità lì. E te l'ho piantato e basta. E quell'altro se l'era data in questo tempo. E l'ho ricercato per vedere se lo rintoppavo, ma non l'ho più rivisto. Vien via, vien via. Che viene a letto, Sene? Io vo a puleggio. Addio, figlioli! Addio!
4: Nel 19, rifacendosi ad appunti e ricordi ancora freschi, Rosai scrive le sue memorie di guerra e le pubblica col titolo Il libro di un teppista. Nel 1930 sottopone la stessa materia a una seconda stesura e nasce Dentro la guerra, che dice poco più del libro precedente e non lo dice meglio. Questo, nel teppista, è un fatto memorabile di Rosai in licenza.
5: In libreria Vallecchi, mentre uscivo, un ometto stava tutto intento a fare i suoi conti, seduto presso un tavolino. Io passo e gli sbatto violentemente sul tavolo un libro. L'ometto si scote tutto pieno di paura. Io lo guardo fisso e, una volta o l'altra, ti mangio vivo.
3: È un fatto memorabile davvero, per capire che Rosai, oltre che pittore e scrittore, era anche un personaggio. Un personaggio che passava dal sorriso più gentile alla grinta da sbudellatore senza che mai ci fosse una ragione apparente e coglieva tutti di sorpresa. Si può dire che con l'intuito e l'inconsapevolezza di un guitto di genio rappresentava le contraddizioni di un'epoca, quella fascista. Certo, non è un caso se un gruppo di giovani, Berto Ricci, Dino Garrone, ma c'era anche Edoardo Persico e altri, in un opuscolo significativamente intitolato Il Rosai, lo elevarono a bandiera. Elevarono a bandiera il suo personaggio. State a sentire.
5: Conterranei Dottone Rosai e suoi figli spirituali, non conta che i nostri nomi siano sconosciuti. Meglio per noi e peggio per il nostro tempo se saranno quattro ragazzi ignoti a innalzare non criticamente ma umanamente e a sangue caldo il maggior artista d'Italia. La derisione e l'ironia dei moderati, dei falsi, degli imparziali, dei critici, dei brillanti, dei giornalisti, dei ribelli stipendiati non ci impressiona. Degli impuri che noi non nomineremo e che si sentiranno trafitti lo stesso, ci ridiamo fin da ora. Rosai bestemmiatore, negatore micidiale delle virtù borghesi, è immensamente più vicino a Dio degli onesti atei e cattolici che a tutte le cantonate danno esempio di specchiatezza familiare e civile, ma tuffati nell'onda fangosa moderna, son cenci sudici davanti all'essenza della vita. Rosai, cresciuto nel tumulto, se ne strappa a lampi e resta contemplatore, maestro d'altezza religiosa ai suoi stessi maestri di pittura e poesia. Giovane più di noi giovani è nostro capo.
4: Credo che raramente sia capitato di leggere parole più chiare di queste a illustrazione delle virtù di un personaggio, ma se volete una conferma, eccola, per mano di Ardengo Soffici.
5: Ottone Rosai non è un uomo, ma una rappresentazione, un simbolo. Fiorentino a Firenze non è nato mai, perché c'è sempre stato. Se ai nostri tempi a Firenze non ci fosse un Rosai, bisognerebbe inventarlo. Firenze, senza un tipo come lui, sarebbe come se le mancasse il cupolone o lo scoppio del carro, tanto la caratterizza.
3: Queste parole si leggono nell'introduzione a Via Toscanella. Via Toscanella, Rosai lo scrive visibilmente influenzato da fatti letterari quali Il Capitolo e la prosa d'arte. La sua scrittura si fa più fina, più preziosa, ma non sceglieremo quei pezzi più tipici, Bello Sguardo, Monte Ripaldi, testimoni della sua conversione alla scrittura artista, ma piuttosto un pezzo di ritorno, uno scampolo di altri tempi, testimone di quella vitalità che è certo la sua qualità più autentica e che alla trecentesca si potrebbe intitolare Come Rosai oppose il suo stile alla febbre spagnola e l'ebbe vinta.
5: Dopo sei giorni nacque anche in me una certa preoccupazione. Mi sentii ad un tratto tutto legato, gonfio, peso come un maiale ingrassato e un calore addosso maggiore dei giorni precedenti. Al dottore, passando, venne fatto l'atto di soffermarsi e, messami una mano sulla fronte, disse: anche questo è andato. Dopo mezz'ora un prete seguito dalle suore venne al mio capezzale. Mi fece delle domande alle quali non ricordo nemmeno se seppi rispondere. Mi unse i piedi borbottando alcune parole e se ne andò. Le suore rimasero ancora un po' di tempo a pregare per me. Finalmente, rimasto solo, potei chiamare il mio soldato e mi feci comprare due bottiglie di cognac marca 3 stelle. Durante la notte le vuotai una dopo l'altra. Dalla gola agli intestini sentii crearsi come un canale di fuoco, mentre all'esterno un sudore caldo e quasi fluttuante sembrava struggere la mia persona. Ad un tratto, come un cielo che si apre all'impellenza dell'alba, sentii un gran bisogno di scaricarmi e, siccome l'alzarmi rappresentava un pericolo, lasciai andare nel letto un tal fiume di roba da provare l'impressione di essermi come vuotato. Fermo, sicuro ormai della salvezza, aspettai il medico che, quasi spaventato, quella mattina si decise a far scrivere sulla lavagna mezza dieta.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327. E Dio mi conceda la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto a nord della penisola italiana, in una abbazia di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome.
1: Avrete riconosciuto l'incipit della versione cinematografica del romanzo di gran successo Il nome della rosa di Umberto Eco, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista italiano, ruoli che comunque appaiono pochi e riduttivi per l'approccio e le capacità poliedriche che lo contraddistinguevano. E partiamo con una sua citazione che sintetizza il suo spessore culturale e intellettuale. Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
2: e Gianluca Polverari
1: per l'appuntamento con Radioteca Te Racconta, che a 10 anni dalla scomparsa vede protagonista un personaggio che ha segnato l'ambito culturale moderno con un amplissimo corpus letterario. Umberto Eco ha usato a volte lo pseudonimo di Daedalus, un riferimento letterario a Stephen Daedalus, protagonista di Ritratto dell'artista da giovane di James Joyce, autore molto amato dallo stesso Eco. E attraverso questo nome Eco ha scritto testi per ragazzi e vari testi per la sua guerriglia semiologica, unendo satira politica e di costume. Ecco, sono particolarmente numerosi i saggi di filosofia, semiotica, linguistica, estetica, scritti fino all'ultimo. Per la saggistica possiamo ricordare Opera aperta, Apocalittici integrati, La struttura assente, Lector in fabula, Diario minimo, I limiti dell'interpretazione, Kant e l'ornitorinco, Dire quasi la stessa cosa, ed ancora Storia della bellezza, Storia della bruttezza, Costruire il nemico, Pepe Satana Leppe, Cronache di una società liquida. Ma poi è significativa anche la produzione di narrativa che lo ha reso ancora più popolare oltre i confini del mondo della cultura, e parliamo di opere come Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, L'isola del giorno prima, Baudolino, La misteriosa fama della regina Loana, Il cimitero di Praga e Numero Zero, e senza trascurare poi la narrativa per l'infanzia con La bomba, Il generale, I tre cosmonauti, Ammazza l'uccellino, Gli gnomi di Gnu, Tre racconti e La storia dei promessi sposi, ma ce ne sarebbero altri ancora che non citiamo per lunghezza e tempo. E per rendere omaggio a Umberto Eco, oggi abbiamo come ospite la professoressa Anna Maria Lorusso, che insegna semiotica della cultura e analisi dei testi giornalistici all'Università di Bologna e che può vantare di essere stata prima allieva, poi collaboratrice e infine collega di Umberto Eco. Buongiorno professoressa Lorusso e grazie per essere con noi a Radioteca.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: È un piacere. Professoressa, è stato calcolato approssimativamente che la collezione personale di Umberto Eco era composta da oltre 40.000 volumi, di cui 1.500 rari e antichi. La collezione, hanno rivelato alcune personalità che lo frequentavano, ma anche lei sicuramente l'ha vista più volte, era così vasta che a Milano dovette cambiare casa, e lo disse anche lui in alcune occasioni, perché il pavimento dell'appartamento in via Melzi rischiava di crollare sotto il peso dei libri. Lei, che ha condiviso una lunga parte del suo percorso universitario di ricerca, come allieva prima e professoressa poi, ha potuto rendersi conto della curiosità onnivora per il sapere e per i libri di Umberto Eco. Ma una curiosità, ma è riuscita a scoprire quale tema non suscitava il suo interesse?
3: È una domanda difficile, perché appunto la sua curiosità era veramente onnivora, quindi se devo provare a rispondere a questa sua curiosità...
1: Ci provi professoressa.
3: Ci provo e dico lo sport, o meglio il calcio. Più volte anche lui, scherzando, diceva: di calcio non so proprio niente e in un certo senso non voglio saperne. Per il resto devo dire che sì, aveva questa forma proprio di apertura rispetto a tutto quanto lo circondava, su una dimensione temporale che poteva andare dall'antichità più remota alla contemporaneità più in fieri. Anche se vorrei anche dire questo, sarebbe sbagliato, come dire, scambiare questa curiosità onnivora per una forma di tuttologia,
1: certo.
3: mi passi questo termine, perché certo, lui era curioso di tutto, ma spesso con le stesse domande, cioè aveva delle domande che gli stavano particolarmente a cuore, che erano la lente attraverso cui attraversava questi campi, diciamo, abbastanza sterminati e sempre rinnovati di sapere, di esperienza.
2: Certo, certo. E dunque, ecco, questa attuale epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo, Umberto Eco ne ha parlato tanto, ne ha scritto di Medioevo, però ecco, questa epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo, seppur sviluppato a livello tecnologico. Ecco, quindi questo grande personaggio, come giudicherebbe, secondo lei, questa epoca contemporanea, peggiore a quella originale o totalmente diversa?
3: Io penso totalmente diversa. In questi anni, in questi 10 anni, ahimè, soprattutto nei momenti difficili che abbiamo attraversato collettivamente, ce ne sono stati e ce ne sono in corso diversi, mi è capitato di chiedermi chissà cosa direbbe Eco di fronte a tutto questo, quindi davvero un po' il suo equilibrio e il suo acume ci manca, però questo equilibrio, questo acume non erano mai manichei. Uno dei libri con cui lui è diventato più noto, ancora giovane, molto giovane, è stato Apocalittici e Integrati, dove c'era proprio un'opposizione nel titolo, o meglio, e si evocava un'opposizione tra coloro che rimpiangono sempre i tempi andati e condannano il presente, gli apocalittici, e gli entusiasti che invece si entusiasmano per tutto ciò che è nuovo. Ecco, il suo problema era proprio pensare che si potesse stare solo in questa alternativa, o sei un entusiasta oppure sei un apocalittico. No, bisogna avere appunto uno sguardo più critico. Quindi penso che anche di fronte a tutta la complessità e le contraddizioni della nostra contemporaneità, che per certi versi presenta forme quasi retroguardia valoriale, culturale, e per altri versi è tutta proiettata in un futuro che non riusciamo neanche a immaginare, quello tecnologico. Ecco, di fronte a un'epoca così complessa lui farebbe le distinzioni, non direbbe oddio dove siamo finiti, ma cercherebbe di capire le logiche di questa nostra epoca, le forme più ricorrenti, per cercare di cavalcarle anche.
2: Bene, in questa puntata dedicata a Umberto Eco, oltre a questa intervista che stiamo realizzando con la professoressa Anna Maria Lorusso, abbiamo anche dei contributi audio. Ad esempio, ora ascolteremo Umberto Eco, che spiega l'origine della semiologia e della semiotica.
4: Sia semiotica che semiologia sono termini di origine greca, che vogliono dire
5: di origine medica, no? Credo.
4: Di origine greca etimologicamente, e sono apparsi per la prima volta tra i medici del periodo ellenistico, e giustamente interessati a capire dai segni del volto, della pelle, l'origine di certe malattie o la presenza di certe malattie. E già nel 600 inglese, per esempio, dove sono fiorite delle ricerche di questo tipo, veniva usata indifferentemente la parola semiology o semiotics. Per esempio il grande filosofo John Locke dice ci deve essere una scienza, la semiotica, che si occupa della logica e di tutti i problemi del genere. Ultimamente direi che si sono caratterizzate due direzioni di ricerca, una di origine più latina, che viene dai linguisti come Ferdinand de Saussure, che ha usato il termine semiologie, e l'altra di origine più filosofica, studiosi americani come Peirce e Morris, che hanno usato semiotics. Tanto che per un certo periodo si pensava che l'uso semiotico fosse più di carattere filosofico, quello semiologia di carattere linguistico. Ad un certo punto ci si è resi conto che c'erano troppi incroci per poter fare delle distinzioni troppo nette. Quindi diciamo che oggi semiotica e semiologia sono sinonimi. Questo almeno per non creare confusioni nel pubblico, anche se poi in certi autori si fanno differenze più sottili.
1: Professoressa Lo Russo, e qui appunto ecco, mise un paletto su quello che allora non era poco, la semiologia era un'arte, una disciplina, un ambito diciamo non particolarmente conosciuto, e qui lui mise dei paletti in una delle trasmissioni RAI. Ma entriamo poi nell'ambito più religioso e spirituale. Ecco, Umberto Eco ha vissuto un rapporto complesso e intellettuale con la religione, evolvendo da un passato nell'Azione Cattolica a un ateismo che potremmo definire inquieto o relativista. Ecco, durante gli studi universitari su Tommaso d'Aquino, Eco ha smesso di credere, abbandonando la fede e arrivando a definire il filosofo medievale come colui che lo ha curato, tra virgolette, dalla fede. Pur non credendo in Dio, però Eco ha sempre mantenuto un profondo fascino culturale e rispetto per il pensiero medievale, la teologia e i miti religiosi, definendosi un estimatore della religione. Possiamo dire che Eco aveva maturato nel tempo una sua spiritualità razionale?
3: Sì, penso di sì. Certamente il rapporto di Eco con la religione è un rapporto complesso. Ad esempio nella sua autobiografia intellettuale lui spiega le ragioni di questo allontanamento, che sono state prima delle ragioni, vorrei dire, politiche, di non riconoscimento in quell'organo, in quell'istituzione in cui lui aveva militato a lungo con convinzione, che era l'Azione Cattolica. A un certo punto alcune scelte dell'Azione Cattolica non lo trovano d'accordo, anzi lo trovano profondissimamente in disaccordo, sì. E lui, essendo un dirigente dell'Azione Cattolica, perché appunto non era solo, come dire, non aveva solo aderito, sì, ma aveva un ruolo attivo. E di responsabilità, ne prende le distanze. Contemporaneamente appunto approfondisce lo studio di Tommaso d'Aquino, e come lei ricordava quasi è lo stesso studio di Tommaso che come dire, lo rende sempre più razionale. E difatti a me piace dire ogni tanto, perché ne sono davvero convinta, che Eco è stato davvero un illuminista, forse sì, l'ultimo illuminista della nostra contemporaneità. Detto questo, ha sempre mantenuto con il cattolicesimo una relazione che innanzitutto direi di grandissimo rispetto, sì, rispetto intellettuale, perché appunto molti dei pensatori che lui ha studiato, approfondito, ma anche degli interlocutori della contemporaneità, penso al dialogo con il Cardinal Martini, sì, erano massimi rappresentanti e massime voci, certo, del pensiero cattolico. Ne ha mantenuto il massimo rispetto in termini di etica, di senso dell'impegno, di sensibilità per la comunità. Mi spingo a dire questo sulla base della mia personalissima conoscenza, anche per il senso, certo, del dovere che aveva fortissimo. Quindi, come dire, è restata una personalità nutrita di quell'educazione cattolica verso cui ha sempre mantenuto un grande rispetto, e da cui però, appunto, appunto convintamente si è allontanato, tanto che ad esempio anche il funerale è stato sulla sua disposizione un funerale laico. Sì. Però ecco, non è rimasta solo la stima, il fascino diciamo culturale, è rimasta un vero legame per un universo di valori, penso.
1: Certo. Certo. E, Umberto Eco, ecco, parla di Medioevo e parla di miti religiosi e, come un'epoca molto seria e come con un contesto per l'ambientazione che poi quello del romanzo e del film, poi successivamente Il nome della rosa. E qui ascoltiamo un altro apporto con la sua voce e poi un dialogo tra uno spezzone di dialogo tra il frate francescano Guglielmo da Baskerville e il novizio Adso da Melk.
5: Sì, è un'epoca molto più seria. Ma intanto era fatta di contadini, non solo di cavalieri. 90% di contadini e 10% era fatta di studiosi, di monaci. Poi di quale Medioevo parliamo? Perché va di bene che dura 1000 anni, quindi un'epoca che dura 1000 anni non è un'epoca. Siamo noi che ci siamo sbagliati a classificarla. E quindi c'è un'epoca di quelle che si pensano dei castelli, dopo tra l'altro i castelli non esistevano, erano delle baracche di legno.
6: Questo luogo non mi piace.
7: Davvero? Io lo trovo molto stimolante. Vieni. Mio caro Adson, non dobbiamo farci suggestionare dalle farneticanti vociferazioni sull'anticristo. Cerchiamo invece di usare la nostra intelligenza per tentare di risolvere questo affascinante enigma.
8: Il protagonista, questo francescano Guglielmo, da un lato sta avvicinandosi ai nuovi prodigi della scienza e della meccanica, dall'altro sta mettendo in questione le sue credenze tradizionali. Il fatto stesso che sia un detective così strano che arriva, come poi si scoprirà, alla verità attraverso degli errori e non è sicuro che poi la verità sia quella, fa sì che in fondo la storia di questa abbazia, dei delitti che vi accadono, sia anche un po' la storia della cultura medievale di quell'epoca che sta diventando cultura moderna. Io dico a tutti che il vero protagonista del romanzo è l'infinita onnipotenza di Dio, che è una delle opinioni di Guglielmo da Baskerville, che non è l'onnipotenza di Dio, che è una nozione ortodossa, è l'infinita onnipotenza a cui pensavano filosofi come Occam e altri in quell'epoca, cioè Dio così infinitamente onnipotente che potrebbe far sì anche che un quadrato non avesse 4 lati.
2: E quindi abbiamo ascoltato un altro contributo per quel che riguarda il filosofo e semiotico Umberto Eco, un estratto anche dal film Il nome della rosa, tratto dal libro di Umberto Eco e che probabilmente ha reso il nome di questo autore, certo, celebre proprio a livello internazionale, arrivando anche a chi magari fino ad allora non lo conosceva. E allora chiedo alla professoressa Anna Maria Lorusso, qual è secondo lei il più importante messaggio culturale e o umano che Umberto Eco ci ha lasciato e che va necessariamente tramandato?
3: Di molto difficile, certamente, come dire, impossibile definire un messaggio, perché soprattutto quando intanto con una personalità così sfaccettata e poi appunto con come dire, anni di frequentazioni, no? Si fa fatica a riassumere in un principio, però diciamo che ci sono o c'è qualcosa che a me ha veramente colpito di lui e che per me è il suo lascito o comunque al centro del suo lascito. Una cosa che mi capita di dire e di pensare è che Eco aveva uno straordinario senso del rigore, del limite e della misura. Metto queste tre parole insieme perché sono collegate. Senso del rigore perché era una persona che sentiva fortissima la responsabilità rispetto a quello che faceva, responsabilità che significa ad esempio per un professore, per un intellettuale, serietà, serietà della ricerca, serietà nella consegna di un libro. Io ho lavorato, lavoro come consulente per la casa editrice, prima Bompiani, poi Nave di Teseo, quindi mi è capitato nella mia esperienza di avere a che fare con tanti autori. Nessuno, e dico nessuno, è rigoroso, serio, preciso come quanto lo era Eco nel momento in cui consegnava un libro. E lo stesso potrei dire nella mia esperienza di studentessa, cioè dell'Eco professore. Quindi era una persona che sentiva in maniera davvero molto, vorrei dire, eccezionale il senso della serietà di quello che si fa, fino all'ultimo, perché voglio comunque menzionare questa straordinaria decisione che ha preso alla fine della sua vita, sapendo che era la fine della sua vita, sì, di fondare, contribuire a fondare una casa editrice, per quello stesso senso di rigore. Era stato oltrepassato un limite secondo i suoi criteri, un limite di garanzia della democrazia culturale e editoriale nella direzione della concentrazione del mercato editoriale, che era troppo, che non poteva essere come dire, accettato, e lui non faceva cose a caso, non le faceva con leggerezza. E dunque ha preso una decisione certamente dolorosa, lasciare la Bompiani, che da sempre era stato il suo editore, e molto responsabilizzante dall'altra parte, perché ha investito moltissimo, ripeto, pochi mesi dalla scomparsa, di cui sapeva che si aspettava, in una nuova impresa di cui non avrebbe visto quasi niente, ma che avrebbe lasciato ai nipoti. Lo dico perché questo è quello che ha risposto a un certo punto, che lo faceva in termini ideali proprio per i suoi nipoti. Ecco, questa lezione di rigore, che non è seriosità, perché poi lui era una persona, come dire,
2: anche con un molto senso divertente, dell'ironia,
3: sì, ironico, sì, sempre sì, con la battuta pronta sulla bocca, sì, quindi non ha niente a che vedere con la seriosità, è un atteggiamento, vorrei dire, etico, è qualcosa che appunto non mi è più capitato di incontrare nella stessa misura, e quindi per me questo è ciò che mi porto dentro, dietro, che spero in qualche modo anche nel mio piccolo di continuare, rilanciare.
2: Certo. E beh, parole di stima, e beh, a stimare Umberto Eco e ad apprezzarlo è anche il regista francese, proprio del nome della rosa, Jean-Jacques Annaud. E infatti ascoltiamo adesso come questo regista Annaud è arrivato a realizzare il film sul romanzo Il nome della rosa.
6: Mon cœur d'abord pour la famille d'Umberto. Pour son épouse Renate.
9: Innanzitutto vorrei rivolgermi appunto alla famiglia di Umberto Eco, per la quale provo un grande amore, a sua moglie Renate, suo figlio Stefano e a Carlotta. Appartengono alla mia vita e veramente provo tanto amore per tutti loro e per il loro padre, marito, e sono persone anche loro veramente splendide. E vorrei anche dire che per me Umberto Eco rappresenta l'intelligenza. L'intelligenza per me è Umberto Eco, di cui parlo molto attualmente, perché molte volte mi si interroga sull'intelligenza artificiale, però io voglio sempre sottolineare quanto fosse intelligente Umberto Eco.
6: En faisant la promotion d'un film précédent dans les Antilles françaises,
9: come sono venuto a conoscenza di questo libro? Sono venuto a conoscenza leggendo un articolo quando stavo facendo la promozione di un mio film precedente nelle Antille francesi, un articolo in Le Monde, in cui si parlava di questo curioso libro che era ambientato nel Medioevo, in cui si parlava di un libro greco, La Poetica, e ho subito pensato che questo libro era stato scritto per me, perché infatti io sono ellenista, adoro Aristotele, ho sempre la poetica accanto a me, Aristotele, quindi ho pensato che fosse stato scritto per me.
6: J'ai tout de suite demandé à avoir la traduction française qui était en
9: Quindi ho chiesto la traduzione in francese di questo libro che era in corso presso l'editore Grasset. Ho letto alcune pagine di questo libro e ho immediatamente chiamato Umberto Eco dicendogli forse non lo sa, però questo libro l'ha scritto per me. Ci sono pochi registi che amano appunto il greco Aristotele e quindi ci siamo incontrati a Parigi subito dopo.
1: Professoressa Lo Russo, una connessione intensa quella tra Jean-Jacques Annaud, parliamo di un grande del cinema francese internazionale, e Umberto Eco, si sono intesi frequentandosi poi all'inizio, inizialmente senza conoscersi, ma nonostante l'ateismo Eco ha mantenuto uno spiccato interesse per le figure di fede e la struttura del pensiero religioso, e ammettendo un fascino ambiguo per le immagini religiose che aveva abbandonato. È il caso di uno dei suoi romanzi appunto più celebri, di cui il regista Jean-Jacques Annaud lo testimonia, e parliamo ovviamente del Nome della Rosa, che ha venduto come romanzo oltre 50 milioni di copie, e riflette questa dualità esplorando la fede e il dubbio attraverso la cultura medievale. Ecco, come si è arrivati alla genesi di questo romanzo, entrato nella storia come un capolavoro postmoderno, e in che cosa risiede la sua importanza?
3: Dunque, Il Nome della Rosa certamente è l'esito di una conoscenza, di una familiarità più che conoscenza, di Umberto Eco con il Medioevo, che era nutrita da decenni di studio, perché appunto sappiamo che fin dalla sua tesi di laurea lui si era occupato di questo. Quindi il pensiero medievale, l'estetica medievale, ma studiare l'estetica di Tommaso d'Aquino significa studiare naturalmente il pensiero religioso di Tommaso d'Aquino, certo, significa studiare la società in cui era immerso. Quindi tutto quel mondo è stato da Eco studiato per anni, e questo, lui lo dice molto chiaramente, gli ha consentito di sentirsi a casa in quel mondo e di poterlo abitare, arredare come se fosse appunto il suo mondo. Sono molto interessanti da questo punto di vista i disegni, gli schizzi fatti da lui proprio nella fase di preparazione, sì, del romanzo, che sono stati pubblicati con
1: lui
3: la
1: ne
3: nuova
1: faceva,
3: edizione.
1: Scusi professoressa, ne faceva tanti di disegni. Prima disegnava, faceva gli schizzi e poi da quello rappresentava tutto il mondo o spiegandolo, scrivendolo.
3: Sì, allora lui disegnava tanto, sempre, anche ai convegni era sempre lì che disegnava le facce dei partecipanti facendone magari delle caricature. Rispetto ai romanzi era un modo appunto per un po' visualizzare, dare proprio delle forme a chi stava in quel mondo, per cui ad esempio per Il Nome della Rosa non ci sono solo le facce dei monaci, che però erano essenziali perché, certo, se li doveva immaginare in qualche modo, ma ci sono anche i disegni dei mobili ad esempio che potevano arredare le stanze di quei monaci, e questo era possibile anche perché appunto lui conosceva quel mondo con un tale livello di profondità, di approfondimento, che appunto aveva un'immaginazione istruita, corretta diciamo così, e orientata dal suo sapere. Quindi non è per nulla stupefacente che il suo primo romanzo lo abbia ambientato nel Medioevo. E il romanzo è poi nutrito di tante delle sue riflessioni semiotiche. Si dice sempre, e ovviamente lo sottoscrivo anche io, che una delle grandi straordinarie qualità del Nome della Rosa è che può essere letto a vari livelli, quindi ci può essere un lettore che è interessato solo alla storia, diciamo così, degli omicidi, e viceversa il lettore è interessato alle disquisizioni teologiche, o lo storico del Medioevo che è interessato solo a quello. Ecco, di questi vari livelli di lettura Eco era assolutamente consapevole, perché era ciò che in termini di teoria semiotica, analisi dell'interpretazione, aveva e andava proprio in quegli anni teorizzando. Quindi la straordinarietà di questo romanzo è che Eco, come pochissimi accademici sanno fare, forse solo lui, è riuscito a trasformare appunto in una storia appassionante tutto ciò che aveva studiato fino a quel momento, e a tenere tutto unito, perché in ogni caso, secondo me, comunque Il nome della rosa ha una grande unitarietà. C'è sempre la questione, il problema della verità con la V maiuscola, e qui torno anche al tema della religiosità che lei diceva. Eco ha avuto un'ossessione, lo dice lui, non sono parole o interpretazioni mie, lo dice lui, che per tutta la sua vita appunto la domanda centrale era quisit veritas, che cos'è la verità in termini filosofici, narrativi, estetici. Possiamo arrivare alla verità noi esseri umani? C'è una sola verità o ce ne sono tante possibili? Si può essere abbagliati dalla verità, che in fondo è ciò che Il nome della rosa soprattutto mette in scena? C'è un papato, ci sono dei rappresentanti della religione abbagliati dalla verità, e c'è Jorge che è abbagliato dalla verità perché pensa che la verità sia solo una e tutto il resto il mondo non lo debba conoscere, ed è per questo naturalmente che tiene sotto chiave i suoi libri nella biblioteca. Quindi c'è un tema fortemente unificante e un tema di impatto universale, e però tutte queste sfaccettature, questi livelli di lettura che appunto Eco è riuscito ad articolare, diciamo così.
2: E a tal proposito ascoltiamo proprio la voce di Umberto Eco, che, come dicevamo, ha sempre avuto una forte attenzione per la spiritualità, e in questo apporto appunto parla di dove troviamo Dio.
10: Nel primo libro dei Re, capitolo 19, quando Elia si trovava nella caverna del monte Horeb, allora che fu chiamato alla presenza del Signore, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce. Ma, recita la Vulgata, non in commozione, Dominus. Il Signore non era nel terremoto. Ci fu un fuoco, ma non in igne, Dominus, il Signore non è nel fuoco. Non si può trovare Dio nel rumore, Dio si palesa solo nel silenzio. Dio non è mai nei mass media, Dio non è mai sulle prime pagine dei giornali, Dio non è mai in TV, Dio è dove non c'è agitazione. E questa massima vale anche per chi non crede in Dio, ma pensa che da qualche parte esista una verità da scoprire o un valore da creare. Non si possono trovare verità e creatività in un terremoto, ma solo in una ricerca silenziosa.
2: Un ulteriore apporto audio dove abbiamo ascoltato la voce di Umberto Eco. Abbiamo qui con noi la professoressa Anna Maria Lorusso, e quindi ecco, a questo punto lei è stata a stretto contatto proprio con Eco, e le chiediamo: c'è un aneddoto, curiosità che non si conosce e che riguarda questo importante uomo di cultura, che ci può così raccontare e rivelare?
3: Dunque, Eco teneva moltissimo, aveva una forma di pudore, per cui tutto ciò che riguardava appunto i rapporti personali restava sempre molto, doveva restare in secondo piano. Però voglio ricordare questo, che è un ricordo condiviso, ma certamente non particolarmente noto o pubblico, sempre per aggiungere un tratto a questa personalità che da una parte appunto era abbastanza smisurata, cioè fuori misura, fuori dall'ordinario, e dall'altra invece era straordinariamente attenta. Io credo che viviamo appunto più che mai, certamente anche io negli ambienti che frequento, di cui faccio parte, in un mondo di narcisismi in cui non si tengono tanto in considerazione gli altri, specialmente quando si ha successo, si tende a, come dire, a sentirsi al centro. Ecco, invece voglio raccontare questo perché mi colpì veramente molto. Una delle avventure editoriali che entusiasmò di più Eco, proprio fu un divertimento per lui, appunto un'avventura, fu quella legata al primo dei libri illustrati che ha pubblicato, La storia della bellezza, che poi è stato un successo editoriale straordinario perché era una coedizione internazionale ed è tradotto in tutto il mondo e tuttora si continua a ristampare in tutto il mondo, dalla Cina alla Corea al Brasile, a paesi, alla Turchia, i paesi più così anche distanti dal circuito immediato di Umberto Eco. Bene, questo libro che è di grande particolare complessità, proprio perché era di particolare complessità, richiede un lavoro molto, molto complesso e assolutamente di squadra, come è sempre un lavoro editoriale complesso, quindi il suo primo interlocutore nell'elaborazione di questa cosa era il suo editore e agente Mario Andreose. Il tutto fu pubblicato dalla Bompiani sotto la direzione di Elisabetta Zarbi, che a sua volta partecipava, ma poi c'era una ricerca iconografica e i quadri, che le immagini che venivano trovate dovevano essere rese e stampate al meglio, per cui c'era l'ufficio tecnico, i cosiddetti fotolitisti, che erano lì che lavoravano appunto a perfezionare l'immagine per avere una stampa adeguata. C'era un ufficio diritti che era mobilitato perché chiedere e ottenere i diritti alla pubblicazione di circa 500 immagini era un impegno veramente molto gravoso, e vendere questo libro appunto in tutto il mondo a tantissimi editori lo era ancora di più. Poi c'erano dei problemi di spedizione, insomma è stata una vera impresa, però un'impresa di quelle di cui solitamente gli autori quasi non si rendono conto, nel senso che l'autore fa l'autore e dietro c'è una macchina che lavora. E invece quando finalmente finimmo questo lavoro, quando ormai era in stampa, controllammo la stampa, insomma arrivati alla fatidica data in cui sarebbero arrivate le prime copie di questo volume che tutti aspettavamo, Eco disse: bene, quando arriveranno le prime copie io però voglio fare una festa, cioè una cena con tutti coloro che hanno partecipato a questo libro, appunto dall'operaio stampatore a chi aveva fatto la ricerca iconografica, allo stagista della segreteria editoriale per i diritti, e quindi facemmo questa cena che fu davvero un momento di particolare gioia per tutti, certo. In cui quasi tutte queste persone che in vari ruoli lavoravano nella casa editrice e che Umberto Eco non l'avevano mai visto da vicino, perché appunto era un autore con la maiuscola, erano straordinariamente, come dire, grati, ma anche a loro agio, perché appunto Eco era una persona che sapeva mettersi a proprio agio. Ecco, per me questo è un ricordo veramente indelebile di questa personalità fuori misura, che però era anche a misura di tutti e sapeva appunto essere attento.
1: E lui, professoressa, mise a proprio agio anche Jean-Jacques Annaud, il regista del film Il nome della rosa. E qui sentiamo un altro apporto che racconta il primo incontro con Umberto Eco e poi le domande che gli fece per comprendere il romanzo e valutare l'ambientazione. Jean-Jacques Annaud era molto molto attento e preciso, e perciò si trovavano d'accordo.
6: Umberto était de passage à Paris.
9: Allora Umberto era di passaggio a Parigi e mi ha detto ho pochissimo tempo a disposizione, quindi mi venga a prendere nel mio albergo vicino alla Gare Montparnasse e poi per cortesia mi accompagni a Charles de Gaulle in aeroporto. È quello che ho fatto. Quindi mi sono presentato alle 7 del mattino nell'albergo e ero nella hall dell'albergo quando ho sentito dei passi che facevano appunto questo rumore clac clac clac e ho guardato sul muro, si stava proiettando un'ombra e mi sembrava Sherlock Holmes perché col cappello, la pipa eccetera, e invece mi è apparso Umberto Eco. Quindi ho veramente capito che questo libro era stato scritto per me. E poi devo anche dire che Umberto aveva un humor incredibile, quindi ci siamo conosciuti e l'ho accompagnato in macchina appunto all'aeroporto e gli ho fatto tre domande.
6: J'ai fait semblant de ne pas reconnaître que c'était Sherlock Holmes qui venait me voir.
9: Quindi gli ho detto, Umberto, lei sa meglio di me appunto che un film è diverso da un libro, però io sono innamorato del suo libro e non vorrei appunto tradirlo, però farò di tutto il possibile per cercare di ritrovare l'anima del libro.
6: Donc je suis amoureux du livre, mais je vais vous traduire.
9: Quindi gli ho promesso che mi sarei documentato, ci avrei messo anche un bel po' appunto per documentarmi sull'epoca in cui è ambientato il romanzo. E gli ho fatto la prima domanda, gli ho chiesto di che colore erano. E Umberto ha detto, ma io non l'ho scritto, non lo so. Allora io gli ho risposto, ma io sono obbligato a far vedere appunto questi maiali, che all'epoca fra l'altro erano neri come i cinghiali. Seconda domanda, che cosa portavano, quali tipo di calzature portavano i francescani all'epoca? E ancora una volta Umberto mi risponde, non lo so, non l'ho scritto. E
6: moi je suis obligé de les montrer. Donc je peux vous dire que les cochons étaient noirs à l'époque comme des
9: Allora io sono obbligato a mostrare ancora una volta le calzature dei francescani e quindi delle due l'una o erano scalzi oppure portavano dei sandali in pelle di capra non trattata. Tutto questo ovviamente era molto divertente. Terza domanda, i monaci avevano una barba?
6: En peau de chèvre non tannée.
1: Questo, professoressa Lo Russo, è significativo nel nome della rosa la vastità della biblioteca a cui Umberto Eco dava molta rilevanza. Infatti nel film fu rappresentato benissimo da Jean-Jacques Annaud. E lui, possiamo dire che era affetto dal morbo in senso positivo, naturalmente, della infaticabile ricerca del sapere. E nella vastissima biblioteca personale che fa pandan con quella del nome della rosa, ma dinamica per il frequente cambio di posto dei testi, questo era un aspetto molto divertente, per cui sapeva soltanto lui dove erano i libri, e vi erano libri antichi e di particolare pregio. Ecco, per inciso, questa biblioteca ora è stata ceduta dalla famiglia allo Stato italiano grazie a un accordo che ne prevede lo studio e la valorizzazione presso la Biblioteca Universitaria di Bologna, che lei sa bene, e la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Ecco, ma qual era il segreto di Umberto Eco che gli faceva divorare nella lettura così tanti libri?
3: Dunque, come lui stesso dice, non aveva letto tutti i libri che c'erano nella sua biblioteca e appunto racconta il fatto che è ingenuo pensare che una persona debba per forza aver letto tutti i libri che ha, però per Eco la cosa fondamentale era naturalmente sapersi muovere nell'universo del sapere, saper cercare le cose giuste al momento giusto, cioè per l'esigenza, la domanda che si pone in un certo momento, e saperli trovare. E questo appunto era un aspetto, devo dire, sorprendente, proprio il trovarli fisicamente. Mi è capitato appunto di essere con lui proprio per questi libri illustrati a cercare delle citazioni, verificare delle citazioni, e lui sapeva esattamente dove erano i suoi libri, anche se appunto si muovevano a seconda della li muoveva a seconda della ricerca che stava facendo. Sì. Quindi questa sua biblioteca era lo specchio di questa idea di sapere in cui tu devi essere consapevole di cosa c'è in quell'universo di sapere, cosa c'è, che importanza ha, che relazioni ha e quindi con cosa può essere connesso, perché questa è la capacità più importante per poter elaborare una ricerca. E vorrei dire, facendo un salto nel presente, che resta ancora oggi la capacità a cui noi dobbiamo fare attenzione, perché questa capacità non c'è intelligenza artificiale che ce la possa sostituire. L'intelligenza artificiale ci può dare dei contenuti, ma la capacità di mettere in relazione, ecco, quella resta nostra. E quindi questa infinita no, perché appunto aveva una finitezza di circa 40.000 volumi, diciamo in senso lato, questa infinita biblioteca di Eco era proprio lo specchio di questo sapere mobile, ma con delle linee di coerenza molto precise, per cui i libri stavano in relazione tra loro. Un diverso discorso, diciamo, andrebbe fatto per la biblioteca dei libri antichi, che invece era una biblioteca tematica, che come tale è stata poi ceduta alla biblioteca Braidense. Quella biblioteca era tematica perché Eco diceva raccoglie solo volumi su teorie false, smentite, errori scientifici, quindi c'era una strana, come dire, uno strano filo unitario. Specifico. Viceversa, la cosiddetta biblioteca dei moderni, quella che sta per essere aperta appunto all'Università di Bologna, è una biblioteca che spazia in tutti gli ambiti in cui spaziava l'intelligenza di Eco.
2: Bene, abbiamo detto che Umberto Eco era anche una persona molto divertente, e quindi ora lo ascoltiamo mentre spiega che la capacità di ridere è una grande caratteristica umana che salva dalla disperazione. E nel nome della rosa la fa contestare questa tesi dal venerabile Jorge, che era il frate anziano del convento.
11: Se hanno ragione gli zoosemiologi, l'uomo non è più l'unico animale razionale capace di parola. Perché se gli animali sono capaci di parola, una certa razionalità c'è, gli rimane solo l'ultima sua grande qualità, che è la capacità di ridere, come dicevano gli scolastici. Il proprio dell'uomo è il potere ridere.
12: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
13: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
14: Noi ridiamo perché sappiamo di essere mortali. I cani che non

0: Dico, per citare uno dei meno illustri dei miei colleghi, Leonardo si occupava tanto del ritratto della Vergine quanto delle crepe sul muro o delle volute di una conchiglia o di una macchina per pseudo elicottero. Prendeva tutto sul serio, senza per questo dire che la Beata Vergine era uguale all'elicottero.
1: Questo era un aspetto significativo che cui Umberto Eco teneva particolarmente. Noi ascoltiamo un altro apporto, professoressa, l'ultimo pezzo di Jean-Jacques Annaud, il regista del film Del nome della rosa, che ricorda l'inizio della progettazione del film, che è basato sul libro, e poi la frequentazione con Umberto Eco e con la famiglia per comprendere sia il romanzo e l'autore.
2: Quindi mi sono messo al lavoro dopo aver negoziato naturalmente i diritti con Mario e ho fatto 17 versioni dello script e ho veramente sfinito 4 coautori.
3: Avoir négocié les droits avec Mario et que j'ai été amené à faire 17 versions.
2: Quindi mi sono messo al lavoro e effettivamente è stato un lavoro importante che ho dovuto fare e ringrazio molto la famiglia di Umberto perché ho passato, trascorso molto tempo insieme a loro. Mi ricordo anche di Stefano che suonava il flauto con suo padre, era una cosa meravigliosa e tutto questo tempo l'ho trascorso insieme a loro perché per me era importante ritrovare e capire bene l'anima, la personalità dell'autore. Era quello che volevo rispettare, soprattutto l'anima dell'autore, più ancora appunto del verbo di quanto fosse scritto nel libro.
3: Rispettare la lettera del libro, ma rispettare son âme.
2: E vous savez ce que ho ritrovato appunto quello che volevo dirvi, me ne sono ricordato. Quindi se c'è un cretino che dice che il film non assomiglia al libro, digli, non so se sia vero o meno perché Umberto appunto faceva tante battute, digli che ho autorizzato uno scultore a fare una statua che si chiama Il nome della rosa e questo mi ha veramente guidato, mi ha liberato appunto dal libro, ma sono riuscito appunto a lavorare con grande rispetto.
3: A savoir che Umberto mi ha detto s'il y a des crétins qui te disent que donc ton film n'est pas conforme au livre, dis-leur que j'ai aussi autorisé, et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une anecdote inventée par lui pour me convaincre.
1: E praticamente ecco, Jean-Jacques Annaud ha avuto una sinergia profonda con Umberto Eco e noi, professoressa La Russo, questo poi ci ha colpito particolarmente. Ascoltiamo l'ultimo tratto del film Il nome della rosa, in cui sostanzialmente poi Eco lascia una sorta di testamento attraverso Hadso da Melk e attraverso Guglielmo da Baskerville. Mm-hmm.

ammetto ancora oggi a me stesso che la mia scelta fu buona e feci bene a seguire il mio maestro. Quando infine ci separammo, egli mi fece dono delle sue lenti. Poi mi abbracciò con la tenerezza di un padre e mi disse: tu hai vissuto in questi giorni, mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta. Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. E la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, così che dobbiamo decifrarne i segni, anche là dove ci appaiono scuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Non lo vidi più, né so che cosa sia accaduto di lui, ma prego sempre che Dio abbia accolto l'anima sua e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere. Ma ora che sono molto, molto vecchio, mi rendo conto che di tutti i volti che dal passato mi tornano alla mente, più chiaro di tutti vedo quello della fanciulla che ha visitato tante volte i miei sogni di adulto e di vegliardo. Eppure, dell'unico amore terreno della mia vita, non avevo saputo né seppi mai

0: Professoressa, una battuta rapida perché stiamo in conclusione. Ecco, nel suo testamento ha chiesto alla moglie Renate Ramce e ai figli di non autorizzare seminari o conferenze su di lui fino al 2026, quest'anno. In tanti si sono chiesti, ma perché questa scelta di embargo comunicativo e di memoria fino al 2026, cioè esattamente 10 anni dopo la sua scomparsa? Una battuta, professoressa, perché siamo in chiusura.
1: Ma perché era, voleva mettersi alla prova e diceva, mi era capitato di sentirlo dire, che se i suoi testi, il suo contributo intellettuale era stato importante, 10 anni non sarebbero stati nulla e dopo 10 anni se ne sarebbe parlato ancora, se viceversa erano cose, come dire, dimenticabili, in 10 anni si dimenticano. Certo. Evidentemente vale la prima, perché la prossima settimana faremo a Bologna un grande convegno internazionale con oltre 300 partecipanti, quindi i 10 anni sono passati, ma non è passato l'interesse del suo, certo, del suo lavoro.
2: E dunque siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Techete Racconta, che ha avuto come protagonista Umberto Eco, come abbiamo detto, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista. Abbiamo approfondito la sua figura con la professoressa Anna Maria Lorusso, che appunto ha avuto la gratificazione di averlo come maestro prima e collega all'università poi. La ringraziamo per essere stata con noi.
1: Grazie a lei, grazie a voi che ci avete ascoltato.
0: Grazie.
2: Noi vi ricordiamo che nella prossima puntata di Radio Techete Racconta, che sarà condotta da Edoardo Melchiorri, si parlerà di un personaggio le cui storie hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di tanti. Parliamo di Carlo Collodi con il suo Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita. E dunque Gianluca Polverari e
3: Giacinto De Caro
2: vi salutano e vi ringraziano per l'ascolto. Vi ricordiamo che il podcast della puntata si troverà sul sito di Radio Techete e sull'app Rai Play Sound.
3: Ascoltateci.
2: Buon proseguimento d'ascolto con Radio Techete.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

RAI Radio Tech. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Gorgia, il retore difensore del potere assoluto della parola.

Uno degli eventi più importanti e segnanti della cultura tradizionale della Grecia antica è stato, senza ombra di dubbio, la mitologica guerra che sarebbe avvenuta tra il 1200 e il 1100 a.C. fra gli Achei, prima popolazione ellenica a invadere e occupare la Grecia, e la città di Troia, posta all'entrata dell'Ellesponto, nell'attuale Turchia. Questo conflitto, narrato dai poeti antichi nel cosiddetto ciclo troiano, una raccolta di poemi che ne trattavano lo svolgimento e gli eventi successivi, di cui ci sono rimasti i celeberrimi Iliade e Odissea del mitico poeta Omero, dicevo, questo conflitto è alla base della cultura mitica greca perché riassume, nella sua verosimiglianza, tutto l'immaginario tradizionale dei greci antichi, fra coalizioni guerresche, fra città-stato, eroi imbattibili e astuzie militari, interventi di divinità molto poco provvidenziali e tendenzialmente egoista, e gesta, per certi versi incoscienti, di valorosi soldati, altezze etiche e bassezze morali. Un conflitto che sarebbe durato 10 anni, molto cruento, che avrebbe ridisegnato i rapporti di forze in quel piccolo bacino di terra e mare che è stato la culla della nostra cultura occidentale. Un conflitto però che, secondo la leggenda, sarebbe sorto a causa di un motivo molto più banale dei rapporti di forza tra potenze in ascesa e potenze in discesa, un semplice tradimento amoroso, scatenato da una infatuazione sconvolgente. Infatti, durante una missione diplomatica organizzata dalla città di Troia a Sparta per recuperare una persona rapita, uno degli ambasciatori, Paride, il figlio del re di Troia, Priamo, ebbe la felice idea di infatuarsi e poi di sedurre proprio la moglie di Menelao, ovvero del re della città che li ospitava. Proprio quello che c'è scritto nei manuali di arte diplomatica. Non pago, Paride convinse Elena a lasciare il tetto coniugale e a seguirlo a Troia. Quel che ne seguì fu una guerra ben più che mitica. Al di là del fatto che la tradizione greca voleva che Paride stesso, in realtà, stesse scontando l'ira di due dee, Era e Atena, che aveva scontentato da ragazzo, assegnando la mela destinata alla più bella alla loro rivale Afrodite, che gli promise a sua volta l'amore della donna più bella del mondo. Chi appare come la causa di questo grosso caos militare è questa giovane e bella donna che, in preda alla passione più impetuosa, l'amore, getta nello scompiglio tutta la Grecia e la Turchia. La fama di Elena, per ovvie ragioni, presso i greci non era il massimo ed era poi diventata anche oggetto di considerazione letteraria da parte di poetesse, Saffo, e di tragediografi, Euripide, che l'avevano presa a modello di chi, una volta caduto nelle grinfie della passione, rimane preda di qualcosa di più grande di lui. Chi però la trasforma nel grimaldello per presentare una dottrina filosofica che mette in crisi gli equilibri fra linguaggio e realtà, di cui il linguaggio dovrebbe parlare, è proprio il filosofo che incontreremo nella puntata di oggi, Gorgia di Lentini.

La sua è una vita leggendaria, della cui veridicità totale è lecito dubitare. Nasce attorno al 483 a.C. in Sicilia, Lentini, figlio di Camantida e nipote di un celebre medico dell'isola. In giovane età diventa discepolo del filosofo siciliano Empedocle, sostenitore di un pluralismo metafisico che vedeva all'origine della realtà la combinazione dei quattro elementi classici: terra, aria, acqua e fuoco. Più avanti si confronta con i due siracusani, Coraci e Tisia, inventori dell'arte retorica, l'arte del rendere eloquenti e convincenti i discorsi pronunciati. Da filosofo retore si confronta con il pensiero degli allievi di Parmenide, l'inventore del discorso riguardante l'essere in quanto essere, e di Pitagora, la cui scuola filosofico-matematica aveva un grande influsso nell'Italia meridionale. Un evento fondamentale per il suo status filosofico fu l'ambasceria del 427 a.C. che la città di Lentini organizzò ad Atene per chiedere supporto militare contro la sua rivale Siracusa. Gorgia ottenne grande successo per la sua eloquenza e riuscì a entrare in contatto con tutti i maggiori esponenti dell'elite politica, culturale e filosofica ateniese post età di Pericle. Proprio la sua eloquenza lo portò a viaggiare molto, per ambascerie e non, in molte parti della penisola ellenica: Tessaglia, Beozia, Argo, dove le sue lezioni però vennero interdette, Delfi e Olimpia, dove ottenne tutt'altra reazione, dato che gli dedicarono statue d'oro. Durante questi viaggi, Gorgia vendeva i suoi insegnamenti retorico-filosofici ad un prezzo abbastanza salato per l'epoca, ma d'altronde, come vedremo, l'oggetto dell'insegnamento era già di per sé prezioso. Muore, si dice, ultracentenario, in Tessaglia, alla corte del tiranno Giasone. Sempre morigerato, molto poco mondano, non frequentava i simposi, estremamente controllato nelle reazioni agli eventi perturbanti, motivava la sua longevità col fatto che non avesse mai fatto nulla per piacere ad un altro. I suoi insegnamenti ispirarono, fra gli altri, il più grande oratore ateniese, Isocrate, il più importante storico della Grecia antica, Tucidide, e due dei più rilevanti politici del secolo d'oro di Atene, Alcibiade e Crisia. Fu uno dei più temibili avversari filosofici di Socrate e Platone, e già questo dovrebbe bastare a incuriosirci sulla sua figura. Nel caso non fosse sufficiente, beh, considerate che una delle sue opere si chiama Sulla natura o sul non essere, un filosofo che argomenta sul niente. Un tale filosofo non può non destare curiosità. Allora andiamo a conoscerlo meglio.

0: La figura di Gorgia è centrale sia da un punto di vista di generale rilevanza culturale, sia perché, in quanto esponente di un particolare orientamento filosofico, la sofistica, rappresenta un punto di svolta e innovazione per la filosofia in quanto tale. Procediamo con ordine e consideriamo il primo punto. Gorgia, come si è detto, nel 427 a.C. giunge ad Atene, in un'Atene che è in piena età periclea ed è il vero centro culturale del mondo greco. Il V secolo a.C. rappresenta infatti il momento di massimo splendore e potere di Atene nel mondo greco, soprattutto grazie al lavoro del generale, stratega e politico ateniese Pericle. Atene, appunto, ha raggiunto una posizione egemonica fra le varie città-stato elleniche grazie a un'alleanza politico-militare, la Lega Delio-Attica, di cui rappresenta il centro egemonico e strategico. Proprio Pericle, ci racconta il grande storico Tucidide, fece trasferire il tesoro della Lega proprio da Delio ad Atene, così da segnare materialmente questa egemonia, come si è detto, politico-strategica. Grazie anche ai maggiori fondi derivanti dalla posizione di potere quasi imperiale sulla Lega, Pericle, nel quasi trentennio di sua egemonia politica in Atene, fra il 460 e il 429 a.C., anno della sua morte, si rende protagonista di una intensa politica culturale di attrazione dei maggiori saperi sviluppatisi nel mondo greco e di creazione di nuove forme di espressione culturali, tali da rendere davvero Atene un centro culturale raramente ripetutosi nella storia dell'umanità. Ad Atene convergono i saperi naturali e astronomici sviluppatesi sulle coste della Ionia, ormai troppo legate a influenze persiane e limitate da regimi tirannici che vi si erano formati. I saperi storiografici, i saperi matematico-filosofici sviluppatesi nelle colonie della Magna Grecia. Ad Atene poi si sviluppano autonomamente forme di espressione artistica rilevantissime, sia per l'autocelebrazione della città stessa, la grande scultura, la grande architettura, sia per la diffusione di nuovi modi di rappresentazione delle vicende umane. Si pensi alla grande tragedia di Sofocle, Eschilo ed Euripide. Il decennio che però va dall'anno della morte di Pericle, il 429, fino al 421 a.C., anno della pace di Nicea, dal nome del generale ateniese che la firmò, la pace che segnò cioè la fine della prima fase della guerra del Peloponneso che sconvolse tutta l'Ellade, è anche il decennio che vede la presenza in Atene di tutta una serie di personaggi che produrranno una completa ridefinizione della filosofia nel mondo greco e che prepareranno il terreno per l'avvento dei tre grandi filosofi greci: Socrate, Platone e Aristotele. Questi personaggi rispondono ai nomi di Protagora di Abdera, Gorgia di Lentini, Prodico di Ceo e di Ippia, e vengono comunemente catalogati come esponenti della sofistica. Questa visione filosofica rimetteva in questione alcuni punti fermi che la filosofia nascente stava consolidando. Un sapere certo e assoluto non può, per forza di cose, essere un sapere per così dire puro, distaccato dagli specifici modi di comprendere degli uomini che quel sapere possono raggiungere. Questo era il grande traguardo e la grande innovazione che la sofistica aveva rinvenuto. Delle essenze, delle pure cose, non possono essere colte per conto loro, ma saranno sempre relative a quei modi di comprendere di cui si diceva prima, che, si badi, potranno anche poi scoprirsi universali e necessari, ma sempre relazionali in questo senso. Questa visione viene riassunta nel frammento rimastoci di un'opera di Protagora, un sofista che aveva lavorato anche nel gruppo di intellettuali che circondava Pericle. Questo breve frammento dice, più o meno letteralmente, che l'uomo sarebbe la misura, il criterio di valutazione di tutte le cose, che sono per come sono, che non sono per come non sono. Il termine greco originale tradotto con cose è però pragmata, che letteralmente sarebbe gli affari quotidiani, ciò che compare nell'esperienza di tutti i giorni degli uomini. Quindi non delle essenze pure, o comunque estranee alla quotidianità possibile, di un greco del V secolo avanti Cristo vissuto ad Atene, ad esempio. Di questi affari l'uomo è misura perché ne è il soggetto esperiente e ne è misura in quanto queste cose appaiono a lui, proprio a lui che è vissuto in una certa parte del mondo, in un certo momento, che le ha vissute stando in un certo stato psicofisico. Dicevo, appaiono proprio a lui e gli appaiono in un certo modo, relativo cioè a tutte quelle circostanze di apparizione appena elencate. I sofisti introducono nel mondo greco questa forma sofisticata, appunto, di relativismo, che, se ci pensiamo bene, non può che trovare nell'Atene di Pericle, dove è Tucidide a mettergli in bocca queste parole, tutti sono in grado di giudicare una certa politica. Ad Atene il modo soggettivo di giudicare gli affari quotidiani non rimane chiuso nella singola testa del cittadino, perché, ancora Tucidide, un ateniese che non si occupa degli affari pubblici non è innocuo, bensì inutile. Ogni giudizio soggettivo entra per forza di cose in discussione con gli altri giudizi soggettivi. Le opinioni si confrontano. Qui ad Atene si fa così, ripeteva Pericle nel famoso discorso tramandato da Tucidide. Ogni uomo, nella misura in cui è in grado di pensare, è in relazione con un certo oggetto di pensiero, ma nella misura in cui è in grado di esprimere quel pensiero e di renderlo pubblico, è in rapporto con altri uomini in grado come lui di pensare. Ma anche ogni uomo, nella misura in cui è in grado di vivere, è in rapporto con altri uomini. La vita degli uomini greci, infatti, avveniva per lo più nelle città. E le città sono i luoghi dei rapporti. E Atene aveva trovato il miglior modo di rendere produttivi questi rapporti: la democrazia. I rapporti umani, avevano ben capito i sofisti, sono tessuti e intessuti di parole. La parola ha come prima funzione, infatti, quella di gestire l'interazione attuale possibile con gli altri, che è la nostra dimensione, quella sì essenziale. Non possiamo uscire dai rapporti e i nostri pragmata, le nostre cose, i nostri affari quotidiani, sono innanzitutto fatti di parole. Noi uomini viviamo insieme perché, anche attraverso le parole, possiamo costruire insieme le nostre forme di vita condivise, cioè le nostre interazioni, i nostri rapporti. Come canta il coro dell'Antigone di Sofocle, rielaborandolo un po': così meraviglioso e pieno di astuzia è l'uomo che ha elaborato l'agile pensiero delle cose e, addensandolo nelle parole, ne ha prodotto le norme per vivere organicamente assieme, le leggi delle città. Ma questa visione andava a scalfire il caposaldo di un'altra visione filosofico-politica che in quegli anni era emersa, quella della scuola di Parmenide, sviluppatasi ad Elea nella Magna Grecia. Alla base di questa visione c'era un'intuizione che il grande filosofo italiano Guido Calogero etichettava come arcaica indistinzione tra la logica, in quanto ordine del pensiero, l'ontologia, in quanto ordine dell'essere delle cose, e il linguaggio, come mezzo di espressione di pensieri e di significazione delle cose. Ciò che è e non può non essere, diceva Parmenide, e proprio perché è, l'uomo è in grado di raggiungerlo conoscitivamente e eventualmente di esprimerlo linguisticamente. I tre ambiti non sono scollegati fra di loro, formano un tutt'uno solido e unitario, che è quel che Parmenide chiamava verità, un nucleo compatto che imponeva il suo potere di fronte alle opinioni soggettive e caduche degli uomini e che solo quindi poteva rappresentare la pietra di paragone per ordinare quelle opinioni, distinguendole, ad esempio, tra vere e false, e per ordinare i rapporti umani sotto forma di leggi positive delle città. Si diceva infatti che Parmenide fosse stato ispiratore di buone leggi per la sua città di Alea. I sofisti lanciano una sfida alla filosofia, non solo di Parmenide, e smontano questa impalcatura concettuale mostrando che i tre piani non sono poi così solidamente incapsulati. Un criterio oggettivo assoluto, cioè il relato di verità, non esiste e che quindi delle eventuali leggi devono prima coordinare dei rapporti e solo poi ordinare. Che il linguaggio quindi è capace di autonomizzarsi da questo golem ontologico-linguistico e di essere lui il vero regista dei rapporti umani. Il mondo degli uomini, infatti, si fa con le parole e con le tecniche opportune di combinazione adeguata delle parole. Padroneggiare il linguaggio significava, per Gorgia, padroneggiare un vero signore, un vero regnante che, seppur dotato di un piccolo corpo, lui diceva, quasi trasparente, è dotato in vero di un grande potere. E qual è questo potere? Quello di condurre le menti, psychagogein in greco. Condurre cioè le persone a fare quel che il parlante vuole fargli fare. Pensate a quante volte avete fatto fermare qualcuno semplicemente urlandogli stop. Saper padroneggiare le parole da dire e da esporre era un'arte, diceva Gorgia. Retorica si chiamava, e quest'arte poteva essere insegnata, dietro pagamento, da un maestro o professionista della parola. E Gorgia questo faceva, il professionista della parola, il retore giudiziario e politico, capace di insegnare qualcun altro a utilizzare le giuste parole per tenere dei discorsi efficaci. Come ogni professione o arte, Gorgia diceva, la retorica è neutra e situazionale. Non esiste il discorso perfetto, ideale e astratto. Ogni discorso efficace deve essere calato adeguatamente nel contesto dove verrà proferito. Per questo bisognava allenarsi a tenere discorsi e specialmente allenarsi a rendere efficaci tutti i tipi di discorsi, sia quelli più evidenti che quelli meno evidenti, perché il vero retore di talento è colui che riesce a convincere anche nel contesto più svantaggioso, ma ci riesce perché si è ben allenato a tenere discorsi convincenti su tutte le dimensioni del linguaggio, tanto sul vero quanto sul falso, tanto non lo sono mai a priori, ma si mostreranno tali solo nel confronto dialettico, tanto sull'essere quanto sul non essere, tanto sono entrambi relativi ai modi di conoscere umani. Ascoltiamo allora l'interessante ricostruzione del discorso di Gorgia sul non essere, fatta dal filosofo italiano Vittorio Oesle, presente negli archivi RAI.
1: Il titolo del non ente, che è stato in verità attribuito più tardi al testo, dimostra che è un testo opposto alla filosofia di Parmenide. Se Parmenide è la tesi della filosofia greca, Gorgia è l'antitesi. Ricordiamoci che Parmenide è convinto che esiste solo l'essere e che questo essere assoluto è conoscibile e comunicabile dal pensiero e dalla parola umana. Ora, Gorgia nega esattamente quello che Parmenide ha voluto dire. Nella filosofia di Gorgia troviamo i membra disiecta, le membra divise della unità di Parmenide. Gorgia infatti sviluppa l'argomento del suo trattato in tre tesi fondamentali. Il primo è: non c'è niente. Con ciò naturalmente Gorgia non vuole dire che non ci sia veramente niente, ma vuole dire che non c'è un essere della struttura dell'essere parmenideo, che non c'è niente di assoluto. La seconda tesi dice: anche se ci fosse qualcosa, noi non potremmo conoscerlo. E la terza tesi dice: anche se noi potessimo conoscerlo, non potremmo comunicarlo. Cioè abbiamo qui, in una grandiosa e semplice struttura analitica, le tre categorie fondamentali della filosofia. La categoria ontologica, all'inizio, l'essere, la categoria gnoseologica, il conoscere, e la categoria sul livello della comunicazione, il comunicare. Categorie che corrispondono alle categorie della oggettività, della soggettività e della intersoggettività. A tutte queste tre categorie Gorgia nega un valore assoluto. Secondo lui, l'essere che esiste è solo un essere fluttuante ed empirico, la conoscenza che noi abbiamo è una conoscenza empirica e la comunicazione che noi abbiamo è una comunicazione che poi deve essere influenzata dalla retorica, che non è basata su verità assolute.
0: Ascoltiamo ora il commento che il grande Gadamer ha proposto su questa concezione di Gorgia.
2: Questo trattato di Gorgia sull'ente e il non ente ha effettivamente sviluppato la più antica domanda della filosofia greca ed ha in questo modo reso necessario Platone. Poiché Gorgia aveva dimostrato che noi in fondo non sappiamo nulla quando vogliamo pensare questo concetto, il quale sempre è e mai può non essere. Ma in tal modo non possiamo pensare se pensare implica sempre il mio dire questo e non quello. Qui si riconosce il pensiero di Platone. La critica di Gorgia a Parmenide è in tal modo necessaria per aprire una tale prospettiva.

0: Avevamo iniziato la nostra puntata parlando del ruolo giocato dalla figura mitologica di Elena nella tradizione greca antica. Ebbene, Gorgia sceglie proprio questa figura per mettere alla prova la sua visione filosofica incentrata sul potere autonomo della parola seduttiva, quella che letteralmente conduce a sé. Negli archivi Rai è presente un'interessante intervista allo storico della filosofia Francesco Adorno, in cui vengono evidenziate alcune particolarità dell'opera, un encomio, quindi una difesa elogiativa, che Gorgia decide di dedicare a questa figura, a suo parere malintesa dai greci suoi contemporanei. Ce la presenta come un gioco, uno scherzo filosofico. Ma ascoltiamo come Adorno commenta lo spessore filosofico di questo supposto scherzo.
1: In Gorgia, che indubbiamente è stato un grande tecnico della parola e della retorica, è una tecnica della retorica quella di dire che appunto una cosa seria è da prendere per quella che è, come una specie di scherzo. Io sono convinto che c'è civiltà, e in questo sono convinto della grande civiltà di un Gorgia, di un Protagora, qualora ci sia anche ironia. Non bisogna sapere oggettivare le cose, non prenderle poi troppo sul serio, perché nulla in fondo ha un'importanza estrema, perché il momento che ha un'importanza estrema ci viene prendendo, veramente noi la patiamo, diventa una passione. E liberarci dalla passione, cioè saperla disincantare e oggettivarla, questo è il momento ironico.
0: D'altra parte, il modo in cui Gorgia indica i motivi che, a suo dire, condurrebbero a una totale assoluzione di Elena nella visione di Adorno corrispondono a una breve schematizzazione dei poli culturali all'interno dei quali la filosofia si stava disponendo a quei tempi. Ascoltiamolo.
1: Nell'elogio di Elena, Gorgia con molta chiarezza per la prima volta fa una specie di storia del pensiero antico. Nell'elogio di Elena comincia così. I casi sono questi. O tutto deriva dagli dèi, e se tutto deriva dagli dèi, Elena, poverita, che colpa ce n'ha? Cioè gli dèi hanno detto loro quello che vogliono, gli dèi hanno in mano il tutto e quindi è dovuto agli dèi. Ammettiamo che invece che gli dèi ci sia la necessità, la ragion d'essere del tutto, quello che noi chiamiamo la metafisica, un ordine dove tutto è scandito necessariamente. Se fosse vero che tutta la struttura della realtà è impacchettata in modo che sillogisticamente, in maniera che ogni momento è in risposta all'altro necessariamente, come in un grande teorema di matematica, dove la prima proposizione segue l'altra, segue l'altra, segue l'altra, necessariamente in un tutt'uno ordinato, è nata in quel punto lì, nell'ordine del tutto, rispecchia quella che è la necessità del tutto, e quindi non ha nessuna colpa. Terzo punto, importantissimo, ammettiamo, dice lui, che invece Elena sia stata sedotta da Paride o Alessandro Paride, e sedotta proprio nel vero senso della parola, portata a sé da Paride, mediante te, mediante la parola.

0: Gorgia, insomma, è un artista delle parole che mostra come un sapiente uso della loro combinazione possa produrre effetti notevoli sugli interlocutori e dare importanti posizioni di potere a chi è in grado di maneggiare quest'arte. Chi sa ben parlare riesce, attraverso le sue parole, a rivelare, a svelare e imporre all'attenzione quella verità che già nel corrispondente termine greco, aletheia, non nascondimento, non sfuggire all'attenzione, ci rimanda a una sua forza impositiva di un particolare rapporto epistemico con le menti di coloro che quelle parole ascoltano. Sentiamo allora, per concludere la nostra puntata, come chiude il suo encomio Gorgia in questo spezzone recitato presente negli archivi RAI.
1: Ho distrutto con la parola l'infamia gettata su una donna. Ho tentato di annientare l'ingiustizia di un biasimo e di mostrare l'inconsistenza di una opinione.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: quanto mi piacciono.
1: A lei piacciono i fiori?
0: Sì, col sale.
2: Tutto è relativo.
1: I fiori piacciono col sale?
0: E un po' d'olio.
1: Cotti?
0: No, crudi, crudi.
1: Tutti?
0: Tutti, specialmente i garofani.
1: Pure i gambi?
0: Dipende.
1: Per esempio?
0: I gambi delle tuberose, lessi, sono meglio degli asparagi.
1: Dice.
0: Perché non prova?
1: Impossibile, io sono un poeta.
2: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angelina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: Signore e signori, sono lieto di porgervi anche a nome dei miei collaboratori un grazie preventivo per l'ascolto che vorrete concedere a questa nuova puntata di Tutto è Relativo.
1: Ma si può essere più bizantini di così?
2: Più barocchi.
3: Più sdolcinati.
0: Ma che parla devi?
1: E di chi se no?
0: Ma che c'è che non va?
1: Tutto, ma ti sembra quello il modo di sviolinare?
0: Ah. Io, caro mio, non sviolino.
1: No,
0: io
1: sa,
0: no, io... Io saluto con garbo, hai capito? Secondo le regole del Galateo.
2: Ma senti, lo parla ancora di Galateo.
1: Il Galateo non esiste più.
0: No.
3: Sì, il manuale delle buone maniere, il Galateo, è stato sostituito dall'utiliteo.
0: E che è st'utiliteo?
1: Il manuale delle persone utili.
0: Fatemi capire.
2: Oh, nella nostra civiltà organizzata e funzionale non conta più l'educazione, ma soltanto l'utilità.
0: Pure tu sei stato barocca a dire tutta questa cosa. Vuoi chiarire?
2: Subito!

0: L'utiliteo di Monsignor della Cassa. Capitolo primo.
1: Back in 1780, when Bulgaria was a lad, there was minuetting in the morning and the evening, they were minuetting mad.
2: Davanti ad una porta non si deve dare più la precedenza alla donna o alla persona anziana.
3: No!
2: No! Alla persona più utile in quel momento.
4: Se di là c'è un guasto nel bagno, la precedenza assoluta l'avrà l'idraulico.
5: Se andate a trovare un amico all'ospedale, non arrivate con un mazzo di crisantemi.
2: Abbiate pazienza, sono utili più in là.
4: Non picchiate una donna nemmeno con il gambo di un fiore, potrebbe essere un uomo.
5: Ricordatevi di spedire le partecipazioni di nozze prima che nasca il bambino.
4: Non ridete se un signore cade.
2: Aspettate a ridere quando siete sicuri che non può rialzarsi.
5: Non baciate la mano a una donna, potrebbe essere un uomo.
6: Al ristorante con amici, quando arriva il conto, portate subito la mano al portafoglio e mostrate a tutti la foto dei vostri figli.
2: Il coltello non si mangia con il pesce.
5: Non chiedete mai l'età a una donna, potrebbe essere un uomo.
4: Fine del primo capitolo dell'Utiliteo.
5: Il manuale delle buone miniere.
2: Il nuovo saper vivere dei dritti.
7: Il nuovo Galateo che vi porterà su, su, su, fino alle galassie.

0: signori miei. In questo momento nello studio c'è una pace relativa, perché Sandro, Armando e Angiolini si sono assentati per un periodo relativamente breve, ma che mi permette, spero, un piccolo sfogo relativo alla mia presenza in questo programma.
1: Ho da fare la TV, ho da fare un film, ho da fare gli affari miei. Come mai mi sono venuto a inguaiare con la radio? Perché ha avuto successo con voi e io, e speravo di ripeterlo con un programma perfetto. Così mi avete detto ha funzionato, e invece niente. Questi tre non mi danno tregua. Appena smetti di parlare per respirare, tac, entrano con quelle loro battute, battute, frizzate, fesserie. D'accordo con l'autore, quell'altro. Sì, sì, sì, sono tutti d'accordo, tutti contro di me. Ah, ma non lo sanno che voi, cari ascoltatori, siete lì con la bocca aperta, con le orecchie tese, perché volete ascoltare me, me, solo me. Ma questi tre mi prevaricano perché loro sono la maggioranza assoluta, ma io, per quel che mi riguarda, sono la maggioranza relativa, va bene? E adesso, appena tornano, mi ribello, ecco. Gli dico quello che ho in corpo da 7 puntate. Mi ribello, sì. Ecco. Ecco. Sto qui che vi aspetto. Ma io ce le voglio dire tutte. Per esempio, adesso dovrei recitare il pezzo, il film che vorrei vedere, sì, domani, sì. Io quel pezzo non lo recito, non lo recito. Io voglio improvvisare, voglio dire tutto quello che mi passa per la testa. Voglio essere libera, libera. Viva la libertà di parola, viva la libertà. Abbasso quei tre e poi dicono che tre è un numero perfetto. Sì, tutto è relativo.
2: Ma stai, ragazzi, parli da solo, ma che stai? Parli da solo.
3: Solo. Sì.
4: No. Sì, tu credavi qualcosa.
2: E non mi toccare la pancia.
3: No. Che? Tu dicevi delle cose.
4: Io.
3: Cosa dicevi?
4: Io
3: ripeti davanti
4: no,
3: a noi,
4: no,
3: abbi il coraggio.
2: Stavi dicendo delle cose,
4: no,
2: effettivamente.
4: No, non mi pare.
5: Ecco,
4: dici.
5: No, stavo là.
2: E non ti ricordi che dici? Ma no, perché non seduto, stavi qui.
5: No, io stavo aspettando per prendere gli appunti, i consigli che mi avevate dato, li stavo scrivendo.
2: Su Orazio, fai il bravino, cerca di ricordare. Su Orazio, fai il bravino, cerca di ricordare.
4: Cosa dicevi?
5: E che dicevo?
2: Non lo so, dici tu che cosa dicevi, Orazio. Vuoi la caramella?
5: No, che
2: non vuoi la caramella.
5: No, dicevo che devo recitare, che sono tanto contento di recitare con voi. Questo pezzo qui, il film che vorrei vedere.
2: Vorrei vedere che non lo volessi recitare.
4: Perché niente ce l'hai con noi?
5: Me possino cercare, guarda.
3: E allora attacchiamo. Orazio, mi porti al cinema questa sera?
5: Sì. Dove vuoi andare?
3: Al cinema che c'è sotto casa mia.
4: Ah, è un cinema parrocchiale, se non sbaglio.
3: Sì.
5: Cosa fanno?
3: I Tre Moschettieri.
5: Ecco, I Tre Moschettieri è proprio un film che vorrei vedere.
3: Allora andiamo d'accordo?
5: No.
3: Come sarebbe?
4: Beh, scusa, non hai detto che lo volevi vedere?
5: No.
2: Ma che fai? Ti rimangi la parola, Orazio? T'ho sentito io quando hai detto che I Tre Moschettieri era un film che avresti voluto vedere.
5: No.
4: E come no? L'hai detto davanti a me.
5: Insomma, mi volete far parlare? Oh... Io non ho detto che I Tre Moschettieri, cioè il film che danno sotto al cinema, sotto a casa di Angiolina, è un film che vorrei vedere.
2: Ma no. Come?
5: No. Io ho detto che I Tre Moschettieri, come ce li ho in testa io, è un film che vorrei vedere e che non vedrò mai. Intendevo che mi piacerebbe vederlo come me lo immagino io.
3: Che sofisticato, ma perché non ti spieghi meglio,
2: come
3: Orazio?
2: Mi piacerebbe vedere I Tre Moschettieri?
5: Presso a poco così.
4: Come?
3: Come?
5: Così come è scritto sopra questi foglietti che vi sto distribuendo e che abbiamo studiato tutta la mattina.
3: Viva la sincerità!

0: I tre moschettieri secondo Orazio Orlando.
1: I tre moschettieri, Athos, Porthos e Aramis,
2: insieme al quarto di essi, il generoso D'Artagnan,
3: galoppano verso l'Inghilterra
1: per recuperare dal duca di Buckingham i puntali di diamanti che la regina gli aveva regalato e che ella deve indossare nella festa organizzata dal re di Francia proprio per controllare se la regina ha ancora quei diamanti.
4: Fino a qui mi vede che i due moschettieri non si distacchino molto dai moschettieri di Alessandro di Medici.
1: Non mi interrompo, fammi andare avanti.
3: I nostri galoppano.
2: A un certo momento trovano la strada sbarrata dalle guardie del cardinale Richelieu.
3: Quello all'ultimo sangue, i nostri si battono, vincono. Proseguono.
4: Guarda, Orazio, che questo è proprio il film che fanno al cinema per l'occhiale sotto casa.
1: No, il mio è diverso, state a dire, scende la notte.
2: I moschettieri si fermano in una taverna.
3: Vengono aggrediti da altri sicari del cardinale Richelieu.
4: Quello all'ultimo sangue, i nostri si battono, vincono e proseguono.
1: Come hai fatto a saperlo? Ma il film che vorrei vedere io è diverso. I moschettieri galoppano, attraversano tutta la Francia e passano oltre mille ostacoli grazie alla spada di Athos,
2: all'astuzia di Aramis,
3: all'agilità di D'Artagnan,
1: ma soprattutto alla forza di Porthos, che risolve tutto con la sua potenza muscolare.
4: E allora?
1: E adesso viene il bello, il mare è già in vista.
2: La nave che deve portarli in Inghilterra a compiere la missione è pronta per salpare.
3: Se perdono quella nave, la missione è perduta.
4: Perché dovrebbero perdere la nave?
1: Perché a un chilometro dalla spiaggia un ponte di legno che mette in comunicazione la strada con il porto è stato segato dalle solite guardie del cardinale.
4: Oh, finalmente una cosa nuova, questi.
1: I cavalli davanti al fosso sul cui fondo e il ponte segato si spaventano.
2: I moschettieri scendono e vedono svanire il sogno di gloria.
1: Ma Porthos dice:
5: adesso faccio voi. Amici, ci penso io. Ora scendo sotto l'arcata del ponte, sollevo tutto con le mie spalle e voi ci passate sopra con gran velocità.
1: Come lo sai?
5: Lo sto leggendo sul foglio che c'è in mano.
1: È bello, vero?
5: Avanti,
1: e cosa succede? Porthos va sotto l'arcata del ponte segato e con le spalle solleva quintali di legname.
2: E su quella passerella tremolante si lanciano i cavalli dei moschettieri,
5: che passano e raggiungono la nave in tempo.
1: Niente affatto. Sotto il peso, Porthos crolla e con Porthos crollano il ponte, i cavalli e i moschettieri.
2: Gli amici guardano Porthos e gli dicono:
3: Embe?
4: Ho fatto, vabbè.
1: Questi sono i film che vorrei vedere.
6: Anche

0: I discorsi della gente.
1: La gente si chiama stronzi, ma non piace per una bugia.
2: È questo lo sportello in dove si fanno i pacchi postali?
3: Sì.
2: Beh, io ci avrei da fanpacco, ma come cavolo si fa?
3: Intanto faccia la distinta.
2: Beh, io ci avrei da fanpacco, ma come cavolo si fa?
4: Vorrei proprio sapere che cosa chiamano tutti da dire, che cosa hanno da fare, uscire, entrare, dare, dare, se in fondo per me.
5: Cosa vuol dire che le super bollette della SIP saranno riviste?
6: Che ogni 3 mesi le rivedremo.
3: Scusi, le risulta che tra qualche mese per le telefonate urbane ogni 3 minuti ci sarà uno scatto?
6: Sì.
3: Di rabbia?
6: Anche.
7: Dottore, dottore, io non so come ringraziarla per avermi guarito dalla mia mania di grandezza, dalla mia megalomania.
6: Ho fatto il mio dovere.
7: No, no, no, no, no, no, no. Ecco qua, 6 miliardi per lei.
4: E come fossero acciughe, in scatola in fila per due, mi pare che li rendino matti.
2: Senti, ma è vero che la donna con i pantaloni jeans troppo attillati rischia la sterilità?
3: Sì.
2: E perché?
3: Perché non riesce più a toglierseli.
6: Finalmente ho imparato a leggere la bolletta del telefono.
8: Sei uno dei pochi.
6: L'ho letta e l'ho capita.
8: Come hai fatto?
6: Mica facile.
8: Io ci ho provato, ma dopo un po' mi si è annebbiata la vista ed ho piantato lì.
6: Vedi, per poterla leggere bene, con calma, per capirla senza confondersi, è necessaria una cosa sola.
8: Cosa?
6: Non avere il telefono. Infatti, non avendo il telefono e non dovendo pagarla, la bolletta, dico, si ha quella calma, quella serenità di spirito necessari alla esatta comprensione della bolletta stessa.
8: Non mi dire.
6: Ti dico, anzi, ti dico di più, uno senza il telefono si sente un cittadino al di sopra di ogni bolletta.
3: Mi dia un caffè con biliardo.
8: Cosa?
3: Un caffè con biliardo.
8: Guardi, signore, c'è un equivoco.
3: Mi dia anche quello.

0: Senti, Orazio, scusa, senti, ma non hai l'impressione che Angiolina abbia la luna di traverso?
1: Ma ci metti pure Angiolina a avere la luna di traverso, così proprio andiamo a finire. Quella deve cooperare, sì o no? Ah. Ma mi pare di sì, però. Adesso lo chiedo a Merli. Sandro, via qua. Senti, ma Angiolina, non credi che tiene la luna di traverso?
2: Sì, mi sembra. Adesso vado a chiederle perché. Scusa, cambio microfono perché Angiolina sta dall'altro microfono. Scusa, Angiolina.
3: Che c'è?
2: Orazio, Armando e io abbiamo la sensazione che tu abbia la luna per traverso.
3: Sì, ho la luna per traverso. E beh?
0: E perché?
3: Me lo domandate? In questa puntata tira un'aria infida.
1: Spiegate, Angiolina.
3: Infida nei miei riguardi. Qui si traccheggia, si perde tempo, si improvvisa pur di non trasmettere l'angolo della donna. È vero o non è vero?
1: Non è vero, tanto è vero che ora mandiamo in onda proprio l'angolo della donna con la scenetta Una donna impossibile.
3: E io dovrei recitare quella cretinata intitolata Una donna impossibile, quel pezzo antifemminista. No e poi no.
1: Angiolina, mi stai rovinando tutto. Ma hai capito?
2: Oh,
1: non complicare le cose, che qua va tutto a scatafasce, una schifezza. Angiolina, allora facciamo così. Tu adesso reciti la scenetta Una donna impossibile. Ecco, Una donna impossibile. E poi noi recitiamo in tuo onore una scenetta intitolata Un uomo impossibile.
3: Vabbè, sì, ci sto.
4: L'angolo della donna, prima parte, Una donna impossibile.

0: Non vuoi bene, caro?
1: Tanto.
0: Tanto quanto?
1: Tanto.
0: Tanto, tanto, tanto.
1: Tantissimo.
0: Tantissimo come?
1: Tanto da morire.
0: Bugiardo.
1: Perché bugiardo?
0: Perché se fosse vero saresti morto.
1: Beh, si dice per modo di dire.
0: Allora mi vuoi bene per modo di dire?
1: Ma no, ti voglio bene davvero.
0: Perché mi vuoi bene?
1: Perché sei bella.
0: Allora se fossi brutto non mi vorresti bene? Mi ami solo perché ho un bel corpo, la bellezza della mia anima non ti attira.
1: Ma no, cara, io ti amerei anche se tu fossi brutto. E poi basta, ti amo perché sei tu, va bene.
0: E poi?
1: E poi ti amo perché sei intelligente.
0: Più di te?
1: Sì, più di me.
0: Ah, allora vuoi dire che mi ami perché sei meno intelligente di me. In altre parole, mi ami perché sei uno stupido, in quanto solo gli stupidi possono innamorarsi di me. Se tu fossi più intelligente di me non mi ameresti, vero? È questo che vuoi dire. La conosco, la tua sottile ironia. Va brutto.
1: Ma no, com'è difficile parlare con te. Io ti amo perché sei bella, intelligente, perché sei bionda.
0: Sono ossigenata, lo sai.
1: Perché sei bruna.
0: Sono castana.
1: Perché sei castana.
0: Ecco, lo vedi? Lo vedi come ti contraddici? Non lo sai nemmeno tu perché mi ami, ma la verità la so io. Tu non mi ami. Brutto, brutto, brutto.
1: Io t'adoro.
0: Non sono un feticcio.
1: Ti venero.
0: Non sono una reliquia.
1: Ti desidero.
0: Materialista.
1: Ti rispetto.
0: Non sono tua zia.
1: Ti sogno.
0: Non sono un terno all'otto.
1: Io ti pianto.
0: Non sono.
1: E io ti pianto lo stesso, ma è stufata, Angiolino.
0: Oh! Brutto, brutto, brutto, brutto.
2: L'angolo della donna, seconda parte. Un uomo impossibile.

0: Vecchiaccio maledetto come sei?
1: Benone, ma pure tu, che pancia, oe!
0: Quanti anni?
1: Scuola allievi ufficiali di Novara.
0: 1942.
1: Classe di ferro.
0: Ti ricordi Paglioroni?
1: No. Chi era?
0: Il trombettiere. Ta-ta, ta-ta,
1: ah, sì! Ta-ta, che tromba, che fiato!
0: Non l'ho più visto, quanti anni!
1: E questa chi è?
2: Io sono la povera signora Panzacchi, in piedi come un baccalà, a guardare mio marito e quest'altro cretino che parlano. Mio marito non si cura di presentarmi, figuriamoci, le donne non sono ammesse nella vita militare, e continua senza curarsi di me.
1: Ma lo sai che il capitano Lorenzucchi è maggiore e sta a Cesenatico?
0: No, e chi te l'ha detto?
1: Bergattardi.
0: E chi era Bergattardi?
1: Quello di Verona. Una che aveva la mania di farsi crescere la barba e si beccava sempre un sacco di prigione. Adesso invece è permesso.
0: Quanti anni?
1: E questa chi è?
0: Che ne è di Tullalleri?
1: Tullalleri, non ne so più niente.
0: Che spugna, non ho mai visto uno che bevesse più di lui.
3: Mi sono al fiume, piove al fiume.
0: Quanti anni?
1: E questa chi è?
0: Ma lo sai che sei tale quale? Ah, mi dimenticavo, lo sai che Venanziellini è morto?
1: Poveretto!
0: Accidenti, non mi ricordo se è morto Venanziellini o Venotti, o tutte e due, poveretti.
1: Quanti anni? Ma questa chi è?
0: Ti ricordi Pagliorucci?
1: Il siciliano!
0: No, Veneto.
1: Ma che Veneto? Era sardo!
0: Pagliorucci, ti ricordi Pagliorucci?
1: No, ma non fa niente. Che gli è successo?
0: Beh, non l'ho più visto.
1: Quanti anni? E questa chi è? Ah, lo sai chi è diventato un pezzo grosso?
0: Chi?
1: Cosa lì? Cosa?
0: Venanziellini?
1: No.
0: Pollastrelli?
1: Chi?
0: Pollastrelli!
1: Mai avuto un Pollastrelli in compagnia.
0: E allora chi è diventato un pezzo grosso?
1: Non me lo ricordo.
0: Quanti anni?
1: Ma questa chi è?
0: Ah, questa è mia moglie!
1: No! La tua vedova!
0: Ai! Ai!
1: Calma, signora! Vuole ammazzare suo marito!
4: Sì! Tanto! Che me ne faccio?

0: Angiolisse è contenta. Abbiamo presentato una donna impossibile e un uomo impossibile. Il conto è pari.
1: No, non sarà mai pari. La donna potrà avere dei momenti di impossibilità, di insopportabilità, ma l'uomo è sempre insopportabile. Sapete perché? Perché non ama nessuno. Sì, lui dice che ama la mamma, ama la fidanzata, ama la moglie, ama la sua donna, ama quella degli altri, ma in realtà ama solo se stesso. È vero o non è vero?
2: No, veramente, se devo essere sincero, io mi voglio abbastanza bene.
3: Anch'io non mi dispiaccio.
0: Io mi trovo io mi sopporto abbastanza.
2: Io mi voglio bene.

notte, che io non sogni me appena sveglio. Mi chiedo sempre, beh, come ti senti? Vorresti un buon caffè, poi ne preparo due tazzine, me lo bevo con me. 300

0: meraviglia. Ma che vuoi Ginger Rogers e Fred Astaire? Follie di Broadway.
1: Basta la gamba.
0: Basta.
1: Yeah.
2: Di me mi fido, più che se fossi me per questo rido. Se mi ricordo che per il passato mi son fidato, ahimè, di tanta gente che stimavo ed era peggio di me.
3: Se vado a Gallarate oppure all'estero, mi mando cartoline, vaglia e lettere.

0: Una scenetta d'altri tempi, valida oggi più che mai.
1: Ah, finalmente ti ho trovato, mio caro.
2: Che c'è?
1: Una brutta notizia, purtroppo. Una brutta notizia per te.
2: Per me? Bene, raccontala a lui.
1: No, ma la cosa riguarda te.
2: Appunto per questo raccontala a lui.
1: Senti, non scherzare. Vengo adesso da casa tua. Ti hanno rubato l'automobile.
3: L'automobile? Mi hanno rubato l'automobile? Mannaggia! Egli mostra Dio! Ma che festa, che festa, che sauna! Sono un festa che non sono altro!
1: Ma la macchina di chi è?
2: Ah, è mia!
1: Ma allora lui che gliene importa?
2: No, hai pagato per questo, vedi, l'ho affittato, 10.000 lire l'ora. Non è caro, vero?
1: Fammi il favore, spiegati.
2: Oh, è chiaro, io pago questo giovanottone perché si preoccupi per me. Dalla mattina alle 10, alla sera alle 7, io ai miei dispiaceri non ci penso, ci pensa lui. Capirei, con tutto quello che ti può capitare in una giornata se non ti fai aiutare un po'.
4: Scusi, signore, di che tipo era la macchina?
2: Una fuoriserie 2006.
3: Una fuoriserie 2006, hai sentito? Ma Rob, sono 6 milioni!
4: Era gommata, vero?
2: Treno di gomme nuovo.
3: Oh, maronna mia, mamma mia, ma che sei scivazza, yes, quasi.
4: Assicurata?
1: Scusami, ma perché ti fa queste domande?
2: Per sapere l'intensità con la quale si deve preoccupare e addolorare.
3: Le gomme nuove, senza assicurazione, ma io divento pazza! Io mi piglio a schiaffi!
2: Che te ne pare, non è una cannonata?
1: Magnifico!
2: Ti dirò, io non sarei capace di preoccuparmi così, nemmeno io sarei capace di preoccuparmi così. Da quando lui, io sono sempre bello, rilassato, senza angosce.
1: Ma lo vedo.
2: Io sono arrivato al punto che adesso più cattive notizie ricevo e più sono contento, tanto c'è lui.
1: Capisco, quindi se adesso io ti dessi un'altra cattiva notizia, a te non importerebbe molto.
2: Ma nemmeno un po', che c'è? Dimmi.
1: Sai, ieri, quando abbiamo giocato a poker,
2: sì.
1: Io ho perduto,
2: sì.
1: L'assegno che ti ho dato...
2: Sì.
1: Era un po' a vuoto.
2: L'assegno era a vuoto. Che mattacchione. Scusa un momento, Giovanotto, hai sentito? Questo signore mi ha dato un assegno a vuoto.
3: Un assegno a vuoto? Madonna, ma se ne devono sentire delle altre. Ma non ci sta più amicizia, non ci sta più religione. Non c'è più niente al mondo.
4: Di quanto era l'assegno?
2: Un milione.
3: Un milione? E che l'ha presa? Ma che l'ha presa così per fasolina? No. Ah, no. Io così, no, non si può andare avanti.
1: No, meraviglioso.
3: Che no,
1: sembra di lavoratore.
2: Deve avere un fegato di ghisa,
1: Io non ho dispiaceri, ma quasi quasi ne affitterei uno anch'io di questi qua.
2: Oh, troppo tardi, non ce ne sono più, sono andati tutti a ruba.
1: Peccato.
2: Senti, però, se ti serve, io te lo posso prestare per 5 minuti, senza complimenti.
1: Beh, mi piacerebbe provare, ma per fortuna in questo momento io dispiaceri non ne ho. Facciamo le corna.
2: A proposito, Giovanni. Noto, basta così per l'assegno, molto sì, bene. Dunque, adesso, se non le dispiace, vuole lavorare 5 minuti per il signore qui, per il mio amico?
4: Ma certo, agli ordini.
2: Dunque.
1: Cosa c'è?
2: Dunque, tu vuoi molto bene a Patrizia.
1: Moltissimo, ci sposiamo fra un mese.
2: Beh, levatelo dalla testa, Patrizia verrà a vivere con me.
1: Come?
2: Siamo già d'accordo, l'avremmo detto tra qualche giorno.
1: No, non è possibile! Patrizia, ama te! No!
2: Calma, non ti arrabbiare, c'è lui, c'è il parafulmine.
4: Certo,
2: scusa.
4: Mi lasci lavorare, signore.
1: Ah, già,
3: ma scalzone, delinquente, ma com'hai potuto? Ma hai fatto questo, tu, con Patrizia, il mio amico d'infanzia. No, è troppo, io sto morendo d'amore.
1: Fantastico, come ti ha aggredito bene, io sono esterrefatto.
2: Meraviglioso.
3: Ma da tutte promesse che Patrizia aveva fatto a me,
4: Scusi, signore, la signorina le aveva fatto delle propense concrete?
1: Altro che concrete, avevamo già comprato il nostro futuro appartamento.
4: Dove?
1: Via Tiburzio 21.
4: Che interno?
1: Interno 3.
3: Traditore. Vigliac. Ah, ma non finisce così, da ammazza, capito? I da cili, i da bocultiere, capito? Ah, no, cavolo, è una tragedia! Io sono fessa! Ah, sono pure cornuta! Ah, ero illusa io! Hanno fatti giù, Levate maniera a Cristo!
2: Calmi, calmi!
3: Io stanco!
2: Guardi che i suoi 5 minuti con il mio amico sono finiti!
3: Disgraziata! Ma io non mi dispero né per te né per Cristo! In questo momento io lavoro improprio!
1: Come?
3: Sì, in via di Burzi 21, in 3, abito io e che la disgraziata Patrizia, la ragazza mia, quella mi aveva sempre detto che sposava a me e che io ero l'unico suo amore, stavo

0: Cari amici, siete rimasti ancora là? Meno male. Finalmente ho 2 minuti tutti per me. Ho allontanato dallo studio con la scusa che c'era una chiamata telefonica per quei 3 delinquenti disgraziati che stanno sempre a telefonare perché non stanno mai a fare niente. Io vi li voglio anche descrivere perché non ho potuto neanche una volta stare al microfono da solo davanti perché non avete idea cosa hanno fatto. Lei mi arriva tutta cotonata per cui tutti i capelli mi vanno tutti in testa così e io non riesco a vedermi, vanno dentro al naso, mi viene da ridere e fa. Lui, quell'altro con la panza, mi sbatte di così e quell'altro che è secco mi dà certe gomitate con quei gomiti perché è secco, secco. Non avete idea, mi massacrano anche fisicamente e io non riesco a parlare, avete capito? Poi mi trattano come un pirellino, dicono che io sono una matricola del microfono, a me, io sono belle buone e care, ma io sopporto 1, 2, 3 volte, ma poi io proprio, io scoppio, ecco, sì, e dire che io li ho voluti con me quei 3, sì. Devo fare presto perché quelli, figurati, vengono qua perché non mi lascio mai un minuto. Se non faccio a tempo a dire tutto quello che ho qui dentro, io muoio. Allora, vedete, l'ho preso proprio con calma perché volevo sapere quello che dovevo dire. E ma non mi ricordo proprio più niente di quello che dovevo dire. Che dovevo dire? Mi sono scordato tutto. Non è possibile. Ma è roba da sbattere la testa al muro, ma che mi succede, Orazio? Orlando, che fai? Orazio Orlando, cosa fate? Ma come? Io ho il microfono dalla parte del manico e lo devo adoperare. Guarda, Orazio, che se non ti sfogo una volta per tutte non ti guardo più in faccia per una settimana, hai capito? Non mi faccio manco più a barba allo specchio. Parla, parla, mannaggia a te. Ma... parla! Ma che devo dire? Dire che io avevo tutto chiaro, limpido, preciso, ma sempre così nella mia vita, io sommerso dai dubbi, naufragato nei dubbi.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Quando le mamme entrano in agitazione, vuol dire che scioperano? O vuol dire che sono in pensiero per voi?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Per soffiarsi con un fazzoletto di carta, bisogna avere il naso di plastica.
1: Dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Il Duomo di Milano sgocciola verso l'alto. Un cretino può scrivere un saggio, ma un saggio può scrivere un cretino. Pleonasmo. È un pallone gonfiato al pleon, o no? Zola è l'inventore del formaggio Gorgon.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento.
2: Au rendezvous.
1: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
6: Risentirci.
7: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
7: Io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto, io so bello, che ne so? Sì. O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato. Lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
7: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Allora lasciamo sul, lasciamo la bella.
5: Sì.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Terza trasmissione. Miseria e fame. Il dopoguerra italiano nell'immaginario comunista.

0: Dopo i primi due appuntamenti introduttivi, questa terza puntata del nostro programma affronta oggi i risvolti contenutistici del materiale conservato negli archivi di Radio Praga, illustrandone in particolare quindi le aree tematiche più significative e gli argomenti più ricorrenti. L'attenzione fin qui riservata allo specifico radiofonico della comunicazione propagandistica era in qualche modo obbligata, doverosa. Solo la forza con cui la radio seppe essere la protagonista della Guerra Fredda ha consentito alla documentazione da essa prodotta di avere altrettanta forza oggi dal punto di vista storiografico. L'ambito cronologico dei documenti presi in esame va dal 1951 al 1956. L'abbiamo più volte ribadito e lo ricordiamo che in quegli anni il ruolo della radio fu strategicamente decisivo e i temi della propaganda radiofonica sono centrali per capire i tratti salienti dell'elaborazione culturale del PC di allora. Di questi temi oggi isoliamo il primo, forse il più significativo in assoluto, quello cioè legato alla rappresentazione della realtà italiana. Per renderne con immediatezza i contorni storiografici ci serviamo, come già avevamo fatto nella prima puntata, di uno scritto di Salvemini apparso sul numero del Ponte del dicembre 1954. Salvemini scriveva testualmente: «A Perugia, la corte d'assise, quella che assolve tutti i fascisti che le sono rinviate dalla Cassazione perché li assolva, ha condannato a 3 anni di reclusione un comunista per la trasmissione di notizie sull'Italia da Radio Praga incise su dischi in Italia, con voce del comunista di qui sopra». Nota del redattore, nota mia, era il comunista Masetti, segretario della Federazione del PC di Perugia. Ma riprendiamo la lettura di Salvemini. Commentando il disco di Radio Praga, il procuratore generale ha detto che è falso che in Umbria vi sia una totale disoccupazione, è falso che il reddito familiare sia di 400 lire e che la polizia effettui tutti i giorni degli arresti solo perché gli operai cercano di raggiungere le loro finalità sindacali. Il Masetti, ha detto l'oratore, ha trasformato questa bella e verde Umbria nel suo discorso addirittura in un inferno. È una falsità questa che ha menomato il prestigio del governo italiano all'estero, perché è stato aggredito in tal modo tutto lo Stato. Il prestigio del governo, anzi dello Stato, è dunque così male in gambe che è nientemeno menomato dalle sciocchezze che un povero diavolo incide su un disco in Italia perché siano annunziate al mondo dalla radio di Praga. Questo brano di Gaetano Salvemini che abbiamo appena letto è interessante per almeno 3 aspetti. Innanzitutto mostra l'intensità di una guerra per onde che induceva il governo e la magistratura ad un'occhiuta e continua sorveglianza repressiva. Poi sottolinea il metodo con cui Radio Praga confezionava i suoi programmi, servendosi cioè di un'articolata rete di collaboratori legati al PC e presenti capillarmente su tutto il nostro territorio. Ripropone, infine, attraverso la motivazione della sentenza di Perugia, i tratti salienti della rappresentazione della realtà italiana di Radio Praga, tratti segnati inequivocabilmente dalla coppia miseria e fame. Per i termini riassuntivi di questa rappresentazione ci serviamo di una trasmissione in questo senso esemplare, quella tratta dal programma Oggi in Italia, andato in onda il 1 gennaio 1951.
1: Oggi è Capodanno nell'Italia e nel mondo.
2: Oggi è Capodanno in Italia e nel mondo. E non è un Capodanno come gli altri, un Capodanno come tanti. Ci siamo lasciati alla fine del 1950 e ci ritroviamo a poco più di 20 ore dall'inizio del 1951. Stamani le nostre donne, quelle che hanno potuto, hanno preparato il pranzo di Capodanno con i risparmi fatti durante il mese, con i pochi soldi lesinati da un'altra parte. Forse le massaie bolognesi hanno cucinato un grosso piatto di tortellini, quelle milanesi il classico risotto. In Piemonte, fra l'altro, attorno a un tegame si è mangiata la bagna cauda, nelle campagne toscane la fagiolata, in Liguria il fritto di pesci, nel mezzogiorno imponenti spaghettate e in Sicilia si è finalmente condita l'insalata. A Roma, invece, su qualche desco è comparso l'abbacchio al forno.
3: Oggi è Capodanno ed i film americani hanno continuato a raccontare nelle sale cinematografiche d'Italia chilometri di menzogne. Hanno continuato a tentare di farci dimenticare con 90 minuti di vicende irreali un anno di dure lotte e di esistenza difficile.
4: Oggi è Capodanno. ma domani ricomincerà come prima, come tutti i giorni, come sempre. I minatori siciliani riguadagneranno le solfatare pericolanti, gli impiegati romani i mastodontici ministeri, i tranvieri le loro scricchiolanti vetture, i braccianti calabresi si metteranno un'ennesima volta in marcia verso le terre incolte. I portuali di Napoli e di Genova raggiungeranno le banchine semideserte, i metallurgici di Milano e dei centri industriali le fabbriche minacciate di smobilitazione ed i braccianti del Delta le terre strappate alle acque stagnanti. E i 2 milioni di disoccupati torneranno a lottare, stanchi di fare la coda davanti agli uffici del lavoro e di mendicare davanti alle portinerie delle fabbriche marcializzate quell'occupazione che la Costituzione della Repubblica solennemente assicura e che un pugno di vampiri nega ad essi, protetto da un governo di servi dello straniero.
0: Disoccupazione, fatica, miseria, sottoalimentazione. Sono le coordinate che segnano l'esistenza collettiva di questo paese e che ritornano in una serie di cartoline sonore dall'Italia che vi proponiamo in una rapida sequenza espositiva, una sorta di scorribanda italiana che ci condurrà nelle valli di Comacchio, nel degrado urbano di Napoli e poi via via in Sardegna, in Puglia, in Piemonte. Insomma, cominciamo dalle valli di Comacchio, dalla desolazione del Delta Padano, rappresentato qui con immagini sonore da film neorealista.

0: Siamo nelle valli di Comacchio.
1: Il Delta Padano si allunga alle foci del Po per 300.000 ettari e comprende quattro province, da Cavarzere vicino a Venezia, attraverso la Bassa Polesana e la Bassa Ferrarese fino a Cervia, in provincia di Ravenna. È uno sterminato territorio, avvolto dalle nebbie e dall'umidità perenne, intersecato in mille punti dai rami dello sbocco del Po, che vi formano bracci di laguna. Dovunque la palude, le risaie e le valli da pesca invadono la terra lasciata libera dalle acque e del fiume, così che anche dove il suolo è coltivato, esso appare insolido e molliccio, con l'acqua che lo permea sino a renderlo fangoso.

0: Condizioni meno che umane di vita sono assicurate ai 300.000 abitanti del Delta in queste zone paludose, malariche, dove il lavoro è ridotto a un brevissimo periodo dell'anno. Il tifo, la tubercolosi, la nefrite, la febbre di Malta decimano gli abitanti, senza che alcun riparo sanitario venga posto al propagarsi di queste malattie. Né esistono case abitabili. Le case sono, nella migliore delle ipotesi, fabbricati sconnessi a un sol piano, con il tetto di paglia, oppure capanne interamente costruite di fango e di canne. In questi casoni, perché questo è il nome dato a tali abitazioni, simbolo mille volte ricorrente della miseria del Delta, abitano nella promiscuità più assoluta fino a 10-12 persone. La maggioranza dei comuni delle province del Delta è senza medico, né levatrice, né farmacia. Gli ospedali spesso distano dall'abitato 47-50 chilometri, mentre le scuole, quando hanno la fortuna di esistere, distano a loro volta dall'abitato 10-12 chilometri e sono ridotte nell'angusto spazio di una capanna, dove una maestra, in 4 ore di lezione, deve far andare avanti 5 classi formate da più di 100 alunni.
1: Ecco spiegato il perché. Quando gli abitanti del Delta sopravvivono alle malattie e alla miseria, essi restano tutta la vita analfabeti. Tanto è vero che in moltissime zone del Delta, tra gli adulti si riscontra una percentuale di analfabeti che arriva fino all'80%. I bambini, come è naturale, sono le vittime più dirette di queste disastrose condizioni di vita, al punto che la mortalità...
2: La trasmissione che state ascoltando andò in onda il 7 gennaio 1951 all'interno del programma Oggi in Italia. E i dati, un po' impressionanti per la verità, che state ascoltando, non si allontanano molto dalla realtà. Vedremo poi in seguito, con il confronto tra la rappresentazione della realtà italiana, così come emergeva dalle trasmissioni di Radio Praga, e i dati dell'inchiesta sulla miseria, un'inchiesta parlamentare condotta in Italia in quello stesso anno, il 1951, come in realtà ci fosse molta somiglianza tra i dati avanzati da Radio Praga e quelli emersi dall'inchiesta parlamentare.
3: Organizzazione di previdenza sociale. Essi devono anche fare il conto con la mancanza di un lavoro continuativo per almeno 9-10 mesi l'anno. 120-130 giornate l'anno sono il massimo che si possano lavorare attorno alle risaie o alle valli da pesca. Per il resto dell'anno essi restano disoccupati. E se per difendersi dalla fame cacciano o pescano, la legge si abbatterà implacabile su di loro e per un'anguilla o per un'anitra essi diventano di fronte alla giustizia dei delinquenti e come tali puniti.
4: Chi possiede lo sterminato territorio del Delta sono 20 ricchissime famiglie che sulla miseria dei braccianti guadagnano decine di milioni all'anno. Esse fino ad oggi erano riuscite ad alzare attorno alle miserie del Delta la spessa muraglia del silenzio, a non lasciare trapelare nulla delle condizioni drammatiche di vita dei suoi abitanti, ma anzi ad alimentare, con l'appoggio del fascismo, tutta una falsa retorica sulla presunta vita felice dei pescatori di anguille, come quelli di Comacchio, ad esempio.
1: Intanto a Comacchio, proprio in questi giorni e per 13 giorni ininterrottamente, hanno suonato a distesa le campane di tutte le chiese, per denunciare la fame e la miseria di tutta una regione, per svegliare coloro che siedono al governo, per annunciare a tutti che le donne e gli uomini del Delta sono disposti a strappare, con la lotta, ciò che spetta loro di diritto. Il suono delle campane di Comacchio, segno di lotta, di riscossa e di ribellione a uno stato di cose insostenibile, riporta l'eco delle lotte che in ogni punto delle province del Delta durano serrate da più di 2 mesi per l'inizio dei lavori di bonifica fondiaria e di miglioria.
2: Ecco, in queste campane che sono una distesa per chiamare alla lotta c'è la differenza nei confronti di quelle immagini dei film neorealisti che richiamavo prima. A differenza del neorealismo, qui il taglio non è descrittivo, non è soltanto descrittivo, non si descrivono soltanto queste situazioni di miseria. Queste realtà di miseria e di fame invece vengono affrontate come un gigantesco laboratorio di intervento e di iniziativa politica, di denuncia e di lotta. Ascoltiamo proprio un'altra di queste immagini sonore, quella relativa a un altro contesto geografico, al sud, alla Napoli disastrata del dopoguerra, sempre da Oggi in Italia, da una trasmissione del 26 febbraio 1951, vi proponiamo una puntata dell'inchiesta sulla miseria dedicata alle condizioni di vita dei sinistrati accampati, ormai a 6 anni già dalla fine della guerra, ancora nell'ex casermone dei Granili.

Nell'ex casermone dei Granili di Napoli, in una situazione paurosa di degradante miseria, sono abbandonate 700 famiglie di sinistrati, esclusi dalla vita civile. A pian terreno, per esempio, dei Granili, sono disposti numerosi cameroni della lunghezza di 12 metri e della larghezza di 7. In ognuno di essi vivono insieme da 20 a 24 persone, appartenenti a nuclei familiari diversi. Per farsi un'idea approssimativa di quel che sono i cameroni dei Granili, bisogna ricordare che nel 1918 un generale veterinario ordinò di non ricoverare i cavalli al pian terreno perché i casi di malattie e di morte dei quadrupedi avevano raggiunto un livello preoccupante. 32 anni fa c'era troppa umidità per i cavalli. Poi venne la Seconda Guerra Mondiale. Le bombe buttarono giù mezza caserma e da oltre 6 anni, nelle stalle giudicate insalubri dal generale veterinario, le civiche autorità continuano a sistemarvi i sinistrati e i cavernicoli di Napoli. Come è facile immaginare, nei cameroni non ci sono servizi e neppure l'acqua. C'è però la vecchia latrina della caserma, posta nel corridoio centrale, con 8 gabinetti per centinaia di persone, senza scarico dell'acqua e una vasca comune, dove tutti si devono arrangiare per bere, lavare e lavarsi. All'interno la luce è debole e un lezzo terribile entra in tutti i cameroni, le cui finestre sono chiuse da pezzi di cartone e da stracci. Il 90% dei capifamiglia, uomini e donne, che abitano ai Granili sono disoccupati. Molti di essi hanno un'età dai 20 ai 30 anni e quando non piove se ne vanno in città a raccogliere le cicche per poter comprare così almeno un pezzo di pane per i figli. La fame e la miseria provocano litigi, intrighi e altri fatti tristi e dolorosi di ogni genere. Gli ammalati sono moltissimi e la tubercolosi e le malattie infettive aumentano paurosamente.

0: dal degrado urbano di Napoli allo scenario pastorale della Sardegna, la cui realtà viene rappresentata attraverso un'analisi minuziosa delle condizioni di vita dei minatori, dei braccianti, dei piccoli contadini, ma soprattutto dei pastori, che sono i protagonisti di questo brano che abbiamo isolato per voi, per il vostro ascolto. La trasmissione è ancora di oggi in Italia ed è del 1 aprile 1951.
1: Breve viaggio in Sardegna.
2: Questo nostro breve viaggio in Sardegna vuole dare un modesto contributo alla conoscenza, sia pure sommaria, di un'isola italiana che con onore si batte a fianco delle altre regioni per la salvezza e l'avvenire del nostro paese.
3: In nessun'altra parte d'Italia ho visto un paesaggio come questo. È bello, pittoresco, luminoso, ma anche triste e solitario.
4: Abbiamo già fatto parecchi chilometri e non ho visto che qualche raro villaggio, poche case e pochissima gente.
3: Guarda laggiù quante pecore!
4: E il pastore non le guida, non le conduce, ma le segue passivamente come se egli stesso facesse parte del gregge.
5: Così, mi diceva un amico sardo qualche tempo fa, e voleva significare che la vita del pastore, del servo pastore, come li chiamano i padroni, è talmente misera che la sua stessa esistenza si riduce ad una funzione puramente animale. Riuscire a sfamarsi, a dormire al riparo delle intemperie, vestirsi, sono gli assillanti problemi del giorno che inchiodano l'esistenza di questi onesti lavoratori costretti a trascorrere tutta la vita nella solitudine dei campi, nel silenzio delle vallate, spesso per lunghi mesi senza vedere un'anima viva, senza incontrarsi coi propri familiari. Nella figura del servo pastore, forse più che in altre, sopravvive il feudalesimo.
2: Eppure la pastorizia è uno degli aspetti fondamentali dell'economia sarda. Circa i 4/5 della superficie agraria e forestale della Sardegna, cioè 1.400.000 ettari di terreno, sono adibiti a pascolo. Pascolano in questi terreni 2 milioni di ovini e circa 400.000 caprini, che rappresentano un reddito annuo di più di 22 miliardi, cioè il 42% del prodotto globale della terra. 1.400.000 ettari di pascolo significano l'impossibilità di estendere le colture cerealicole e la produzione agricola in genere. Significano la condanna della terra sarda per i suoi 4/5 alla forma più primitiva di produzione, quella che dà un più basso reddito per ettaro.
3: Ma questo reddito di 22 miliardi a beneficio di chi va?
4: Ah, non certo a beneficio del popolo sardo e del progresso della regione. Il 53% della terra e la quasi totalità del bestiame sono ripartiti fra 1.800 famiglie. Essi sono i signori della terra, i smeris, i quali vivono sfruttando la fatica di migliaia di contadini e di pastori. Essi, i smeris, sono i signori dell'isola, gli alleati naturali delle forze più retrive e reazionarie del continente, nemiche del progresso e della democrazia. Sono i grandi elettori della DC, i paladini della politica di guerra e di asservimento allo straniero del governo clericale.
0: Ma cosa c'era di vero in questa rappresentazione dell'Italia? Cioè, può la documentazione di Radio Praga restituirci un'immagine attendibile di quella realtà, oppure, come sostenevano i giudici di Perugia nella sentenza che vi abbiamo letto all'inizio, serviva solo alla propaganda comunista e a denigrare l'Italia? Ecco, in realtà, proprio nell'anno in cui Oggi in Italia trasmetteva le sue cartoline sonore dall'Italia, ecco, l'inchiesta parlamentare a cui prima facevo riferimento, l'inchiesta parlamentare sulla miseria, aveva delineato scenari molto molto simili a quelli rappresentati nei reportage radiofonici messi in onda da Praga. C'è da dire che dal punto di vista proprio della struttura demografica e produttiva, l'Italia del 1951 poteva dirsi molto simile a quella degli inizi del Novecento e radicalmente diversa da quella di questa fine secolo. Era un paese povero. Nella relazione sulla situazione generale dell'economia del Ministero del Bilancio per il 1951 si sottolineava come il reddito medio pro capite degli italiani risultasse pari al 40% di quello dei francesi e, non ne parliamo, ma un settimo di quello degli americani. Gli italiani erano poveri e soprattutto si percepivano come poveri. Alla domanda del questionario, di un questionario allegato all'inchiesta, la domanda: secondo lei quanto ci vuole al mese per una famiglia della sua classe sociale e avente lo stesso numero di membri per vivere in questa città o in questo paese senza lussi ma senza privarsi del necessario, risultò che lo 0,8% aveva risposto che bastavano meno di 10.000 lire al mese, il 5,7% meno di 20.000 lire al mese, il 27% meno di 40.000 lire al mese. C'era solo un'eccezione, un 2,2% particolarmente smodato, che riteneva che occorressero più di 160 miliardi di lire al mese. Ma la cosa interessante è che tutti comunque avevano indicato cifre inferiori a quanto effettivamente guadagnavano.

0: aprire piano.
1: Non tutti gli italiani però erano poveri allo stesso modo. Dalla formazione del reddito nazionale, infatti, le regioni settentrionali concorrevano per il 60,5%, quelle centrali con il 17,8%, quelle meridionali con il 14,4% e infine le isole con il solo 7,3%. Sono cifre che stabiliscono una impietosa gerarchia anche per quanto riguarda il tenore di vita. Questa è un'espressione un po' buffa, a mio avviso, insomma, comunque, di cui si servono gli statistici per indicare la possibilità di accedere a determinate fasce di consumi. Non troppo vistose per quanto riguardava alcuni consumi popolari come i tabacchi, per esempio a Milano la spesa per abitante era di 8.500 lire per i tabacchi contro le 3.280 di Agrigento. Ecco, le differenze tornavano a farsi abissali quando si prendevano in considerazione i beni come la radio o l'automobile segnati da una modernizzazione ancora solo vagamente intuita. I dati relativi agli abbonamenti radio per abitante, per esempio, vedevano al solito in testa Milano con una spesa di 173 lire per abitante e in coda Agrigento con 23,5. Altri indicatori sono particolarmente efficaci per sottolineare il divario esistente tra le diverse zone. L'analfabetismo, ad esempio, su cui abbiamo sentito insistono molto i redattori di Radio Praga. Ecco, su una media nazionale pari al 12,9% della popolazione, gli analfabeti risultavano quasi scomparsi al nord, con un minimo dell'1% in Trentino Alto Adige, mentre al sud sfioravano il 25%, con punte massime in Calabria, 31,8%, e Basilicata, 29,1%. Tragica, e questo è un altro dato che ritorna sempre nelle inchieste di oggi in Italia, tragica anche la situazione del sud per quanto riguarda la mortalità infantile. 108 bambini morti su 1000 nati vivi in Basilicata contro i 41 della Liguria e i 42 della Toscana, più del doppio quindi per il sud. Ecco, proprio al problema delle abitazioni e della mortalità infantile è dedicata questa inchiesta sulla Puglia, andata in onda il 13 febbraio 1953.
2: Vita delle amministrazioni democratiche, prime realizzazioni dei comuni pugliesi.
3: Una delle prime iniziative prese dagli amministratori popolari in Puglia è stata quella della lotta contro i tuguri. Questa vergogna della società attuale trova nella regione pugliese la più alta percentuale nazionale. Infatti il numero dei cavernicoli raggiunge il 23% della popolazione, solo nel comune di Martina Franca. Ma questi dati non sono esatti e diminuiscono notevolmente il fenomeno. Basta pensare che secondo il censimento ufficiale ad Andria, dove la vergogna delle sue grotte è nota in tutta Italia e anche all'estero, risulterebbero solo 75 tuguri. Un aspetto dell'iniziativa dei comuni democratici contro il tugurio sono state le nomine di commissioni d'inchiesta sulle condizioni di abitazione dei cittadini.
4: Altro aspetto della lotta contro i tuguri è la elaborazione di piani comunali per la eliminazione di questi secondo lo spirito del progetto dell'opposizione parlamentare. Nel quadro di tale azione, il comune di Taranto, ad esempio, sta elaborando il progetto per il risanamento della città vecchia, per la realizzazione del quale si richiede una legge speciale in sostituzione di un'altra, scaduta senza essere completamente applicata dagli ex amministratori governativi. Per la riforma assistenziale, problema questo che in Puglia si fa sentire enormemente per la miseria in cui vivono quelle popolazioni, i comuni democratici hanno all'attivo una magnifica attività.
5: Il loro primo compito è stato quello di revisionare tutti gli elenchi dei poveri per rimediare all'azione criminale dei commissari governativi e prefettizi, i quali in numerosi comuni avevano addirittura distrutto gli elenchi dei cittadini indigenti e per compilarli secondo concetti simili a quelli esposti nel progetto dell'opposizione parlamentare. Ovunque si sta svolgendo questo lavoro e notevolmente è aumentata l'assistenza ai bisognosi.
1: E ancora da oggi in Italia, dalla trasmissione del 6 maggio 1951, vi proponiamo ora una sorta di documentario radiofonico sulla Toscana. È un po' il modello di comunicazione che abbiamo già appena ascoltato relativo alla Sardegna, cioè questi sorti di reportage della carovana di oggi in Italia. Ecco, qui abbiamo un viaggio in Toscana dal quale abbiamo estratto i brani relativi alla Maremma, alla Versilia e a Firenze.
3: La carovana di oggi in Italia è giunta in Toscana.
2: In questi ultimi anni, le lotte dure ed eroiche dei lavoratori hanno squarciato il velo d'ignoranza che avvolgeva tante regioni d'Italia. Sono stati i contadini, i braccianti, gli operai a rivelare a tutti in quali condizioni tragiche vivono larghi strati popolari, vaste masse di lavoratori. Oggi in Italia, preoccupata di far conoscere al popolo italiano il vero volto del nostro paese, questa settimana è stata in Toscana e stasera vi parla di questa regione.
0: Che non si scioglierà né te né io.
3: Ed eccoci in Maremma.
5: Già, ricordi quello che scrisse Dante di questo popolo? Fiere selvagge che in odio hanno fra Cecina e Corneto i luoghi colti.
2: E il Fucini? Li conosci quei famosi bozzetti? Tornan di Maremma, vanno in Maremma.
6: Grosseto, che è una delle più grandi province d'Italia, è anche una delle più spopolate. La situazione di questa provincia, dove Francesco Vivarelli Colonna possiede 10.372 ettari di terra a Orbetello, Magliano e Scansano, dove i Corsini ne hanno 13.100 a Manciano, Orbetello e Magliano, in cui 68 signori possiedono ciascuno centinaia di ettari di terra, è tragica. Eppure i clericali e questi signori hanno avuto il coraggio di dire che la riforma agraria non si può fare e che la stessa timida, sbagliata e insufficiente legge stralcio è inattuabile. I contadini e i braccianti maremmani lottano per strappare al governo e agli agrari tutta la terra possibile, per distribuirla innanzitutto ai contadini della Maremma e della montagna circostante e subito realizzare quegli stanziamenti tante volte promessi dal governo clericale che permettano qui di creare le condizioni adatte alla permanenza e alla sussistenza dei lavoratori.
0: Hanno legato il tuo cuore al mio.
5: Ed eccoci in Versiglia. Ma sai che è una posizione magnifica?
6: Bella, sì, ma tanto povera, cari amici.
5: E tu che sei del posto la conoscerai bene, immagino.
6: Purtroppo la conosco bene. La Garfagnana, la Lunigiana, la Versiglia, la Puania sono zone attraverso le quali è passata durante la guerra la linea gotica e che più di altre regioni d'Italia hanno risentito dei danni e delle distruzioni. Oltre a questo, vi è la crisi del marmo che ha gettato da 20 anni ormai queste popolazioni nella miseria e nella disperazione. La maggioranza di esse vive oggi una vita che non è degna di esseri umani, ma di bestie. Esistono decine e centinaia di villaggi e paesi senza luce, senza telefono, privi di strade che li collegano ai centri maggiori. Vi sono decine di villaggi e paesi assolutamente privi di servizi igienici e sanitari. Paesi in cui il 50% degli abitanti si sono dati all'accattonaggio. Questa situazione ricade come un'onta e un disonore su coloro che mantengono queste popolazioni nelle attuali condizioni di vita.
7: Firenze, città d'ingegni arditi.
3: Siamo a Firenze e ci accorgiamo che essa non è soltanto la città delle superbe bellezze artistiche e naturali, che non è soltanto la Firenze dei ricchi turisti stranieri e dei signori di via Calzaioli, di piazza Vittorio, delle ville di San Domenico di Fiesole, ma è la Firenze di via del Corno, di via Camaldoli e di via dell'Orto, dove la povera gente vive in case che sembrano tane, dove i bimbi sono costretti a crescere nell'ambiente malsano di stanze marce, dove la miseria è la regina del luogo.
6: Noi non abbiamo solo guardato le bellezze della Firenze aristocratica e siamo andati a vedere la Firenze proletaria, quella povera. Siamo stati nelle catapecchie di Novoli, in via dell'Ardiglione. Abbiamo visto il lusso delle vetrine dei ristoranti di via Panzani e la miseria dei quartieri popolari. Bambini ben vestiti condotti a passeggio alle cascine e bambini mezzi nudi frugare fra le immondizie allo scarico della nettezza urbana, cercando cartaccia e stracci, pezzi di ferro e scatole vuote, per portare a casa un pezzo di pane.
7: E che il cielo sia coperto o sotto un tramonto giallo, io voglio.
5: Non a torto a Firenze chiamano Mario Fabiani il sindaco della pace, della libertà e della ricostruzione. Non a torto con lo stesso nome sono chiamati tutti i sindaci democratici toscani, strettamente legati alle masse popolari. A poco sono valse le misure repressive che hanno visto sciogliere le amministrazioni democratiche di Siena, di Grosseto, di Signa e di altri paesi. Il popolo conosce i suoi rappresentanti e darà ancora la sua fiducia agli uomini che, come Bocci, come Marino Volpi e tanti altri, sono stati colpiti dall'odio velenoso della Democrazia Cristiana. Per questo il popolo toscano guarda fiducioso alle prossime elezioni amministrative, pur non sottovalutando l'accanimento democristiano per strappare i comuni della regione al popolo e alla democrazia.
7: E dico guarda e vai in monta alle croci, cappelli in mano, quattro riverenze, sotto un tramonto rosso di Firenze.
1: L'esempio della Toscana è importante perché ci chiarisce meglio l'intento dell'inchiesta di Radio Praga. Rifiutando il modello dualistico dell'economia italiana, l'analisi insiste infatti nel reintrodurre scenari di miseria e di desolazione anche nel cuore delle zone più progredite industrialmente e più floride economicamente del nostro paese. Così, ad esempio, per la denuncia del flagello della tubercolosi sull'Appennino bolognese, e così è per la Lombardia, per la quale si sottolinea, per esempio, in una puntata di Oggi in Italia del 29 aprile 1951, la drammaticità del problema della disoccupazione. Del Piemonte, poi, si delinea uno scenario insolito, fuori dal clima degli stereotipi industrialisti depositatisi sull'immagine di Torino e segnato invece dai disagi dell'emigrazione, della miseria e della disoccupazione. Si tratta anche qui di una puntata della Tribuna degli Ascoltatori andata in onda il 13 gennaio 1955.
8: La sfilata della polizia a Roma, durante la quale sono stati gli agenti di
9: Tribuna degli Ascoltatori.
2: Riprendiamo la nostra rubrica settimanale e ringraziamo prima di tutto gli ascoltatori che ci hanno scritto nel corso dell'ultima settimana.
10: Dal Masso, emigrato in Francia, nella sua lettera scrive tra l'altro:
11: ho dovuto emigrare in Francia in cerca di lavoro. Mio padre lavora 5 ettari e mezzo di terra con la zappa, la falce ed altri mezzi rudimentali. Non ha un solo altro mezzo, nemmeno l'arato. Nel mio comune non c'è la corrente elettrica e così anche quei pochissimi che a costo di duri sacrifici potrebbero comprarsi un apparecchio radio non lo possono fare. Quando vado in licenza porto sempre il mio, che ho comprato qui, che funziona anche a batteria, e così faccio sentire alla mia famiglia un po' di musica e le trasmissioni in italiano delle radio dei paesi dove lo sfruttamento è scomparso. Al mio paese non c'è divertimento. Il mangiare spesso è scarso perché nella maggior parte dei pasti si consumano patate, polenta e castagne. Il riso e la pasta si vedono molto di rado perché mancano i soldi. E non parliamo poi del vino, che sarebbe giusto averne un bicchiere almeno quando si mangia. Le case hanno ancora il tetto di canne e paglia. E si dice, badate, che non c'è lavoro, quando solo nel mio comune ci sono tante opere da costruire, ponti, strade, eccetera. Questa è la vita che si conduce sulle montagne del Piemonte. Ma non dobbiamo stare zitti. Dobbiamo alzare alta la nostra voce contro chi vuole mandare ancora lavoratori italiani all'estero e che ha votato a favore del riarmo della Germania occidentale, perché l'Italia non diventi ancora una volta un cumulo di macerie per gli interessi degli imperialisti americani.

0: Ed ora un episodio che vi proponiamo senza commento, tratta anche questo da Oggi in Italia, una trasmissione andata in onda il 6 febbraio 1951. L'episodio è realmente accaduto, esattamente nei termini denunciati da Radio Praga, e su di esso fu realizzato un film, Roma ore 11, che è un po' la conferma di questa assonanza tra immagini filmiche neorealiste e documenti sonori di Radio Praga, su cui abbiamo insistito un po' all'interno di tutta questa puntata. È come se ci fosse, insomma, una comune temperie culturale neorealista che accomuna documenti sonori e immagini filmiche. Ascoltiamo la tragedia delle dattilografe.
1: Il 16 gennaio, mentre la stampa era piena di notizie annuncianti le misure poliziesche prese dal governo per ricevere il generale della guerra, l'americano Eisenhower, la cronaca di grandi quotidiani della sera riportava brevemente una grande sciagura accaduta nel centro di Roma. È bastata un'inserzione sul Messaggero che offriva un posto di dattilografa a Miti Pretese perché 300 ragazze romane si precipitassero fin dalle prime ore del mattino a fare la fila sulle scale dell'ufficio che offriva il posto. 300 ragazze che avevano messo il vestito migliore, si erano pettinate con cura, avevano cercato di darsi l'espressione più viva, più aggraziata, più piacevole, affinché l'uomo che dietro quella porta d'ufficio doveva scegliere fra loro venisse colpito e trasformasse di colpo la povera disoccupata in una dattilografa a 15.000 lire al mese. Essere scelta significava lavorare, mangiare, comperarsi un paio di calze e di scarpe, non subire più passivamente tutta l'umiliante tragedia delle famiglie in miseria, poter pensare al matrimonio. Le ragazze sulla scala si guardavano tra loro freddamente, si scrutavano, si appesavano. Le più giovani e le più carine erano le più guardate e invidiate. Per loro c'era una possibilità maggiore di ottenere il posto, di guadagnare di colpo la simpatia del capufficio. Questi erano i pensieri delle 300 ragazze che facevano da ore la fila, quando la scala che le reggeva ha sotto il peso prima ondeggiato paurosamente, poi è precipitata in un vortice di pietre, di lastre di marmo spezzate, di ferri. Le ragazze sono rovinate giù con la scala, urlando di terrore. 77 di esse sono rimaste ferite. Una, Anna Maria Baraldi, è morta. Povera Anna Maria. Povere ragazze italiane condannate alla vita più avvilente, prive di esperienza, di aiuto, costrette a muoversi sole in un mondo nemico, dominate dalle leggi spietate del capitalismo. La tragedia delle 300 dattilografe è un atto di accusa decisivo contro chi, nella situazione di disagio economico che il paese attraversa, è dedito a preparare con le parole e con i fatti nuove imprese di guerra. Lo stesso giornale dell'onorevole Gronchi, La Libertà, riportando la cronaca della tragedia, non si è potuto trattenere dallo scrivere. E vi è chi in questa situazione ha il coraggio di parlare di guerra. Fra pochi giorni il Parlamento italiano dovrà discutere dello stanziamento di altri 200 miliardi per la guerra, mentre i bambini muoiono di tubercolosi, mentre ogni piccolo trafiletto pubblicitario che offre un posto richiama centinaia di ragazze, di giovani, di operai disoccupati. Il generale americano, il proconsole di Truman, è arrivato in Italia col suo sorriso di padrone, proprio mentre le povere piccole dattilografe gemevano di dolore nei loro letti d'ospedale. Il generale è venuto a dire che gli italiani debbono essere pronti per la guerra, per andare a combattere agli ordini dell'America nell'esercito europeo. Ma proprio mentre lui parlava, mentre i signori governativi levavano osanna all'uomo della guerra, la condanna di questi uomini, di questo assurdo sistema di vita, era a pochi passi da loro, nel corpo esanime di una povera ragazza romana, Anna Maria Baraldi, uccisa dalla stessa miseria che miete milioni di altre vittime.

E su questa tragedia italiana degli anni 50 cala il sipario di questa terza puntata. L'appuntamento per la quarta e per domani, sempre su Radio 3, sempre alla stessa ora e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

Signora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino, scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno, per il

surfisti grunge che han girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio, non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se mi starebbero a

vedere coi Savoia. E questi strilli di bambini capricciosi che le madri stanno presentando a Rode. E questi cori di bambini dentro i tori di ceramica che bruciano nel nome delle mode. E quanta polvere negli occhi e tutto intorno, non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti i posti chiave delle leve del potere. Allora sì che rideremo quando tutto sarà immenso come un grande carnevale. E rideremo e bruceremo quei fantocci che vederli ci fa male.

ogni brivido vedere come tremerà la scena. Staremo lì sotto le stelle sparse in cielo come un chilo di farina. E batteremo i piedi a tempo al freddo dall'erogatore di benzina. Ed entreremo in qualche cinema da Bruges dove ruscano gli amori. Ed usciremo da quel cinema e sapremo che eravamo noi gli attori.

sono legati da un destino crudele Togliatti e Longo, costretti a lasciare la guida del Partito Comunista Italiano per problemi di salute. Colpito da un ictus nel 1968, il successore del Migliore fu prima affiancato da Enrico Berlinguer e poi sostituito da questo nel 1972.

come Togliatti aveva fatto con lui. Longo sostiene la candidatura del figlio di Mario Berlinguer, legato ai poteri forti ed efferato difensore delle epurazioni e persecuzioni rivolte alla società civile. Enrico è diverso dal padre. Da segretario del Partito Comunista Italiano si aprirà alla Democrazia Cristiana nel compromesso storico, mentre Longo sarà sempre critico verso la solidarietà nazionale. Morirà nel 1980 all'albore di un'epoca che si è ormai lasciata alle spalle la tragedia degli anni di piombo.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia. Il torneo successivo ai Mondiali di Francia iniziò il 12 settembre 1998. Principali favorite alla vittoria parevano essere la Juventus, campione uscente, e l'Inter, che a Ronaldo aveva affiancato Roberto Baggio in una possibile riproposizione dell'acceso dualismo che aveva caratterizzato l'edizione precedente. In avvio fu invece la Fiorentina a mettersi in luce, trascinata da un Batistuta autore di una media gol da record. Saranno 17 le sue reti nelle prime 17 gare di campionato, e segnalandosi tra l'altro per la netta affermazione del terzo turno in casa di un Milan ancora in cerca di identità. Il primo audio che vi proponiamo riguarda proprio questa partita. È il 26 settembre e la radiocronaca è quella di Riccardo Cucchi.
1: La partita inizia proprio in questo istante, maglia rossonera a strisce verticali per il Milan, calzettoni e calzoncini bianchi, maglia bianca per la Fiorentina, ma c'è subito un attacco del Milan con palla che però si perde sul fondo, è stata peraltro deviata, dunque il Milan inizierà il confronto con un corner che verrà battuto da destra. Dicevamo della Fiorentina che indossa una maglia bianca, viola sono i calzettoni e i calzoncini. Milan che attacca verso sinistra per quanto riguarda il primo tempo e palla già sistemata nell'area d'angolo per il corner che viene dunque battuto dalla squadra di Zaccheroni, la rincorre. Forza il pallone crossato in aria, saltano in molti, palla che viene allontanata, comunque raccoglie ancora il Milan, vediamo un tentativo al limite dell'area di rigore di Ambrosini, viene fermato, palla che viene raggiunta da Elveg nella metà campo del Milan, è servito subito verso Costa Curta, il centrale della formazione rossonera serve verso Maldini, riparte dunque il Milan sulla fascia di sinistra. Scambiano i giocatori del Milan, vediamo adesso in azione Albertini, ancora Maldini servito dal compagno, si prepara a crossare, comunque contrastato, Fiorentina che copre bene la sua metà campo, palla per balla, altezza della linea laterale, viene fermato il giocatore rossonero, la palla forse è uscita e in effetti si riprenderà con una rimessa laterale in favore della squadra di Trapattoni. Siamo giunti al primo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il punteggio quando la Fiorentina batte la rimessa laterale, seguiamo nello sviluppo con questo pallone che viene lanciato all'interno della metà campo del Milan, controllato da Maldini, dopo averlo fermato con il petto, cross rasoterra, palla intercettata però da Kois, e ancora la Fiorentina dunque che torna in possesso del pallone con Torricelli, un contrasto di Ba nei confronti del giocatore Viola. Ci limitiamo a dire che la Fiorentina batterà un calcio di punizione, siamo giunti nel frattempo al secondo, 0-0 tra Milan e Fiorentina. Fiorentina in vantaggio, esattamente al sesto minuto di gioco, Batistuta porta in vantaggio Viola su clamoroso errore di Costa Curta che gli ha involontariamente assegnato il pallone. Scatto di Batistuta e gol, Fiorentina in vantaggio, ripetiamo al sesto, Milan 0, Fiorentina 1. Siamo giunti al tredicesimo minuto di gioco, la Fiorentina è in vantaggio dunque sul Milan per 1-0, il Milan ha sorpreso dal gol di Batistuta originato da un appoggio errato di Costa Curta, si è riversato nella metà campo avversaria con grande agonismo, partita dunque subito intensa, Fiorentina però ancora pericolosa al decimo e sempre con Batistuta, la sua conclusione da fuori è stata però bloccata da Lehmann e adesso si spegne un attacco da parte di Rui Costa che poi cerca di tornare sull'avversario, nell'occasione la palla finisce comunque fuori, si dovrebbe riprendere con rimessa laterale in favore della formazione viola, così in effetti vediamo che la palla viene recuperata dal campo per destinazione, vediamo che però la rimessa è assegnata al Milan, è in Gottin in effetti che ruba palla all'avversario che cercava di rimettere in gioco con le mani, si trattava di Repka, e dunque Ngotti si incarica di rimettere il pallone in gioco con le mani attendendo un compagno libero cui servire il pallone. La Fiorentina è molto coperta ma parte in velocità, lo fa con un Batistuta che appare davvero scatenato, molto veloce quest'oggi e deciso nelle conclusioni. Vediamo intanto Padalino rinviare un pallone nella sua metà campo, catturato adesso da Uea che viene fermato ancora dall'intervento di Padalino che poi appoggia verso Batistuta, difende bene il pallone, viene attaccato, va a terra, l'intervento su di lui giudicato falloso è di Ambrosini, fischia Braschi, assegna un calcio di punizione in favore della squadra di Trapattoni, palla sistemata all'altezza del cerchio di centrocampo, mentre vediamo i giocatori viola disposti in campo per sfruttare il suggerimento che partirà dai piedi di Rui Costa, la verticalizzazione è proprio per Batistuta, si gira bene, vede Oliveira, lo serve in mezzo, la chiusura di Costa Curta puntuale questa volta è l'appoggio all'esterno, riparte dunque il Milan quando siamo giunti al quindicesimo minuto nel corso del primo tempo, e ricordiamo che la Fiorentina è in vantaggio sulla squadra rossonera per 1-0 grazie al gol siglato al sesto da Batistuta.
2: Riprendiamo anche con la cronaca delle partite di Serie A, ricordiamo la scaletta degli interventi, Milano, Udine, Roma, Bari, Andria, a te Cucchi.
1: Sì, il raddoppio della Fiorentina esattamente dopo un minuto di gioco nella ripresa, Batistuta servito molto bene da Rui Costa, si è portato all'altezza del lato corto di destra dell'area di rigore ed ha battuto ingannando così con questo diagonale rasoterra il portiere rossonero Lehmann, dunque il raddoppio della Fiorentina dopo un minuto di gioco nel secondo tempo, Milan 0, Fiorentina 2. e doppietta di Gabriel Batistuta. Dunque buon avvio anche per quanto riguarda il secondo tempo da parte della squadra di Trapattoni. Il Milan stava cercando di portare subito i suoi attacchi dopo il fischio iniziale del signor Braschi ed è stata colpita a freddo, così come era stato colpito a freddo il Milan nel corso del primo tempo per il gol siglato al sesto da Batistuta. 2-0 dunque in favore della squadra viola e adesso naturalmente il Milan troverà ulteriori difficoltà nella sua arrembante manovra offensiva. Sta comunque attaccando adesso la squadra rossonera sulla fascia di sinistra con Ba all'altezza del vertice dell'area di rigore. Pallone crossato al limite, il colpo di testa da parte di Weah sotto misura. Ganz anticipa molto bene Toldo e c'è il salvataggio sulla linea da parte di Repka. Forse la palla potrebbe aver varcato la linea che delimita appunto la porta. Questa è l'interpretazione che i giocatori del Milan vorrebbero dare all'azione. Stanno richiamando l'attenzione dell'arbitro perché possa consultare il guardaline, ma ci pare che Braschi abbia indicato che il gioco poteva proseguire e adesso ha fermato la manovra per assegnare un calcio di punizione in favore del Milan. Dunque dicevamo, Ganz sotto misura aveva superato con un preciso pallonetto il portiere della Fiorentina Toldo. Splendida la rovesciata sulla linea da parte di Repka che ha tolto letteralmente il pallone dalla propria rete, impedendo dunque il gol al Milan. Milan che comunque potrà battere adesso un calcio di punizione con palla sistemata circa 2 metri dal limite dell'area di rigore della Fiorentina. Tutta la squadra di Trapattoni all'interno dei suoi 16 metri, barriera fortissima, mentre Albertini e Ngotti stanno parlottando per concordare l'esecuzione del calcio piazzato. Parte Ngotti, il destro sulla barriera, palla che si impenna, poi vediamo va sotto misura, palla ribattuta ancora sulla linea, Albertini, non si risolve la mischia in area, Birov sbaglia la mira, si gira bene ma colpisce con il sinistro mandando la palla sia pure di poco lontana dal palo destro della porta difesa da Toldo. Dunque ribadiamo, dopo 3 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, Milan 0 Fiorentina 2, doppietta di Batistuta al sesto del primo tempo e al primo del secondo. Terzo gol della Fiorentina ad opera di Batistuta, che risolve infilando sotto la traversa un calcio a 2 in area di rigore concesso da Braschi per un retropassaggio e palla raccolta con le mani dal portiere milanista Lehmann. Ha risolto dunque battendo il calcio di punizione dopo un tocco di Rui Costa. Batistuta, tutto il Milan praticamente era schierato di fronte alla sua porta. Batistuta ha trovato l'angolo giusto e ha infilato il pallone sotto la traversa. Terzo gol della Fiorentina, terzo gol di Batistuta esattamente al settimo minuto di gioco. Milan 0 Fiorentina 3, a te la linea. Milano che deve intervenire, c'è un calcio di rigore in favore del Milan esattamente al 24esimo minuto di gioco. Braschi ha fermato l'azione sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha visto una gomitata, riteniamo, nei confronti di Birov e ha segnato il calcio di punizione che lo stesso tedesco si prepara a trasformare. Tutti fuori area e dunque Birov inizia la sua rincorsa. L'impatto sul pallone con il destro e la palla in rete rasoterra a spiazzare il portiere della Fiorentina Toldo. Dunque cambia il punteggio a San Siro. Fiorentina in vantaggio ma per 3-1 per effetto del calcio di rigore. Ricordiamo il punteggio con il quale si è concluso il confronto di San Siro. Fiorentina batte Milan 3-1, Batistuta batte Birov per 3-1. Una grande giornata quella del goleador argentino che lancia al vertice della classifica la Fiorentina al sesto successo consecutivo tra campionato e Coppa. Una Fiorentina molto pratica, concreta, che ha trovato in Birov il suo ariete contro un Milan che ha giocato la partita soprattutto nel primo tempo dopo il vantaggio al sesto minuto di gioco siglato appunto dal centravanti della squadra viola. Ha tentato il tutto per tutto soprattutto nei primi 45 minuti di gioco e poi si è arresa alla seconda marcatura di Batistuta al primo e alla terza al settimo del secondo tempo. Il calcio di rigore trasformato da Birov ha riaperto qualche speranza, qualche spiraglio al tentativo di rimonta del Milan che però si è spento contro la ben assestata difesa della squadra di Trapattoni. Dunque la gara tanto attesa di San Siro si chiude con un rotondo successo della squadra viola.

0: La Juventus sembrò tuttavia in grado di respingere il tentativo di fuga dei Viola, mentre l'autunno coincise col prematuro abbandono delle zone di vertice dell'Inter, che pagò la precaria condizione fisica del numero 9 Ronaldo. Alla settima giornata, approfittando del crollo toscano contro un Parma a sua volta riconosciuto quale possibile outsider, la Juventus prese il comando solitario. Tuttavia il primato dei piemontesi non durò che una settimana, poiché il pareggio di Udine costò l'immediato sorpasso dei gigliati e, cosa peggiore, la perdita del loro numero 10 Del Piero, gravemente infortunatosi per tutto il resto della stagione. Improvvisamente smarritisi, già a fine novembre i torinesi dovettero abdicare nella difesa del titolo. Traendo quindi vantaggio dall'improvviso rallentamento juventino, nelle settimane seguenti gli uomini di Trappattoni confermarono il buon momento, battendo proprio le due favorite della vigilia. A inseguirli sul fine del girone di andata si ritrovarono il Parma e, entrambe in ripresa dei loro avvii stentati, la Lazio, risalita da metà classifica grazie ad una serie di 9 vittorie consecutive, e il nuovo Milan di Zaccheroni. A conquistare il platonico titolo d'inverno furono i Viola, avanti di 3 punti su Lazio e Parma e di 5 sul Milan. Con l'inizio del girone di ritorno emerse dal gruppo delle inseguitrici la Lazio. Il 16 febbraio, pur uscita a reti bianche dal Sant'Elia, la compagine biancoceleste agganciò la Fiorentina battuta a Udine. La settimana seguente, superando all'Olimpico un Inter in piena crisi, e in cui non aveva sortito effetti l'avvicendamento in panchina tra Simoni e Mircea Lucescu, staccò i Viola, bloccati in casa dalla Roma. Ascoltiamo Livio Forma al commento di Milan Cagliari e Bruno Gentili per Lazio Inter, il tutto tratto da Tutto il Calcio minuto per minuto del 21 febbraio 1999.
1: Siamo giunti al 39esimo del primo tempo, ancora 0-0 tra Milan e Cagliari, manca solo il gol in questa partita che si mantiene piacevole, non certamente le occasioni, ne abbiamo registrate almeno 6 sia su un fronte che sull'altro, un Milan che preme ma poi viene messo sempre in difficoltà sulle fasce, soprattutto da Vasari che è sempre libero, lo stesso Vasari che ora sta manovrando, questa volta alla meglio Maldini. In avanti Leonardo, numero d'alta scuola, dribbling e poi c'è un cross, palla che supera tutto lo specchio della porta, Ganzi indietro, Albertini, limite dell'area. Tira prontamente il numero 4 rossonero, ma colpisce male il pallone, pallone che termina un paio di metri a lato del palo destro della porta, difesa dal portiere cagliaritano Scarpi, che rimette il pallone in gioco servendo sulla destra il compagno di squadra Berretta, ma l'arbitro, il signor Messina di Bergamo, ravvisa qualche irregolarità, probabilmente la posizione del pallone non era quella esatta e va a rampognare il portiere del Cagliari, non estrae il cartellino giallo, il portiere del Cagliari che comunque rimette poi prontamente il pallone in gioco battendo il calcio di punizione. Cagliari in avanti quando siamo al 40esimo minuto e 30 secondi del primo tempo con risultato ancora fermo sullo 0-0.
2: Vantaggio della Lazio esattamente al 38esimo minuto di gioco, palla appoggiata in rete da Sergio Conceição, c'era stata una prima conclusione da parte di Cristian Vieri che aveva raccolto un cross proveniente da sinistra, buona la risposta da parte di Pagliuca, non ha potuto però fermare il pallone il portiere interista, è entrato Sergio Conceição, ha trovato l'angolo giusto e ha messo in rete. Lazio dunque in vantaggio sull'Inter al 38esimo minuto di gioco, gol di Sergio Conceição. 42 minuti di gioco dunque, Lazio in vantaggio sull'Inter per 1-0, difesa 4, quella interista con Coè e Simeone disposti davanti ai quattro difensori, sembrava inespugnabile il bunker interista. Invece al 18esimo l'azione che ha portato la Lazio in vantaggio, colpo di testa da parte di Vieri, respinta bella peraltro da parte di Pagliuca, palla ancora toccata da Vieri ma non riesce a trovare il varco giusto l'attaccante laziale, sulla respinta arriva Sergio Conceição e sulla linea di porta al momento della conclusione del portoghese si trovava il cileno Salas che è saltato per non fermare il pallone calciato dal compagno che si è dunque infilato in rete. Gesto di generosità, possiamo definirlo senz'altro così, da parte del cileno che non ha voluto negare la soddisfazione del gol a Sergio Conceição. Lazio dunque in vantaggio, naturalmente galvanizzata, e l'Inter cerca di reagire. A questo punto potrebbero aprirsi di più le maglie difensive della formazione razzurra che si era comportata molto bene proprio con il suo pacchetto arretrato fino al gol siglato da Sergio Conceição. Ripetiamo, alla
3: 38esimo minuto di gioco.
1: Attenzione, in vantaggio il Milan, è un'autorete di Villa su un cross dalla sinistra, è intervenuto di testa Biroff, Villa però ha deviato il pallone nell'angolino basso alla destra del portiere del Cagliari, Scarpi, quindi al quinto minuto della ripresa cambia risultato, Milan 1, Cagliari 0, autorete di Villa su un colpo di testa di Biroff.

0: Nel giro di un mese i capitolini guadagnarono un consistente vantaggio che arrivò fino a più 7 sulla più diretta rivale. Un Milan sempre più pimpante, ma considerato ormai troppo attardato per tentare la rincorsa. Approfittando della flessione di una Fiorentina menomata in avanti sia dall'infortunio di Battistuta sia dalle bizzarrie del brasiliano Edmundo da tempo in rotta con la società, nonché di un Parma distratto dagli impegni di Coppa, l'11 di Sven-Goran Eriksson sembrava rimasto senza rivali. Una situazione che parve cristallizzarsi il 3 di aprile, quando lo scontro diretto di Roma terminò favorevolmente per i padroni di casa, a reti inviolate. Tuttavia, nelle settimane successive, i biancocelesti andarono incontro a due sconfitte casalinghe, dapprima nel derby e poi contro un altalenante Juventus. Trasferiamoci adesso alla giornata del 2 maggio, ascoltando l'audio di una partita chiave che permise al Milan di rimanere attaccato alla Lazio, grazie ad una delle più rocambolesche gare di un campionato italiano, in senso assoluto. Le voci sono di Riccardo Cucchi per Udinese Lazio e Bruno Gentili per la fatidica Milan-Sampdoria.
1: Ancora una trasferta chiave per la Lazio dopo Genova-Udine per difendere il vantaggio di un solo punto dall'attacco del Milan. L'Udinese a sua volta ha una lunghezza dal quarto posto detenuto dal Parma, un quarto posto che vale da Champions League. La gara dunque riveste grande valore per entrambe le formazioni. A Udine fa caldo, 21 gradi, il cielo è coperto, gli asfalti gremiti, almeno 5.000 tifosi laziali che hanno raggiunto il Friuli. La Lazio accusa le assenze di Favalli e di Almeida, entrambi squalificati. Eriksson rimedia varando una formazione imprevista, fuori Salas. Così la Lazio marca Gianni in porta. In difesa Pancaro, Mihajlovic, Nesta in negro, a centrocampo Lombardo al posto di Nedved, quindi Ocon, Stankovic, Conceição e in attacco Mancini e Vieri. L'Udinese risponde con Turci in porta, Bertotto, Calori e Pirini in difesa, Genoa, Gianni Chedda, Valenne, Jorgensen a centrocampo e Locatelli alle spalle delle punte che sono Poggi e Amoroso, Sosa e in panchina. Arbitra il signor Pellegrino, a te Provenzali.
2: Per Milan Sampdoria Bruno Gentili.
3: 60.000 spettatori, lo stadio è tutto rosso-nero, meno di 1.000 i tifosi blu cerchiati, sole a tratti a Milano, cielo che si va coprendo, l'arbitro è Braschi di Prato, squalificati UEA e Ortega. Milan che a San Siro ha perso soltanto con la Fiorentina, Sampdoria vittoriosa in trasferta ad Empoli, per il resto 11 sconfitte fuori e 3 pareggi. Le formazioni, il Milan di Zaccheroni con Abbiati, Sala, Costacurta, Maldini, Helweg, Albertini, Ambrosini, Guli, Boban, Birov e Ganze, la Sampdoria di Spalletti con Ferron, Grandoni, Franceschetti, la Sissi, Balleri, Doriva, Pecchia, L'Egle, Castellini, Montella e Palmieri, lì nello studio. Milan in vantaggio con Ambrosini, grandissimo gol di Ambrosini da circa 25 metri sinistro al volo del centrocampista del Milan. Il minuto è il 17esimo, gol davvero molto bello, entusiasmo alle stelle naturalmente qui a San Siro. Il Milan è in vantaggio, ricordo l'autore del gol Massimo Ambrosini al 17esimo, 1-0 sulla Sampdoria. Linea Cucchi.
4: Interviene Udine, 29 i minuti di gioco nel corso del primo tempo, calcio di rigore in favore della Lazio. C'è stato un intervento di Bertotto ai danni di Mancini che era proprio all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Secondo l'arbitro l'intervento di Bertotto è stato giudicato falloso appunto dal direttore di gara che ha decretato questo calcio di rigore in favore della Lazio. Siamo sul punteggio di 0-0 e la palla viene adesso sistemata agli 11 metri mentre sono proseguite per qualche secondo le proteste da parte dei giocatori friulani, ma è stato inflessibile naturalmente il direttore di gara dopo aver fischiato. Naturalmente la Lazio adesso potrà tentare la trasformazione dagli 11 metri. Tutto è pronto per l'esecuzione, dunque un calcio di rigore che potrebbe rivelarsi assai importante per la formazione biancoceleste. 0-0 il punteggio qui al Friuli, tutto è pronto, l'arbitro dà il via alle operazioni, parte la rincorsa e la palla in rete per il vantaggio della Lazio che si porta dunque sull'1-0 qui al Friuli dopo la rete realizzata da Mihajlovic. Sono 2 minuti di gioco nel corso della ripresa, Lazio sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0 e Lazio che si prepara a battere un corner da destra, Sosa per Locatelli, Bachini per Jorgensen. Nell'Udinese dunque 3 punte schierate da Guidolin, si tratta appunto di Sosa più Poggi ed Amoroso. Corner in favore della Lazio adesso, palla già sistemata nell'area d'angolo, parte Mihajlovic, il cross in area di rigore, la respinta da parte della difesa, di Pierini in particolare, poi Amoroso che cerca di avviare il contropiede ma viene fermato da Nesta molto avanzato in questa fase della partita. Palla che finisce fuori, ma nel frattempo c'era stato stato un intervento da parte del direttore di gara, il signor Pellegrino, che ha decretato un calcio di punizione in favore della Lazio. Lo batte Sinisa Mihajlovic, naturalmente palla comunque abbastanza distante dallo specchio della porta, difesa da Turci, rincorsa laterale, palla ai 25-28 metri, parte la parabola in aria, il colpo di testa da parte di Vieri ed il raddoppio della Lazio esattamente al terzo minuto di gioco. Preciso il cross di Mihajlovic da palla inattiva, stupendo lo stacco di testa di Vieri, una difesa peraltro che è apparsa abbastanza immobile, quella naturalmente dell'Udinese. Implacabile Vieri ha messo alle spalle del portiere friulano Turci per il raddoppio della Lazio al terzo, dunque Udinese 0 Lazio 2, la linea va a Milano.
3: Quarto minuto a San Siro con il Milan sempre in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria. Milan in possesso di palla con l'argentino Guli, seguiamo questa azione, ma dobbiamo raccontarvi anche di un'azione pericolosissima costruita subito in apertura di ripresa dalla Sampdoria, dunque il tema non è cambiato, abbiamo la possibilità di farlo poiché il pallone è finito in fallo laterale dopo 20 secondi soltanto. Errore incredibile di Maldini ai 16 metri, Montella gli sottrae il pallone e calcia con lo specchio della porta praticamente spalancato davanti a sé, pallone che sfiora la traversa, occasionissima, davvero la più ghiotta di tutta la partita, sciupata malamente questa volta da Montella.
4: L'anticipo di Marchegiani qualche istante fa sul tentativo di stacco da parte di Sosa e la palla che viene recuperata da portiere laziale. Siamo all'undicesimo minuto nel corso della ripresa, Lazio in vantaggio sull'Udinese per 2-0, il primo vantaggio laziale alla mezz'ora del primo tempo, calcio di rigore di Mihajlovic, in avvio di ripresa al terzo il raddoppio di Vieri, c'è l'attacco di Mancini, il dribbling verso il fondo, il cross, Turci riesce a anticipare Vieri e poi c'è la battuta praticamente a porta vuota da parte di Stankovic, respinta sulla linea, insiste la Lazio, la difesa dell'Udinese in difficoltà in questa fase di gioco sul profondo attacco portato avanti da Lazio e promosso da Mancini, dunque Lazio vicinissima al terzo gol mentre c'è la discesa da parte di Genoa che cerca di servire Sosa, ci riesce all'altezza della tre quarti, Udinese che si è già rovesciata nella metà campo avversaria, palla al limite 2 contro 2, l'uscita di Marchegiani protetto in questa occasione anche da Mihajlovic, raccoglie il pallone e a questo attacco portato avanti dalla formazione friulana. Gottardi ha rilevato Sergio Consessao alla settimo nella Lazio, Gottardi e Amoroso poi sono entrati a contatto nell'area di rigore laziale all'ottavo minuto di gioco, l'impressione è che Gottardi si sia fermato proprio per evitare il fallo, Amoroso è però finito a terra, l'arbitro ha dato ragione al laziale. Lazio che sta attaccando nel frattempo sulla sinistra, il cross da parte di Lombardo, il controllo da parte di Vieri con il petto, poi si porta avanti il pallone e solo davanti a Turci, colpisce la traversa ancora a porta vuota, il salvataggio poi da parte di Calori aiutato da Bertotto, Lombardo in mezzo, il colpo di testa vincente per il terzo gol della Lazio ad opera di Roberto Mancini, Lazio 3 al 12° minuto di gioco, Udinese 0 e linea che va a Milano.
3: Momenti invece di grande preoccupazione nel Milan, la sua difesa sta ballando al nono, cross lungo di Balleri, arriva in corsa Allegri con il sinistro, pallone alto, un minuto dopo Montella, sempre lui per Pecchia, bello il velo, tiro deviato in corner al 12°, ancora Montella in semi rovesciata, spalla alla porta da circa 7-8 metri, Abbiati si è superato respingendo il pallone, anzi bloccandolo in due tempi, dunque Sampdoria ancora una volta molto pericolosa, è arrivato il pareggio della Sampdoria con Montella esattamente al 14°, infatti avevamo visto il Milan in grandissima difficoltà, il calcio d'angolo battuto da Legle esattamente al 14°, il pallone che è passato tra un nucleo di avversari tra mille gambe all'altezza dell'area piccola, da pochi passi Montella si è raccolto in pratica su se stesso, è riuscito quasi con un carpiato a colpire, soltanto lui sa come ha potuto colpire il pallone in quelle condizioni tra mille avversari, è stato bravissimo, un colpo di testa, è riuscito anche a battere la marcatura, superare la marcatura di Costa Curta, colpo di testa molto preciso ed angolato, dunque il pareggio della Sampdoria con Montella al 14°.
4: Udinese 0 Lazio 3, le reti le ricordiamo Mihajlovic nel primo tempo, Vieri e Mancini nella ripresa, hanno naturalmente esultato i tifosi laziali all'annuncio di Gentili da Milano del pareggio della Sampdoria. Al 15° Stankovic ha sperato il quarto gol per la Lazio sul tiro da fuori, palla di poco alta, è un'altra Lazio serena, efficace, compatta, il 3-0 è ampiamente rassicurante.
3: Milan con Leonardo atterrato all'altezza dei 20 metri, un intervento, un doppio intervento prima del brasiliano Dorive e poi di Palmieri, addirittura venuto a dar manforte ai difensori, l'intervento quindi successivo di Braschi che ha segnato questo calcio di punizione a favore del Milan, distanza piuttosto interessante, siamo a circa 20 metri, forse qualcosa di più, si va a comporre la barriera della squadra blu cerchiata, vediamo che per questo calcio di punizione c'è Albertini e anche Leonardo che poi improvvisamente proprio prende, sottrae il pallone da Albertini, lo sistema con maggior cura per l'esecuzione di questo calcio di punizione mentre Braschi si appresta a far rispettare la distanza regolamentare di 9 metri e 15 centimetri. Leonardo in posizione diagonale rispetto al punto di battuta, calcerà con il sinistro, se non appoggerà ad Albertini che si trova in posizione più centrale. Leonardo fa partire il suo sinistro, gol! Incredibile gol di Leonardo su calcio di punizione. Bisogna dire che soltanto così, onestamente, il Milan poteva ripassare nuovamente in vantaggio. Splendido davvero l'esecuzione del brasiliano Leonardo, che è uno specialista di questi calci piazzati. Il Milan ripassa in vantaggio 2-1 grazie a questa esecuzione magistrale di Leonardo. Sinistro, palla che gira moltissimo e che si infila alla sinistra di Ferron. Boato comprensibile del pubblico di San Siro, che è rimasto attonito ad ammirare una grande Sampdoria. Al 34esimo dunque il Milan con Leonardo è ripassato in vantaggio 2-1, linea di nuovo a Udine, a Cucchi.
4: Hanno accolto naturalmente in silenzio la notizia proveniente da Milano i tifosi laziali. Noi siamo giunti al 34esimo ad Udine, Lazio sempre in vantaggio per 3-0 sull'Udinese. Fernando Couto ha rilevato Stankovic al 28esimo e al 30esimo ha tentato la soluzione da fuori con palla però alta. Al 31esimo ancora Udinese pericolosa con Bachini che palleggia e poi batte palla a lato. Sugli sviluppi del conseguente calcio d'angolo Poggi si vede respingere sulla linea la sua conclusione da Gottardi. 3-0 per la Lazio, siamo giunti, ripetiamo, al 34esimo, mancano 11 minuti alla fine.
3: Il pareggio della Sampdoria, incredibile, con Franceschetti esattamente al 41esimo, ha girato di sinistro al volo. Pareggio della Sampdoria al 41esimo con Franceschetti, dopo l'esecuzione di un calcio d'angolo. Franceschetti aveva abbandonato le retrovie, si era portato nell'area di rigore del Milan, ha girato prontamente con il sinistro al volo, gol incredibile del centrale difensivo della Sampdoria, palla che si è infilata alla sinistra dell'esterrefatto portiere del Milan Abbiati. Gol molto bello, bella anche l'esecuzione praticamente di controbalzo, ha colpito Franceschetti bruciando sul tempo tutta la difesa del Milan. Dunque quando siamo al 42esimo è 2-2, ma il Milan nei minuti in cui non siamo stati collegati ha fallito due clamorose palle gol, prima con Sala, è riuscito Ferrò all'ultimo momento al 43esimo ad anticipare il terzino destro della formazione di Zaccheroni, e poi al 44esimo un'occasione davvero molto più ghiotta, un cross molto preciso dalla sinistra di Ambrosini, ha percorso tutta l'area di rigore, è intervenuto Ganz di testa da pochissimi passi, completamente libero da avversari, è riuscito nonostante tutto a battere di testa fuori il pallone, è finito alto anche se non di molto, clamorosa davvero. Siamo al 46esimo, 2-2 il punteggio, si giocherà ancora per un altro minuto, c'è un calcio di punizione a fuori della Sampdoria affidato a Franceschetti, la battuta lunga di Franceschetti in profondità, il colpo di testa a seguire di Sala, quindi poi interviene Pecchia in aiuto dei difensori, riesce a servire il pallone a Jacopino. Ricordiamo che nella Sampdoria sono entrati il portoghese Ugo e poi anche il brasiliano Cate, e quindi Jacopino che nei minuti in cui è entrato, da quando è entrato, ha sostenuto egregiamente il suo ruolo mettendo in grossa difficoltà il Milan sulla fascia sinistra. Ancora una rimessa laterale molto lunga da parte di Castellini, intervento a vuoto proprio di Jacopino, quindi riesce a intervenire in seconda battuta il solito Franceschetti, il migliore in campo insieme con Montella e con Balleri. L'intervento di Braschi che segna un calcio di punizione a favore del Milan. Non so se devo andare avanti Provenzali oppure se cedere la linea ad Udine.
2: Puoi andare avanti.
3: D'accordo, calcio di invio a favore della Sampdoria, al nostro cronometro mancano circa 30 secondi, forse qualcosa di meno al termine di questa partita, 2-2, calcio di rinvio per la Sampdoria. Ferron fa trascorrere secondi preziosi, adesso abbiamo notato la lavagna luminosa che è stata esposta una seconda volta dal quarto uomo, vale a dire dal signor Camerota di Arezzo. Dunque 4 minuti, Sampdoria in area di rigore con Cate, palla sul sinistro, Abbiati salva miracolosamente il Milan, attenzione Jacopino destro, pallone alto, emozioni davvero, è un susseguirsi di emozioni qui a San Siro. C'è stato Cate che è riuscito ad evitare l'intervento di due difensori del Milan, vale a dire di Sala e di Maldini, palla dal destro al sinistro, Abbiati poi in uscita all'altezza dell'area piccola con Cate completamente solo di fronte allo specchio della porta, che ha calciato addosso al portiere del Milan Abbiati. Siamo al 49esimo, quindi tra un momento all'altro il direttore di gara dovrebbe fischiare la fine di questa partita. Ancora il Milan che spinge, non demorde naturalmente la formazione di Zaccheroni, sta seguendo in piedi dalla panchina l'allenatore rossonero questi secondi concitatissimi che mancano alla fine dell'incontro, con Ambrosini in area di rigore, il dribbling di Ambrosini, poi l'intervento di Franceschetti che ammanda ancora il pallone nel calcio d'angolo. Adesso tutto il Milan è riversato nell'area di rigore avversaria, addirittura Ambrosini invita Sala, che è l'ultimo uomo, oltre naturalmente al portiere Abbiati, a venire in avanti. Il cross
4: Attenzione Gentili, finale da Udine.
5: Gol! Il gol del Milan è un autogol. Comunque Ganz ha trasformato portando in vantaggio il Milan 3-2 esattamente al 50esimo. Il corner battuto da Ambrosini, il pallone che ha attraversato tutta l'area di rigore. Ganz era solo all'altezza dell'angolo alto dell'area piccola, ha battuto con il sinistro di prima intenzione. In quel momento Ferron era uscito, è stato ingannato da una deviazione netta di un suo difensore, di un compagno che si trovava proprio davanti al portiere. Ferron addirittura con la mano, se non andiamo errati, si tratta di autogol di Castellini. Abbiamo individuato Castellini, l'autore di questa involontaria deviazione. Con la sua deviazione Castellini ha ingannato naturalmente Ferron, e dunque incredibile, al 50esimo il Milan si porta sul 3-2, autogol di Castellini su conclusione di Maurizio Ganz. Cucchi era intervenuto, ma adesso do anche il finale di San Siro. 3-2 il Milan ha battuto la Sampdoria per 3-2 in extremis.

0: con il Milan a meno 1 dalla Lazio, decisivo fu il penultimo turno, anticipato a sabato 15 maggio. Mentre il Milan superò facilmente in casa un demotivato e già retrocesso Empoli, la Lazio non andò oltre il pari a Firenze, facendosi scavalcare dai Meneghini proprio in vista della giornata conclusiva. Riviviamo queste due partite rispettivamente con le voci di Riccardo Cucchi per Fiorentina-Lazio e Bruno Gentili per Milan-Empoli.
1: Tredicesima San Siro, 0-0 il punteggio, ancora un calcio di punizione per il Milan, a distanza 30 metri, Albertini sul pallone, tocca per Federico Giunti, il sinistro, la deviazione, il pallone in angolo, la deviazione con la schiena da parte di Martuscello che è il centrale difensivo insieme con Bianconi, il pallone che finisce in angolo, Milan vicinissimo al gol esattamente al 12° minuto quando Albertini dalla sinistra ha battuto un lungo calcio
2: d'angolo. La Fiorentina in vantaggio al 14° minuto di gioco, Battistuta ha piegato Marchegiani, diagonale questa volta preciso per la terza volta, Battistuta tentava la via del gol, è stato servito molto bene in area di rigore, preciso lo scatto da parte dell'attaccante della Fiorentina che è incrociato questa volta con grande precisione, palla sul secondo palo, lontana da Marchegiani che nulla ha potuto, Fiorentina in vantaggio dopo 14 minuti di gioco, dunque Fiorentina 1 Lazio 0, te la linea Gentili.
1: D'accordo Cucchi, l'esultanza indescrivibile dei 70.000 di San Siro, sentirete in sottofondo la ola che accompagna adesso la visione sul tabellone di San Siro del gol realizzato dalla Fiorentina. Stavamo dicendo Milan vicinissimo al gol al 12° quando Albertini ha battuto un calcio d'angolo a sinistra di Sereni, il pallone è giunto sui piedi di Sala, è in corsa, ha battuto di prima intenzione, palla che è finita sotto la traversa e poi sulla linea bianca e quindi è rientrata, in pratica rimasta in campo, secondo Sala e secondo Maldini il pallone avrebbe anche varcato la linea bianca, non è stata questa obiettivamente la nostra impressione, comunque traversa piena colpita dal fluidificante del Milan, Sala con il pallone che ha battuto sotto la traversa e poi sulla linea bianca.
2: Vediamo intanto Pancaro pronto ad effettuare la rimessa con le mani, il servizio è per Mancini, anticipato di testa da Falcone, c'è un intervento da parte dell'arbitro, Falcone forse si è appoggiato sulle spalle dell'avversario, è per questa ragione che l'arbitro l'ha fermato assegnando un calcio di punizione in favore della squadra romana, palla sistemata all'altezza della tre quarti in prossimità del vertice sinistro dell'area di rigore, è pronto Mihajlovic a battere, palla abbastanza vicina per le possibilità, per la potenza di tiro di Mihajlovic rispetto allo specchio della porta, difesa da Toldo, barriera della Fiorentina che viene predisposta, molto preoccupata naturalmente, sappiamo la potenza di tiro del giocatore jugoslavo, e tutto è pronto adesso, la distanza è stata misurata, parte Mihajlovic, il sinistro direttamente in porta sotto misura, il gol del pareggio da parte di Cristian Vieri, la parabola è stata corretta sotto misura da Vieri che ha così ingannato il portiere della Fiorentina Toldo, esattamente al 27° minuto di gioco la Lazio pareggia il conto delle reti, 1-1 tra Fiorentina e Lazio sugli sviluppi del calcio di punizione di Mihajlovic, il colpo di testa sotto misura da parte di Cristian Vieri, dunque lui l'autore del gol, 1-1 a Firenze tra Fiorentina e Lazio e linea Milano.
1: Gelato naturalmente il pubblico di San Siro, la notizia del gol di Vieri, Milan comunque continua ad attaccare, in pratica è tutto Milan qui a San Siro, ma la squadra rossonera non riesce a far breccia, a merito anche del portiere dell'Empoli Sereni, decisivo, già decisivo in un paio di circostanze, ricordiamo tra l'altro al 12° la traversa linea colpita in pieno da Sala in un'azione di calcio d'angolo battuto da Albertini, UEA cerca lo sfondamento, non ci riesce, viene fermato proprio all'altezza dei 16 metri, ancora il dribbling stretto vincente di Lucenti, senz'altro il migliore fino a questo momento del la squadra dell'Empoli.
2: Colpo di testa di Mihajlovic intanto in avanti per Lombardo, Lazio rinfrancata dal pareggio dopo un momento davvero difficile patito dalla squadra romana in avvio di partita, adesso però la Fiorentina che si distende con Heirich sulla fascia di sinistra, Sergio Conceição in contrasto, palla profonda per Battistuta sulla fascia di sinistra, chiuso da Nesta, cerca di girarsi all'altezza quasi del lato corto, viene agganciato dal giocatore laziale quale commette fallo evidente sul capitano della Fiorentina e dunque punizione in favore della squadra viola con palla già sistemata a terra, tutto è pronto per l'esecuzione mentre Battistuta lascia il punto in cui è stato collocato il pallone, lasciando così l'incarico a Rui Costa di battere la punizione, si colloca all'interno dell'area di rigore della Lazio, è pronto Rui Costa, sistema il pallone con estrema cura, piove qualche cosa dagli spalti presidiati dai tifosi romani, peccato davvero questo comportamento da parte dei sostenitori
1: Milan
2: della squadra di Erickson.
1: Vantaggio con Birov esattamente al minuto 31, al 31° Birov è passato, ha condotto in porta un pallone giocato sulla sinistra, lo ha appoggiato, l'ha accompagnato verso la porta difesa dal portiere dell'Empoli Sereni intervenendo in spaccata da non più di 5-6 metri, dunque
3: il Milan è in vantaggio sull'Empoli 1-0. Ricordiamo il marcatore del gol, Birov, esattamente al 31esimo minuto. A te la linea, Riccardo.
2: Vediamo ancora la Lazio con Mancini, buono il pallone in area per Vieri, cerca di girarsi, è difficile, lo fa, il sinistro, la palla che sfiora il palo più lontano, quello alla sinistra di Toldo, che si arrabbia moltissimo con i compagni che hanno concesso a Vieri di girarsi e di battere cercando di incrociare la sua conclusione. C'era riuscito, se fosse stata un pochino più interna sarebbe stata davvero impossibile per Toldo, una conclusione sulla quale il portiere non avrebbe avuto alcuno scampo, ma Toldo ha recuperato la palla che era uscita e dunque si prepara ad effettuare il calcio di rinvio. Si riparte, vedremo se ci sarà il tempo, l'arbitro sta consultando il cronometro, palla per Negro, fuori area, avanza Negro, forse l'arbitro fischia. In questo istante in effetti il triplice fischio pone fine alla gara di Firenze, finisce in parità la sfida tra Fiorentina e Lazio, 1-1 per effetto delle reti di Battistuta al 14esimo e di Vieri al 27esimo, la Lazio è seconda, il Milan la scavalca in classifica. La linea va dunque a San Siro, a Bruno Gentili.
3: E naturalmente San Siro è in festa, una gioia incontenibile dal campo alle tribune e naturalmente viceversa, 70.000 tifosi che adesso si riverseranno nelle strade di Milano per liberare la loro felicità a colpi di clacson, come sempre succede in queste circostanze, per inneggiare all'avvenuto sorpasso. Sentirete in sottofondo le urla appunto di giubilo, una grande insperata impresa, 37 punti nel girone di ritorno contro i 30 dell'andata e ancora un'ultima partita domenica a Perugia per coronare magari il sogno, ma naturalmente ancora non è finita, ci sono ancora 90 minuti. Ricordiamo soltanto il punteggio di San Siro, il Milan ha battuto l'Empoli per 4-0, 3 gol di Birov nel primo tempo al 31esimo, poi nella ripresa al 9, quindi al 15esimo, ancora Birov al 43esimo, il quarto gol di Leonardo. È tutto da San Siro, linea di nuovo Riccardo Cucchi.
2: E naturalmente mesti i tifosi laziali, sono rimasti sugli spalti, dovranno attendere qualche minuto prima di poter uscire dallo stadio Frank. La Lazio ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina, ricordiamo ancora, per i gol di Battistuta e di Vieri nel primo tempo, e per effetto di questi risultati, quelli di Milano e quelli di Firenze, il Milan è in testa alla classifica con 67 punti, seguito dalla Lazio che ne ha 66. Domenica ultimi 90 di campionato, Lazio opposta all'Olimpico contro il Parma, Milan opposto a Perugia. La Lazio non può rimproverarsi nulla, ha fatto quello che poteva, l'avversario di oggi era un avversario forte, difficile da superare malgrado le tante assenze, naturalmente più facile il compito del Milan. Il calendario ha proposto queste sfide, la Lazio non deve, non può rimproverarsi nulla, ancora 90 minuti per sperare. Naturalmente lo stesso ragionamento può essere fatto dal Milan e dai suoi tifosi, che questa sera naturalmente potranno festeggiare al contrario di quelli romani che sono attesi ad un mesto ritorno verso la capitale.

0: 8 giorni dopo i biancocelesti vinsero 2-1 contro il Parma, risultato che tuttavia non bastò per il tricolore poiché i rossoneri passarono al Curi di Perugia con il medesimo risultato, cucendosi sul petto uno degli scudetti più inaspettati della loro storia. I capitolini secondi classificati vinsero comunque l'ultima edizione della Coppa delle Coppe.
1: Rimessa laterale a favore della Lazio, la prima insidia per Marcheggiani al quinto minuto con un tiro dalla distanza di Fiore, molto violento Marcheggiani in due tempi accanto al palo di destra. Lazio piuttosto attenta, attacca con criterio senza farsi prendere dalla smania, dalla frenesia. Al settimo malinteso Cannavaro Buffon, nessuno però ne approfitta. Siamo giunti all'11° minuto, quasi al 12°.
2: È Perugia che deve intervenire, il Milan in vantaggio. Guglielmi Pietro, esattamente al 10° minuto di gioco, ha portato in vantaggio la squadra rossonera concludendo dal limite preciso il diagonale. Niente da fare per il portiere del Perugia Mazzantini. Ribadiamo dunque, all'11° minuto di gioco, Perugia 0, Milan 1 a Telarine.
1: Gelato naturalmente lo stadio olimpico dalla notizia di Perugia. Pericolosissimo il calcio d'angolo di Mihajlovic col pallone che ha girato accanto al palo di destra della porta difesa da Buffon, ma seguiamo la replica del Parma con Sartor, recupera in qualche modo su di lui il capitano laziale Nesta, chiude lo spazio a Sartor e dunque può ricominciare la propria azione alla Lazio quando siamo giunti al 12°, sempre 0-0.
2: Siamo al 17° minuto di gioco, vi confermiamo dunque Milan in vantaggio su Perugia per 1-0. Il gol è stato realizzato all'11° da Guglielmi Pietro e anche adesso la squadra milanista si è resa molto pericolosa in area di rigore avversaria. 14° Biro fa contatto nell'area di rigore perugina con Matrecano, forse una trattenuta subita dal tedesco, ma per Braschi tutto regolare. Al 16° invece Caviedes a tentare la rovesciata, la reazione timida peraltro da parte del Perugia che sembra davvero opposto ad un avversario decisamente superiore sul piano tecnico, ma questo si sapeva. E anche sul piano psicologico il Perugia ha subito davvero il colpo dell'1-0, quello siglato da Guglielmi Pietro. Dicevamo della rovesciata di Caviedes, palla però colpita male e che è uscita sul fondo. Punizione intanto con il Milan che attacca e tra poco effettueremo il primo collegamento a bordo campo con Filippo Corsini. Seguiamo lo sviluppo dell'azione. Ambrosini è servito da un passaggio indietro da parte di Biro, poi Guea salta l'avversario al limite, la palla poi finisce tra le braccia del portiere del Perugia Mazzantini. Dunque Milan in vantaggio per 1-0. Sentiamo da Filippo Corsini quali sono state le reazioni sulle due panchine. A te la linea.
3: Sì, grazie, grande entusiasmo naturalmente, è logico dirlo, è ovvio dirlo, al gol del Milan tutta la panchina rossonera ha esultato saltando in piedi, soltanto rimasto impassibile Alberto Zaccheroni che però abbiamo visto sorridere, naturalmente molta più agitazione sulla panchina perugina, Boskov si sbraccia e urla, per la cronaca abbiamo notato anche una radiolina nella panchina del Perugia, la tiene il numero 30 Pellegrini, non so, ci ha detto se riusciremo però a sentire qualche cosa visto questa confusione, non ci sono invece radioline sulla panchina rossonera del Milan. A te la linea.
1: Salas, la Lazio in vantaggio al 27°, il cileno toccando corto all'altezza del primo palo dopo un calcio di punizione battuto dalla sinistra, una mischia furibonda in area, il pallone che schizzava da tutte le parti, Salas con il sinistro ha allungato il piede, con la punta del piede è riuscito a beffare il portiere del Parma Gianluigi Buffon e dunque al 27° Lazio in vantaggio con il cileno Marcelo Salas. Grandi emozioni all'Olimpico, al 31° la Lazio in vantaggio per 1-0, ma seguiamo questo attacco del Parma, scivola poi Bogossiano all'altezza del semicerchio, l'area di rigore chiuso anche da Nesta. Ricordiamo che prima del gol di Salas al 26° si è infortunato Marcheggiani è stato costretto a lasciare addirittura il terreno di gioco per essere sostituito dal portiere di riserva, dal secondo portiere, vale a dire da Marco Ballotta. Tutto questo al 26°. Al 27°, un minuto dopo, il gol di Salas, punizione di Mancini dalla sinistra, palla in area, carambola su diversi giocatori, appostato Salas sul secondo palo, tocco vincente, ancora Lazio che spinge, riesce in qualche modo poi Sensini a toccare morbidamente di testa all'indietro per il proprio portiere Buffon. Al 24°, in precedenza c'era stato un angolo di Mihajlovic, Mancini che aveva sfiorato il pallone di testa, era una buona opportunità.
2: Birofa per il 2-0 del Milan, esattamente al 31° minuto di gioco, corner da destra e colpo di testa vincente del giocatore milanista, il Milan raddoppia, 2-0 a Perugia e la linea torna a Gentili.
1: Il pubblico qui dell'Olimpico, gli 80.000 ormai sono con le orecchie tese, con l'ascolto appunto della radio. Al 37° la possibilità per la Lazio di portare a 3 il punteggio, tacco delizioso di Salas sulla tre quarti campo, ha smarcato in area Vieri, sinistro abbastanza facile del centravanti della nazionale, errore abbastanza grossolano con il pallone che è passato un metro alla destra del portiere del Parma Buffon, ancora Ballotta che cerca di rimettere in gioco sul settore sinistra Favalli, la Lazio spinge ancora con Nedved quando siamo giunti al 42esimo, 2-1 per la Lazio sul Parma.
2: Siamo al 41esimo, 4 minuti al termine, vedremo di quale entità sarà il recupero. Il Milan è in vantaggio sul Perugia per 2-1. Milan che sta resistendo agli attacchi da parte della squadra perugina, che cerca appunto di portare le sue minacce al limite dell'area di rigore. Qualche istante fa un taglio per Petrachi, la conclusione da parte del giocatore perugino con palla che è finita però al lato. Adesso la rimessa affidata a Maldini sulla fascia di sinistra nella metà campo del Perugia. Milan che presidia la zona offensiva, vediamo il pallone servito verso Birov, lo gestisce, lo scambia poi con Leonardo, ancora Maldini, il cross al limite dell'area di rigore, il colpo di testa ad allontanare il pallone da parte dei centrali del Perugia, ma insiste ancora il Milan, lo fa con Elveg che punta sull'avversario, c'è il contrasto, la palla trattenuta da Colonnello, interviene anche Leonardo, fischia per l'arbitro ravvisando una irregolarità da parte del giocatore brasiliano, assegnando un calcio di punizione in favore del Perugia. 43 minuti di gioco, Milan 2 Perugia 1, linea Roma.
1: Siamo al 45esimo, se non andiamo errati si tratta, dunque stiamo leggendo, stiamo cercando di interpretare soprattutto la lavagna luminosa che viene alzata adesso dal quarto uomo, 3 minuti di recupero, il calcio d'angolo di Miaulic, il pallone che esce dall'area di rigore, 2-1 per la Lazio ormai controlla la situazione, gestisce il vantaggio, 2-1, doppietta di Marcelo Salas per il Parma, ricordiamo ha realizzato in apertura al settimo Vanoli, ancora un attacco della formazione allenata da Eriksson, il cross alla sinistra, Radente, fuori gioco di Salas, calcio di punizione per il Parma, 2-1 quando siamo al 46esimo quasi, ricordiamo 3 minuti di recupero.
2: 45 minuti di gioco in questo istante, 3 quilli di recupero concessi dal signor Braschi, si giocherà fino al 48esimo, calcio di punizione in favore del Milan, Milan che conduce per 2-1, 3 minuti alla fine del campionato, 3 minuti che separano il Milan dal suo 16esimo scudetto, parte il calcio di punizione di Maldini, palla che viene allontanata e Maldini raccoglie, viene attaccato da Nakata, cerca lo scambio sulla fascia, Nakata ruba il tempo all'avversario e poi elude l'intervento di 3 milanisti, serve indietro, la palla poi è rilanciata, c'è lo scatto da parte di Petrachi, non riesce a raggiungere il pallone che esce oltre la linea esterna, un flash da Filippo Corsini per l'atmosfera sul terreno di gioco a 2 minuti e mezzo dalla fine.
1: È finita la partita dell'Olimpico, la Lazio ha battuto il Parma per 2-1 e adesso aspetta soltanto il risultato di Perugia.
3: Si riprende la linea dal Curi, grandissima tensione, dicevamo qui alla panchina del Milan, Zaccheroni in piedi, sente vicinissimo il traguardo del suo primo scudetto rossonero, il primo della sua carriera, momenti, ultimi momenti davvero palpitanti, per tutti.
2: C'è il lancio al limite dell'area di rigore, il fischio finale, sono le 18:30, il Milan è campione d'Italia per la 16esima volta nella sua storia, la sesta da quando il suo presidente Silvio Berlusconi.
4: Abbiamo meritato di vincere, non ci sono dubbi.
3: Scudetto al suo primo anno.
4: Grande successo, grande soddisfazione.
3: Quando è che ha cominciato a crederci Zaccheroni?
4: Dopo la vittoria con la Juventus, a Torino con la Juventus.
3: Una dedica per questo grande trionfo.
4: Ai giocatori.
3: A tutti i giocatori.
4: I giocatori che sono stati grandi.
3: Fucchi, questo era Zaccheroni che avete sentito in diretta.
2: Grazie a Filippo Corsini, dunque uno scudetto inaspettato, quello del 98-99, una stagione che dalla società era considerata di ricostruzione, dunque di attesa, si invece è trasformata in una stagione vincente, battuta sul filo di lana la squadra che più di tutte aveva messo le mani sul campionato. La Lazio avrebbe meritato il successo, ma nel calcio è bravo chi sfrutta al massimo gli errori dell'avversario e il Milan lo ha fatto infilando una serie di risultati positivi nel momento più difficile della stagione per gli avversari. Per Alberto Zaccheroni che avete ascoltato in diretta è il primo titolo tricolore, è il primo anche per Birov, Ganza, Biati, Guglielmin Pietro, Salan, Gotti e invece il sesto per i veterani Costa Curta, Donadoni e Maldini, il quinto per Rossi ed Albertini. Quando una squadra vince i meriti vanno divisi equamente, ma come non considerare l'apporto nel momento decisivo di Boman e i gol di Birov, oltre alla continuità e all'esperienza di Maldini, Costa Curta ed Albertini. Bravo il Milan nell'aver sfruttato la contingenza favorevole di non giocare le coppe e adesso via i festeggiamenti. L'augurio alla Lazio naturalmente di essere più fortunata il prossimo anno.

0: lasciamo l'epilogo di questa puntata alle voci dei due principali duellanti, cioè l'allenatore del Milan Alberto Zaccheroni e a quello della Lazio Sven-Goran Eriksson, che rispondono a caldo alle domande di Riccardo Cucchi e Bruno Gentini. Un caro saluto da Ugo Coccia, chi ci ha seguito per questa puntata di Campionati al Cardiopalma.
1: Vinto sul filo di rana è un successo che dà un grandissimo merito, perché è stato vinto superando una squadra che è veramente molto molto forte e ha fatto un grandissimo campionato, quindi una squadra come la Lazio. Quindi arrivare davanti a una squadra del genere vuol dire che i miei giocatori credo che siano stati più bravi che fortunati.
2: Cosa ha pensato al fischio finale, lei in particolare, Zaccheroni?
1: Ma io credo, come dicevo i miei collaboratori alla fine, che ancora oggi non ci rendiamo conto in questo momento di cosa è successo, perché centrare, vincere lo scudetto il primo anno di Milan vabbè che il Milan è anche abituato, però al primo tentativo con una grande vincere è un motivo di grandissima soddisfazione. Penso che tanti allenatori hanno allenato tanti anni in Serie A e non si sono neppure avvicinati, quindi sono d'accordo che sono fortunato.
2: Si apre un ciclo?
1: Ma di solito il ciclo si apre con una squadra giovane, questa è una squadra che è abbastanza avanti con l'età, quindi cercheremo di rimanere competitivi. L'obiettivo era ritornare competitivi, non aprire un ciclo.
3: Eriksson, accanto a noi innanzitutto, mister, il suo stato d'animo, e naturalmente se ci può raccontare anche quello dei giocatori.
4: Ma sa, è stato un buon campionato, è stato una coppa vinta, coppa in Europa, bello, molto bello mercoledì, un po' meno oggi per dire la verità, un po' di delusione c'è, abbiamo vinto, non è stato sufficiente,

0: buon anno. Ottimo, ottimo sarebbe stato anche vincere lo scudetto. Purtroppo non lo abbiamo fatto e allora ci deve dire complimenti al Milan e basta.
1: Se potesse rigiocare magari una partita, quale rigiocherebbe? C'è una partita che la Lazio ha sbagliato?
0: No, è più di una partita che abbiamo sbagliato. Il derby è una, Empoli è l'altra, Salernitana, Venezia. Tutte le partite che non abbiamo vinto, soprattutto che abbiamo perso. Però se potevo fare qualcosa non si può, ma penso che sono vari motivi per questo. Ma il motivo principale è sicuramente l'inizio del campionato. Avevamo troppi giocatori infortunati. Penso che il motivo principale, eravamo troppo dietro in classifica prima che la squadra aveva tutti a disposizione di nuovo, purtroppo.
1: Tra i giocatori chi ha sofferto di più per questo traguardo sfiorato, soltanto toccato?
0: No, penso che tutti hanno sofferto di questo, qualcuno riesce a nasconderlo meglio di un altro, però la delusione c'è, siamo secondi, siamo in Champions League, c'è un altro campionato l'anno prossimo.

0: Buonasera a tutti quanti e benvenuti a Planet Rock.
1: Ale, ci siamo, sono tornato di nuovo a Roma dopo essere stato a Torino per un paio di giorni. La voce che vi giunge in questo momento è quella di Gennaro Iannuccilli. Quella che avete ascoltato invece qualche secondo fa è quella del master praticamente Rupert. Qui di Planet Rock.
0: Master Rupert. Era tanti anni fa, no, master non masters.
1: MC, nel senso di MC, master.
0: MC sì, master. Ale, ma il nostro MC invece è Andrea Gorello di là, la regia tecnica, MC di tutta la parte tecnica. Noi andiamo in onda, potete ascoltare la nostra voce e i nostri dischi grazie a lui e a tutto l'apparato del palazzo della radio qui della Rai, via Asiago 10, 00195 Roma. Le vostre missive sono sempre ben gradite. Subito al volo una cartolina,
1: al volo,
0: una lettera.
1: Allora, ce n'è una che arriva da Pavia e dice: ciao ragazzi, in bocca al lupo per il nuovo corso, ma 50 minuti mi sembrano un po' pochini. Questo leggo, a quando uno special su CCCP? Un saluto da Fulvio.
0: Ale, CCCP abbiamo ascoltato proprio da Torino venerdì scorso, in Suoni e Ultrasuoni, la voce di Ferretti, che ci ha parlato anche del suo viaggio fantastico quest'estate in Mongolia. Uh-huh. E per gli special siamo un po' ai ferri corti, siamo, perché la versione ultra di Planet Rock non permette praticamente.
1: Non ci permette gli special, però dentro Suoni e Ultrasuoni potete ascoltare altre cose che sicuramente vi piaceranno.
0: Un bellissimo in bocca al lupo arriva da Marinella di Trani, che ci ha mandato il logo di Planet Rock apribile, una cosa veramente graficamente stupenda. E grazie, ti ringraziamo sempre. Sempre tanti saluti.
1: Sei sempre nei nostri cuori, Marinella.
0: Hola, attenzione, siamo belli pronti per fare un bel gioco, eh?
1: Iniziamo subito con il gioco, subito. Perché siamo ovviamente ultra concentrati, allora gioco.
0: Allora, vi abbiamo detto che ci sono i NoFX che arrivano insieme con Vandals e Good Riddance in concerto questo fine settimana. La data di sabato 19 al Palladio di Milano è esaurita, però è stata raddoppiata. Domenica 20, sempre al Palladio, stesso programma. Dalle ore 19 in poi, cosa succede? Che abbiamo bei 10 bigliettoni per questo concertone.
1: Ah dai, 10 biglietti?
0: 10 biglietti.
1: Perfetto, allora dovete vincerli, dovete conquistarveli in qualche modo, perché insomma non si possono dare così semplicemente, visto che è un concerto ricercatissimo da tutti quanti e richiestissimo da tutti i panchettari d'Italia, dal sud al nord, a est e ovest.
0: Sì, perché è andato esaurito, appena andato esaurito in un battibaleno, zotta. Per la seconda data, per domenica 20 ottobre, questa domenica qua, allora 10 biglietti per voi, per chi telefona per primo al 320 1715 prefisso 06. Ma non per chi telefona per primo, per chi dice per primo degli altri la risposta giusta a questo quesito.
1: Allora, cominciamo subito con il primo quesito. Facciamo come rischia tutto, praticamente. Domanda numero uno.
0: Che vale un biglietto. Allora, sulla copertina di Heavy Petting Zoo dei NoFX, l'ultimo disco, quello dell'anno scorso, l'ultimo prima del live, che poi è uscito un live, ma quello dell'anno scorso in studio, c'era disegnato un essere umano che
1: faceva delle cose,
0: che era abbracciato a un essere animale. Vogliamo sapere che animale era.
1: Allora, se indovinate l'animale, un biglietto a voi. Però, attenzione.
0: Possibilità di vincere invece due biglietti con una telefonata sola, se ci dite invece, lasciamo da parte gli animali, basta, uh-huh, dentro la copertina del disco dei Good Riddance, Comprehensive Guide to Modern Rebellion, che è una parte dei proventi del quale, delle vendite del quale vanno a un fondo che si chiama Food Not Bombs, cibo non bombe.
1: Certo, contro i paesi che vengono praticamente martoriati dalla guerra, diamogli del cibo e non spediamogli delle bombe per conquistarli. Più o meno quello è il messaggio che vuole lanciare questa associazione.
0: Questo fondo umanitario ha un logo. In questo logo c'è una mano umana che tiene un vegetale in mano. E allora, se ci dite l'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, due biglietti, due.
1: Bellissimo. Effettivamente non è poi così facile, perché effettivamente l'animale del NoFX io l'avevo dimenticato, poi ci siamo ricordati insieme prima.
0: E un animale, quindi, che vediamo? Un po' peloso come animale.
1: Basta, non dare troppe.
0: Anche il vegetale è un po'
1: potrebbe essere
0: un
1: po' peloso.
0: Un ciuffo peloso.
1: E quello è difficilissimo, però se volete due biglietti dovete indovinare anche il vegetale che compare come marchetto di questo Food Not Bombs, associazione a scopi umanitari.
0: Ale, gioco partito, 320 1715 prefisso 06.

0: This is the light, grande inno dei Good Riddance. Disco valido è stato questo qua,
1: assolutamente,
0: eh?
1: Un disco molto bello, molto tirato, però pieno di melodie, veramente accattivante. Good Riddance, li potete vedere dal vivo, anche gratis forse, se indovinerete appunto il nostro giochino.
0: L'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, qual è, per aggiudicarvi un biglietto per il 20 per domenica al Palalido di Milano? NoFX dal vivo, The Longest Line.

0: The Longest Line, nella canzone dei NoFX, ascoltata come secondo pezzo di Planet Rock Ultra questa sera, anche perché appunto stiamo lanciando questo giochino per conquistare uno o due biglietti per andare a vedere il concerto di NoFX, Good Dreams, Vandals, sì, esattamente, domenica
1: al Paradiso di Milano. Non ascoltiamo adesso i Vandals, ma ascoltiamoci i New Bomb Turks, nuovo album, Scared Straight, sempre su Epitaph. Questa è Telephone Number.

0: New Bomb Turks, nuovo album Scared Straight a Planet Rock Ultra.
1: Allora, Telephone Number era il pezzo della canzone appena ascoltata. Ricordiamo, appunto, anche per giocare, per vincere i biglietti di NoFX e Good Riddance, il numero è 06-320-1715. Adesso parliamo dei Korn. Rupert vi ha già fatto ascoltare nei giorni precedenti il singolo No Place to Hide, è uscito l'album Life is Peachy, ma noi abbiamo preso i due singoli, o meglio, le due versioni dello stesso singolo No Place to Hide. Una contiene due versioni di Shoots and Ladders dall'album precedente e sull'altro CD singolo invece c'è Shane Olson, anche quella ascoltata perché è presa dalla colonna sonora di The Crow numero 2, e questa Previously Unreleased, che si intitola Proud, a Planet Rock Ultra. Ci sono i Korn.

0: Questa è una traccia chiamata Proud, che non troverete nell'album Life is Peachy, perché è una versione, un bonus track, diciamo, che trovate invece sul CD2, perché ci sono due versioni di No Place to Hide, che è il singolo invece contenuto in Life is Peachy. Parliamo dei Korn.
1: Quando sono le 23:06, abbiamo una bella telefonata di Stefano da Como, giusto?
2: Giusto.
1: Allora, ciao, Stefano, come ciao. Stai?
2: Bene, bene, grazie, voi?
1: Bene.
0: Ok, ok, tutto ok.
1: Super ristretti, che dobbiamo correre, perché infatti, il tempo è poco, dobbiamo fare tutto Planet Rock in 50 minuti.
0: Dobbiamo fare ginnastica, praticamente.
2: Infatti.
1: Allora, siamo qua per parlare di un incredibile concerto che tu hai visto sabato scorso.
2: Sabato, sì, sabato sera. Detto giusto a chiamarlo incredibile, perché è stata una cosa mai vista. È stato il concerto di John Spencer, della John Spencer Blues Explosion, che è stata supportata da il bluesman Burnside, con cui hanno tra altre cose già inciso un CD.
1: E che abbiamo ascoltato prima da Ernesto De Pascale, che nel suo spazio l'ha messo e ci ha lasciato gentilmente il disco che abbiamo qui fra le mani, che è fantastico.
0: È una copertina
2: assolutamente
0: bellissima.
2: Fantastica.
1: E tu hai visto anche lui, anche Burnside, certo.
2: Anche Burnside. E Burnside, diciamo che è un bluesman di tipo Johnny Lee Hooker, però suona nella formazione come, anzi meglio, John Spencer suona nella stessa formazione, cioè due chitarre, batteria, niente basso. E è stato veramente interessante, perché non si era mai visto in Italia, ma soprattutto per la potenza che quest'uomo di praticamente 75 anni, supportato da altri due giovani, è riuscito a produrre. Infatti tutto il Bloom era molto contento della sua esibizione prima di John Spencer, da cui John Spencer, che tra l'altro cosa ha preso molto anche come stile, come modo di suonare, da Burnside.
1: Il Bloom di Mezzago era stipatissimo, sappiamo che era tutto esaurito già da giorni.
2: Sì, infatti era completamente pieno. Diciamo che per Burnside è stato praticamente accolto quasi in un religioso silenzio, perché era un pubblico che non era abituato a un blues così classico, e poi il pubblico è esploso quando è salito John Spencer, perché veramente era a partire dal vestito, che era sostanzialmente una pantomima di Elvis Presley, con delle scarpe assurde bianche di vernice, fino a James Brown con una camicia arancione, colletto anni 70, magrissimo, un'impressione. Suonava con una chitarra che per me era colta dalla spazzatura, e ci ha aggiunto 6 corde, perché non ho mai visto suonare con una chitarra del genere. È stato veramente esplosivo, nel vero senso della parola.
0: Ci hanno detto che c'era molta gente che veniva da tutte le parti d'Italia, anche dal sud, quindi un saluto particolare a coloro che si sono così avventurati in questo viaggio di ore e ore pur di vedere John Spencer al Bloom di Mezzago,
2: sì,
0: Milano.
2: Infatti.
0: Ok.
1: Insomma, un concerto epocale, storico.
2: Epocale, sì, epocale. Fatto dopo il concerto veramente non c'erano parole, cioè non ce n'è più per nessuno, perché John Spencer fa rock and roll, cioè non ci sono sovrastrutture intellettuali. Si va lì per ballare, per cantare, si sente qualcosa che ti fa muovere comunque, e questo poi è il vero significato del rock and roll.
0: Allora, visto questo successo di John Spencer, ci auguriamo che gli organizzatori di concerti, promoter, case discografiche, cose del genere, tutti quelli che lavorano intorno ai gruppi per promuoverli, fissino delle date in tutta Italia, così tutti quanti avranno occasione di vedere questo concerto al Fulmicotone, come tu ci hai raccontato questa sera.
2: Sì.
0: Ti ringraziamo, Stefano.
2: Arrivederci.
0: Ci sentiamo presto.
1: Sì, bene, prossimi concerti che vai a vedere?
2: I prossimi?
1: Sì, c'è qualcosa già in programma?
2: Non lo so se Girl Against Boys o Chrome Cranks, uno dei due. Chrome Cranks a Reggio Emilia, però sarà difficile, perché ho gli esami di dicembre, quindi.
1: Ai, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ciao. Grazie a te, Stefano. Allora, grazie. Abbiamo parlato di John Spencer, ascoltiamo una traccia dall'album nuovo Now Go Worry, questa è Whale.

0: John Spencer, Blues Explosion, Whale, la terza traccia di questo Now Got to Worry. E prima Stefano ci ha detto, poi quando abbiamo salutato in via privata, microfoni spenti, ha detto che ha fatto un bel po' di canzoni di questo album, però poi dopo c'era Orange, richiesto a gran voce da tutti quanti. E anche lì ha fatto, insomma, ha fatto dei bei pezzi, e noi speriamo di potervelo far sentire il concerto, almeno una parte del concerto di John Spencer Blues Explosion, perché l'abbiamo registrato, però in questo momento John Spencer
1: lo sta controllando, sta sentendo, dice se è venuto bene ve lo faccio mandare, altrimenti vi darò solo qualche traccia. Vabbè, speriamo che sia venuto bene, ma stando alla cronaca di Stefano,
0: speriamo di no.
1: Se Stefano ha detto che è stato un bel concerto, non ci sono stati problemi sonori, allora dai, dovrebbe andare tutto bene.
0: Poi abbiamo anche, c'è anche Milena che ci ha telefonato, e la sentiremo uno dei prossimi giorni, che anche lei ci vuole raccontare il concerto. La conosciuto, anticipiamo che ci ha detto che l'ha conosciuto, ha detto che è simpaticissimo, al pomeriggio ha scambiato un po' di chiacchiere, quindi speriamo che sia magnanimo verso Planet Rock e ci lasci trasmettere il suo concerto.
1: Sì, lo sentiamo alla radio, accontentiamo tutti coloro come noi che non sono potuti andare a vederlo lì a Milano, al Bloom di Mezzago. Allora, adesso parliamo di un altro grandissimo artista che, nonostante abbia un'età, perché adesso ha un'età, continua a fare dei dischi molto, molto belli, o comunque interessanti per alcuni versi. Parliamo di Mr. Julian Cope.
0: Oh là là, il folletto magico con i cappellazzi belli colorati. Julian Cope ha fatto uscire per l'etichetta Echo Interpreter il nuovo album. Com'è questo bel nuovo album?
1: Allora, come dicevo prima, interessante per molti versi. Tra l'altro, adesso noi ascolteremo prima questa canzone che si intitola Planetary Sit-In, che praticamente è il nuovo singolo.
0: Quello che è zompato subito, zompato al primo posto delle classifiche indie 45 in Inghilterra. Proprio è entrato al primo, zotte lì.
1: Esatto, lui è un po' come Billy Bragg, sono queste persone che comunque rimangono nei cuori di tutta la gente, soprattutto degli inglesi, che amano comunque le loro proposte, anche se non sono così trendy, come si usa dire in questo. Per questi nuovi tipi di musica, trip hop e cose del genere. Allora, Julian Cope, cominciamo ad ascoltarlo con questa traccia, poi continuiamo a parlare di lui e dell'album Interpreter. Planetary City, nuovo singolo, Julian Cope.

0: Planetary Siren è il nuovo singolo da Interpreter, il nuovo album di Julian Cope, un personaggio veramente eclettico e sempre in attività. Pensate che adesso sta per far uscire addirittura un libro che si chiamerà The Modern Antiquarian, dedicato, cioè che parlerà, sarà una specie di guida di tutti i posti storici e località storiche della Gran Bretagna.
1: Che meraviglia!
0: E farà anche un programma televisivo proprio su questo.
1: Ah, a lei bisogna seguirlo, bisogna andare poi in Gran Bretagna a farsi i giretti culturali, archeologici con la guida di Julian Cope. È un classico, cioè lui è proprio un interprete classico, assolutamente, del rock britannico. E allora andiamo avanti, ci ascoltiamo un'altra traccia, che è quella che è stata il primo singolo, ancora prima che uscisse l'album. Oltretutto, di questi singoli esistono varie versioni, come abbiamo visto prima per i Korn, ormai ne esistono due o tre versioni diverse, con remix, cose diverse, copertine anche differenti. Julian Cope, adesso ce lo ascoltiamo con I Come From Another Planet, Baby.

0: veramente space rock, planet, I come from another planet, Julian Kopp e Ale, qui ci sono i sintetizzatori di Tig Paul Sandra.
1: Saranno tre nomi messi insieme, è diventato un unico nomone.
0: Tre nomi anche per le vibrazioni, Vibrations by Steve Room Ferrera.
1: Bene, continuiamo ancora a scoprire in questo caso dei personaggi nuovi che si affacciano sul mercato musicale internazionale. Lei si chiama Beth Orton, molto interessante questo suo album d'esordio intitolato Trailer Park, da cui andiamo ad ascoltare una traccia, la seconda, che si intitola Tangent, come tangente, però la canzone è molto interessante. Ascoltiamola, poi ne parliamo un po'. Beth Orton, questo è Planet Rock Ultra.

0: melodia, è un usignolo questa performance.
1: Sì, veramente un usignolo, tra l'altro è pure molto carina, dalle foto che sono apparse nei giornali inglesi ve lo posso confermare. Beth Orton, il suo album si titola Trailer Park, speriamo che esca presto e si trovi disponibile anche nei negozi italiani. Incide per un'etichetta chiamata Heavenly, lei ha collaborato precedentemente con William Orbit, Red Snapper e anche con i Chemical Brothers.
0: Chemical Brothers!
1: Primo album in assoluto, primo album solista.
0: Stanno spopolando col pezzo che abbiamo già ascoltato diverse volte, quello con Noel Gallagher.
1: Produttori, Victor Van Vugt, che ha collaborato con Nick Cave, e Andy Waterall, che è uno dei più importanti produttori inglesi della nuova scena britannica. Il pezzo ascoltato era Tangent.
0: Da tenere d'occhio, eh? 23:28, abbiamo ancora spazio per un bel pezzone. Ale!
1: Entra, noi stiamo in religioso silenzio perché questa è un'anticipazione dal nuovo album di Tricky, che uscirà prossimamente, titolato Pre-Millennium Tension, un titolo molto indovinato a mio avviso. Il pezzo che ci ascoltiamo si titola Bad Things. Planet Rock Ultra, questo è Tricky.

squeeze your body muscles.

molto prima, molto presto, e avrei scritto più canzoni, forse ti avrei messo in testa qualche dubbio in più, cosa che non hai mai fatto tu. Forse ti avrei fatto pure piangere di più.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Romeo e Giulietta di William Shakespeare.
1: Personaggi e interpreti. Il principe di Verona, Osvaldo Ruggeri. Paride, Alberto Terrani. Montecchi, Francesco Sormano. Capuleti, Alfredo Bianchini. Un cugino dei Capuleti, Renato Navarrini. Romeo, Giorgio De Lullo. Mercuzio, Romolo Valli. Benvolio, Gino Pernice. Tebaldo, Piero Faggioni. Frate Lorenzo, Ferruccio De Ceresa. Frate Giovanni, Giorgio Barlotti. Baldassarre, servo di Romeo, Adalberto Merli. Servi dei Capuleti: Sansone, Elio Mazzamuto. Gregorio, Giorgio Barlotti. Pietro, Pasqualino Pennarola. Abramo, servo dei Montecchi, Michele Francis. Uno speciale, Giovanni Conforti. Il paggio di Paride, Paolo Radaelli. Donna Montecchi, Gabriella Gabrielli. Donna Capuleti, Rossella Falk. Giulietta, Anna Maria Guarnieri. L'annutrice di Giulietta, Elsa Albani. Il coro, Osvaldo Ruggeri. Regia di Giorgio De Lullo. Traduzione di Salvatore Quasimodo.
2: Terza e ultima parte.
1: Giardino dei Capuleti.
3: Vuoi andar già via? Ancora è lontano il giorno. Non era la lodola, era l'usignolo che trafisse il tuo orecchio timoroso. Canta ogni notte laggiù dal melograno. Credimi, amore, era l'usignolo.
4: Era la lodola, messaggera dell'alba, non l'usignolo. Guarda, amore. La luce invidiosa strisce orla le nubi che si sciolgono ad oriente. Le candele della notte non ardono più e il giorno in punta di piedi si sporge felice dalle cime nebbiose dei monti. Devo andare. È la vita. O restare e morire.
3: Quel chiarore laggiù non è la luce del giorno, lo so. È una meteora che si libera per te dal sole questa notte. La torcia per farti lume sulla via di Mantova. Dunque rimani ancora, c'è tempo per andare.
4: Mi prendano pure. Sarà certo la morte, ma sono felice, se tu vuoi così. E dirò allora che là, quel grigio, non è l'occhio del mattino, ma il fioco riverbero della fronte di Cinzia. Che non è la lodola battere la volta del cielo così alta su noi. Io voglio restare. Non voglio più partire. Vieni, o morte, sarai la benvenuta. Vuole così, Giulietta. Che c'è, anima mia? Parliamo. Non è ancora giorno.
3: È giorno, è giorno. Dunque presto va via. È la lodola che canta fuori tono, forzando su dissonanze d'aspri acuti. Oh, dicono che la lodola divida con dolcezza ogni accordo. Questa non ci divide con dolcezza. E ancora che la lodola e il rospo ripugnante abbiano scambiato i loro occhi. Oh, così avessero fatto anche della voce. Poiché quella voce ti caccia da me col suo richiamo al giorno. Ora va, va. Si fa sempre più luce.
4: Sempre più luce. Sempre oscura di più la nostra pena.
5: Signora, signora!
3: Nutrice!
5: Vostra madre viene qui. Il giorno è spuntato. Siate prudente.
3: Al loro balcone fai entrare il giorno e uscire la vita.
4: Addio. Addio. Ancora un bacio e scendo.
3: Oh, sei dunque andato via così? Amore, signore, mio sposo, mio amico. Voglio avere tue notizie ogni giorno. Ma ogni ora, ogni minuto sono molti giorni. Oh, con questo modo di misurare il tempo, Diventerò vecchia prima di rivedere il mio Romeo.
4: Addio. Non perderò un'occasione per mandarti mie notizie.
3: Ti ringrazio. Ci rivedremo ancora.
4: Certo. E tutte queste sofferenze serviranno per fare più dolci colloqui nel tempo che sarà nostro.
3: Oh mio Dio. Ho nell'anima un triste presagio. Ti vedo ora che sei laggiù, come un morto in fondo alla tomba. Forse non vedo bene. Mi sembri pallido.
4: Anche tu, ai miei occhi, sembri pallido, amore mio. L'angoscia ha sete e beve il nostro sangue. Addio. Addio.
3: Oh, fortuna, fortuna. Tutti gli uomini ti chiamano volubile. Se tu sei volubile, che farai di lui che tutti stimano così fedele? Sii incostante, fortuna, perché così spero che non lo terrai a lungo lontano, ma lo rimanderai presto da me.
6: Figlia mia, sei alzata?
3: Chi mi chiama? È mia madre. Per quale ragione qui?
6: Come stai, Giulietta?
3: Non sto bene.
6: Piangi ancora la morte di tuo cugino. Credi di poterlo strappare dalla tomba con le lacrime? Un dolore ragionevole è segno di molto affetto, ma un dolore esagerato indica mancanza di saggezza.
3: Lasciatemi piangere per una perdita così sensibile.
6: Tu, figlia mia, non piangi tanto per la sua morte quanto per quel vile ancora vivo che l'uccise.
3: E chi è quel vile?
6: Quel vile si chiama Romeo.
3: Tra la viltà e lui c'è una distanza di parecchie miglia. Dio lo perdoni, come faccio io con tutto il cuore. Sebbene nessuno faccia soffrire il mio cuore quanto lui.
6: E questo perché quell'assassino e traditore è vivo.
3: È vero, perché è lontano da queste mani. Oh, potessi da sola vendicare la morte di mio cugino.
6: La vendicheremo, non temere. Dunque non piangere più. Manderò qualcuno a Mantova, dove vive quel bandito, e gli farò dare una bevanda così miracolosa che lo manderà subito a tenere compagnia a Tebaldo. Spero che così sarai contenta.
3: Non sarò mai contenta, ve l'assicuro, finché non vedrò Romeo morto. Se troverete chi procuri soltanto il veleno, io stessa saprò mascherarlo in maniera tale che dopo averlo mandato giù, Romeo si addormenterà subito in un sonno tranquillo. Oh, come il mio cuore soffre perfino a sentirlo nominare. Non poter andare a trovarlo per sfogare la perdita dell'amore che portavo a mio cugino sul corpo di colui che l'ha ucciso.
6: Trova tu il modo di raggiungere lo scopo e io troverò l'uomo che ci occorre. Ma ora eccoti la novità che ti darà molta gioia.
3: Venga infine la gioia, in un momento in cui è tanto necessaria.
6: Bene. Ecco, tu hai un padre molto affettuoso, bambina. Un padre che per liberarti dal dolore ha deciso di destinarti un giorno di felicità.
3: Giunge opportuno. Ma di che giorno si tratta?
6: Ecco, bambina mia, la mattina di giovedì prossimo, il valoroso, il giovane, il nobile conte Parde avrà la fortuna di farti sposa felice nella chiesa di San Pietro.
3: Per la chiesa di San Pietro? Per lo stesso San Pietro? Egli non farà di me la sua sposa felice.
6: Cosa dici?
3: Questa premura mi meraviglia. Io dovrei andare a nozze senza che lo sposo mi abbia mai parlato d'amore. Vi prego, dite al mio signore padre che per ora non voglio sposarmi. Se fossi costretta, vi giuro che sposerei Romeo, che io odio piuttosto che Paride.
6: Ecco vostro padre. Date a lui la vostra risposta. Vedremo come l'accoglierà.
7: Ebbene, moglie mia, le avete detto quello che abbiamo deciso?
6: Sì, mio signore, ma non ne vuol sapere e vi ringrazia. Vorrei che la sciocca sposasse la sua tomba.
7: Calma. Fatemi capire bene, moglie, fatemi capire bene. Come non ne vuol sapere? Invece di ringraziarci, non è orgogliosa? Non crede di essere fortunata, indegna com'è, che siamo riusciti a convincere un gentiluomo così degno di sposarla?
3: Non sono orgogliosa, ma riconoscente. Non potrei mai essere orgogliosa di ciò che odio, ma posso essere riconoscente perfino per l'odio, inteso come amore.
7: Come? Ehi, sofista! Che vuol dire questo sono orgogliosa? Vi ringrazio, non vi ringrazio, poi ancora non sono orgogliosa. Voi, graziosa padrona, senza ringraziare e non ringraziare, con orgoglio o senza orgoglio, preparate per giovedì prossimo le vostre belle gambette per andare con pari della chiesa di San Pietro. O ti trascinerò là con la forza!
6: Via, via, ma siete pazzi!
3: Padre mio buono, vi supplico in ginocchio, ascoltatemi con pazienza.
7: Per l'ostia sacra, io divento pazzo. Giorno e notte, in ogni ora, in ogni minuto, la mia unica preoccupazione è stata quella di maritarla. E ora che l'ho trovato un uomo leale, di famiglia patrizia, con un buon patrimonio, giovane, educato nobilmente, dotato, come si dice, delle più alte qualità, ecco la miserabile ragazzaccia che si lamenta sempre, la bambola piagnona, che all'offerta di una fortuna risponde: non voglio sposarmi, non posso amare, sono troppo giovane, perdonatemi, vi prego. Se non volete sposarvi, vedrete come vi perdonerò. Andate a brucare l'erba dove vi pare, perché non vi voglio più in casa mia. Attenta, pensateci, io non scherzo mai. Giovedì è vicino, mettetevi una mano sul cuore e decidete. Se mi ubbidirete, vi darò al mio amico, altrimenti impicca, ti vai a stendere la mano, crepa, muori sulla strada, perché per l'anima mia non ti riconoscerò più come figlia.
3: Non c'è pietà lassù fra le nuvole che veda nel profondo il mio dolore. Oh, dolce madre mia, non mi cacciare. Ritarda queste nozze di un mese, di una settimana. O se non lo puoi, prepara il mio letto nuziale in quell'oscuro sepolcro dove riposa Tebaldo.
6: Non dirmi nulla, non ti risponderò una parola. Fa quello che vuoi, ne ho abbastanza di te.
3: Oddio, oh nutrice, come si potrà impedire tutto questo? Il cielo può ingannare così una povera fanciulla come me? Che dici? Non trovi una parola di gioia? Un po' di consolazione, nutrice?
8: E allora, eccovela, Romeo è bandito. E scommetto che non tornerà più a cercarvi. O se lo farà, lo dovrà fare segretamente. E dunque, stando così le cose, io penso sia meglio che sposiate il conte. Oh, egli un adorabile gentiluomo. Romeo al suo confronto è uno straccio. Un'aquila non ha l'occhio così verde, così vivace, così luminoso come quello di Paride. Sia maledetto il mio cuore se non penso alla vostra felicità, perché queste vostre seconde nozze sono migliori delle prime. E se anche non fosse così, il vostro primo marito è morto, come se fosse morto, dato che pur essendo vivo non potete goderlo.
3: Parli col cuore.
8: Ed anche con l'anima. Se dico una menzogna, siano maledetti tutti e due.
3: Amen.
8: Come?
3: Mi hai consolata meravigliosamente. Ora va. Va a dire alla signora che, avendo fatto addolorare mio padre, ho pensato di andare da frate Lorenzo per confessarmi e ottenere la soluzione.
8: Per la Vergine, ma vado subito. Questa è una buona idea.
3: Vecchia dannata. Oh, demonio perfido tra i perfidi. Io mi domando se essa pecca maggiormente spingendomi a essere spergiura. Può disprezzare il mio sposo con la stessa lingua che lo ha lodato migliaia di volte, mettendolo al di là di ogni confronto. Va via, consigliera. Tu e il mio cuore, d'ora in poi, sarete due cose distinte. Andrò dal frate a chiedere consiglio. E se tutto fallisce, non mi resta che la morte.
1: Cella di frate Lorenzo.
9: Giovedì, signore. Il tempo è veramente poco.
10: Il vecchio Capuleti ha deciso così. E io non sarò tanto indolente da rallentare la sua premura.
9: Mi dite che non sapete nulla dei sentimenti della fanciulla. Questo non mi piace, non è giusto.
10: Essa non fa che piangere la morte di Tebaldo. Perciò raramente ho potuto parlare con lei d'amore. Venere non sorride in una casa di lacrime. Suo padre teme che alla fine essa si lasci vincere dal dolore e con saggezza affretta le nostre nozze. Spera così di arginare la piena delle sue lacrime. Ora conoscete il perché di questa fretta.
9: così non conoscessi la ragione per la quale bisognerebbe rallentare questa fretta. Ma ecco, signore, la fanciulla che si dirige verso la mia cella.
10: Felice incontro, mia signora e mia sposa.
3: Signore, mi chiamerete così quando potrò essere vostra sposa.
10: E questo potrò essere, deve essere, amore mio, giovedì prossimo.
3: Ciò che deve essere, sarà.
9: Questa è una sentenza sicura.
10: Venite dal padre a confessarvi.
3: Se rispondo, mi confesso a voi.
10: Non gli direte di non amarmi.
3: Invece confesserò a voi che amo lui.
10: Confesserete anche, sono certo, che amate me.
3: Se lo farò, avrà più valore la confessione fatta in vostra assenza e non davanti a voi. Avete tempo ora, padre? O devo tornare stasera dopo la messa?
9: Va bene ora, mia pensierosa fanciulla. Signore, dobbiamo restare un momento soli.
10: Dio non voglia che io disturbi i vostri esercizi religiosi. Addio, Giulietta.
3: Oh, ora chiudi la porta e vieni a piangere con me. Non c'è più speranza. Non c'è riparo, non c'è aiuto.
9: Oh, Giulietta, conosco il tuo dolore. Esso mi sconvolge la mente. So che giovedì prossimo vogliono farti sposare Parida.
3: Oh, non parlarmi, padre, di queste nozze, se non sai aiutarmi a impedirle. Dio ha unito il mio cuore a quello di Romeo. Tu le nostre mani. Ebbene, prima che questa mano che tu hai congiunto col tuo rito a quella di Romeo stringa un altro patto, questo coltello giudicherà col sangue ciò che l'autorità dei tuoi anni e la tua saggezza non hanno potuto risolvere.
9: Calmati, figliuola mia. Forse possiamo sperare, ma dobbiamo tentare un'avventura disperata, come è disperato ciò che vorremmo impedire. Se mi dici che vuoi veramente morire piuttosto che sposare il conte Paride, allora tu, che già sfidi la morte, certo avrai il coraggio di accettare una prova che ha l'apparenza della morte, pur di impedire quella vergogna.
3: Piuttosto che sposare il conte Paride, dimmi di lanciarmi dai merli di quella torre, o che m'avventuri per strade battute dai ladri. Costringimi nel covo delle serpi, legami in catene dove urlano gli orsi. O dimmi di scendere in una fossa appena aperta e di chiudermi insieme a un morto stretta al suo lenzuolo. Tutte queste cose, al cui solo racconto prima io tremavo di paura, ora le accetterei con fermezza, pur di restare la sposa purissima del mio dolce amore.
9: E allora, ascolta. Va a casa. Fatti vedere contenta e acconsenti a sposare Paride. Domani notte cerca di coricarti sola e non lasciare che la nutrice dorma nella tua stanza. E quando sarai a letto, bevi il liquore di questa fiala. Subito il sangue scorrerà sonnolento e freddo nelle tue vene e il polso arresterà il suo battito e non ci sarà più calore in te né respiro a rivelare la vita. Le rose delle labbra e del viso appassiranno nel pallido colore della cenere. Sugli occhi le palpebre scenderanno come quando la morte cala giù sul giorno della vita. Le membra private del movimento, dure, rigide e fredde, avranno l'aspetto della morte. Resterai in questo stato simile alla morte per 42 ore e dopo ti sveglierai come da un sonno tranquillo. Quando lo sposo verrà al mattino per farti alzare dal letto, ti crederà morta. Secondo l'usanza del nostro paese, sarai distesa, scoperta sulla bara, vestita con gli abiti più belli. Sarai portata nell'antica cripta dove sono sepolti tutti i Capuleti. Intanto, con una lettera avvertirò Romeo del nostro progetto ed egli verrà con me ad aspettare il tuo risveglio. E in quella stessa notte Romeo ti porterà a Mantova. Così ti salverai dalla vergogna che ora ti minaccia, se un capriccio improvviso o un timore da femminuccia non ti faranno perdere il coraggio al momento d'agire.
3: Dammi, non mi parlare di paura.
9: Tieni e va, presto. Sii forte e serena nel tuo proposito e subito io manderò un frate a Mantova con una lettera per il tuo signore.
3: Dammi tu la forza, amore, e sarò salva. Addio, padre.
1: nella casa dei Capuleti.
7: Tu, vieni qua, va, invita tutte le persone segnate qui.
11: Sì, mio signore.
7: E tu, Furfante, corri a cercare 20 cuochi che siano buoni.
11: Non ne avrete neppure uno che sia cattivo, perché vedrò prima se sanno leccarsi la punta delle dita.
7: E questa è una prova della loro bravura?
11: Certo, signore, chi è pessimo cuoco non può leccarsi la punta delle dita, e quindi non prenderò mai chi non se la sa leccare.
7: Vattene via, Furfante! Non saremo ben preparati in questa occasione, nutrice! Mia figlia è andata da frate Lorenzo?
8: Sì, certo.
7: Bene, chissà che non riesca a mutarla un poco. Una ragazza cattiva, ostinata e chiusa.
8: Ah, eccola. Guardate come torna felice dalla confessione.
7: Dunque, che c'è, mia piccola testarda? Dove sei andata a vagabondare?
3: Dove ho imparato a pentirmi d'aver disobbedito a voi e ai vostri desideri. E dove padre Lorenzo mi ha imposto di inginocchiarmi ai vostri piedi e di chiedervi perdono. Perdonatemi, vi supplico. Da questo momento mi lascerò guidare solo da voi.
7: Sono contento. Va bene, alzati. Ora davanti a Dio tutta la città deve riconoscenza a questo frate venerabile e santo.
3: Nutrice, volete venire nelle mie stanze e aiutarmi a scegliere le vesti e i gioielli per domani?
7: Andate, andate, nutrice, andate con lei.
8: Non avremo molto tempo, è quasi notte.
7: Ma no, no, mi occuperò io di tutto il resto. Stai tranquilla, moglie mia. Va, va da Giulietta, aiutala a vestirsi. Stanotte non andrò a dormire. Farò io la donna di casa per una volta. Ehi! Ehi! Ehi, vagabondi! Sono tutti fuori. Andrò io dal conte Paride a prepararlo per la giornata di domani. Il mio cuore è meravigliosamente leggero ora che la mia ostinata ragazza ha messo giudizio.
1: La stanza di Giulietta.
3: Sì, sì, quel vestito è il migliore. Ma ti prego, caro nutrice, lasciami sola questa notte. Devo pregare a lungo perché il cielo abbia pietà. E sia indulgente verso la mia penosa condizione che tu conosci, piena di peccati.
12: Come? Avete ancora da fare? Volete che vi aiuti?
3: No, madre mia, abbiamo già scelto quanto occorre per domani. Ora, se non vi dispiace, vorrei restare sola. E lasciate che questa notte la nutrice vi aiuti, perché sono certa avrete molto da fare per questo avvenimento inatteso.
12: Buonanotte, va a letto, riposati, ne hai bisogno.
8: Buonanotte, cuor mio.
3: Addio. Il cielo sa quando ci rivedremo. Sento nelle vene un leggero, freddo brivido di paura che quasi mi gela il calore della vita. Ora le richiamo. Ne avrò conforto. Nutrice!
12: Ma che farebbe qui? Devo essere sola a recitare la mia lugubre scena.
3: Vieni, o fiala. E se questa mistura non agisse, allora sarei sposa domattina. No, no. Questo pugnale lo impedirà. Se fosse un veleno che il frate ha preparato con astuzia per farmi morire, piuttosto che avere disonore da queste nozze, perché proprio lui mi aveva già unita con Romeo. Ma no, ma no, non è possibile. Egli è stimato come un santo. E se mi svegliassi nella tomba prima dell'arrivo di Romeo, non resterei soffocata nel sepolcro, in quella bocca fetida dove non entra un soffio d'aria pura, e non morrei là prima che giunga il mio Romeo. E se resto viva, non può darsi che l'orribile pensiero della morte e della notte, unito al terrore di quel luogo dove si alzano in cumuli le ossa dei miei antenati, sepolti lì da secoli e secoli, dove il corpo di Tebaldo, ancora sporco di sangue, già si corrompe, dove dicono a una cert'ora della notte si adunano gli spiriti, non può darsi che svegliandomi troppo presto in mezzo al nauseabondo lezzo della morte, a quelle urla lamentose e fanno impazzire gli uomini che le odono. Non può darsi che svegliandomi allora io diventi pazza tra quei terrori sovrumani. È così pazza da mettermi a giocare con le ossa dei miei padri. E ne strapperò dal sudario le membra di Tebaldo. E in quest'impeto di rafforzata, alzando come clava la tibia d'un antichissimo avor, non colpirò il mio capo tante volte fino a farmi schizzare via il cervello. Oh, e ora ecco, mi pare di vedere l'ombra di mio cugino seguire Romeo che lo trafisse con la spada. Oh, fermati, Tebaldo! Fermati! Eccomi, Romeo! Bevo,

Signora? Sussurro, signora! Giulietta? Dorme forte. Su, agnellino. Su, signora! Dormigliona! Amore mio, padroncina mia, cuor mio. Su, sposa! Ma come, non una parola? Volete farvelo una buona scorta ora, eh? Dormite per una settimana, perché questa notte vi assicuro il conte ha la ferma idea di lasciarvi ferma ben poco nel sonno. Oh, Dio mi perdoni. Giulietta? Giulietta! Come dorme. Ma bisogna assolutamente che la svegli. Signora! Signora! Signora! Ma sì, lasciatemi trovare a letto dal conte. Vi farà star su dallo spavento, ve lo giuro. Ma come? Siete vestita. E con i vostri abiti più belli. Giulietta. Giulietta. Giulietta.

0: Svegliati, riapri gli occhi, io morirò con te. Aiuto, aiuto, chiamate aiuto!
1: Vergogna, fate scendere Giulietta, lo sposo è già qui!
2: E sei morta, morta, morta, morta!
3: Ai vecchi giorni!
0: È morta, morta, morta!
4: No, no, lasciatemela vedere!
5: Oh, ahimè, è già fredda, il sangue si è fermato, le sue membra sono rigide, la vita ha lasciato da tempo queste labbra, la morte è scesa su lei come brina inaspettata sul fiore più delicato di tutto il campo.
3: Giorni di lamento,
0: giorni di sventura.
5: La morte me l'ha presa per farmi urlare di dolore e mi frena la lingua per non farmi parlare.
6: Andiamo, la sposa è pronta per andare in chiesa?
5: Pronta per andarci, ma non per tornare.
7: Oh, paride, figlio mio, la notte prima del giorno delle nozze, ecco, la morte ha posseduto la tua donna. Ora è qui distesa, fiore violato dalla morte. La morte è mio genero. La morte è mia erede. La morte ha sposato mia figlia. E io voglio morire, lasciare tutto a lei. La vita, ciò che possiedo. Tutto è della morte.
8: Ho desiderato lungamente di vedere il volto di questo mattino ed ecco quale spettacolo mi offre.
0: Maledetto, fatale, sventurato, odioso giorno. Ah, ora più infelice che il tempo abbia veduta nell'infinita fatica del suo pellegrinare. Non avevo che una figlia, una sola, un'unica adorata bambina, la sola cosa che mi dava gioia e conforto. E la morte crudele l'ha tolta ai miei occhi.
3: Ahimè, oh triste, triste, triste, triste, triste giorno.
6: Tacete, vi prego. Vergogna. La disperazione non si vince disperandosi. Questa bella fanciulla era vostra e del cielo, ora è tutta del cielo. Ed è la cosa più bella per lei. Voi non avete potuto salvare dalla morte la parte della fanciulla che era vostra, ma il cielo serba la sua parte nella vita eterna. Asciugate le lacrime e spargete questo bel corpo di rosmarino e, secondo l'usanza, fatelo portare in chiesa con le sue vesti più belle. Sebbene l'amorevole natura ci spinga tutti al pianto, le lacrime della natura fanno sorridere la ragione.
7: Tutto ciò che avevamo preparato per la festa servirà ora per la cerimonia funebre. I nostri strumenti si mutino in melanconiche campane. La nostra allegria per le nozze in rito di morte. I nostri inni solenni in lugubri lamentazioni. I nostri fiori per la sposa servano per il suo funerale.
6: Signore, rientrate. E voi, signora, andate con lui. Anche voi, paride. Ognuno si prepari a seguire la bella salma fino alla tomba. Il cielo è in collera per qualche vostra colpa. Cercate di non irritarlo ancora, ostacolando la suprema volontà.
9: A Mantova, una strada.
10: Se devo credere alla verità adulatrice del sonno, i miei sogni mi fanno presagire prossima qualche lieta notizia. Chi è padrone del mio cuore siede allegro sul suo trono, mentre oggi per tutto il giorno una forza insolita mi solleva al di sopra della terra con pensieri felici. Stanotte ho sognato la mia donna, che veniva da me e mi trovava morto. strano sogno che permette a un morto di pensare. E suscitava quei baci sulle mie labbra una tale potenza di vita da farmi rivivere. Ed ero padrone del mondo. Ahimè, quanta dolcezza si prova nell'amore, se le sue ombre soltanto sono così ricche di gioia. Ebbene, Baldassarre, notizie da Verona. Non mi porti lettere del frate. Che cosa fa la mia donna? Mio padre sta bene. Come sta la mia Giulietta? Te lo chiedo di nuovo, perché nulla va male quando Giulietta sta bene.
8: Allora Giulietta sta bene e nulla può andar male. Il suo corpo riposa nella tomba dei Capuleti e la sua parte immortale vive con gli angeli. Io la vidi distesa nella sua tomba e subito mi misi in cammino per venirvelo a dire. Oh, perdonatemi, signore, perdonatemi.
11: No!
8: Allora, vi sfido, o stelle. Tu sai dove abito. Portami carta e inchiostro e noleggia dei cavalli di posta. Partirò stanotte. Vi scongiuro, signore, calmatevi. Siete così pallido e stravolto che temo qualche vostro atto disperato.
11: Lasciami e fa ciò che ti ho detto.
8: Non hai lettere del frate per me?
12: No, mio buon signore.
8: Non importa. Va e noleggia i cavalli. Io verrò subito. Allora, Giulietta, stanotte dormirò con te. Oh, morte. Come entri rapida nei pensieri degli uomini disperati. C'è uno speziale che abita qui vicino. L'ho visto di recente con un vestito lacero, mentre pensieroso raccoglieva erbe medicinali. Aveva il volto scavato. La miseria più crudele lo aveva distrutto fino alle ossa. Nella sua squalida bottega stavano appesi una tartaruga, un coccodrillo imbalsamato e altre pelli di pesci di strane forme. Sugli scaffali si vedevano sparse in mostra alcune scatole vuote, vasi di terracotta, vesciche, sementi ammuffite, pezzi di spago e vecchie pasticche di estratto di rosa. Davanti a tanta miseria, dissi a me stesso: se un uomo avesse bisogno di un veleno la cui vendita è punita a Mantova con la morte, certo questo miserabile glielo venderebbe. Ecco, questo pensiero non era che il presentimento del bisogno in cui ora mi trovo. E questo stesso uomo bisognoso deve ora vendermi il veleno. Oggi è festa e la bottega di questo sciagurato è chiusa, ma se ben ricordo, questa dovrebbe essere la sua casa.
13: Ehi! Ehi, speziale! Speziale!
14: Chi mi chiama urlando così?
8: Vieni qui, amico. Sei povero? Tieni. Ecco 40 ducati. E procurami un forte veleno che agisca così rapidamente, con tale violenza, che chi lo prende, perché stanco della vita, possa rimanere subito senza respiro e cadere morto.
14: Certo, ho dei veleni così potenti, ma la legge di Mantova punisce con la morte chiunque li venda.
8: Tu, così nudo e miserabile, hai paura di morire. Sulle tue guance c'è la fame, nei tuoi occhi agonizzano le privazioni e le sofferenze, sulle tue spalle pendono il disprezzo e la miseria. Il mondo ti è nemico, è così la legge del mondo. Dunque non restare povero, ma spezza la legge e prendi questo denaro.
14: Acconsente la mia miseria, non la mia volontà.
8: E io pago la tua miseria, non la tua volontà.
14: Mi mettete questo veleno in un liquido qualunque e bevetelo, morirete subito anche se aveste la forza di 20 uomini.
10: Prendi il tuo denaro. Il denaro è il veleno peggiore per l'anima umana in questo odioso mondo. Esso uccide più di queste deboli misture che tu non potresti vendere. Io ti vendo il veleno. Non sei tu a vendermelo. Addio. Comprati da mangiare e mettiti in carne. Vieni. Vieni. Per me sei un cordiale, non un veleno. Andiamo insieme alla tomba di Giulietta. Là mi servirai.
9: A Verona, la cella di Frate Lorenzo.
4: Frate Lorenzo! Frate Lorenzo!
12: Questa mi pare la voce di Frate Giovanni. Benvenuto da Mantova. Che dice Romeo? Oh, se egli mi ha scritto, dammi la sua lettera.
15: Ero andato a cercare un fratello del nostro ordine che stava visitando gli ammalati in città perché venisse con me. L'avevo trovato quando le guardie, sospettando che fossimo stati in una casa contagiata dalla peste, chiusero le porte e non ci lasciarono passare. Così finì il mio viaggio a Mantova.
12: Allora, chi ha portato la mia lettera a Romeo?
15: Io non ho potuto consegnarla, l'ho ancora qui. E non ho trovato nemmeno qualcuno per rimandartela, tanta è la paura che tutti hanno della peste.
12: Oh, destino avverso, ordine nostro. Non era una lettera inutile, ma molto importante per le sue notizie. E non averla recapitata può essere causa di grande sventura. Frate Giovanni, va, procurami una spranga di ferro e portala subito nella mia cella.
15: Sì, fratello, vado subito.
12: Ora devo andare da solo alla tomba. Fra 3 ore la bella Giulietta si sveglierà e io avrò le sue maledizioni quando saprà che Romeo non è stato informato dei nostri progetti. Ma io scriverò nuovamente a Mantova e intanto terrò Giulietta nella mia cella fino al ritorno di Romeo. Povera morta, che vive chiusa nella tomba destinata ai morti.
9: Un cimitero.
16: Dammi la torcia, ragazzo, e allontanati. Anzi, spegnila, perché non voglio essere veduto. Va sotto quegli alberi di tasso e poggia l'orecchio alla terra. Così potrai udire ogni rumore di passi sul suolo del cimitero, che risuona chiaro perché sempre sconvolto dagli scavi delle fosse. Se odi qualcuno che si avvicina, fischia. Questo sarà il segnale. Dammi quei fiori. Fa come ti ordino. Va.
10: Oh, dolce fiore, io copro di fiori il tuo letto di nozze. Ahimè, il baldacchino è polvere e pietra, e io porterò ogni notte a questi fiori dolce acqua o lacrime pure di pianto.
16: Qualcuno s'avvicina. Quale piede maledetto viene a turbare un rito d'amore? Vedo una torcia. Nascondimi o notte.
12: Dammi quel piccone e la leva di ferro. Tieni, prendi questa lettera. Domattina consegnala a mio padre. Dammi la torcia. E ora allontanati. Qualunque cosa tu veda o senta, pena la vita, non interrompere il mio lavoro.
16: Vado, signore, e non vi disturberò.
12: Così mi dimostrerai la tua amicizia. Prendi questo. Vivi e sii felice. Addio, caro amico. Tu, oh bocca maledetta, tu, ventre della morte, saziati col boccone più dolce della terra, così spalanco le marce mascelle e vi spingo a forza nuovo cibo.
16: Questo è il superbo Montecchi, bandito da Verona. Forse viene qui a profanare questi morti. Io lo arresterò.
17: Interrompi il tuo infame lavoro, vile Montecchi. Può la vendetta continuare al di là della morte? Vile bandito, io ti arresto. Obbedisci e seguimi. Tu devi morire.
11: Infatti, devo morire. Per questo sono venuto qui. Sei buono e gentile. Non sfidare un uomo disperato. Vattene e lasciami solo. Pensa a questi morti e trema per te. Ti scongiuro, giovane, non aggiungere un'altra colpa sul mio capo eccitando la mia collera. Vattene, per il cielo! Io ti amo più di me stesso. Non fermarti, vattene! Vivi! E racconta che la pietà di un pazzo ti lasciò fuggire.
17: Io sfido i tuoi ordini e ti arresto, vile!
11: Vuoi provocarmi? Ebbene, eccomi a te! Ah! Mi hai ucciso. Se tu fossi pietoso, dovresti aprire la tomba e mettermi accanto a Giulietta. Ti giuro lo farò. Ma lascia che guardi la tua faccia. È un parente di Mercuzio, il nobile Conte Paride. Che cosa diceva il mio servitore quando cavalcavamo durante il viaggio e la mia mente sconvolta non badava a lui? Non diceva forse che Paride avrebbe dovuto sposare Giulietta? Non ha detto così? L'ho sognato, forse? O sono pazzo, sentendolo parlare di Giulietta, pensare che gli dicesse questo? Dammi la tua mano, tu che fosti segnato con me nel triste libro della sventura. Io ti seppellirò in una tomba sontuosa. Una tomba? Oh no! Un faro, oh mia giovane vittima. Perché qui giace Giulietta e la sua bellezza trasforma questa tomba in una sala di festa piena di luce. O morte, riposa qui, sepolta da un morto. Spesso è felice l'uomo in agonia e chi lo veglia chiama lampo della morte quell'istante. Io non avrò quel lampo. Amor mio, oh mia sposa, la morte che ha già succhiato il miele del tuo respiro nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancora non sei vinta. E l'insegna della bellezza è ancora rosea sulle tue labbra, sulle tue guance. E la pallida bandiera della morte su te non è distesa. Tebaldo, giaci là nel sudario insanguinato. Ma con la mano che t'uccise spezzerò la vita al tuo nemico e sarà grande onore per te. Perdonami, fratello. Oh, amata Giulietta, perché sei ancora così bella? Ti ama forse la morte senza corpo? L'odioso, squallido mostro ti tiene qui nell'ombra come amante. Questo io temo e resterò con te per sempre, chiuso nella profonda notte. Qui, qui io voglio restare, qui, qui, coi vermi che sono i tuoi fedeli. Qui avrò eterno riposo.
8: e scuoterò dalla carne stanca del mondo ogni potenza di stelle maligne. Occhi, guardatela per l'ultima volta. Braccia, stringetela nell'ultimo abbraccio. E voi, labbra, voi che siete la porta del respiro, con un casto bacio suggellate un patto senza tempo con la morte che porta via ogni cosa. Vieni, amara guida, vieni, scorta ripugnante. E tu, pilota disperato, avventa veloce sugli scogli la tua triste barca, stanca del mare. Eccomi, amore. Oh, oh fedele mercante, i tuoi veleni sono rapidi. Io muoio con un

0: San Francesco, mi accompagni? Quante volte stanotte i miei piedi hanno urtato contro le tombe? Ah, chi è là?
1: Un amico che vi conosce bene.
0: Siate benedetto. Ditemi, mio buon amico, quella torcia che vanamente illumina laggiù è accesa nel sepolcro dei Capuleti?
1: Sì, padre, e là c'è il mio padrone.
0: E chi è?
1: Romeo.
0: Da quanto tempo è là?
1: Da più di mezz'ora.
0: Vieni con me, accompagnami al sepolcro.
1: Ho paura, il mio padrone non vuole nessuno.

Che significano queste spade sporche di sangue in questo luogo di pace? Romeo! Oh, com'è pallido! E chi c'è ancora? Paride! E tutto insanguinato! E quando sarà avvenuta questa sventura? Oh, la fanciulla si muove.

0: frate consolatore, dov'è il mio Romeo? Ricordo bene dove avrei dovuto trovarmi, e infatti sono qui. Dov'è il mio Romeo?
1: Vieni, esci da questo luogo di morte. Una forza superiore a cui non possiamo opporci ha contrastato i nostri progetti. Vieni, vieni via. Il tuo sposo è morto, lì al tuo fianco, e anche Paride. Non domandarmi. Vieni, andiamo via. Vieni, Giulietta, vieni.
0: Vattene. Io non ti seguirò. Che c'è qui? Una tazza stretta ancora dalla mano del mio fedele amore. Capisco. È stato il veleno a ucciderti. Oh, egoista. L'hai bevuto tutto. E non ne hai lasciato una goccia amica per me. Bacerò le tue labbra. Forse un po' di veleno è rimasto ancora sulla tua bocca e basterà a darmi una morte consolatrice. Le tue labbra sono calde. Devo far presto. Oh, caro pugnale, ecco il tuo fodero. Resta qui. Fammi

sul vostro odio. Il cielo ha ucciso con l'amore i vostri figli. Questo giorno porta con sé una grigia pace. Il sole per il dolore non mostrerà la sua faccia. Parleremo ancora di questi fatti dolorosi, perché fra coloro che vi parteciparono alcuni saranno perdonati, altri puniti. Certo, non vi fu mai una storia più infelice di questa, di Giulietta e del suo Romeo.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 179, bentrovati da Edoardo Melchiorri alla seconda puntata del ciclo dedicato alla letteratura artistica basato su una serie del 70 sugli scritti dei pittori italiani del primo Novecento, che è un modo per ricostruire dall'interno le complicate vicende dell'arte italiana fino al 45. Futurismo, cubismo, metafisica, ritorno all'ordine, vissuti insomma in prima persona, raccontati in articoli per quotidiani e riviste d'arte, così come in raccolte di memorie o saggi veri e propri. Nella puntata di esordio il protagonista è stato Ardengo Soffici, poeta, scrittore, critico d'arte. Ne abbiamo raccontato i soggiorni parigini, le amicizie con i cubisti, l'iniziale incontro-scontro con i futuristi e poi l'evoluzione del rapporto, tanto che Soffici del futurismo diverrà esponente di spicco, se non addirittura portavoce. Oggi puntata multipla, Carlo Carrà, Gino Severini, Ottone Rosai. Buon ascolto.
2: Se non è mai tempo perso leggere gli scritti dei pittori e metterli a confronto con le loro opere dipinte, questo riscontro è particolarmente rivelatore quando ci si accosta all'opera vasta e complessa di Carlo Carrà. Nato a Quarneto in Piemonte nel 1881, morto a Milano nel 1966, Carrà è un maestro per molti versi esemplare dello sviluppo dell'arte italiana nel nostro secolo in almeno tre momenti fondamentali: quello futurista, quello metafisico e quello immediatamente successivo del ritorno all'ordine, che è un fatto di portata europea, in Italia promosso e teorizzato dalla rivista Valori Plastici all'inizio degli anni 20.
3: Nel 1904 Carrà è a Milano, frequenta l'Accademia di Brera. Come operaio decoratore è già stato a Parigi e a Londra. Nel 1910, con Balla, Boccioni, Russolo, firma il primo manifesto della pittura futurista promosso da Marinetti. Da quel momento la sua attività di pittore è inserita nella corrente centrale dello sviluppo dell'arte italiana, con una caratteristica inconfondibile, che non è tanto di tipo teorico, quanto di severità professionale, di sapienza, di poesia esecutiva. Basta pensare a quadri come il sobbalzante, tutto sciabolato di luci, rigorosamente futurista, I funerali dell'anarchico Galli, o all'ineffabile metafisico Idolo ermafrodito, o, se preferite, pensate a L'amante dell'ingegnere, per capire che quanto a devozione al mestiere di pittore, quanto a fedeltà alla pittura, Carrà è avvicinabile solo a Giorgio Morandi.
2: Roberto Longhi, nella sua monografia su Carrà, seconda edizione, Milano, Epli 1945, con parole che scoraggiano la parafrasi, dice che il succo più prezioso della pittura di Carrà si spreme proprio dagli incastri dei colori fulgidi e torvi, dall'infeltrirsi magico degli impasti, dai duri incontri degli spazi segmentati. Tutte cose messe sulla tela né a caso né in fretta. Del resto, sul lento, inesorabile modo di lavorare di Carrà pittore, sono precise e documentate le pagine di Lamberto Vitali nelle sue Preferenze, titolo esemplato a rovescio sul Maison d'Isola.
3: Come scrittore, Carrà ha intanto un posto nella letteratura artistica per una sua fortunata monografia su Giotto, contegnosa come una tesi di laurea, uscita la prima volta nella prestigiosa collana del Valori Plastici. Per una lunga attività di critico sui quotidiani e infine per un libro, Pittura metafisica, che raccoglie articoli di andamento teorizzante usciti in gran parte e non senza significato su La voce di De Robertis.
2: Pomposo, di faticosa lettura, costruito nella forma frustrante del procedimento contro ignoti, gremito cioè di allusioni a disonesti pittori dei quali non fa il nome, Pittura metafisica è un libro singolarmente importante per capire la pittura di Carrà, la sua saldezza quasi miracolosa. Per spiegarlo basta un semplice ragionamento stilistico. Come stile, il libro segue i moduli del Leopardi dello Zibaldone e del leopardismo vociano di Giuseppe De Robertis. Sentiamone un breve esempio tratto da un capitolo che si intitola Del piacere artistico.
4: Motivando le illusioni, si saprà creare nuovi incanti che ci ridiano a qualche ora di dolcezza? Ma se l'arte non è vera, se ella non è, dolore nostro sapere un dì che la sola speranza c'è pur morta nel cuore. Giammai questa cruda doglia io non la creda, ma che anche l'arte, la pura, cioè quella che sboccia fiore supremo e che non è vocazione, bene, via, missione, altro non sia che un di quegli errori dei primitivi istinti? Pure noi diremo sempre essere il piacere artistico cosa di molto duratura, oltre l'affermazione che la felicità nostra la si ritrovi solamente nel bello e nel grande immanato.
3: Ora ci vuol poco a capire che certe suture di stili lontani, per esempio del classicismo alla Böcklin, giuntogli via De Chirico, e dell'arcaismo alla Giotto, in un quadro famosissimo come Il Pino sul mare, che è del 21, lo stesso anno dell'Amante dell'ingegnere, riescono meravigliosamente al Carrà pittore, mentre analoghe suture di stili non riescono altrettanto bene al Carrà scrittore. In Pittura metafisica, Leopardi resta Leopardi, De Robertis resta De Robertis, e certe oscure allusioni di tipo giornalistico restano quello che sono. In altre parole, uno scritto come questo di Carrà ci mostra dal di dentro anche la struttura del suo mondo pittorico. Assai opportunamente, quindi, molti brani di questo libro, ormai introvabile, sono stati ripubblicati nel volume collettivo Metafisica.
2: Opera della piena maturità, la mia vita non ha ambizioni teorico-critiche né gli stridori stilistici di Pittura metafisica. Sembra che Carrà voglia trasferire sulla pagina la grazia severa delle sue opere dipinte, e l'operazione riesce quasi del tutto. Non più gonfia e prolissa, ma anzi piacevolmente mossa, la sua prosa semmai qualche volta eccede nella ricerca di grazia, realizzando una specie di birignao di scelta di parolette eleganti, riconoscibili ad apertura di libro, come nel racconto di questa visita del gruppo futurista a Benedetto Croce.
4: E non dimenticherò la visita fatta a Benedetto Croce, col quale conversammo a lungo. Io, che ho sempre avuto un debole per la filosofia, naturalmente trovandomi con un celebre filosofo, ero incuriosito di sentire dalla sua viva voce il parere su questo o quel pensatore moderno. Venuti in discussione a un dato momento Nietzsche e Bergson, domandai che cosa ne pensasse, ed egli non titubò ad affermare che il primo era poeta più che filosofo, e il secondo difettava di metodo sistematico, e aggiunse: «Credo che l'impressionismo stia più a posto nella pittura che nella filosofia».
3: Celebre filosofo, viva voce, a un certo momento, sono quelle tali parolette che si richiamano l'un l'altra e fanno birignao. Ma l'importanza di queste memorie non è certo offuscata da certe minuzie. Ecco un convincente ritratto di Marinetti.
4: In quanto a conoscenza pittorica, quando io lo conobbi, Marinetti non superava quella del comune letterato del tempo. Sviluppatissimo era in lui fin da allora il lato reclamistico che portava nel campo letterario, usando i metodi comuni del commercio. Perciò, fin dal primo momento, non escluse, anzi usò largamente anche per noi pittori, il sistema della réclame impudente e insolente che eccita il sistema nervoso del pubblico. Il movimento futurista prese dunque subito un carattere che direi americano, lanciando una massa enorme di manifesti e di libri. La macchina pubblicitaria cominciò così a funzionare fin dal 1909, e allo squillo della tromba futurista accorsero giovani artisti e letterati da ogni parte d'Italia. L'attività fenomenale di Marinetti e la sua straordinaria capacità reclamistica giovarono certissimamente alla diffusione delle nostre idee. Anche le affermazioni paradossali, come quella della metaforica distruzione dei musei e delle biblioteche, servirono egregiamente a creare un vivo e incuriosito interesse intorno al movimento futurista, che però in realtà aveva in sé ben altra ragione d'essere.
2: Il ritratto è suggellato da questa chiusa prudente.
4: Sono convinto però che Marinetti abbia abusato del metodo reclamistico, perché a lungo andare tale metodo si tramuta in grave errore, non potendosi applicare al fenomeno artistico i criteri propri dell'attività commerciale.
3: Ciò dovrebbe bastare a dare un'idea di questo libro tutto da leggere, dove spiccano indimenticabili i capitoli sull'esperienza metafisica, iniziata, come vedremo, in un ospedale militare di Ferrara, e il racconto dell'amicizia a Milano con Medardo Rosso, grande scultore ma ancor più grande personaggio.
2: Abbiamo visto gli scritti principali di Carrà. È tempo di parlare di quelli di Gino Severini, nato a Cortona nel 1883, morto a Parigi, dove ha vissuto la maggior parte della sua vita, nel 1966. Ma prima si allecita una breve citazione sul campo. Da noi in Italia la tradizione letteraria, anche quando non è alta, è sempre presumente. È un fatto che spiega da noi la rarità dei libri di memorie, che è giusto considerare il grado più umile, stilisticamente meno agguerrito, della produzione letteraria. Sia una ragione di più per apprezzare i libri di memorie scritti da alcuni artisti come Soffici, Carrà, Severini, De Chirico. E in lontananza la barba scarruffata di Benvenuto Cellini sorride.
3: Torniamo a Severini. Siamo convinti che, anche non avendo mai visto un suo quadro, un lettore attento che legga le sue memorie, La vita di un pittore, in una copia per ipotesi barbaramente privata delle gustose illustrazioni che l'arricchiscono, siamo convinti che questo lettore immaginario, apprezzando il suo stile di scrittore, liscio, pulito, leggermente, civilmente depresso, e aiutandosi con le descrizioni che Severini fa dei soggetti dei suoi quadri, è messo in grado di vedere con notevole approssimazione che tipo di futurismo, per esempio, è stato in grado di fare Severini. E pensiamo a un quadro come Pampana Moricaud, dipinto da Severini nel 12, andato disperso in Germania, probabilmente distrutto come arte degenerata, e ricostruito dall'artista nel 1959.
2: Di tutto il bellissimo capitolo che Severini dedica in queste memorie all'incontro e all'amicizia con Boccioni, scegliamo spartanamente queste poche righe.
4: Mentre si camminava nel chiaro mattino d'estate, Boccioni, tra una riflessione e l'altra, canticchiava delle canzonette napoletane o dei pezzi d'opera. Non aveva né una bella voce né speciali attitudini musicali, ma un orecchio fine e sensibile. Le arie erano dunque suggerite con giustezza, e soprattutto nelle canzoni, con sentimento. Era questo un tratto importante del suo carattere.
3: Diciamo, a scanso di equivoci, che solo a persone inguaribilmente affette da retorica queste parole possono suonare come una limitazione di Boccioni, e non per quello che sono, cioè un acuto apprezzamento della forza e della modernità di Boccioni.
2: Parlando di Amedeo Modigliani, dopo aver raccontato un gustoso aneddoto, ma alla fine compromettente per Modigliani, Severini si affretta a precisare.
4: Modigliani non era un vizioso, un ubriacone volgare, un decadente. L'assenzio, se lo prendeva talvolta in doppia dose, era malgrado tutto un mezzo e non un fine. Quell'eccitazione che ne ricavava era utilizzata per vedere sempre più in profondità dentro di sé. Era del resto cosa usuale in tutti gli artisti di quell'epoca. Quanto alla hashish ne aveva, è vero, sempre un pochino nel taschino del gilet, ma non ne faceva uso che raramente, soltanto in casi eccezionali. Dove sono quegli abusi di cui si è fatta tutta una letteratura? E dopo tutto che credono i borghesi? Che si faccia un quadro nello stesso stato di spirito con cui si tira una somma in un libro mastro o con cui si infinocchia un cliente? Quanta gente è più volgare senza bere un dito di vino che non lo fosse Modigliani dopo aver preso 2 o 3 absinthe?
3: Ed ecco, sempre a Parigi, l'incontro dei futuristi con Gertrude Stein, autrice di quell'autobiografia di Alice Toklas, che, tradotto da Pavese, è stato per molti di noi il primo viatico al nostro amore per l'arte moderna.
4: Li condusse anche dalla Gertrude Stein, e lei stessa ne fa menzione nella ben nota biografia di Alice Toklas, soggiungendo che tutti li trovarono noiosi, ed era ben vero che fossero noiosi, con quel loro francese impossibile petit nègre. Ma la signorina Stein, per quanto intelligentissima, non si è forse mai accorta quanto lei stessa sia molto più divertente nei suoi libri che nei suoi ricevimenti. Mi sono anzi sempre meravigliato che Picasso, che aveva il gusto dell'indipendenza fino alla mania, potesse sempre sopportarla. Ma lui, che oltre al genio ha pure una bella dose di scienza tattica, sapeva quel che faceva.
2: Ci auguriamo che queste poche citazioni bastino ad attirare sugli scritti di Severini da parte dei nostri ascoltatori la curiosità e la simpatia che si meritano.
3: Le memorie che abbiamo piluccato finora terminano significativamente alla metà del 1917, quando l'esperienza futurista per Severini si è quasi conclusa. E con la posta gli arriva il primo consistente assegno, frutto del suo lavoro di pittore. Ma Gino Severini, che nel periodo del ritorno all'ordine farà una pittura di figure, molti Arlecchini e Pulcinella, in gruppo o con famiglia. Penso specialmente agli affreschi di Monte Gufoni presso Firenze, e nel successivo imboccherà un importante filone di arte sacra. Non è autore di questo solo libro e di queste sole memorie.
2: Aveva lasciato molti appunti frammentari di ricordi sui fatti artistici degli anni venti, che Piero Pacini, studioso dell'autore, ha molto opportunamente ordinati e stampati per le nuove edizioni Enrico Vallecchi. Stralciamo al volo questo ritrattino di Carrà al tempo della gran passione metafisica.
4: Che un pittore come Carrà, dalla rude e artigianesca mentalità, venisse fuori sotto l'influenza di Chirichiana in esclamazioni di questo genere: ah, la bellezza raccapricciante che dà la scalata ai paradisi arbitrari del Dio unico, può sorprendere un po'. Può fare l'effetto di un orso che odora un mazzo di violette, ma non ha che un'importanza relativa.
3: Sul versante critico ricorderemo di Severini il volume Témoignage par Severini, un altro volume, Arte indipendente, arte borghese, arte sociale, e l'articolo Processo e difesa di un pittore d'oggi, uscito su L'arte di Adolfo Venturi.
2: E veniamo a Rosai, pittore e poi scrittore che può sembrare facile, di fatto il più arduo a capire dei tre maestri avvicinati in questa seconda trasmissione. Nato a Firenze nel 1895, città che è anche luogo convenuto della sua arte, morto ad Ivrea nel 1957, Ottone Rosai era figlio di una famiglia di artigiani che lo avevano portato a battesimo con quel nome germanico e triplicista, Ottone. Rosai aveva 18 anni nel 13, quando a Firenze si tenne la prima mostra futurista, e lui, in contemporanea, aprì una sua personale di quadri pieni di contenutismo, di aria dei bassifondi, di poesia maledetta. Rosai, maledetto amico, inizia il poemetto in prosa, vivida testimonianza di quella mostra del poco noto poeta Giovanni Bellini.
4: Rosai, maledetto amico, che hai tu adoperato per dipingere quella diabolica figura bianca di femmina? Che hai tu adoperato per dipingere lì accanto, nello stesso quadro nero, quella mano bianca che si allunga verso la spasimante donna? Quale anima tetra hai celato nelle torturate forme delle tue creature?
3: Quando nel 15 Rosai va volontario in guerra, a chi lo guarda interrogativo risponde pronto: sono un pittore futurista toscano, e dice la verità. Il suo periodo, dalla mostra maledetta alla guerra, è francamente futurista. La preistoria di Rosai è stata studiata molto bene da Alessandro Parronchi, al quale dobbiamo anche la conoscenza del poeta Giovanni Bellini, nel suo libro sugli artisti toscani del primo Novecento.
2: Le difficoltà cominciano dopo, qualche anno dopo la guerra, quando prende forma come pittore il Rosai più tipico, quello che comunemente conosciamo, quello degli omini, delle stradine, dei caffeucci, dei poverucci, di tutti gli insopportabili diminutivi che deliziano le anime belle e fanno della sua pittura un rompicapo. Almeno fino a quando non ci si accorge che quel suo insistere su tipi perfettamente anonimi, facce al limone, abiti di bandone leggero, su un paesaggio, una realtà rigorosamente senza tempo, approda a lidi che altri hanno raggiunto, figuriamoci, con la pittura metafisica.
3: Gli scritti di Rosai sono raccolti in un unico volume, Vecchio autoritratto. Non molto utili, anzi fuorvianti, per capire la sua pittura. Per studiare questa è meglio servirsi della monografia di Piercarlo Santini. Sono ovviamente interessanti in sé. Il volume si apre con due pezzi di colore, pubblicati la prima volta sulla Cerba, nel 13. Si intitolano Barcaglio di Ciaraffo e Il salotto di ricevimento. Bisogna leggerli come fossero gridati, mi correggo, bociati da un marciapiede all'altro di una strada larga. Ecco un lacerto del barcaglio.
2: Insomma, te lo addì come leita. E mi voleva rompere anche il muso? Ora sai, un meritava di far pubblicità lì. E te l'ho piantato e basta. E quell'altro se l'era data in questo tempo. E l'ho ricercato per vedere se lo rintoppavo, ma non l'ho più rivisto. Vien via, vien via. Che viene a letto, Sene? Io vo a puleggio. Addio, figlioli! Addio!
3: Nel 19, rifacendosi ad appunti e ricordi ancora freschi, Rosai scrive le sue memorie di guerra e le pubblica col titolo Il libro di un teppista. Nel 1930 sottopone la stessa materia a una seconda stesura e nasce Dentro la guerra, che dice poco più del libro precedente e non lo dice meglio. Questo, nel teppista, è un fatto memorabile di Rosai in licenza.
4: In libreria Vallecchi, mentre uscivo, un ometto stava tutto intento a fare i suoi conti, seduto presso un tavolino. Io passo e gli sbatto violentemente sul tavolo un libro. L'ometto si scote tutto pieno di paura. Io lo guardo fisso e, una volta o l'altra, ti mangio vivo.
2: È un fatto memorabile davvero, per capire che Rosai, oltre che pittore e scrittore, era anche un personaggio. Un personaggio che passava dal sorriso più gentile alla grinta da sbudellatore senza che mai ci fosse una ragione apparente e coglieva tutti di sorpresa. Si può dire che con l'intuito e l'inconsapevolezza di un guitto di genio rappresentava le contraddizioni di un'epoca, quella fascista. Certo, non è un caso se un gruppo di giovani, Berto Ricci, Dino Garrone, ma c'era anche Edoardo Persico e altri, in un opuscolo significativamente intitolato Il Rosai, lo elevarono a bandiera. Elevarono a bandiera il suo personaggio. State a sentire.
4: Conterranei d'Ottone Rosai e suoi figli spirituali, non conta che i nostri nomi siano sconosciuti. Meglio per noi e peggio per il nostro tempo se saranno quattro ragazzi ignoti a innalzare non criticamente ma umanamente e a sangue caldo il maggior artista d'Italia. La derisione e l'ironia dei moderati, dei falsi, degli imparziali, dei critici, dei brillanti, dei giornalisti, dei ribelli stipendiati non ci impressiona. Degli impuri che noi non nomineremo e che si sentiranno trafitti lo stesso, ci ridiamo fin da ora. Rosai bestemmiatore, negatore micidiale delle virtù borghesi, è immensamente più vicino a Dio degli onesti atei e cattolici che a tutte le cantonate danno esempio di specchiatezza familiare e civile, ma tuffati nell'onda fangosa moderna, son cenci sudici davanti all'essenza della vita. Rosai, cresciuto nel tumulto, se ne strappa all'ampi e resta contemplatore, maestro d'altezza religiosa ai suoi stessi maestri di pittura e poesia. Giovane più di noi giovani è nostro capo.
3: Credo che raramente sia capitato di leggere parole più chiare di queste a illustrazione delle virtù di un personaggio, ma se volete una conferma, eccola, per mano di Ardengo Soffici.
4: Ottone Rosai non è un uomo, ma una rappresentazione, un simbolo. Fiorentino a Firenze non è nato mai, perché c'è sempre stato. Se ai nostri tempi a Firenze non ci fosse un Rosai, bisognerebbe inventarlo. Firenze, senza un tipo come lui, sarebbe come se le mancasse il cupolone o lo scoppio del carro, tanto la caratterizza.
2: Queste parole si leggono nell'introduzione a Via Toscanella. Via Toscanella, Rosai lo scrive visibilmente influenzato da fatti letterari quali Il Capitolo e la prosa d'arte. La sua scrittura si fa più fina, più preziosa, ma non sceglieremo quei pezzi più tipici, Bello Sguardo, Monte Ripaldi, testimoni della sua conversione alla scrittura artista, ma piuttosto un pezzo di ritorno, uno scampolo di altri tempi, testimone di quella vitalità che è certo la sua qualità più autentica e che alla trecentesca si potrebbe intitolare Come Rosai oppose il suo stile alla febbre spagnola e l'ebbe vinta.
4: Dopo sei giorni nacque anche in me una certa preoccupazione. Mi sentii ad un tratto tutto legato, gonfio, peso come un maiale ingrassato e un calore addosso maggiore dei giorni precedenti. Al dottore, passando, venne fatto l'atto di soffermarsi e, messami una mano sulla fronte, disse: anche questo è andato. Dopo mezz'ora un prete seguito dalle suore venne al mio capezzale. Mi fece delle domande alle quali non ricordo nemmeno se seppi rispondere. Mi unse i piedi borbottando alcune parole e se ne andò. Le suore rimasero ancora un po' di tempo a pregare per me. Finalmente, rimasto solo, potei chiamare il mio soldato e mi feci comprare due bottiglie di cognac marca Tre Stelle. Durante la notte le vuotai una dopo l'altra. Dalla gola agli intestini sentii crearsi come un canale di fuoco, mentre all'esterno un sudore caldo e quasi fluttuante sembrava struggere la mia persona. Ad un tratto, come un cielo che si apre all'impellenza dell'alba, sentii un gran bisogno di scaricarmi e, siccome l'alzarmi rappresentava un pericolo, lasciai andare nel letto un tal fiume di roba da provare l'impressione di essermi come vuotato. Fermo, sicuro ormai della salvezza, aspettai il medico che, quasi spaventato, quella mattina si decise a far scrivere sulla lavagna mezza dieta.
0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

I whisper all of you. I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora, come fosse per noi. Poi la notte si arrende, ma parole pretende e carezze

che si appronta per noi. Per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

solitaria una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze

pace e di cane. M'è passata la fame, m'è passata la fame. Quanto costa una mela? Non lo so.

vicino alla ferrovia, dove al lume di candela passava un treno a vela, ringhiando, sbuffando: bimbo, non piangere più. Il bambino la dorme,

0: Il est de toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
3: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327. E Dio mi conceda la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto a nord della penisola italiana, in una abbazia di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome.
1: Avrete riconosciuto l'incipit della versione cinematografica del romanzo di gran successo Il nome della rosa di Umberto Eco, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista italiano, ruoli che comunque appaiono pochi e riduttivi per l'approccio e le capacità poliedriche che lo contraddistinguevano. E partiamo con una sua citazione che sintetizza il suo spessore culturale e intellettuale. Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
2: e Gianluca Polverari
1: per l'appuntamento con Radio Tech Te Racconta, che a 10 anni dalla scomparsa vede protagonista un personaggio che ha segnato l'ambito culturale moderno con un amplissimo corpus letterario. Umberto Eco ha usato a volte lo pseudonimo di Daedalus, un riferimento letterario a Stephen Daedalus, protagonista di Ritratto dell'artista da giovane di James Joyce, autore molto amato dallo stesso Eco. E attraverso questo nome Eco ha scritto testi per ragazzi e vari testi per la sua guerriglia semiologica, unendo satira politica e di costume. Ecco, sono particolarmente numerosi i saggi di filosofia, semiotica, linguistica, estetica, scritti fino all'ultimo. Per la saggistica possiamo ricordare Opera aperta, Apocalittici integrati, La struttura assente, Lector in fabula, Diario minimo, I limiti dell'interpretazione, Kant e l'ornitorinco, Dire quasi la stessa cosa, ed ancora Storia della bellezza, Storia della bruttezza, Costruire il nemico, Pepe Satana Leppe, Cronache di una società liquida. Ma poi è significativa anche la produzione di narrativa che lo ha reso ancora più popolare oltre i confini del mondo della cultura, e parliamo di opere come Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, L'isola del giorno prima, Baudolino, La misteriosa fama della regina Loana, Il cimitero di Praga, Il numero zero, e senza trascurare poi la narrativa per l'infanzia con La bomba, Il generale, I tre cosmonauti, Ammazza l'uccellino, Gli gnomi di Gnu, Tre racconti e La storia dei promessi sposi, ma ce ne sarebbero altri ancora che non citiamo per lunghezza e tempo. E per rendere omaggio a Umberto Eco, oggi abbiamo come ospite la professoressa Anna Maria Lorusso, che insegna semiotica della cultura e analisi dei testi giornalistici all'Università di Bologna e che può vantare di essere stata prima allieva, poi collaboratrice e infine collega di Umberto Eco. Buongiorno professoressa Lorusso e grazie per essere con noi a Radio Tech Te
3: Racconta. Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
1: È un piacere. Professoressa, è stato calcolato approssimativamente che la collezione personale di Umberto Eco era composta da oltre 40.000 volumi, di cui 1.500 rari e antichi. La collezione, hanno rivelato alcune personalità che lo frequentavano, ma anche lei sicuramente l'ha vista più volte, era così vasta che a Milano dovette cambiare casa, e lo disse anche lui in alcune occasioni, perché il pavimento dell'appartamento in via Melzi rischiava di crollare sotto il peso dei libri. Lei, che ha condiviso una lunga parte del suo percorso universitario di ricerca, come allieva prima e professoressa poi, ha potuto rendersi conto della curiosità onnivora per il sapere e per i libri di Umberto Eco. Ma una curiosità, ma è riuscita a scoprire quale tema non suscitava il suo interesse?
3: È una domanda difficile, perché appunto la sua curiosità era veramente onnivora, quindi se devo provare a rispondere a questa sua curiosità...
1: Ci provi professoressa.
3: Ci provo e dico lo sport, o meglio il calcio. Più sì. Volte anche lui, scherzando, diceva: di calcio non so proprio niente e in un certo senso non voglio saperne. Per il resto devo dire che sì, aveva questa forma proprio di apertura rispetto a tutto quanto lo circondava, su una dimensione temporale che poteva andare dall'antichità più remota alla contemporaneità più in fieri. Anche se vorrei anche dire questo, sarebbe sbagliato, come dire, scambiare questa curiosità onnivora per una forma di tuttologia,
1: certo.
3: mi passi questo termine, perché certo, lui era curioso di tutto, ma spesso con le stesse domande, cioè aveva delle domande che gli stavano particolarmente a cuore, che erano la lente attraverso cui attraversava questi campi, diciamo, abbastanza sterminati e sempre rinnovati di sapere, di esperienza.
2: Certo, certo. E dunque, ecco, questa attuale epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo, Umberto Eco ne ha parlato tanto, ne ha scritto di Medioevo. Però ecco, questa epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo, seppur sviluppato a livello tecnologico. Ecco, quindi questo grande personaggio, come giudicherebbe, secondo lei, questa epoca contemporanea? Peggiore a quella originale o totalmente diversa?
3: Io penso totalmente diversa. In questi anni, in questi 10 anni, ahimè, soprattutto nei momenti difficili che abbiamo attraversato collettivamente, ce ne sono stati e ce ne sono in corso diversi. Mi è capitato di chiedermi, chissà cosa direbbe Eco di fronte a tutto questo, quindi davvero un po' il suo equilibrio e il suo acume ci manca. Però questo equilibrio, questo acume non erano mai manichei. Uno dei libri con cui lui è diventato più noto, ancora giovane, molto giovane, è stato Apocalittici e Integrati, dove c'era proprio un'opposizione nel titolo, o meglio, e si evocava un'opposizione tra coloro che rimpiangono sempre i tempi andati e condannano il presente, gli apocalittici, e gli entusiasti che invece si entusiasmano per tutto ciò che è nuovo. Ecco, il suo problema era proprio pensare che si potesse stare solo in questa alternativa: o sei un entusiasta oppure sei un apocalittico. No, bisogna avere appunto uno sguardo più critico. Quindi penso che anche di fronte a tutta la complessità e le contraddizioni della nostra contemporaneità, che per certi versi presenta forme quasi retroguardia valoriale, culturale, e per altri versi è tutta proiettata in un futuro che non riusciamo neanche a immaginare, quello tecnologico. Ecco, di fronte a un'epoca così complessa lui farebbe le distinzioni, non direbbe oddio dove siamo finiti, ma cercherebbe di capire le logiche di questa nostra epoca, le forme più ricorrenti, per cercare di cavalcarle anche.
2: Bene, in questa puntata dedicata a Umberto Eco, oltre a questa intervista che stiamo realizzando con la professoressa Anna Maria Lorusso, abbiamo anche dei contributi audio. Ad esempio, ora ascolteremo Umberto Eco, che spiega l'origine della semiologia e della semiotica.
4: Sia semiotica che semiologia sono termini di origine greca, che vogliono dire
5: di origine medica, no? Credo.
4: Di origine greca etimologicamente, e sono apparsi per la prima volta tra i medici del periodo ellenistico, e giustamente interessati a capire dai segni del volto, della pelle, l'origine di certe malattie o la presenza di certe malattie. E già nel 600 inglese, per esempio, dove sono fiorite delle ricerche di questo tipo, veniva usata indifferentemente la parola semiology o semiotics. Per esempio il grande filosofo John Locke dice ci deve essere una scienza, la semiotica, che si occupa della logica e di tutti i problemi del genere. Ultimamente direi che si sono caratterizzate due direzioni di ricerca, una di origine più latina, che viene dai linguisti come Ferdinand de Saussure, che ha usato il termine semiologie, e l'altra di origine più filosofica, studiosi americani come Peirce e Morris, che hanno usato semiotics. Tanto che per un certo periodo si pensava che l'uso semiotico fosse più di carattere filosofico, quello semiologia di carattere linguistico. Ad un certo punto ci si è resi conto che c'erano troppi incroci per poter fare delle distinzioni troppo nette. Quindi diciamo che oggi semiotica e semiologia sono sinonimi. Questo almeno per non creare confusioni nel pubblico, anche se poi in certi autori si fanno differenze più sottili.
1: Professoressa Lo Russo, e qui appunto ecco, mise un paletto su quello che allora era poco, la semiologia era un'arte, una disciplina, un ambito diciamo non particolarmente conosciuto, e qui lui mise dei paletti in una delle trasmissioni RAI. Ma entriamo poi nell'ambito più religioso e spirituale. Ecco, Umberto Eco ha vissuto un rapporto complesso e intellettuale con la religione, evolvendo da un passato nell'Azione Cattolica a un ateismo che potremmo definire inquieto o relativista. Ecco, durante gli studi universitari su Tommaso d'Aquino, Eco ha smesso di credere, abbandonando la fede e arrivando a definire il filosofo medievale come colui che lo ha curato, tra virgolette, dalla fede. Pur non credendo in Dio, però Eco ha sempre mantenuto un profondo fascino culturale e rispetto per il pensiero medievale, la teologia e i miti religiosi, definendosi un estimatore della religione. Possiamo dire che Eco aveva maturato nel tempo una sua spiritualità razionale?
3: Sì, penso di sì. Certamente il rapporto di Eco con la religione è un rapporto complesso. Ad esempio nella sua autobiografia intellettuale lui spiega le ragioni di questo allontanamento, che sono state prima delle ragioni, vorrei dire, politiche, di non riconoscimento in quell'organo, in quella in quell'istituzione in cui lui aveva militato a lungo con convinzione, che era l'Azione Cattolica. A un certo punto alcune scelte dell'Azione Cattolica non lo trovano d'accordo, anzi lo trovano profondissimamente in disaccordo, sì. E lui, essendo un dirigente dell'Azione Cattolica, perché appunto non era solo, come dire, non aveva solo aderito, sì, ma aveva un ruolo attivo. E di responsabilità, ne prende le distanze. Contemporaneamente appunto approfondisce lo studio di Tommaso d'Aquino, e come lei ricordava quasi è lo stesso studio di Tommaso che come dire, lo rende sempre più razionale. E difatti a me piace dire ogni tanto, perché ne sono davvero convinta, che Eco è stato davvero un illuminista, forse sì, l'ultimo illuminista della nostra contemporaneità. Detto questo, ha sempre mantenuto con il cattolicesimo una relazione che innanzitutto direi di grandissimo rispetto, sì, rispetto intellettuale, perché appunto molti dei pensatori che lui ha studiato, approfondito, ma anche degli interlocutori della contemporaneità, penso al dialogo con il Cardinal Martini, sì, erano massimi rappresentanti e massime voci, certo, del pensiero cattolico. Ne ha mantenuto il massimo rispetto in termini di etica, di senso dell'impegno, di sensibilità per la comunità. Mi spingo a dire questo sulla base della mia personalissima conoscenza, anche per il senso, certo, del dovere che aveva fortissimo. Quindi, come dire, è restata una personalità nutrita di quell'educazione cattolica verso cui ha sempre mantenuto un grande rispetto, e da cui però, appunto, appunto convintamente si è allontanato, tanto che ad esempio anche il funerale è stato su laico, sua disposizione, un funerale laico. Sì. Però ecco, non è rimasta solo la stima al fascino, diciamo, culturale, è rimasta un vero legame per un universo di valori.
1: Penso. Certo. E, Umberto Eco, ecco, parla di Medioevo e parla di miti religiosi e, come un'epoca molto seria e come con un contesto per l'ambientazione che poi quello del romanzo e del film, poi successivamente Il nome della rosa. E qui ascoltiamo un altro apporto con la sua voce e poi un dialogo tra uno spezzone di dialogo tra il frate francescano Guglielmo da Baskerville e il novizio Adso da Melk.
5: Sì, è un'epoca molto più seria. Ma intanto era fatta di contadini, non solo di cavalieri. 90% di contadini e 10% era fatta di studiosi, di monaci. Poi, di quale Medioevo parliamo? Perché va di bene che dura 1000 anni, quindi un'epoca che dura 1000 anni non è un'epoca. Siamo noi che ci siamo sbagliati a classificarla. E quindi c'è un'epoca di quelle che si pensano dei castelli, dopo tra l'altro i castelli non esistevano, erano delle baracche di legno.
6: Questo luogo non mi piace.
7: Davvero? Io lo trovo molto stimolante. Vieni. Mio caro Adson, non dobbiamo farci suggestionare dalle farneticanti vociferazioni sull'anticristo. Cerchiamo invece di usare la nostra intelligenza per tentare di risolvere questo affascinante enigma.
8: Il protagonista, questo francescano Guglielmo, da un lato sta avvicinandosi ai nuovi prodigi della scienza e della meccanica, dall'altro sta mettendo in questione le sue credenze tradizionali. Il fatto stesso che sia un detective così strano che arriva, come poi si scoprirà, alla verità attraverso degli errori e non è sicuro che poi la verità sia quella, fa sì che in fondo la storia di questa abbazia, dei delitti che vi accadono, sia anche un po' la storia della cultura medievale di quell'epoca che sta diventando cultura moderna. Io dico tutti in Italia che il vero protagonista del romanzo è l'infinita onnipotenza di Dio, che è una delle opinioni di Guglielmo da Baskerville, che non è l'onnipotenza di Dio, che è una nozione ortodossa, è l'infinita onnipotenza a cui pensavano filosofi come Occam e altri in quell'epoca, cioè Dio così infinitamente onnipotente che potrebbe far sì anche che un quadrato non avesse 4 lati.
2: E quindi abbiamo ascoltato un altro contributo per quel che riguarda il filosofo e semiotico Umberto Eco, un estratto anche dal film Il nome della rosa, tratto dal libro di Umberto Eco e che probabilmente ha reso il nome di questo autore, certo, celebre proprio a livello internazionale, arrivando anche a chi magari fino ad allora non lo conosceva. E allora chiedo alla professoressa Anna Maria Lorusso, qual è secondo lei il più importante messaggio culturale e o umano che Umberto Eco ci ha lasciato e che va necessariamente tramandato?
3: Di molto difficile, certamente, come dire, impossibile definire un messaggio, perché soprattutto quando, intanto con una personalità così sfaccettata e poi appunto con come dire, anni di frequentazioni, no? Si fa fatica a riassumere in un principio, però diciamo che ci sono o c'è qualcosa che a me ha veramente colpito di lui e che per me è il suo lascito o comunque al centro del suo lascito. Una cosa che mi capita di dire e di pensare è che Eco aveva uno straordinario senso del rigore, del limite e della misura. Metto queste tre parole insieme perché sono collegate. Senso del rigore perché era una persona che sentiva fortissima la responsabilità rispetto a quello che faceva, responsabilità che significa ad esempio per un professore, per un intellettuale, serietà, serietà della ricerca, serietà nella consegna di un libro. Io ho lavorato, lavoro come consulente per la casa editrice, prima Bompiani, poi Nave di Teseo, quindi mi è capitato nella mia esperienza di avere a che fare con tanti autori. Nessuno, e dico nessuno, è rigoroso, serio, preciso come quanto lo era Eco nel momento in cui consegnava un libro. E lo stesso potrei dire nella mia esperienza di studentessa, cioè dell'Eco professore. Quindi era una persona che sentiva in maniera davvero molto, vorrei dire, eccezionale il senso della serietà di quello che si fa, fino all'ultimo, perché voglio comunque menzionare questa straordinaria decisione che ha preso alla fine della sua vita, sapendo che era la fine della sua vita, sì, di fondare, contribuire a fondare una casa editrice, per quello stesso senso di rigore. Era stato oltrepassato un limite secondo i suoi criteri, un limite di garanzia della democrazia culturale, editoriale, nella direzione della concentrazione del mercato editoriale, che era troppo, che non poteva essere come dire, accettato. E lui non faceva cose a caso, non le faceva con leggerezza, e dunque ha preso una decisione certamente dolorosa: lasciare la Bompiani, che da sempre era stato il suo editore, e molto responsabilizzante dall'altra parte, perché ha investito moltissimo, ripeto, pochi mesi dalla scomparsa, di cui sapeva che si aspettava, in una nuova impresa di cui non avrebbe visto quasi niente, ma che avrebbe lasciato ai nipoti. Lo dico perché questo è quello che ha risposto a un certo punto, che lo faceva in termini ideali proprio per i suoi nipoti. Ecco, questa lezione di rigore, che non è seriosità, perché poi lui era una persona, come dire,
2: anche
3: con un
2: molto
3: senso
2: dell'ironia, sì,
3: divertentissima,
2: sì,
3: sempre sì, con la battuta pronta sulla bocca, sì, quindi non ha niente a che vedere con la seriosità, è un atteggiamento, vorrei dire, etico, è qualcosa che appunto non mi è più capitato di incontrare nella stessa misura, e quindi per me questo è ciò che mi porto dentro, dietro, che spero in qualche modo anche nel mio piccolo di continuare, rilanciare.
2: Certo. E beh, parole di stima, e beh, a stimare Umberto Eco e ad apprezzarlo è anche il regista francese, proprio del nome della rosa, Jean-Jacques Annaud. E infatti ascoltiamo adesso come questo regista Annaud è arrivato a realizzare il film sul romanzo Il nome della rosa.
6: Mon cœur d'abord pour la famille d'Umberto. Pour son épouse Renate.
9: Innanzitutto vorrei rivolgermi appunto alla famiglia di Umberto Eco, per la quale provo un grande amore, a sua moglie Renate, suo figlio Stefano e a Carlotta. Appartengono alla mia vita e veramente provo tanto amore per tutti loro e per il loro padre, marito, e sono persone anche loro veramente splendide. E vorrei anche dire che per me Umberto Eco rappresenta l'intelligenza. L'intelligenza per me è Umberto Eco, di cui parlo molto attualmente, perché molte volte mi si interroga sull'intelligenza artificiale, però io voglio sempre sottolineare quanto fosse intelligente Umberto Eco.
6: En faisant la promotion d'un film précédent dans les Antilles françaises,
9: come sono venuto a conoscenza di questo libro? Sono venuto a conoscenza leggendo un articolo, quando stavo facendo la promozione di un mio film precedente nelle Antille francesi, un articolo in Le Monde, in cui si parlava di questo curioso libro che era ambientato nel Medioevo, in cui si parlava di un libro greco, la poetica, e ho subito pensato che questo libro era stato scritto per me, perché infatti io sono ellenista, adoro Aristotele, ho sempre la poetica accanto a me, Aristotele, quindi ho pensato che fosse stato scritto per me.
6: J'ai tout de suite demandé à avoir la traduction française qui était en
9: Quindi ho chiesto la traduzione in francese di questo libro che era in corso presso l'editore Grasset. Ho letto alcune pagine di questo libro e ho immediatamente chiamato Umberto Eco dicendogli forse non lo sa, però questo libro l'ha scritto per me. Ci sono pochi registi che amano appunto il greco Aristotele e quindi ci siamo incontrati a Parigi subito dopo.
1: Professoressa Lo Russo, una connessione intensa, quella tra Jean-Jacques Annaud, parliamo di un grande del cinema francese internazionale, e Umberto Eco, si sono intesi frequentandosi poi all'inizio, inizialmente senza conoscersi. Ma nonostante l'ateismo, Eco ha mantenuto uno spiccato interesse per le figure di fede e la struttura del pensiero religioso, e ammettendo un fascino ambiguo per le immagini religiose che aveva abbandonato. E il caso di uno dei suoi romanzi appunto più celebri, di cui il regista è Jean-Jacques Annaud, lo testimonia, e parliamo ovviamente del Nome della Rosa, che ha venduto come romanzo oltre 50 milioni di copie, e riflette questa dualità esplorando la fede e il dubbio attraverso la cultura medievale. Ecco, come si è arrivati alla genesi di questo romanzo, entrato nella storia come un capolavoro postmoderno, e in che cosa risiede la sua importanza?
3: Dunque, Il Nome della Rosa certamente è l'esito di una conoscenza, di una familiarità più che conoscenza, di Umberto Eco con il Medioevo, che era nutrita da decenni di studio, perché appunto sappiamo che fin dalla sua tesi di laurea lui si era occupato di questo. Quindi il pensiero medievale, l'estetica medievale, ma studiare l'estetica di Tommaso d'Aquino significa studiare naturalmente il pensiero religioso di Tommaso d'Aquino, certo, significa studiare la società in cui era immerso. Quindi tutto quel mondo è stato da Eco studiato per anni, e questo, lui lo dice molto chiaramente, gli ha consentito di sentirsi a casa in quel mondo e di poterlo abitare, arredare come se fosse appunto il suo mondo. Sono molto interessanti da questo punto di vista i disegni, gli schizzi fatti da lui proprio nella fase di preparazione, sì, del romanzo, che sono stati pubblicati con
1: lui
3: la
1: ne
3: nuova
1: faceva,
3: edizione.
1: Scusi professoressa, ne faceva tanti di disegni. Prima disegnava, faceva gli schizzi e poi da quello rappresentava tutto il mondo, o spiegandolo, scrivendolo.
3: Sì, allora lui disegnava tanto, sempre, anche ai convegni era sempre lì che disegnava le facce dei partecipanti, facendone magari delle caricature. Rispetto ai romanzi era un modo appunto per un po' visualizzare, dare proprio delle forme a chi stava in quel mondo, per cui ad esempio per Il Nome della Rosa non ci sono solo le facce dei monaci, che però erano essenziali, perché certo, se li doveva immaginare in qualche modo, ma ci sono anche i disegni dei mobili, ad esempio, che potevano arredare le stanze di quei monaci. E questo era possibile anche perché appunto lui conosceva quel mondo con un tale livello di profondità, di approfondimento, che appunto aveva un'immaginazione istruita, corretta, diciamo così, e orientata dal suo sapere. Quindi non è per nulla stupefacente che il suo primo romanzo lo abbia ambientato nel Medioevo. E il romanzo è poi nutrito di tante delle sue riflessioni semiotiche. Si dice sempre, e ovviamente lo sottoscrivo anche io, che una delle grandi straordinarie qualità del Nome della Rosa è che può essere letto a vari livelli, quindi ci può essere un lettore che è interessato solo alla storia, diciamo così, degli omicidi, e viceversa il lettore è interessato alle disquisizioni teologiche, o lo storico del Medioevo che è interessato solo a quello. Ecco, di questi vari livelli di lettura Eco era assolutamente consapevole, perché era ciò che in termini di teoria semiotica, analisi dell'interpretazione, aveva e andava proprio in quegli anni teorizzando. Quindi la straordinarietà di questo romanzo è che Eco, come pochissimi accademici sanno fare, forse solo lui, è riuscito a trasformare appunto in una storia appassionante tutto ciò che aveva studiato fino a quel momento, e a tenere tutto unito, perché in ogni caso, secondo me, comunque Il nome della rosa ha una grande unitarietà. C'è sempre la questione, il problema della verità con la V maiuscola, e qui torno anche al tema della religiosità che lei diceva. Eco ha avuto un'ossessione, lo dice lui, non sono parole o interpretazioni mie, lo dice lui, che per tutta la sua vita appunto la domanda centrale era quis sit veritas, che cos'è la verità in termini filosofici, narrativi, estetici. Possiamo arrivare alla verità noi esseri umani? C'è una sola verità o ce ne sono tante possibili? Si può essere abbagliati dalla verità, che in fondo è ciò che Il nome della rosa soprattutto mette in scena? C'è un papato, ci sono dei rappresentanti della religione abbagliati dalla verità, e c'è Jorge che è abbagliato dalla verità perché pensa che la verità sia solo una e tutto il resto il mondo non lo debba conoscere, ed è per questo naturalmente che tiene sotto chiave i suoi libri nella biblioteca. Quindi c'è un tema fortemente unificante e un tema di impatto universale, e però tutte queste sfaccettature, questi livelli di lettura che appunto Eco è riuscito ad articolare, diciamo così.
2: E a tal proposito ascoltiamo proprio la voce di Umberto Eco, che come dicevamo ha sempre avuto una forte attenzione per la spiritualità, e in questo apporto appunto parla di dove troviamo Dio.
10: Nel primo libro dei Re, capitolo 19, quando Elia si trovava nella caverna del monte Horeb, allora che fu chiamato alla presenza del Signore, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce. Ma, recita la Vulgata, non in commozione, Dominus. Il Signore non era nel terremoto. Ci fu un fuoco, ma non in igne, Dominus. Il Signore non è nel fuoco. Non si può trovare Dio nel rumore. Dio si palesa solo nel silenzio. Dio non è mai nei mass media, Dio non è mai sulle prime pagine dei giornali, Dio non è mai in TV. Dio è dove non c'è agitazione. E questa massima vale anche per chi non crede in Dio, ma pensa che da qualche parte esista una verità da scoprire o un valore da creare. Non si possono trovare verità e creatività in un terremoto, ma solo in una ricerca silenziosa.
2: Un ulteriore apporto audio dove abbiamo ascoltato la voce di Umberto Eco. Abbiamo qui con noi la professoressa Anna Maria Lorusso, e quindi ecco, a questo punto lei è stata a stretto contatto proprio con Eco, e le chiediamo: c'è un aneddoto, curiosità che non si conosce e che riguarda questo importante uomo di cultura che ci può così raccontare e rivelare?
3: Dunque, Eco teneva moltissimo, come dire, aveva una forma di pudore, per cui tutto ciò che riguardava appunto i rapporti personali restava sempre molto, doveva restare in secondo piano. Però voglio ricordare questo, che è un ricordo condiviso, ma certamente non particolarmente noto o pubblico. Sempre per aggiungere un tratto a questa personalità che da una parte appunto era abbastanza smisurata, cioè fuori misura, fuori dall'ordinario, e dall'altra invece era straordinariamente attenta. Io credo che viviamo appunto più che mai, certamente anche io negli ambienti che frequento, di cui faccio parte, come dire, in un mondo di narcisismi in cui non si tengono tanto in considerazione gli altri, specialmente quando si ha successo, si tende a, come dire, a sentirsi al centro. Ecco, invece voglio raccontare questo perché mi colpì veramente molto. Una delle avventure editoriali che entusiasmò di più Eco, proprio fu un divertimento per lui, appunto un'avventura, fu quella legata al primo dei libri illustrati che ha pubblicato, La storia della bellezza, che poi è stato un successo editoriale straordinario perché era una coedizione internazionale ed è tradotto in tutto il mondo e tuttora si continua a ristampare in tutto il mondo, dalla Cina alla Corea al Brasile, a paesi, la Turchia, i paesi più così anche distanti dal circuito immediato di Umberto Eco. Bene, questo libro che è di grande particolare complessità, proprio perché era di particolare complessità, richiede un lavoro molto, molto complesso e assolutamente di squadra, come è sempre un lavoro editoriale complesso, quindi il suo primo interlocutore nell'elaborazione di questa cosa era il suo editore e agente Mario Andreose, il tutto fu pubblicato dalla Bompiani sotto la direzione di Elisabetta Zarbi, che a sua volta partecipava, ma poi c'era una ricerca iconografica e i quadri che le immagini che venivano trovate dovevano essere rese e stampate al meglio, per cui c'era l'ufficio tecnico, i cosiddetti fotolitisti che erano lì che lavoravano appunto a perfezionare l'immagine per avere una stampa adeguata. C'era un ufficio diritti che era mobilitato perché chiedere e ottenere i diritti alla pubblicazione di circa 500 immagini era un impegno veramente molto gravoso, e vendere questo libro appunto in tutto il mondo a tantissimi editori lo era ancora di più. Poi c'erano dei problemi di spedizione, insomma è stata una vera impresa, però un'impresa di quelle di cui solitamente gli autori quasi non si rendono conto, nel senso che l'autore fa l'autore e dietro c'è, certo, una macchina che lavora. E invece quando finalmente finimmo questo lavoro, quando ormai era in stampa, controllammo la stampa, insomma arrivati alla fatidica data in cui sarebbero arrivate le prime copie di questo volume che tutti aspettavamo, Eco disse: bene, quando arriveranno le prime copie io però voglio fare una festa, cioè una cena con tutti coloro che hanno partecipato a questo libro, appunto dall'operaio stampatore a chi aveva fatto la ricerca iconografica, allo stagista della segreteria editoriale per i diritti, e quindi facemmo questa cena che fu davvero un momento di particolare gioia per tutti, certo, in cui quasi tutte queste persone che in vari ruoli lavoravano alla casa editrice e che Umberto Eco non l'avevano mai visto da vicino, perché appunto era un autore con la maiuscola, erano straordinariamente, come dire, grati, ma anche a loro agio, perché appunto, certo, Eco era una persona che sapeva mettersi a proprio agio. Certo. Ecco, per me questo è un ricordo veramente indelebile, sempre di questa personalità fuori misura, che però era anche a misura di tutti e sapeva, sì, appunto essere attento.
1: E lui, professoressa, mise a proprio agio anche Jean-Jacques Annaud, il regista del film Il nome della rosa. E qui sentiamo un altro apporto che racconta il primo incontro con Umberto Eco e poi le domande che gli fece per comprendere il romanzo e valutare l'ambientazione. Jean-Jacques Annaud era molto molto attento e preciso, e perciò si trovavano d'accordo.
6: Umberto était de passage à Paris.
9: Allora Umberto era di passaggio a Parigi e mi ha detto ho pochissimo tempo a disposizione, quindi mi venga a prendere nel mio albergo vicino alla Gare Montparnasse e poi per cortesia mi accompagni a Charles de Gaulle in aeroporto. È quello che ho fatto. Quindi mi sono presentato alle 7 del mattino nell'albergo e ero nella hall dell'albergo quando ho sentito dei passi che facevano appunto questo rumore clac clac clac e ho guardato sul muro, si stava proiettando un'ombra e mi sembrava Sherlock Holmes perché col cappello, la pipa eccetera, e invece mi è apparso Umberto Eco. Quindi ho veramente capito che questo libro era stato scritto per me. E poi devo anche dire che Umberto aveva un humor incredibile, quindi ci siamo conosciuti e l'ho accompagnato in macchina appunto all'aeroporto e gli ho fatto 3 domande.
6: J'ai fait semblant de ne pas reconnaître que c'était Sherlock Holmes qui venait me voir.
9: Quindi gli ho detto, Umberto, lei sa meglio di me appunto che un film è diverso da un libro, però io sono innamorato del suo libro e non vorrei appunto tradirlo, però farò tutto il possibile per cercare di ritrovare l'anima del libro.
6: Donc je suis amoureux du livre mais je vais vous trahir.
9: Quindi gli ho promesso che mi sarei documentato, ci avrei messo anche un bel po' appunto per documentarmi sull'epoca in cui ho ambientato il romanzo. E gli ho fatto la prima domanda, gli ho chiesto di che colore erano. E Umberto ha detto, ma io non l'ho scritto, non lo so. Allora io gli ho risposto, ma io sono obbligato a far vedere appunto questi maiali, che all'epoca fra l'altro erano neri come i cinghiali. Seconda domanda, che cosa portavano, quali tipo di calzature portavano i francescani all'epoca? E ancora una volta Umberto mi risponde, non lo so, non l'ho scritto.
6: E moi je suis obligé de les montrer. Donc, je peux vous dire que les cochons étaient noirs à l'époque, comme des.
9: Allora, io sono obbligato a mostrare ancora una volta le calzature dei francescani, e quindi delle due l'una, o erano scalzi oppure portavano dei sandali in pelle di capra non trattata. Tutto questo ovviamente era molto divertente. Terza domanda, i monaci avevano una barba?
6: En peau de chèvre non tannée.
1: Questo, professoressa Lo Russo, è significativo nel nome della rosa, la vastità della biblioteca a cui Umberto Eco dava molta rilevanza. Infatti nel film fu rappresentato benissimo da Jean-Jacques Annaud. E lui, possiamo dire che era affetto dal morbo in senso positivo, naturalmente, della infaticabile ricerca del sapere, e nella vastissima biblioteca personale che fa pandan con quella del nome della rosa, ma dinamica per il frequente cambio di posto dei testi. Questo era un aspetto molto divertente, per cui sapeva soltanto lui dove erano i libri, e vi erano libri antichi e di particolare pregio. Ecco, per inciso, questa biblioteca ora è stata ceduta dalla famiglia allo Stato italiano grazie a un accordo che ne prevede lo studio e la valorizzazione presso la Biblioteca Universitaria di Bologna, che lei sa bene, e la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Ecco, ma qual era il segreto di Umberto Eco che gli faceva divorare nella lettura così tanti libri?
3: Dunque, come lui stesso dice, non aveva letto tutti i libri che c'erano nella sua biblioteca e appunto racconta il fatto che è ingenuo pensare che una persona debba per forza aver letto tutti i libri che ha, però per Eco la cosa fondamentale era naturalmente sapersi muovere nell'universo del sapere, saper cercare le cose giuste al momento giusto, cioè per l'esigenza, la domanda che si pone in un certo momento, e saperli trovare. E questo appunto era un aspetto, devo dire, sorprendente, proprio il trovarli fisicamente. Mi è capitato appunto di essere con lui proprio per questi libri illustrati a cercare delle citazioni, verificare delle citazioni, e lui sapeva esattamente dove erano i suoi libri, anche se appunto si muovevano a seconda della li muoveva a seconda della ricerca che stava facendo. Sì. Quindi questa sua biblioteca era lo specchio di questa idea di sapere, in cui tu devi essere consapevole di cosa c'è in quell'universo di sapere, cosa c'è, che importanza ha, che relazioni ha, E quindi con cosa può essere connesso, perché è questa la capacità più importante per poter elaborare una ricerca. E vorrei dire, facendo un salto nel presente, che resta ancora oggi la capacità a cui noi dobbiamo fare attenzione, perché questa capacità non c'è intelligenza artificiale che ce la possa sostituire. L'intelligenza artificiale ci può dare dei contenuti, ma la capacità di mettere in relazione, ecco, quella resta nostra. E quindi questa infinita no, perché appunto aveva una finitezza di circa 40.000 volumi, però sì, diciamo sì, in senso lato, questa infinita biblioteca di Eco era proprio lo specchio di questo sapere mobile, ma con delle linee di coerenza molto precise, per cui i libri stavano in relazione tra loro. Un diverso discorso, diciamo, andrebbe fatto per la biblioteca dei libri antichi, che invece era una biblioteca tematica, che come tale è stata poi ceduta alla biblioteca Braidense. Quella biblioteca era tematica perché Eco diceva raccoglie solo volumi su teorie false, smentite, errori scientifici, quindi c'era una strana, come dire, uno strano filo unitario. Specifico. Viceversa, la cosiddetta biblioteca dei moderni, quella che sta per essere aperta appunto all'Università di Bologna, certo, è una biblioteca che spazia in tutti gli ambiti in cui spaziava l'intelligenza di Eco.
2: Bene, abbiamo detto che Umberto Eco era anche una persona molto divertente, e quindi ora lo ascoltiamo mentre spiega che la capacità di ridere è una grande caratteristica umana che salva dalla disperazione. E nel nome della rosa la fa contestare questa tesi dal venerabile Jorge, che era il frate anziano del convento.
11: Se hanno ragione gli zoosemiologi, l'uomo non è più l'unico animale razionale capace di parola, perché se gli animali sono capaci di parola, una certa razionalità c'è, gli rimane solo l'ultima sua grande qualità, che è la capacità di ridere. Come dicevano gli scolastici, il proprio dell'uomo è il potere ridere.
12: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
13: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
14: Noi ridiamo perché sappiamo di essere mortali. I cani, che non sanno di essere mortali perché non gliel'ha detto nessuno, non ridono. Ma il riso è una funzione fondamentale per criticare e per salvarsi dalla disperazione.
15: Basta prendere le cose sul serio. Per citare uno dei meno illustri dei miei colleghi, Leonardo, si occupava tanto del ritratto della Vergine quanto delle crepe sul muro o delle volute di una conchiglia o di una macchina per pseudo-elicottero. Prendeva tutto sul serio, senza per questo dire che la Beata Vergine era uguale all'elicottero.
1: Questo era un aspetto significativo che cui Umberto Eco teneva particolarmente. Noi ascoltiamo un altro apporto, professoressa, l'ultimo pezzo di Jean-Jacques Annaud, il regista del film Del nome della rosa, che ricorda l'inizio della progettazione del film, che è basato sul libro, e poi la frequentazione con Umberto Eco e con la famiglia per comprendere sia il romanzo e l'autore.
9: Quindi mi sono messo al lavoro dopo aver negoziato naturalmente i diritti con Mario e ho fatto 17 versioni dello script e ho veramente sfinito 4 coautori.
6: Avoir négocié les droits avec Mario et que j'ai été amené à faire 17 versions.
9: Quindi mi sono messo al lavoro e effettivamente è stato un lavoro importante che ho dovuto fare. E ringrazio molto la famiglia di Umberto, perché ho passato, trascorso molto tempo insieme a loro. Mi ricordo anche di Stefano, che suonava il flauto con suo padre, una cosa meravigliosa. E tutto questo tempo l'ho trascorso insieme a loro perché per me era importante ritrovare e capire bene l'anima, la personalità dell'autore. Era quello che volevo rispettare, soprattutto l'anima dell'autore, più ancora appunto del verbo, di quanto fosse scritto nel libro.
6: Rispettare la lettera del libro, ma rispettare son âme.
9: Ho ritrovato appunto quello che volevo dirvi, me ne sono ricordato. Quindi, se c'è un cretino che dice che il film non assomiglia al libro, digli, non so se sia vero o meno, perché Umberto appunto faceva tante battute, digli che ho autorizzato uno scultore a fare una statua che si chiama Il nome della rosa. E questo mi ha veramente guidato, mi ha liberato appunto dal libro, ma sono riuscito appunto a lavorare con grande rispetto.
6: A savoir che Umberto mi ha detto: s'il y a des crétins qui te disent que donc ton film n'est pas conforme au livre, dis-leur que j'ai aussi autorisé, et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une anecdote inventée par lui pour me convaincre.
1: E praticamente ecco, Jacques Annaud ha avuto una sinergia profonda con Umberto Eco, e noi, professoressa La Russo, questo poi ci ha colpito particolarmente. Ascoltiamo l'ultimo tratto del film Il nome della rosa, in cui sostanzialmente poi Eco lascia una sorta di testamento attraverso Azzo da Melk e attraverso Guglielmo da Baskerville. Mm-hmm.

Ripeto ancora oggi a me stesso che la mia scelta fu buona e feci bene a seguire il mio maestro. Quando infine ci separammo, egli mi fece dono delle sue lenti. Poi mi abbracciò con la tenerezza di un padre e mi disse: tu hai vissuto in questi giorni, mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta. Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente.

0: né so che cosa sia accaduto di lui, ma prego sempre che Dio abbia accolto l'anima sua e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere. Ma ora che sono molto, molto vecchio, mi rendo conto che di tutti i volti che dal passato mi tornano alla mente, più chiaro di tutti vedo quello della fanciulla che ha visitato tante volte i miei sogni di adulto e di vegliardo. Eppure, dell'unico amore terreno della mia vita, non avevo saputo né seppi mai il nome.
1: Professoressa, una battuta rapida perché stiamo in conclusione. Ecco, nel suo testamento ha chiesto alla moglie Renate Ramce e ai figli di non autorizzare seminari o conferenze su di lui fino al 2026, quest'anno. In tanti si sono chiesti, ma perché questa scelta di embargo comunicativo e di memoria fino al 2026, cioè esattamente 10 anni dopo la sua scomparsa? Una battuta, professoressa, perché siamo in chiusura.
2: Ma perché era, voleva mettersi alla prova e diceva, mi era capitato di sentirlo dire, che se i suoi testi, il suo contributo intellettuale era stato importante, 10 anni non sarebbero stati nulla e dopo 10 anni se ne sarebbe parlato ancora, se viceversa erano cose, come dire, dimenticabili, in 10 anni si dimenticano. Certo. Evidentemente vale la prima, perché la prossima settimana faremo a Bologna un grande convegno internazionale con oltre 300 partecipanti, quindi i 10 anni sono passati, ma non è passato l'interesse del suo, certo, del suo lavoro.
3: E dunque siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Techete Racconta, che ha avuto come protagonista Umberto Eco, come abbiamo detto, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista. Abbiamo approfondito la sua figura con la professoressa Anna Maria Lorusso, che appunto ha avuto la gratificazione di averlo come maestro prima e collega all'università poi. La ringraziamo per essere stata con noi.
2: Grazie a lei, grazie a voi che ci avete ascoltato.
3: Grazie. Noi vi ricordiamo che nella prossima puntata di Radio Techete Racconta, che sarà condotta da Edoardo Melchiorri, si parlerà di un personaggio le cui storie hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di tanti. Parliamo di Carlo Collodi con il suo Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita. E dunque Gianluca Polverari e
4: Giacinto De Caro
3: vi salutano e vi ringraziano per l'ascolto. Vi ricordiamo che il podcast della puntata si troverà sul sito di Radio Techete e sull'app Rai Play Sound.
4: Ascoltateci.
3: Buon proseguimento d'ascolto con Radio Techete.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it

RAI Radio Techetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Gorgia, il retore difensore del potere assoluto della parola.

Uno degli eventi più importanti e segnanti della cultura tradizionale della Grecia antica è stato, senza ombra di dubbio, la mitologica guerra che sarebbe avvenuta tra il 1200 e il 1100 a.C. fra gli Achei, prima popolazione ellenica a invadere e occupare la Grecia, e la città di Troia, posta all'entrata dell'Ellesponto, nell'attuale Turchia. Questo conflitto, narrato dai poeti antichi nel cosiddetto ciclo troiano, una raccolta di poemi che ne trattavano lo svolgimento e gli eventi successivi, di cui ci sono rimasti i celeberrimi Iliade e Odissea del mitico poeta Omero, dicevo, questo conflitto è alla base della cultura mitica greca perché riassume, nella sua verosimiglianza, tutto l'immaginario tradizionale dei greci antichi, fra coalizioni guerresche, fra città-stato, eroi imbattibili e astuzie militari, interventi di divinità molto poco provvidenziali e tendenzialmente egoista, e gesta, per certi versi incoscienti, di valorosi soldati, altezze etiche e bassezze morali. Un conflitto che sarebbe durato 10 anni, molto cruento, che avrebbe ridisegnato i rapporti di forze in quel piccolo bacino di terra e mare che è stato la culla della nostra cultura occidentale. Un conflitto però che, secondo la leggenda, sarebbe sorto a causa di un motivo molto più banale dei rapporti di forza tra potenze in ascesa e potenze in discesa, un semplice tradimento amoroso, scatenato da una infatuazione sconvolgente. Infatti, durante una missione diplomatica organizzata dalla città di Troia a Sparta per recuperare una persona rapita, uno degli ambasciatori, Paride, il figlio del re di Troia, Priamo, ebbe la felice idea di infatuarsi e poi di sedurre proprio la moglie di Menelao, ovvero del re della città che li ospitava. Proprio quello che c'è scritto nei manuali di arte diplomatica. Non pago, Paride convinse Elena a lasciare il tetto coniugale e a seguirlo a Troia. Quel che ne seguì fu una guerra ben più che mitica. Al di là del fatto che la tradizione greca voleva che Paride stesso, in realtà, stesse scontando l'ira di due dee, Era e Atena, che aveva scontentato da ragazzo, assegnando la mela destinata alla più bella alla loro rivale Afrodite, che gli promise a sua volta l'amore della donna più bella del mondo. Chi appare come la causa di questo grosso caos militare è questa giovane e bella donna che, in preda alla passione più impetuosa, l'amore, getta nello scompiglio tutta la Grecia e la Turchia. La fama di Elena, per ovvie ragioni, presso i greci non era il massimo ed era poi diventata anche oggetto di considerazione letteraria da parte di poetesse, Saffo, e di tragediografi, Euripide, che l'avevano presa a modello di chi, una volta caduto nelle grinfie della passione, rimane preda di qualcosa di più grande di lui. Chi però la trasforma nel grimaldello per presentare una dottrina filosofica che mette in crisi gli equilibri fra linguaggio e realtà, di cui il linguaggio dovrebbe parlare, è proprio il filosofo che incontreremo nella puntata di oggi, Gorgia di Lentini.

La sua è una vita leggendaria, della cui veridicità totale è lecito dubitare. Nasce attorno al 483 a.C. in Sicilia, a Lentini, figlio di Camantida e nipote di un celebre medico dell'isola. In giovane età diventa discepolo del filosofo siciliano Empedocle, sostenitore di un pluralismo metafisico che vedeva all'origine della realtà la combinazione dei quattro elementi classici: terra, aria, acqua e fuoco. Più avanti si confronta con i due siracusani, Coraci e Tisia, inventori dell'arte retorica, l'arte del rendere eloquenti e convincenti i discorsi pronunciati. Da filosofo retore si confronta con il pensiero degli allievi di Parmenide, l'inventore del discorso riguardante l'essere in quanto essere, e di Pitagora, la cui scuola filosofico-matematica aveva un grande influsso nell'Italia meridionale. Un evento fondamentale per il suo status filosofico fu l'ambasceria del 427 a.C. che la città di Lentini organizzò ad Atene per chiedere supporto militare contro la sua rivale Siracusa. Gorgia ottenne grande successo per la sua eloquenza e riuscì a entrare in contatto con tutti i maggiori esponenti dell'elite politica, culturale e filosofica ateniese post età di Pericle. Proprio la sua eloquenza lo portò a viaggiare molto, per ambascerie e non, in molte parti della penisola ellenica: Tessaglia, Beozia, Argo, dove le sue lezioni però vennero interdette, Delfi e Olimpia, dove ottenne tutt'altra reazione, dato che gli dedicarono statue d'oro. Durante questi viaggi, Gorgia vendeva i suoi insegnamenti retorico-filosofici ad un prezzo abbastanza salato per l'epoca, ma d'altronde, come vedremo, l'oggetto dell'insegnamento era già di per sé prezioso. Muore, si dice, ultracentenario, in Tessaglia, alla corte del tiranno Giasone. Sempre morigerato, molto poco mondano, non frequentava i simposi, estremamente controllato nelle reazioni agli eventi perturbanti, motivava la sua longevità col fatto che non avesse mai fatto nulla per piacere ad un altro. I suoi insegnamenti ispirarono, fra gli altri, il più grande oratore ateniese, Isocrate, il più importante storico della Grecia antica, Tucidide, e due dei più rilevanti politici del secolo d'oro di Atene, Alcibiade e Crisia. Fu uno dei più temibili avversari filosofici di Socrate e Platone, e già questo dovrebbe bastare a incuriosirci sulla sua figura. Nel caso non fosse sufficiente, considerate che una delle sue opere si chiama Sulla natura o sul non essere, un filosofo che argomenta sul niente. Un tale filosofo non può non destare curiosità. Allora andiamo a conoscerlo meglio.

0: La figura di Gorgia è centrale sia da un punto di vista di generale rilevanza culturale, sia perché, in quanto esponente di un particolare orientamento filosofico, la sofistica, rappresenta un punto di svolta e innovazione per la filosofia in quanto tale. Procediamo con ordine e consideriamo il primo punto. Gorgia, come si è detto, nel 427 a.C. giunge ad Atene, in un'Atene che è in piena età periclea ed è il vero centro culturale del mondo greco. Il V secolo a.C. rappresenta infatti il momento di massimo splendore e potere di Atene nel mondo greco, soprattutto grazie al lavoro del generale, stratega e politico ateniese Pericle. Atene, appunto, ha raggiunto una posizione egemonica fra le varie città-stato elleniche grazie a un'alleanza politico-militare, la Lega Delio-Attica, di cui rappresenta il centro egemonico e strategico. Proprio Pericle, ci racconta il grande storico Tucidide, fece trasferire il tesoro della Lega proprio da Delio ad Atene, così da segnare materialmente questa egemonia, come si è detto, politico-strategica. Grazie anche ai maggiori fondi derivanti dalla posizione di potere quasi imperiale sulla Lega, Pericle, nel quasi trentennio di sua egemonia politica in Atene, fra il 460 e il 429 a.C., anno della sua morte, si rende protagonista di una intensa politica culturale di attrazione dei maggiori saperi sviluppatisi nel mondo greco e di creazione di nuove forme di espressione culturali, tali da rendere davvero Atene un centro culturale raramente ripetutosi nella storia dell'umanità. Ad Atene convergono i saperi naturali e astronomici sviluppatesi sulle coste della Ionia, ormai troppo legate a influenze persiane e limitate da regimi tirannici che vi si erano formati. I saperi storiografici, i saperi matematico-filosofici sviluppatesi nelle colonie della Magna Grecia. Ad Atene poi si sviluppano autonomamente forme di espressione artistica rilevantissime, sia per l'autocelebrazione della città stessa, la grande scultura, la grande architettura, sia per la diffusione di nuovi modi di rappresentazione delle vicende umane. Si pensi alla grande tragedia di Sofocle, Eschilo ed Euripide. Il decennio che però va dall'anno della morte di Pericle, il 429, fino al 421 a.C., anno della pace di Nicea, dal nome del generale ateniese che la firmò, la pace che segnò cioè la fine della prima fase della guerra del Peloponneso che sconvolse tutta l'Ellade, è anche il decennio che vede la presenza in Atene di tutta una serie di personaggi che produrranno una completa ridefinizione della filosofia nel mondo greco e che prepareranno il terreno per l'avvento dei tre grandi filosofi greci: Socrate, Platone e Aristotele. Questi personaggi rispondono ai nomi di Protagora di Abdera, Gorgia di Lentini, Prodico di Ceo e di Ippia, e vengono comunemente catalogati come esponenti della sofistica. Questa visione filosofica rimetteva in questione alcuni punti fermi che la filosofia nascente stava consolidando. Un sapere certo e assoluto non può, per forza di cose, essere un sapere per così dire puro, distaccato dagli specifici modi di comprendere degli uomini che quel sapere possono raggiungere. Questo era il grande traguardo e la grande innovazione che la sofistica aveva rinvenuto. Delle essenze, delle pure cose, non possono essere colte per conto loro, ma saranno sempre relative a quei modi di comprendere di cui si diceva prima, che, si badi, potranno anche poi scoprirsi universali e necessari, ma sempre relazionali in questo senso. Questa visione viene riassunta nel frammento rimastoci di un'opera di Protagora, un sofista che aveva lavorato anche nel gruppo di intellettuali che circondava Pericle. Questo breve frammento dice, più o meno letteralmente, che l'uomo sarebbe la misura, il criterio di valutazione di tutte le cose, che sono per come sono, che non sono per come non sono. Il termine greco originale tradotto con cose è però pragmata, che letteralmente sarebbe gli affari quotidiani, ciò che compare nell'esperienza di tutti i giorni degli uomini. Quindi non delle essenze pure o comunque estranee alla quotidianità possibile di un greco del V secolo a.C. vissuto ad Atene, ad esempio. Di questi affari l'uomo è in misura perché ne è il soggetto esperiente e ne è misura in quanto queste cose appaiono a lui, proprio a lui che è vissuto in una certa parte del mondo, in un certo momento, che le ha vissute stando in un certo stato psicofisico. Dicevo, appaiono proprio a lui e gli appaiono in un certo modo, relativo cioè a tutte quelle circostanze di apparizione appena elencate. I sofisti introducono nel mondo greco questa forma sofisticata, appunto, di relativismo, che, se ci pensiamo bene, non può che trovare nell'Atene di Pericle, dove è Tucidide a mettergli in bocca queste parole, tutti sono in grado di giudicare una certa politica. Ad Atene il modo soggettivo di giudicare gli affari quotidiani non rimane chiuso nella singola testa del cittadino, perché, ancora Tucidide, un ateniese che non si occupa degli affari pubblici non è innocuo, bensì inutile. Ogni giudizio soggettivo entra per forza di cose in discussione con gli altri giudizi soggettivi. Le opinioni si confrontano. Qui ad Atene si fa così, ripeteva Pericle nel famoso discorso tramandato da Tucidide. Ogni uomo, nella misura in cui è in grado di pensare, è in relazione con un certo oggetto di pensiero, ma nella misura in cui è in grado di esprimere quel pensiero e di renderlo pubblico, è in rapporto con altri uomini in grado come lui di pensare. Ma anche ogni uomo, nella misura in cui è in grado di vivere, è in rapporto con altri uomini. La vita degli uomini greci, infatti, avveniva per lo più nelle città. E le città sono i luoghi dei rapporti. E Atene aveva trovato il miglior modo di rendere produttivi questi rapporti: la democrazia. I rapporti umani, avevano ben capito i sofisti, sono tessuti e intessuti di parole. La parola ha come prima funzione, infatti, quella di gestire l'interazione attuale possibile con gli altri, che è la nostra dimensione, quella sì essenziale. Non possiamo uscire dai rapporti e i nostri pragmata, le nostre cose, i nostri affari quotidiani, sono innanzitutto fatti di parole. Noi uomini viviamo insieme perché, anche attraverso le parole, possiamo costruire insieme le nostre forme di vita condivise, cioè le nostre interazioni, i nostri rapporti. Come canta il coro dell'Antigone di Sofocle, rielaborandolo un po': così meraviglioso e pieno di astuzia è l'uomo che ha elaborato l'agile pensiero delle cose e, addensandolo nelle parole, ne ha prodotto le norme per vivere organicamente assieme, le leggi delle città. Ma questa visione andava a scalfire il caposaldo di un'altra visione filosofico-politica che in quegli anni era emersa, quella della scuola di Parmenide, sviluppatasi ad Elea nella Magna Grecia. Alla base di questa visione c'era un'intuizione che il grande filosofo italiano Guido Calogero etichettava come arcaica indistinzione tra la logica, in quanto ordine del pensiero, l'ontologia, in quanto ordine dell'essere delle cose, e il linguaggio, come mezzo di espressione di pensieri e di significazione delle cose. Ciò che è e non può non essere, diceva Parmenide, e proprio perché è, l'uomo è in grado di raggiungerlo conoscitivamente e eventualmente di esprimerlo linguisticamente. I tre ambiti non sono scollegati fra di loro, formano un tutt'uno solido e unitario, che è quel che Parmenide chiamava verità, un nucleo compatto che imponeva il suo potere di fronte alle opinioni soggettive e caduche degli uomini e che solo quindi poteva rappresentare la pietra di paragone per ordinare quelle opinioni, distinguendole, ad esempio, tra vere e false, e per ordinare i rapporti umani sotto forma di leggi positive delle città. Si diceva infatti che Parmenide fosse stato ispiratore di buone leggi per la sua città di Elea. I sofisti lanciano una sfida alla filosofia non solo di Parmenide e smontano questa impalcatura concettuale mostrando che i tre piani non sono poi così solidamente incapsulati. Un criterio oggettivo assoluto, cioè il relato di verità, non esiste e che quindi delle eventuali leggi devono prima coordinare dei rapporti e solo poi ordinare. Che il linguaggio quindi è capace di autonomizzarsi da questo golem ontologico-linguistico e di essere lui il vero regista dei rapporti umani. Il mondo degli uomini, infatti, si fa con le parole e con le tecniche opportune di combinazione adeguata delle parole. Padroneggiare il linguaggio significava, per Gorgia, padroneggiare un vero signore, un vero regnante che, seppur dotato di un piccolo corpo, lui diceva, quasi trasparente, è dotato in vero di un grande potere. E qual è questo potere? Quello di condurre le menti, psychagogein in greco. Condurre cioè le persone a fare quel che il parlante vuole fargli fare. Pensate a quante volte avete fatto fermare qualcuno semplicemente urlandogli stop. Saper padroneggiare le parole da dire e da esporre era un'arte, diceva Gorgia. Retorica si chiamava. E quest'arte poteva essere insegnata, dietro pagamento, da un maestro o professionista della parola. E Gorgia questo faceva. Il professionista della parola, il retore giudiziario e politico, capace di insegnare qualcun altro a utilizzare le giuste parole per tenere dei discorsi efficaci. Come ogni professione o arte, Gorgia diceva, la retorica è neutra e situazionale. Non esiste il discorso perfetto, ideale e astratto. Ogni discorso efficace deve essere calato adeguatamente nel contesto dove verrà proferito. Per questo bisognava allenarsi a tenere discorsi e specialmente allenarsi a rendere efficaci tutti i tipi di discorsi, sia quelli più evidenti che quelli meno evidenti. Perché il vero retore di talento è colui che riesce a convincere anche nel contesto più svantaggioso. Ma ci riesce perché si è ben allenato a tenere discorsi convincenti su tutte le dimensioni del linguaggio, tanto sul vero quanto sul falso, tanto non lo sono mai a priori, ma si mostreranno tali solo nel confronto dialettico, tanto sull'essere quanto sul non essere, tanto sono entrambi relativi ai modi di conoscere umani. Ascoltiamo allora l'interessante ricostruzione del discorso di Gorgia sul non essere, fatta dal filosofo italiano Vittorio Oesle, presente negli archivi RAI.
1: Il titolo del non ente, che è stato in verità attribuito più tardi al testo, dimostra che è un testo opposto alla filosofia di Parmenide. Se Parmenide è la tesi della filosofia greca, Gorgia è l'antitesi. Ricordiamoci che Parmenide è convinto che esiste solo l'essere e che questo essere assoluto è conoscibile e comunicabile dal pensiero e dalla parola umana. Ora, Gorgia nega esattamente quello che Parmenide ha voluto dire. Nella filosofia di Gorgia troviamo i membra disiecta, le membra divise della unità di Parmenide. Gorgia infatti sviluppa l'argomento del suo trattato in tre tesi fondamentali. Il primo è: non c'è niente. Con ciò naturalmente Gorgia non vuole dire che non ci sia veramente niente, ma vuole dire che non c'è un essere della struttura dell'essere parmenideo, che non c'è niente di assoluto. La seconda tesi dice: anche se ci fosse qualcosa, noi non potremmo conoscerlo. E la terza tesi dice: anche se noi potessimo conoscerlo, non potremmo comunicarlo. Cioè abbiamo qui, in una grandiosa e semplice struttura analitica, le tre categorie fondamentali della filosofia. La categoria ontologica, all'inizio, l'essere, la categoria gnoseologica, il conoscere, e la categoria sul livello della comunicazione, il comunicare. Categorie che corrispondono alle categorie della oggettività, della soggettività e della intersoggettività. A tutte queste tre categorie Gorgia nega un valore assoluto. Secondo lui, l'essere che esiste è solo un essere fluttuante ed empirico. La conoscenza che noi abbiamo è una conoscenza empirica e la comunicazione che noi abbiamo è una comunicazione che poi deve essere influenzata dalla retorica, che non è basata su verità assolute.
0: Ascoltiamo ora il commento che il grande Gadamer ha proposto su questa concezione di Gorgia.
2: Questo trattato di Gorgia sull'ente e il non ente ha effettivamente sviluppato la più antica domanda della filosofia greca ed ha in questo modo reso necessario Platone. Poiché Gorgia aveva dimostrato che noi in fondo non sappiamo nulla quando vogliamo pensare questo concetto, il quale sempre è e mai può non essere. ma in tal modo non possiamo pensare se pensare implica sempre il mio dire questo e non quello. Qui si riconosce il pensiero di Platone. La critica di Gorgia a Parmenide è in tal modo necessaria per aprire una tale prospettiva.

0: Avevamo iniziato la nostra puntata parlando del ruolo giocato dalla figura mitologica di Elena nella tradizione greca antica. Ebbene, Gorgia sceglie proprio questa figura per mettere alla prova la sua visione filosofica incentrata sul potere autonomo della parola seduttiva, quella che letteralmente conduce a sé. Negli archivi Rai è presente un'interessante intervista allo storico della filosofia Francesco Adorno, in cui vengono evidenziate alcune particolarità dell'opera, un encomio, quindi una difesa elogiativa, che Gorgia decide di dedicare a questa figura, a suo parere malintesa dai greci suoi contemporanei. Ce la presenta come un gioco, uno scherzo filosofico. Ma ascoltiamo come Adorno commenta lo spessore filosofico di questo supposto scherzo.
1: In Gorgia, che indubbiamente è stato un grande tecnico della parola e della retorica, è una tecnica della retorica quella di dire che appunto una cosa seria è da prendere per quella che è, come una specie di scherzo. Io sono convinto che c'è civiltà, e in questo sono convinto della grande civiltà di un Gorgia, di un Protagora, qualora ci sia anche ironia. Non bisogna sapere oggettivare le cose, non prenderle poi troppo sul serio, perché nulla in fondo ha un'importanza estrema, perché il momento che ha un'importanza estrema ci viene prendendo, veramente noi la patiamo, diventa una passione. E liberarci dalla passione, cioè saperla disincantare e oggettivarla, questo è il momento ironico.
0: D'altra parte, il modo in cui Gorgia indica i motivi che, a suo dire, condurrebbero a una totale assoluzione di Elena nella visione di Adorno corrispondono a una breve schematizzazione dei poli culturali all'interno dei quali la filosofia si stava disponendo a quei tempi. Ascoltiamolo.
1: Nell'elogio di Elena, Gorgia con molta chiarezza per la prima volta fa una specie di storia del pensiero antico. Nell'elogio di Elena comincia così. I casi sono questi. O tutto deriva dagli dèi, e se tutto deriva dagli dèi, Elena, poverita, che colpa ce n'ha? Cioè gli dèi hanno detto loro quello che vogliono, gli dèi hanno in mano il tutto e quindi è dovuto agli dèi. Ammettiamo che invece che gli dèi ci sia la necessità, la ragion d'essere del tutto, quello che noi chiamiamo la metafisica, un ordine dove tutto è scandito necessariamente. Se fosse vero che tutta la struttura della realtà è impacchettata in modo che sillogisticamente, in maniera che ogni momento è in risposta all'altro necessariamente, come in un grande teorema di matematica, dove la prima proposizione segue l'altra, segue l'altra, segue l'altra, necessariamente in un tutt'uno ordinato. Poi è nata in quel punto lì, nell'ordine del tutto, rispecchia quella che è la necessità del tutto, e quindi non ha nessuna colpa. Terzo punto, importantissimo. Ammettiamo, dice lui, che invece Elena sia stata sedotta da Paride o Alessandro Paride, e sedotta proprio nel vero senso della parola, portata a sé da Paride, mediante te, mediante la parola.

0: Gorgia, insomma, è un artista delle parole che mostra come un sapiente uso della loro combinazione possa produrre effetti notevoli sugli interlocutori e dare importanti posizioni di potere a chi è in grado di maneggiare quest'arte. Chi sa ben parlare riesce, attraverso le sue parole, a rivelare, a svelare e imporre all'attenzione quella verità che già nel corrispondente termine greco, aletheia, non nascondimento, non sfuggire all'attenzione, ci rimanda a una sua forza impositiva di un particolare rapporto epistemico con le menti di coloro che quelle parole ascoltano. Sentiamo allora, per concludere la nostra puntata, come chiude il suo encomio Gorgia in questo spezzone recitato presente negli archivi RAI.
1: Ho distrutto con la parola l'infamia gettata su una donna. Ho tentato di annientare l'ingiustizia di un biasimo e di mostrare l'inconsistenza di una opinione.

0: Rai Radio Techete.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: fiori quanto mi piacciono.
1: A lei piacciono i fiori?
0: Sì, col sale.
2: Tutto è relativo.
1: I fiori piacciono col sale?
0: E un po' d'olio.
1: Cotti?
0: No, crudi, crudi.
1: Tutti?
0: Tutti, specialmente i garofani.
1: Pure i gambi?
0: Dipende.
1: Per esempio?
0: I gambi delle tuberose, lessi, sono meglio degli asparagi.
1: Dice.
0: Perché non prova?
1: Impossibile, io sono un poeta.
2: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: Signore e signori, sono lieto di porgervi anche a nome dei miei collaboratori un grazie preventivo per l'ascolto che vorrete concedere a questa nuova puntata di Tutto è Relativo.
1: Ma si può essere più bizantini di così?
2: Più barocchi.
3: Più sdolcinati.
0: Ma che parla devi?
1: E di chi se no?
0: Ma che c'è che non va?
1: Tutto, ma ti sembra quello il modo di sviolinare?
0: Io, caro mio, non sviolino. Io saluto con garbo, hai capito? Secondo le regole del Galateo.
2: Ma senti, lo parla ancora di Galateo.
1: Il Galateo non esiste più.
0: No.
3: Sì, il manuale delle buone maniere, il Galateo, è stato sostituito dall'Utiliteo.
0: Perché è stutilideo?
1: Il manuale delle persone utili.
0: Fatemi capire.
2: Oh, nella nostra civiltà organizzata e funzionale non conta più l'educazione, ma soltanto l'utilità.
0: Pure tu sei stato barocca a dire tutta questa cosa. Vuoi chiarire?
2: Subito!

0: L'utiliteo di Monsignor della Cassa, capitolo primo.
1: Back in 1780, when Bulgaria was a lad, there was minuetting in the morning and the evening, they were minuetting mad.
2: Davanti ad una porta non si deve dare più la precedenza alla donna o alla persona anziana.
3: No!
2: No! Alla persona più utile in quel momento.
4: Se di là c'è un guasto nel bagno, la precedenza assoluta l'avrà l'idraulico.
5: Se andate a trovare un amico all'ospedale, non arrivate con un mazzo di crisantemi.
2: Abbiate pazienza, sono utili più in là.
4: Non picchiate una donna nemmeno con il gambo di un fiore, potrebbe essere un uomo.
5: Ricordatevi di spedire le partecipazioni di nozze prima che nasca il bambino.
4: Non ridete se un signore cade.
2: Aspettate a ridere quando siete sicuri che non può rialzarsi.
5: Non baciate la mano a una donna, potrebbe essere un uomo.
6: Al ristorante con amici, quando arriva il conto, portate subito la mano al portafoglio e mostrate a tutti la foto dei vostri figli.
2: Il coltello non si mangia con il pesce.
5: Non chiedete mai l'età a una donna, potrebbe essere un uomo.
4: Fine del primo capitolo dell'Utiliteo.
5: Il manuale delle buone miniere.
2: Il nuovo saper vivere dei dritti.
6: Il nuovo Galateo che vi porterà su, su, su, fino alle galassie.

0: signori miei. In questo momento nello studio c'è una pace relativa, perché Sandro, Armando e Angiolini si sono assentati per un periodo relativamente breve, ma che mi permette, spero, un piccolo sfogo relativo alla mia presenza in questo programma.
1: Ho da fare la TV, ho da fare un film, ho da fare gli affari miei. Come mai mi sono venuto a inguaiare con la radio? Perché ha avuto successo con voi e io, e speravo di ripeterlo con un programma perfetto. Così mi avete detto ha funzionato, e invece niente. Questi tre non mi danno tregua. Appena smetti di parlare per respirare, tac, entrano con quelle loro battute, battute, frizzate, fesserie. D'accordo con l'autore, quell'altro. Sì, sono tutti d'accordo, tutti contro di me. Ma non lo sanno che voi, cari ascoltatori, siete lì con la bocca aperta, con le orecchie tese, perché volete ascoltare me. Me, solo me. Ma questi tre mi prevaricano, perché loro sono la maggioranza assoluta. Ma io, per quel che mi riguarda, sono la maggioranza relativa, va bene? E adesso, appena tornano, mi ribello. Ecco. Gli dico quello che ho in corpo da 7 puntate. Mi ribello, sì. Ecco. Ecco. Sto qui che li aspetto. Ma io ce le voglio dire tutte. Per esempio, adesso dovrei recitare il pezzo, il film che vorrei vedere. Sì, domani, sì. Io quel pezzo non lo recito. Non lo recito. Io voglio improvvisare. Voglio dire tutto quello che mi passa per la testa. Voglio essere libera. Libera. Viva la libertà. La libertà di parola. Viva la libertà. Abbasso quei tre. E poi dicono che tre è un numero perfetto. Sì, tutto è relativo.
2: Ma stai, ragazzi, da solo. Come stai?
3: Solo. Sì.
4: No. Sì, tu credavi qualcosa.
2: E non mi toccare la pancia.
3: Tu dicevi delle cose.
4: Io.
3: Cosa dicevi?
4: Ripeti, stavi dicendo delle cose.
0: Mi avevate dato, li stavo scrivendo.
2: Su Orazio, fai il bravino, cerca di ricordare. Su Orazio, fai il bravino, cerca di ricordare.
4: Cosa dicevi?
0: Che dicevo?
2: Non lo so, dici tu che cosa dicevi, Orazio. Vuoi la caramella?
0: No, che
2: non vuoi la caramella.
0: No, dicevo che devo recitare, che sono tanto contento di recitare con voi. Questo pezzo qui, il film che vorrei vedere.
2: Vorrei vedere che non lo volessi recitare.
4: Perché niente ce l'hai con noi?
0: Me possino cercare, guarda.
3: E allora attacchiamo. Orazio, mi porti al cinema questa sera?
0: Sì. Dove vuoi andare?
3: Al cinema che c'è sotto casa mia.
4: Ah, è un cinema parrocchiale, se non sbaglio.
3: Sì.
0: Cosa fanno?
3: I Tre Moschettieri.
0: Ecco, I Tre Moschettieri è proprio un film che vorrei vedere.
3: Allora andiamo d'accordo?
0: No.
3: Come sarebbe?
4: Beh, scusa, non hai detto che lo volevi vedere?
0: No.
2: Che fai? Ti rimangi la parola, Orazio? T'ho sentito io quando hai detto che I Tre Moschettieri era un film che avresti voluto vedere.
0: No.
4: E come no? L'hai detto davanti a me.
0: Insomma, mi volete far parlare? Oh... Io non ho detto che I Tre Moschettieri, cioè il film che danno sotto al cinema, sotto a casa di Angiolina, è un film che vorrei vedere.
2: Come?
0: Io ho detto che I Tre Moschettieri, come ce li ho in testa io, è un film che vorrei vedere e che non vedrò mai. Intendevo che mi piacerebbe vederlo come me lo immagino io.
3: Che sofisticato, ma perché non ti spieghi meglio,
2: come
3: Orazio?
2: Mi piacerebbe vedere I Tre Moschettieri?
0: Presso a poco così.
4: Come?
3: Come?
0: Così come è scritto sopra questi foglietti che vi sto distribuendo e che abbiamo studiato tutta la mattina.
3: Viva la sincerità!

0: I tre moschettieri secondo Orazio Orlando.
1: I tre moschettieri, Athos, Porthos e Aramis,
2: insieme al quarto di essi, il generoso D'Artagnan,
3: galoppano verso l'Inghilterra
1: per recuperare dal duca di Buckingham i puntali di diamanti che la regina gli aveva regalato e che ella deve indossare nella festa organizzata dal re di Francia, proprio per controllare se la regina ha ancora quei diamanti.
4: Fino a qui mi vede che i due moschettieri non si distacchino molto dai moschettieri di Alessandro di Medici.
1: Non mi interrompere, fammi andare avanti.
3: I nostri galoppano.
2: A un certo momento trovano la strada sbarrata dalle guardie del cardinale Richelieu.
3: Quello all'ultimo sangue, i nostri si battono, vincono. Proseguono.
4: Guarda, Orazio, che questo è il primo film che fanno al cinema per rocchiare sotto casa.
1: No, il mio è diverso, state a dire, scende la notte.
2: I moschettieri si fermano in una taverna.
3: Vengono aggrediti da altri sicari del cardinale Richelieu.
5: Quello all'ultimo sangue, i nostri si battono, vincono e proseguono.
1: Come hai fatto a saperlo? Ma il film che vorrei vedere io è diverso. I moschettieri galoppano, attraversano tutta la Francia e passano oltre mille ostacoli grazie alla spada di Athos,
2: all'astuzia di Aramis,
3: all'agilità di D'Artagnan,
1: ma soprattutto alla forza di Porthos, che risolve tutto con la sua potenza muscolare.
4: E allora?
1: E adesso viene il bello, il mare è già in vista.
2: La nave che deve portarli in Inghilterra a compiere la missione è pronta per salpare.
3: Se perdono quella nave, la missione è perduta.
4: Perché dovrebbero perdere la nave?
1: Perché a un chilometro dalla spiaggia un ponte di legno che mette in comunicazione la strada con il porto è stato segato dalle solite guardie del cardinale.
5: Oh, finalmente una cosa nuova.
1: I cavalli davanti al posto sul cui fondo e il ponte segato si spaventano.
2: I moschettieri scendono e vedono svanire il sogno di gloria.
1: Ma Porthos dice:
6: adesso faccio voi. Gli amici, ci penso io. Ora scendo sotto l'arcata del ponte, sollevo tutto con le mie spalle e voi ci passate sopra con gran velocità.
1: Come lo sai?
5: Lo sto leggendo sul foglio che c'hai in mano.
1: È bello, vero?
5: Avanti, va.
1: E cosa succede? Porthos va sotto l'arcata del ponte segato e con le spalle solleva quintali di legname.
2: E su quella passerella tremolante si lanciano i cavalli dei moschettieri,
6: che passano e raggiungono la nave in tempo.
1: Niente affatto. Sotto il peso, Porthos crolla e con Porthos crollano il ponte, i cavalli e i moschettieri.
2: Gli amici guardano Porthos e gli dicono:
3: Embe?
4: Ah, io ho fatto, vabbè.
1: Questi sono i film che vorrei vedere.
7: Anche noi.
8: Ci tocca, ci prova, si lascia, non ha nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: I discorsi della gente.
8: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
9: Oh, è questo lo sportello in dove si fanno i pacchi postali?
10: Sì.
9: Beh, io ci avrei da panpacco, ma come cavolo si fa?
10: Intanto faccia la distinta.
9: Beh, io ci avrei da panpacco, ma come cavolo si fa?
8: Sapere che cosa chiamano tutti da dire, che cosa hanno da fare, uscire, entrare, stare, sto in fondo per me.
1: Cosa vuol dire che le super bollette della SIP saranno riviste?
4: Che ogni tre mesi le rivedremo.
8: Perché la gente si trova, si tocca, si prova, si lascia una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
10: Scusi, le risulta che tra qualche mese per le telefonate urbane ogni tre minuti ci sarà uno scatto?
4: Sì.
10: Di rabbia?
4: Anche.
1: Dottore, dottore, io non so come ringraziarla per avermi guarito dalla mia mania di grandezza, dalla mia megalomania.
4: Ho fatto il mio dovere.
1: No, ecco qua, 6 miliardi per lei.
8: E come fossero acciughe, scatole in fila per due, mi pare che li rendino matti.
9: Ma è vero che la donna con i pantaloni jeans troppo attillati rischia la sterilità?
10: Sì.
9: E perché?
10: Perché non riesce più a toglierseli.
4: Finalmente ho imparato a leggere la bolletta del telefono.
1: Sei uno dei pochi.
4: L'ho letta e l'ho capita.
1: Come hai fatto?
4: Mica facile.
1: Io ci ho provato, ma dopo un po' mi si è annebbiata la vista ed ho piantato lì.
4: Vedi, per poterla leggere bene, con calma, per capirla senza confondersi, È necessaria una cosa sola.
7: Cosa?
4: Non avere il telefono. Infatti, non avendo il telefono e non dovendo pagarla, la bolletta, dico, si ha quella calma, quella serenità di spirito necessari alla esatta comprensione della bolletta stessa.
7: Non mi dire.
4: Ti dico, anzi, ti dico di più. Uno senza il telefono si sente un cittadino al di sopra di ogni bolletta.
10: Mi dia un caffè con biliardo.
7: Cosa?
10: Un caffè con biliardo.
1: Guardi, signore, c'è un equivoco.
10: Mi dia anche quello.

0: Senti, Orazio,
1: ehi.
0: Scusa, senti, ma non hai l'impressione che Angiolina abbia la luna di traverso?
2: Ma ci metti pure Angiolina a avere la luna di traverso, così proprio andiamo a finire. Quella deve cooperare, sì o no? Ah. Ma mi pare di sì, però. Adesso lo chiedo a Merli. Sandro, via qua. Senti, ma Angiolina, non credi che tiene la luna di traverso?
3: Sì, mi sembra. Adesso vado a chiederle perché. Scusa, cambio microfono perché Angiolina sta dall'altro microfono. Scusa, Angiolina.
4: Che c'è?
3: Orazio, Armando e io abbiamo la sensazione che tu abbia la luna per traverso.
4: Sì, ho la luna per traverso. E beh?
5: E perché?
4: Me lo domandate? In questa puntata tira un'aria infida.
2: Spiegate, Angiolina.
4: Infida nei miei riguardi. Qui si traccheggia, si perde tempo, si improvvisa pur di non trasmettere l'angolo della donna. È vero o non è vero?
2: Non è vero, tanto è vero che ora mandiamo in onda proprio l'angolo della donna con la scenetta Una donna impossibile.
4: E io dovrei recitare quella cretinata intitolata Una donna impossibile, quel pezzo antifemminista. No e poi no.
2: Angiolina, mi stai rovinando tutto, m'hai capito?
3: Angiolina, pure
2: non complicare le cose, che qua va tutta a scatafasce, una schifezza.
4: Non
2: posso rimanere. Angiolina.
3: Lo fai così, Orazio.
2: Angiolina, allora facciamo così. Tu adesso reciti la scenetta Una donna impossibile. Ecco, Una donna impossibile. E poi noi recitiamo in tuo onore una scenetta intitolata Un uomo impossibile.
4: Ah, vabbè. Sì, ci sto.
6: L'angolo della donna. Prima parte. Una donna impossibile.

0: caro?
1: Tanto.
0: Tanto quanto?
1: Tanto.
0: Tanto, tanto, tanto.
1: Tantissimo.
0: Tantissimo come?
1: Tanto da morire.
0: Bugiardo.
1: Perché bugiardo?
0: Perché se fosse vero saresti morto.
1: Beh, si dice per modo di dire.
0: Allora mi vuoi bene per modo di dire?
1: Ma no, ti voglio bene davvero.
0: Perché mi vuoi bene?
1: Perché sei bella.
0: Allora se fossi brutta non mi vorresti bene? Mi ami solo perché ho un bel corpo, la bellezza della mia anima non ti attira.
1: Ma no, cara, io ti amerei anche se tu fossi brutta. E poi basta, ti amo perché sei tu, va bene.
0: E poi?
1: E poi ti amo perché sei intelligente.
0: Più di te?
1: Sì, più di me.
0: Ah, allora vuoi dire che mi ami perché sei meno intelligente di me. In altre parole, mi ami perché sei uno stupido, in quanto solo gli stupidi possono innamorarsi di me. Se tu fossi più intelligente di me non mi ameresti, vero? È questo che vuoi dire. La conosco, la tua sottile ironia. Va brutto.
1: Ma no, com'è difficile parlare con te. Io ti amo perché sei bella, intelligente, perché sei bionda.
0: Sono ossigenata, lo sai.
1: Perché sei bruna.
0: Sono castana.
1: Perché sei castana.
0: Ecco, lo vedi? Lo vedi come ti contraddici? Non lo sai nemmeno tu perché mi ami, ma la verità la so io. Tu non mi ami. Brutto, brutto, brutto.
1: Io t'adoro.
0: Non sono un feticcio.
1: Ti venero.
0: Non sono una reliquia.
1: Ti desidero.
0: Materialista.
1: Ti rispetto.
0: Non sono tua zia.
1: Ti sogno.
0: Non sono un terno all'otto.
1: Io ti pianto.
0: Non sono una pianta.
1: E io ti pianto lo stesso, ma è stufata, Angiolino.
0: Oh! Brutto, brutto, brutto, brutto.
2: L'angolo della donna, seconda parte. Un uomo impossibile.

0: Zanzacchi!
1: Vecchiaccio maledetto, come stai?
0: Benone, ma pure tu, che pancia, oe!
1: Quanti anni?
0: Scuola allievi ufficiali di Novara.
1: 1942.
0: Classe di ferro!
1: Ti ricordi Paglioroni?
0: No, chi era?
1: Il trombettiere. Ta-ta, ta-ta,
0: ah, sì, ta-ta, ta-ta, che tromba, che fiato!
1: Non l'ho più visto, quanti anni?
0: E questa chi è?
2: Io sono la povera signora Panzacchi, in piedi come un baccalà, a guardare mio marito e quest'altro cretino che parlano. Mio marito non si cura di presentarmi, figuriamoci, le donne non sono ammesse nella vita militare, e continua senza curarsi di me.
0: Ma lo sai che il capitano Lorenzucchi è maggiore e sta a Cesenatico?
1: No, e chi te l'ha detto?
0: Bergattardi.
1: E chi era Bergattardi?
0: Quello di Verona, che aveva la mania di farsi crescere la barba e si beccava sempre un sacco di prigione. Adesso invece è permesso.
1: Quanti anni?
0: E questa chi è?
1: Che ne è di Tullalleri?
0: Tullalleri, non ne so più niente.
1: Che spugna, non ho mai visto uno che bevesse più di lui.
3: Mi sono al fiume, piove al fiume.
1: Quanti anni?
0: E questa chi è?
1: Ma lo sai che sei tale quale? Ah, mi dimenticavo, lo sai che Venanziellini è morto?
0: Poveretto!
1: Accidenti, non mi ricordo se è morto Venanziellini o Venotti, o tutte e due, poveretti.
0: Quanti anni? Ma questa chi è?
1: Ti ricordi Pagliorucci?
0: Il siciliano!
1: No, Veneto.
0: Ma che Veneto? Era sardo!
1: Pagliorucci, ti ricordi Pagliorucci?
0: No, ma non fa niente. Che gli è successo?
1: Beh, non l'ho più visto.
0: Quanti anni? E questa chi è? Ah, lo sai chi è diventato un pezzo grosso?
1: Chi?
0: Cosa lì? Cosa?
1: Venanziellini?
0: No.
1: Pollastrelli?
0: Chi?
1: Pollastrelli!
0: Mai avuto un Pollastrelli in compagnia.
1: E allora chi è diventato un pezzo grosso?
0: Non me lo ricordo.
1: Quanti anni?
0: Ma questa chi è?
1: Ah, questa è mia moglie.
0: No, la tua vedova.
1: Ai, ai.
0: Calma, signora, vuole ammazzare suo marito.
4: Sì, tanto che me ne faccio.

0: Angeli, sei contenta?
1: Abbiamo presentato una donna impossibile e un uomo impossibile. Il conto è pari.
2: No, no, non sarà mai pari. Ah. La donna potrà avere dei momenti di impossibilità, di insopportabilità, ma l'uomo è sempre insopportabile. Beh, sapete perché? Perché non ama nessuno. Sì, lui dice che ama la mamma, ama la fidanzata, ama la moglie, ama la sua donna, ama quella degli altri, ma in realtà ama solo se stesso. È vero o non è vero?
3: No, veramente, se devo essere sincero, io mi voglio abbastanza bene.
4: Anch'io non mi dispiaccio.
1: Io mi trovo io mi sopporto abbastanza.
3: Io mi voglio bene.

0: che io non sogni me appena sveglio. Mi chiedo sempre, beh, come ti senti? Vorresti un buon caffè, poi ne preparo due tazzine e me lo bevo con me.
1: 300 chili arrosto sulla tavola, il bocconcino.

0: Ma che vuoi, Ginger Rogers e Fred Astaire? Follia di Broadway.
1: Basta la gamba.
2: Di me mi fido più che se fossi me per questo rido. Se mi ricordo che per il passato mi son fidato, ahimè, di tanta gente che stimavo ed era peggio di me.
3: Se vado a Gallarate oppure all'estero, mi mando cartoline, vaglia e lettere.

0: Una scenetta d'altri tempi, valida oggi più che mai.
1: Ah, finalmente ti ho trovato, mio caro.
2: Che c'è?
1: Una brutta notizia, purtroppo. Una brutta notizia per te.
2: Per me? Bene, raccontala lui.
1: No, ma la cosa riguarda te.
2: Appunto per questo raccontala lui.
1: Senti, non scherzare, vengo adesso da casa tua. Ti hanno rubato l'automobile.
3: L'automobile? Mi hanno rubato l'automobile? Mannaggia! Egli mostra Dio! Ma che festa, che festa, che sauna! Sono un festa che non sono altro!
1: Ma la macchina di chi è?
2: Ah, è mia!
1: Ma allora lui che gliene importa?
2: No, hai pagato per questo, vedi, l'ho affittato, 10.000 lire l'ora. Non è caro, vero?
1: Fammi il favore, spiegati.
2: No, oh, è chiaro, io pago questo giovanottone perché si preoccupi per me. Dalla mattina alle 10, alla sera alle 7, io ai miei dispiaceri non ci penso, ci pensa lui. Capirai, con tutto quello che ti può capitare in una giornata se non ti fai aiutare un po'.
4: Scusi, signore. Di che tipo era la macchina?
2: Una fuoriserie 2006.
3: Una fuoriserie 2006, hai sentito? Ma roba, sono 6 milioni!
4: Era gommata, vero?
2: Treno di gomme nuovo.
3: Oh, maronna mia, mamma mia, ma che sei scivazza,
4: assicurata?
1: Scusami, ma perché ti fa queste domande?
2: Per sapere l'intensità con la quale si deve preoccupare e addolorare.
3: Le gomme nuove, senza assicurazione, ma io divento pazza! Io mi piglio a schiaffe,
2: Che te ne pare, non è una cannonata?
1: Magnifico!
2: Però io non sarei capace di preoccuparmi così, nemmeno io sarei capace di preoccuparmi così. Da quando lui, io sono sempre bello, rilassato, senza angosce.
1: Ma davvero?
2: Io sono arrivato al punto che adesso più cattive notizie ricevo e più sono contento, tanto c'è lui.
1: Capisco, quindi se adesso io ti dessi un'altra cattiva notizia, a te non importerebbe molto.
2: Ma nemmeno un po', che c'è? Dimmi.
1: Sai, ieri, quando abbiamo giocato a poker,
2: sì,
1: io ho perduto,
2: sì,
1: l'assegno che ti ho dato,
2: sì,
1: era un po' a vuoto.
2: L'assegno era a vuoto. Che mattacchione. Scusa un momento, Giovanotto, hai sentito? Questo signore mi ha dato un assegno a vuoto.
3: Un assegno a vuoto? Madonna, ma se ne devono sentire delle altre. Ma non ci sta più amicizia, non ci sta più religione. Non c'è più niente al mondo.
4: Di quanto era l'assegno?
2: Un milione.
3: Un milione? E che l'ha presa? Ma che l'ha presa così per fasolino? No. Ah, no. Io così, no, non si può andare avanti.
1: No, meraviglioso.
3: Che no,
1: sembra di lavoratore.
2: Per avere un fegato di ghisa, eh?
1: Io non ho dispiaceri, ma quasi quasi ne affitterei uno anch'io di questi qua.
2: Oh, troppo tardi, non ce ne sono più, sono andati tutti a Roma.
1: Peccato.
2: Senti, però, se ti serve, io te lo posso prestare per 5 minuti, senza complimenti.
1: Beh, mi piacerebbe provare, ma per fortuna in questo momento io dispiaceri non ne ho. Facciamo le corna.
2: A proposito, Giovanotto, non basta così per l'assegno? Molto bello. Dunque, adesso, se non le dispiace, vuole lavorare 5 minuti per il signore qui, per il mio amico?
4: Ma certo, agli ordini.
2: Dunque.
1: Cosa c'è?
2: Dunque, tu vuoi molto bene a Patrizia?
1: Moltissimo, ci sposiamo fra un mese.
2: Beh, levatelo dalla testa, Patrizia verrà a vivere con me.
1: Come?
2: Siamo già d'accordo, l'avremmo detto tra qualche giorno.
1: No, non è possibile! Patrizia, amate! No, no!
2: Calma, calma, non ti arrabbiare, c'è lui, c'è il parafulmine.
4: Certo,
2: scusa.
4: Mi lasci lavorare, signore.
1: Ah, già,
3: ma scalzone, delinquente, ma com'hai potuto? Ma hai fatto questo, tu, con Patrizia, il mio amico d'infanzia? No, è troppo, io sto morendo d'amore.
1: Fantastico, come ti ha aggredito bene, io sono esterrefatto.
2: Meraviglioso.
3: Ma da tutte le promesse che Patrizia aveva fatto a me,
4: Scusi, signore, la signorina le aveva fatto delle promesse concrete?
1: Altro che concrete, avevamo già comprato il nostro futuro appartamento.
4: Dove?
1: Via Tiburzio 21.
4: Che interno?
1: Interno 3.
3: Traditore, vigliac. Ah, ma non finisce così, da ammazza, capito? I da cili, i da cultelle, capito? Ah, no, cavere una tragedia! Io sono fessa! Ah, sono pure cornuta! Ah, ero illusa io! Hanno fatti giù, Levate la mia da qui!
2: Si calmi, si calmi!
3: Io stanco!
2: Guardi che i suoi 5 minuti con il mio amico sono finiti!
3: Disgraziata! Ma io non mi dispero né per te né per Kist! In questo momento io lavoro improprio!
1: Come?
3: Sì, in via di Burzi 21, in 3, abito io e che la disgraziata di Patrizia, a ragazza mia, quella mi aveva sempre detto che sposava a me e che io ero l'unico suo amore, sta facendo.

0: cari amici, siete rimasti ancora là? Meno male. Finalmente ho 2 minuti tutti per me. Ho allontanato dallo studio con la scusa che c'era una chiamata telefonica per quei 3 delinquenti disgraziati che stanno sempre a telefonare perché non stanno mai a fare niente. Io vi li voglio anche descrivere perché non ho potuto neanche una volta stare al microfono da solo davanti perché non avete idea cosa hanno fatto. Lei mi arriva tutta cotonata per cui tutti i capelli mi vanno tutti in testa così e io non riesco a vedermi, vanno dentro al naso, mi viene da ridere. E fa lui, quell'altro con la panza, mi sbatte di così e quell'altro che è secco mi dà certe gomitate con quei gomiti perché è secco, secco. Non avete idea, mi massacrano anche fisicamente e io non riesco a parlare, avete capito? Poi mi trattano come un pirellino, dicono che io sono una matricola del microfono, a me, io sono belle buone e care, ma io sopporto 1, 2, 3 volte, ma poi io proprio, io scoppio, ecco, sì, e dire che io li ho voluti con me quei 3, sì. Devo fare presto perché quelli, figurati, vengono qua perché non mi lascio mai un minuto. Se non faccio a tempo a dire tutto quello che ho qui dentro, io muoio. Allora, vedete, l'ho preso proprio con calma perché volevo sapere quello che dovevo dire. E ma non mi ricordo proprio più niente di quello che dovevo dire. Che dovevo dire? Mi sono scordato tutto. Non è possibile. Ma è roba da sbattere la testa al muro, mamma. Ma che mi succede, Orazio? Orlando, che fai? Orazio Orlando, cosa fate? Ma come? Io ho il microfono dalla parte del manico e lo devo adoperare. Guarda, Orazio, che se non ti sfogo una volta per tutte non ti guardo più in faccia per una settimana, hai capito? Non mi faccio manco più a barba allo specchio. Parla, parla, mannaggia a te. Ma... parla! Ma che devo dire? Dire che io avevo tutto chiaro, limpido, preciso, ma sempre così nella mia vita, io sommerso dai dubbi, naufragato nei dubbi.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Quando le mamme entrano in agitazione, vuol dire che scioperano? O vuol dire che sono in pensiero per voi?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Per soffiarsi con un fazzoletto di carta, bisogna avere il naso di plastica.
1: Dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Il Duomo di Milano sgocciola verso l'alto. Un cretino può scrivere un saggio, ma un saggio può scrivere un cretino. Pleonasmo. È un pallone gonfiato al pleon, o no? Zola è l'inventore del formaggio Gorgon.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
1: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Sempre questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
6: A risentirci.
4: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io so bello, che ne so? Sì. O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato. Volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi.
0: Sì, andiamo.
2: Venite via anche voi. Io lo lasciamo su, lasciamola bene.
5: Sì.

Le voci della guerra fredda. Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Regia di Gianni Casalino. Terza trasmissione. Miseria e fame. Il dopoguerra italiano nell'immaginario comunista.

0: Dopo i primi due appuntamenti introduttivi, questa terza puntata del nostro programma affronta oggi i risvolti contenutistici del materiale conservato negli archivi di Radio Praga, illustrandone in particolare quindi le aree tematiche più significative e gli argomenti più ricorrenti. L'attenzione fin qui riservata allo specifico radiofonico della comunicazione propagandistica era in qualche modo obbligata, doverosa. Solo la forza con cui la radio seppe essere la protagonista della Guerra Fredda ha consentito alla documentazione da essa prodotta di avere altrettanta forza oggi dal punto di vista storiografico. L'ambito cronologico dei documenti presi in esame va dal 1951 al 1956. L'abbiamo più volte ribadito e lo ricordiamo che in quegli anni il ruolo della radio fu strategicamente decisivo e i temi della propaganda radiofonica sono centrali per capire i tratti salienti dell'elaborazione culturale del PC di allora. Di questi temi oggi isoliamo il primo, forse il più significativo in assoluto, quello cioè legato alla rappresentazione della realtà italiana. Per renderne con immediatezza i contorni storiografici ci serviamo, come già avevamo fatto nella prima puntata, di uno scritto di Salvemini apparso sul numero del Ponte del dicembre 1954. Salvemini scriveva testualmente: «A Perugia, la corte d'assise, quella che assolve tutti i fascisti che le sono rinviate dalla Cassazione perché li assolva, ha condannato a 3 anni di reclusione un comunista per la trasmissione di notizie sull'Italia da Radio Praga incise su dischi in Italia, con voce del comunista di qui sopra». Nota del redattore, nota mia, era il comunista Masetti, segretario della Federazione del PC di Perugia. Ma riprendiamo la lettura di Salvemini. Commentando il disco di Radio Praga, il procuratore generale ha detto che è falso che in Umbria vi sia una totale disoccupazione, è falso che il reddito familiare sia di 400 lire e che la polizia effettui tutti i giorni degli arresti solo perché gli operai cercano di raggiungere le loro finalità sindacali. Il Masetti, ha detto l'oratore, ha trasformato questa bella e verde Umbria nel suo discorso addirittura in un inferno. È una falsità questa che ha menomato il prestigio del governo italiano all'estero, perché è stato aggredito in tal modo tutto lo Stato. Il prestigio del governo, anzi dello Stato, è dunque così male in gambe che è nientemeno menomato dalle sciocchezze che un povero diavolo incide su un disco in Italia perché siano annunziate al mondo dalla radio di Praga. Questo brano di Gaetano Salvemini che abbiamo appena letto è interessante per almeno 3 aspetti. Innanzitutto mostra l'intensità di una guerra per onde che induceva il governo e la magistratura ad un'occhiuta e continua sorveglianza repressiva. Poi sottolinea il metodo con cui Radio Praga confezionava i suoi programmi, servendosi cioè di un'articolata rete di collaboratori legati al PC e presenti capillarmente su tutto il nostro territorio. Ripropone, infine, attraverso la motivazione della sentenza di Perugia, i tratti salienti della rappresentazione della realtà italiana di Radio Praga, tratti segnati inequivocabilmente dalla coppia miseria e fame. Per i termini riassuntivi di questa rappresentazione ci serviamo di una trasmissione in questo senso esemplare, quella tratta dal programma Oggi in Italia, andato in onda il 1 gennaio 1951.
1: Oggi è Capodanno nell'Italia e nel mondo.
2: Oggi è Capodanno in Italia e nel mondo. E non è un Capodanno come gli altri, un Capodanno come tanti. Ci siamo lasciati alla fine del 1950 e ci ritroviamo a poco più di 20 ore dall'inizio del 1951. Stamani le nostre donne, quelle che hanno potuto, hanno preparato il pranzo di Capodanno con i risparmi fatti durante il mese, con i pochi soldi lesinati da un'altra parte. Forse le massaie bolognesi hanno cucinato un grosso piatto di tortellini, quelle milanesi il classico risotto. In Piemonte, fra l'altro, attorno a un tegame si è mangiata la bagna cauda, nelle campagne toscane la fagiolata, in Ligurio il fritto di pesci, nel mezzogiorno imponenti spaghettate e in Sicilia si è finalmente condita l'insalata. A Roma, invece, su qualche desco è comparso l'abbacchio al forno.
3: Oggi è Capodanno ed i film americani hanno continuato a raccontare nelle sale cinematografiche d'Italia chilometri di menzogne. Hanno continuato a tentare di farci dimenticare con 90 minuti di vicende irreali un anno di dure lotte e di esistenza difficile.
4: Oggi è Capodanno, ma domani ricomincerà come prima, come tutti i giorni, come sempre. I minatori siciliani riguadagneranno le solfatare pericolanti, gli impiegati romani i mastodontici ministeri, i tranvieri le loro scricchiolanti vetture, i braccianti calabresi si metteranno un'ennesima volta in marcia verso le terre incolte. I portuali di Napoli e di Genova raggiungeranno le banchine semideserte, i metallurgici di Milano e dei centri industriali le fabbriche minacciate di smobilitazione ed i braccianti del Delta le terre strappate alle acque stagnanti. E i 2 milioni di disoccupati torneranno a lottare, stanchi di fare la coda davanti agli uffici del lavoro e di mendicare davanti alle portinerie delle fabbriche marcializzate quell'occupazione che la Costituzione della Repubblica solennemente assicura e che un pugno di vampiri nega ad essi, protetto da un governo di servi dello straniero.
0: Disoccupazione, fatica, miseria, sottoalimentazione. Sono le coordinate che segnano l'esistenza collettiva di questo paese e che ritornano in una serie di cartoline sonore dall'Italia che vi proponiamo in una rapida sequenza espositiva, una sorta di scorribanda italiana che ci condurrà nelle valli di Comacchio, nel degrado urbano di Napoli e poi via via in Sardegna, in Puglia, in Piemonte. Insomma, cominciamo dalle valli di Comacchio, dalla desolazione del Delta Padano, rappresentato qui con immagini sonore da film neorealista.

0: Siamo nelle valli di Comacchio.
1: Il Delta Padano si allunga alle foci del Po per 300.000 ettari e comprende quattro province, da Cavarzere vicino a Venezia, attraverso la Bassa Polesana e la Bassa Ferrarese, fino a Cervia, in provincia di Ravenna. È uno sterminato territorio, avvolto dalle nebbie e dall'umidità perenne, intersecato in mille punti dai rami dello sbocco del Po, che vi formano bracci di laguna. Dovunque la palude, le risaie e le valli da pesca invadono la terra lasciata libera dalle acque e del fiume, così che anche dove il suolo è coltivato, esso appare insolido e molliccio, con l'acqua che lo permea sino a renderlo fangoso.

0: Condizioni meno che umane di vita sono assicurate ai 300.000 abitanti del Delta in queste zone paludose, malariche, dove il lavoro è ridotto a un brevissimo periodo dell'anno. Il tifo, la tubercolosi, la nefrite, la febbre di Malta decimano gli abitanti, senza che alcun riparo sanitario venga posto al propagarsi di queste malattie. Né esistono case abitabili. Le case sono, nella migliore delle ipotesi, fabbricati sconnessi a un sol piano, con il tetto di paglia, oppure capanne interamente costruite di fango e di canne. In questi casoni, perché questo è il nome dato a tali abitazioni, simbolo mille volte ricorrente della miseria del Delta, abitano nella promiscuità più assoluta fino a 10-12 persone. La maggioranza dei comuni delle province del Delta è senza medico, né levatrice, né farmacia. Gli ospedali spesso distano dall'abitato 47-50 chilometri, mentre le scuole, quando hanno la fortuna di esistere, distano a loro volta dall'abitato 10-12 chilometri e sono ridotte nell'angusto spazio di una capanna, dove una maestra, in 4 ore di lezione, deve far andare avanti 5 classi formate da più di 100 alunni.
1: Ecco spiegato il perché. Quando gli abitanti del Delta sopravvivono alle malattie e alla miseria, essi restano tutta la vita analfabeti. Tanto è vero che in moltissime zone del Delta, tra gli adulti si riscontra una percentuale di analfabeti che arriva fino all'80%. I bambini, come è naturale, sono le vittime più dirette di queste disastrose condizioni di vita, al punto che la mortalità...
2: La trasmissione che state ascoltando andò in onda il 7 gennaio 1951 all'interno del programma Oggi in Italia. E i dati, un po' impressionanti per la verità, che state ascoltando, non si allontanano molto dalla realtà. Vedremo poi in seguito, con il confronto tra la rappresentazione della realtà italiana, così come emergeva dalle trasmissioni di Radio Praga, e i dati dell'inchiesta sulla miseria, un'inchiesta parlamentare condotta in Italia in quello stesso anno, il 1951, come in realtà ci fosse molta somiglianza tra i dati avanzati da Radio Praga e quelli emersi dall'inchiesta parlamentare.
3: Organizzazione di previdenza sociale. Essi devono anche fare il conto con la mancanza di un lavoro continuativo per almeno 9-10 mesi l'anno. 120-130 giornate l'anno sono il massimo che si possano lavorare attorno alle risaie o alle valli da pesca. Per il resto dell'anno essi restano disoccupati. E se per difendersi dalla fame cacciano o pescano, la legge si abbatterà implacabile su di loro e per un'anguilla o per un'anitra essi diventano di fronte alla giustizia dei delinquenti e come tali puniti.
4: Chi possiede lo sterminato territorio del Delta sono 20 ricchissime famiglie che sulla miseria dei braccianti guadagnano decine di milioni all'anno. Esse fino ad oggi erano riuscite ad alzare attorno alle miserie del Delta la spessa muraglia del silenzio, a non lasciare trapelare nulla delle condizioni drammatiche di vita dei suoi abitanti, ma anzi ad alimentare, con l'appoggio del fascismo, tutta una falsa retorica sulla presunta vita felice dei pescatori di anguille, come quelli di Comacchio, ad esempio.
1: Intanto a Comacchio, proprio in questi giorni e per 13 giorni ininterrottamente, hanno suonato a distesa le campane di tutte le chiese, per denunciare la fame e la miseria di tutta una regione, per svegliare coloro che siedono al governo, per annunciare a tutti che le donne e gli uomini del Delta sono disposti a strappare, con la lotta, ciò che spetta loro di diritto. Il suono delle campane di Comacchio, segno di lotta, di riscossa e di ribellione a uno stato di cose insostenibile, riporta l'eco delle lotte che in ogni punto delle province del Delta durano serrate da più di 2 mesi per l'inizio dei lavori di bonifica fondiaria e di miglioria.
2: Ecco, in queste campane che suonano a distesa per chiamare alla lotta c'è la differenza nei confronti di quelle immagini dei film neorealisti che richiamavo prima. A differenza del neorealismo, qui il taglio non è descrittivo, non è soltanto descrittivo, non si descrivono soltanto queste situazioni di miseria. Queste realtà di miseria e di fame invece vengono affrontate come un gigantesco laboratorio di intervento e di iniziativa politica, di denuncia e di lotta. Ascoltiamo proprio un'altra di queste immagini sonore, quella relativa a un altro contesto geografico, al sud, alla Napoli disastrata del dopoguerra, sempre da Oggi in Italia, da una trasmissione del 26 febbraio 1951, vi proponiamo una puntata dell'inchiesta sulla miseria dedicata alle condizioni di vita dei sinistrati accampati, ormai a 6 anni già dalla fine della guerra, ancora nell'ex casermone dei Granili.

nell'ex casermone dei Granili di Napoli, in una situazione paurosa di degradante miseria, sono abbandonate 700 famiglie di sinistrati, esclusi dalla vita civile. A pian terreno, per esempio, dei Granili, sono disposti numerosi cameroni della lunghezza di 12 metri e della larghezza di 7. In ognuno di essi vivono insieme da 20 a 24 persone, appartenenti a nuclei familiari diversi. Per farsi un'idea approssimativa di quel che sono i cameroni dei Granili, bisogna ricordare che nel 1918 un generale veterinario ordinò di non ricoverare i cavalli al pian terreno perché i casi di malattie e di morte dei quadrupedi avevano raggiunto un livello preoccupante. 32 anni fa c'era troppa umidità per i cavalli. Poi venne la Seconda Guerra Mondiale. Le bombe buttarono giù mezza caserma e da oltre 6 anni, nelle stalle giudicate insalubri dal generale veterinario, le civiche autorità continuano a sistemarvi i sinistrati e i cavernicoli di Napoli. Come è facile immaginare, nei cameroni non ci sono servizi e neppure l'acqua. C'è però la vecchia latrina della caserma posta nel corridoio centrale, con 8 gabinetti per centinaia di persone, senza scarico dell'acqua e una vasca comune dove tutti si devono arrangiare per bere, lavare e lavarsi. All'interno la luce è debole e un lezzo terribile entra in tutti i cameroni, le cui finestre sono chiuse da pezzi di cartone e da stracci. Il 90% dei capifamiglia, uomini e donne, che abitano ai Granili sono disoccupati. Molti di essi hanno un'età dai 20 ai 30 anni e quando non piove se ne vanno in città a raccogliere le cicche per poter comprare così almeno un pezzo di pane per i figli. La fame e la miseria provocano litigi, intrighi e altri fatti tristi e dolorosi di ogni genere. Gli ammalati sono moltissimi e la tubercolosi e le malattie infettive aumentano paurosamente.

0: dal degrado urbano di Napoli allo scenario pastorale della Sardegna, la cui realtà viene rappresentata attraverso un'analisi minuziosa delle condizioni di vita dei minatori, dei braccianti, dei piccoli contadini, ma soprattutto dei pastori, che sono i protagonisti di questo brano che abbiamo isolato per voi, per il vostro ascolto. La trasmissione è ancora di Oggi in Italia ed è del 1 aprile 1951.
1: Breve viaggio in Sardegna.
2: Questo nostro breve viaggio in Sardegna vuole dare un modesto contributo alla conoscenza, sia pure sommaria, di un'isola italiana che con onore si batte a fianco delle altre regioni per la salvezza e l'avvenire del nostro paese.
3: In nessun'altra parte d'Italia ho visto un paesaggio come questo. È bello, pittoresco, luminoso, ma anche triste e solitario.
4: Abbiamo già fatto parecchi chilometri e non ho visto che qualche raro villaggio, poche case e pochissima gente.
3: Guarda laggiù quante pecore!
4: E il pastore non le guida, non le conduce, ma le segue passivamente come se egli stesso facesse parte del gregge.
5: Così, mi diceva un amico sardo qualche tempo fa, e voleva significare che la vita del pastore, del servo pastore, come li chiamano i padroni, è talmente misera che la sua stessa esistenza si riduce ad una funzione puramente animale. Riuscire a sfamarsi, a dormire al riparo delle intemperie, vestirsi, sono gli assillanti problemi del giorno che inchiodano l'esistenza di questi onesti lavoratori costretti a trascorrere tutta la vita nella solitudine dei campi, nel silenzio delle vallate, spesso per lunghi mesi senza vedere un'anima viva, senza incontrarsi coi propri familiari. Nella figura del servo pastore, forse più che in altre, sopravvive il feudalesimo.
2: Eppure la pastorizia è uno degli aspetti fondamentali dell'economia sarda. Circa i 4/5 della superficie agraria e forestale della Sardegna, cioè 1.400.000 ettari di terreno, sono adibiti a pascolo. Pascolano in questi terreni 2 milioni di ovini e circa 400.000 caprini, che rappresentano un reddito annuo di più di 22 miliardi, cioè il 42% del prodotto globale della terra. 1.400.000 ettari di pascolo significano l'impossibilità di estendere le colture cerealicole e la produzione agricola in genere. Significano la condanna della terra sarda per i suoi 4/5 alla forma più primitiva di produzione, quella che dà un più basso reddito per ettaro.
3: Ma questo reddito di 22 miliardi a beneficio di chi va?
4: Ah, non certo a beneficio del popolo sardo e del progresso della regione. Il 53% della terra e la quasi totalità del bestiame sono ripartiti fra 1.800 famiglie. Essi sono i signori della terra, i smeris, i quali vivono sfruttando la fatica di migliaia di contadini e di pastori. Essi, i smeris, sono i signori dell'isola, gli alleati naturali delle forze più retrive e reazionarie del continente, nemiche del progresso e della democrazia. Sono i grandi elettori dell'ADC, i paladini della politica di guerra e di asservimento allo straniero del governo clericale.
0: Ma cosa c'era di vero in questa rappresentazione dell'Italia? Cioè, può la documentazione di Radio Praga restituirci un'immagine attendibile di quella realtà, oppure, come sostenevano i giudici di Perugia nella sentenza che vi abbiamo letto all'inizio, serviva solo alla propaganda comunista e a denigrare l'Italia? Ecco, in realtà, proprio nell'anno in cui Oggi in Italia trasmetteva le sue cartoline sonore dall'Italia, ecco, l'inchiesta parlamentare a cui prima facevo riferimento, l'inchiesta parlamentare sulla miseria, aveva delineato scenari molto molto simili a quelli rappresentati nei reportage radiofonici messi in onda da Praga. C'è da dire che dal punto di vista proprio della struttura demografica e produttiva, l'Italia del 1951 poteva dirsi molto simile a quella degli inizi del Novecento e radicalmente diversa da quella di questa fine secolo. Era un paese povero. Nella relazione sulla situazione generale dell'economia del Ministero del Bilancio per il 1951 si sottolineava come il reddito medio pro capite degli italiani risultasse pari al 40% di quello dei francesi e, non ne parliamo, ma un settimo di quello degli americani. Gli italiani erano poveri e soprattutto si percepivano come poveri. Alla domanda del questionario, di un questionario allegato all'inchiesta, la domanda: secondo lei quanto ci vuole al mese per una famiglia della sua classe sociale e avente lo stesso numero di membri per vivere in questa città o in questo paese senza lussi ma senza privarsi del necessario? Risultò che lo 0,8% aveva risposto che bastavano meno di 10.000 lire al mese, il 5,7% meno di 20.000 lire al mese, il 27% meno di 40.000 lire al mese. C'era solo un'eccezione, un 2,2% particolarmente smodato, che riteneva che occorressero più di 160 miliardi lire al mese. Ma la cosa interessante è che tutti comunque avevano indicato cifre inferiori a quanto effettivamente guadagnavano.

0: Non tutti gli italiani però erano poveri allo stesso modo. Dalla formazione del reddito nazionale, infatti, le regioni settentrionali concorrevano per il 60,5%, quelle centrali con il 17,8%, quelle meridionali con il 14,4% e infine le isole con il solo 7,3%. Sono cifre che stabiliscono una impietosa gerarchia anche per quanto riguarda il tenore di vita. Questa è un'espressione un po' buffa, a mio avviso, insomma, comunque, di cui si servono gli statistici per indicare la possibilità di accedere a determinate fasce di consumi. Non troppo vistose per quanto riguardava alcuni consumi popolari come i tabacchi, per esempio a Milano la spesa per abitante era di 8.500 lire per i tabacchi contro le 3.280 di Agrigento. Ecco, le differenze tornavano a farsi abissali quando si prendevano in considerazione i beni come la radio o l'automobile segnati da una modernizzazione ancora solo vagamente intuita. I dati relativi agli abbonamenti radio per abitante, per esempio, vedevano al solito in testa Milano con una spesa di 173 lire per abitante e in coda Agrigento con 23,5. Altri indicatori sono particolarmente efficaci per sottolineare il divario esistente tra le diverse zone. L'analfabetismo, ad esempio, su cui abbiamo sentito insistono molto i redattori di Radio Praga. Ecco, su una media nazionale pari al 12,9% della popolazione, gli analfabeti risultavano quasi scomparsi al nord, con un minimo dell'1% in Trentino Alto Adige, mentre al sud sfioravano il 25%, con punte massime in Calabria, 31,8%, e Basilicata, 29,1%. Tragica, e questo è un altro dato che ritorna sempre nelle inchieste di oggi in Italia, tragica anche la situazione del sud per quanto riguarda la mortalità infantile. 108 bambini morti su 1000 nati vivi in Basilicata contro i 41 della Liguria e i 42 della Toscana, più del doppio quindi per il sud. Ecco, proprio al problema delle abitazioni e della mortalità infantile è dedicata questa inchiesta sulla Puglia, andata in onda il 13 febbraio 1953.
1: Vita delle amministrazioni democratiche. Prime realizzazioni dei comuni pugliesi.
2: Una delle prime iniziative prese dagli amministratori popolari in Puglia è stata quella della lotta contro i tuguri. Questa vergogna della società attuale trova nella regione pugliese la più alta percentuale nazionale. Infatti il numero dei cavernicoli raggiunge il 23% della popolazione, solo nel comune di Martina Franca. Ma questi dati non sono esatti e diminuiscono notevolmente il fenomeno. Basta pensare che secondo il censimento ufficiale ad Andria, dove la vergogna delle sue grotte è nota in tutta Italia e anche all'estero, risulterebbero solo 75 tuguri. Un aspetto dell'iniziativa dei comuni democratici contro il tugurio sono state le nomine di commissioni d'inchiesta sulle condizioni di abitazione dei cittadini.
3: Altro aspetto della lotta contro i tuguri è la elaborazione di piani comunali per la eliminazione di questi secondo lo spirito del progetto dell'opposizione parlamentare. Nel quadro di tale azione, il comune di Taranto, ad esempio, sta elaborando il progetto per il risanamento della città vecchia, per la realizzazione del quale si richiede una legge speciale in sostituzione di un'altra, scaduta senza essere completamente applicata dagli ex amministratori governativi. Per la riforma assistenziale, problema questo che in Puglia si fa sentire enormemente per la miseria in cui vivono quelle popolazioni, i comuni democratici hanno all'attivo una magnifica attività.
4: Il loro primo compito è stato quello di revisionare tutti gli elenchi dei poveri per rimediare l'azione criminale dei commissari governativi e prefettizi, i quali in numerosi comuni avevano addirittura distrutto gli elenchi dei cittadini indigenti e per compilarli secondo concetti simili a quelli esposti nel progetto dell'opposizione parlamentare. Ovunque si sta svolgendo questo lavoro è notevolmente aumentata l'assistenza ai bisognosi.
0: E ancora da oggi in Italia, dalla trasmissione del 6 maggio 1951, vi proponiamo ora una sorta di documentario radiofonico sulla Toscana. È un po' il modello di comunicazione che abbiamo già appena ascoltato relativo alla Sardegna, cioè questi sorti di reportage della carovana di oggi in Italia. Ecco, qui abbiamo un viaggio in Toscana dal quale abbiamo estratto i brani relativi alla Maremma, alla Versilia e a Firenze.
2: La carovana di oggi in Italia è giunta in Toscana.
1: In questi ultimi anni, le lotte dure ed eroiche dei lavoratori hanno squarciato il velo d'ignoranza che avvolgeva tante regioni d'Italia. Sono stati i contadini, i braccianti, gli operai a rivelare a tutti in quali condizioni tragiche vivono larghi strati popolari, vaste masse di lavoratori. Oggi in Italia, preoccupata di far conoscere al popolo italiano il vero volto del nostro paese, questa settimana è stata in Toscana e stasera vi parla di questa regione.
5: E non si scioglierà né te né io.
2: Ed eccoci in Maremma.
4: Già, ricordi quello che scrisse Dante di questo popolo? Fiere selvagge che in odio hanno fra Cecina e Corneto i luoghi colti.
1: E i Fucini? Li conosci quei famosi bozzetti? Tornan di Maremma, vanno in Maremma.
3: Grosseto, che è una delle più grandi province d'Italia, è anche una delle più spopolate. La situazione di questa provincia, dove Francesco Vivarelli Colonna possiede 10.372 ettari di terra a Orbetello, Magliano e Scansano, dove i Corsini ne hanno 13.100 a Manciano, Orbetello e Magliano, in cui 68 signori possiedono ciascuno centinaia di ettari di terra, è tragica. Eppure i clericali e questi signori hanno avuto il coraggio di dire che la riforma agraria non si può fare e che la stessa timida, sbagliata e insufficiente legge stralcio è inattuabile. I contadini e i braccianti maremmani lottano per strappare al governo e agli agrari tutta la terra possibile, per distribuirla innanzitutto ai contadini della Maremma e della montagna circostante e subito realizzare quegli stanziamenti tante volte promessi dal governo clericale che permettano qui di creare le condizioni adatte alla permanenza e alla sussistenza dei lavoratori.
5: Hanno legato il tuo cuore al mio.
4: Ed eccoci in Versiglia.
6: Ma sai che è una posizione magnifica?
3: Bella, sì, ma tanto povera, cari amici.
4: E tu che sei del posto la conoscerai bene, immagino.
3: Purtroppo la conosco bene. La Garfagnana, la Lunigiana, la Versiglia, la Puania sono zone attraverso le quali è passata durante la guerra la linea gotica e che più di altre regioni d'Italia hanno risentito dei danni e delle distruzioni. Oltre a questo, vi è la crisi del marmo che ha gettato da 20 anni ormai queste popolazioni nella miseria e nella disperazione. La maggioranza di esse vive oggi una vita che non è degna di esseri umani, ma di bestie. Esistono decine e centinaia di villaggi e paesi senza luce, senza telefono, privi di strade che li collegano ai centri maggiori. Vi sono decine di villaggi e paesi assolutamente privi di servizi igienici e sanitari. Paesi in cui il 50% degli abitanti si sono dati all'accattonaggio. Questa situazione ricade come un'onta e un disonore su coloro che mantengono queste popolazioni nelle attuali condizioni di vita.
7: Firenze, città d'ingegni arditi.
2: Siamo a Firenze e ci accorgiamo che essa non è soltanto la città delle superbe bellezze artistiche e naturali, che non è soltanto la Firenze dei ricchi turisti stranieri e dei signori di via Calzaioli, di piazza Vittorio, delle ville di San Domenico di Fiesole, ma è la Firenze di via del Corno, di via Camaldoli e di via dell'Orto, dove la povera gente vive in case che sembrano tane, dove i bimbi sono costretti a crescere nell'ambiente malsano di stanze marce, dove la miseria è la regina del luogo.
3: Noi non abbiamo solo guardato le bellezze della Firenze aristocratica e siamo andati a vedere la Firenze proletaria, quella povera. Siamo stati nelle catapecchie di Novoli, in via dell'Ardiglione. Abbiamo visto il lusso delle vetrine dei ristoranti di via Panzani e la miseria dei quartieri popolari. Bambini ben vestiti condotti a passeggio alle cascine e bambini mezzi nudi frugare fra le immondizie allo scarico della nettezza urbana, cercando cartaccia e stracci, pezzi di ferro e scatole vuote, per portare a casa un pezzo di pane.
7: E che il cielo sia coperto o sotto un tramonto giallo, io vo come...
4: Non a torto a Firenze chiamano Mario Fabiani il sindaco della pace, della libertà e della ricostruzione. Non a torto, con lo stesso nome sono chiamati tutti i sindaci democratici toscani, strettamente legati alle masse popolari. A poco sono valse le misure repressive che hanno visto sciogliere le amministrazioni democratiche di Siena, di Grosseto, di Signa e di altri paesi. Il popolo conosce i suoi rappresentanti e darà ancora la sua fiducia agli uomini che, come Bocci, come Marino Volpi e tanti altri, sono stati colpiti dall'odio velenoso della Democrazia Cristiana. Per questo il popolo toscano guarda fiducioso alle prossime elezioni amministrative, pur non sottovalutando l'accanimento democristiano per strappare i comuni della regione al popolo e alla democrazia.
7: E Dio guarda e va in monta alle croci, cappelli in mano, quattro riverenze, sotto un tramonto rosso di Firenze.
0: L'esempio della Toscana è importante perché ci chiarisce meglio l'intento dell'inchiesta di Radio Praga. Rifiutando il modello dualistico dell'economia italiana, l'analisi insiste infatti nel reintrodurre scenari di miseria e di desolazione anche nel cuore delle zone più progredite industrialmente e più floride economicamente del nostro paese. Così, ad esempio, per la denuncia del flagello della tubercolosi sull'Appennino bolognese, e così è per la Lombardia, per la quale si sottolinea, per esempio, in una puntata di Oggi in Italia del 29 aprile 1951, la drammaticità del problema della disoccupazione. Del Piemonte, poi, si delinea uno scenario insolito, fuori dal clima degli stereotipi industrialisti depositatisi sull'immagine di Torino e segnato invece dai disagi dell'emigrazione, della miseria e della disoccupazione. Si tratta anche qui di una puntata della Tribuna degli Ascoltatori andata in onda il 13 gennaio 1955.
8: Per il 18 ottobre, la sfilata della polizia a Roma.
9: Tribuna degli Ascoltatori.
1: Riprendiamo la nostra rubrica settimanale e ringraziamo prima di tutto gli ascoltatori che ci hanno scritto nel corso dell'ultima settimana.
10: Dal Masso, emigrato in Francia, nella sua lettera scrive tra l'altro:
11: ho dovuto emigrare in Francia in cerca di lavoro. Mio padre lavora 5 ettari e mezzo di terra con la zappa, la falce ed altri mezzi rudimentali. Non ha un solo altro mezzo, nemmeno l'arato. Nel mio comune non c'è la corrente elettrica e così anche quei pochissimi che a costo di duri sacrifici potrebbero comprarsi un apparecchio radio non lo possono fare. Quando vado in licenza porto sempre il mio, che ho comprato qui, che funziona anche a batteria, e così faccio sentire alla mia famiglia un po' di musica e le trasmissioni in italiano delle radio dei paesi dove lo sfruttamento è scomparso. Al mio paese non c'è divertimento. Il mangiare spesso è scarso perché nella maggior parte dei pasti si consumano patate, polenta e castagne. Il riso e la pasta si vedono molto di rado perché mancano i soldi. E non parliamo poi del vino, che sarebbe giusto averne un bicchiere almeno quando si mangia. Le case hanno ancora il tetto di canne e paglia. E si dice, badate, che non c'è lavoro, quando solo nel mio comune ci sono tante opere da costruire, ponti, strade, eccetera. Questa è la vita che si conduce sulle montagne del Piemonte. Ma non dobbiamo stare zitti. Dobbiamo alzare alta la nostra voce contro chi vuole mandare ancora lavoratori italiani all'estero e che ha votato a favore del riarmo della Germania occidentale, perché l'Italia non diventi ancora una volta un cumulo di macerie per gli interessi degli imperialisti americani.

0: Ed ora un episodio che vi proponiamo senza commento, tratta anche questo da Oggi in Italia, una trasmissione andata in onda il 6 febbraio 1951. L'episodio è realmente accaduto, esattamente nei termini denunciati da Radio Praga, e su di esso fu realizzato un film, Roma ore 11, che è un po' la conferma di questa assonanza tra immagini filmiche neorealiste e documenti sonori di Radio Praga, su cui abbiamo insistito un po' all'interno di tutta questa puntata. È come se ci fosse, insomma, una comune temperie culturale neorealista che accomuna documenti sonori e immagini filmiche. Ascoltiamo la tragedia delle dattilografe.
1: Il 16 gennaio, mentre la stampa era piena di notizie annuncianti le misure poliziesche prese dal governo per ricevere il generale della guerra, l'americano Eisenhower, la cronaca di grandi quotidiani della sera riportava brevemente una grande sciagura accaduta nel centro di Roma. È bastata un'inserzione sul Messaggero che offriva un posto di dattilografa a Miti Pretese perché 300 ragazze romane si precipitassero fin dalle prime ore del mattino a fare la fila sulle scale dell'ufficio che offriva il posto. 300 ragazze che avevano messo il vestito migliore, si erano pettinate con cura, avevano cercato di darsi l'espressione più viva, più aggraziata, più piacevole, affinché l'uomo che dietro quella porta d'ufficio doveva scegliere fra loro venisse colpito e trasformasse di colpo la povera disoccupata in una dattilografa a 15.000 lire al mese. Essere scelta significava lavorare, mangiare, comperarsi un paio di calze, di scarpe, non subire più passivamente tutta l'umiliante tragedia delle famiglie in miseria, poter pensare al matrimonio. Le ragazze sulla scala si guardavano tra loro freddamente, si scrutavano, si appesavano. Le più giovani e le più carine erano le più guardate e invidiate. Per loro c'era una possibilità maggiore di ottenere il posto, di guadagnare di colpo la simpatia del capufficio. Questi erano i pensieri delle 300 ragazze che facevano da ore la fila, quando la scala che le reggeva ha sotto il peso prima ondeggiato paurosamente, poi è precipitata in un vortice di pietre, di lastre di marmo spezzate, di ferri. Le ragazze sono rovinate giù con la scala, urlando di terrore. 77 di esse sono rimaste ferite. Una, Anna Maria Baraldi, è morta. Povera Anna Maria. Povere ragazze italiane condannate alla vita più avvilente, prive di esperienza, di aiuto, costrette a muoversi sole in un mondo nemico, dominate dalle leggi spietate del capitalismo. La tragedia delle 300 dattilografe è un atto di accusa decisivo contro chi, nella situazione di disagio economico che il paese attraversa, è dedito a preparare con le parole e con i fatti nuove imprese di guerra. Lo stesso giornale dell'onorevole Gronchi, La Libertà, riportando la cronaca della tragedia, non si è potuto trattenere dallo scrivere. E vi è chi in questa situazione ha il coraggio di parlare di guerra. Fra pochi giorni il Parlamento italiano dovrà discutere dello stanziamento di altre 200 miliardi per la guerra, mentre i bambini muoiono di tubercolosi, mentre ogni piccolo trafiletto pubblicitario che offre un posto richiama centinaia di ragazze, di giovani, di operai disoccupati. Il generale americano, il proconsole di Truman, è arrivato in Italia col suo sorriso di padrone, proprio mentre le povere piccole dattilografe gemevano di dolore nei loro letti d'ospedale. Il generale è venuto a dire che gli italiani debbono essere pronti per la guerra, per andare a combattere agli ordini dell'America nell'esercito europeo. Ma proprio mentre lui parlava, mentre i signori governativi levavano osanna all'uomo della guerra, la condanna di questi uomini, di questo assurdo sistema di vita, era a pochi passi da loro, nel corpo esanime di una povera ragazza romana, Anna Maria Baraldi, uccisa dalla stessa miseria che miete milioni di altre vittime.

E su questa tragedia italiana degli anni 50 cala il sipario di questa terza puntata. L'appuntamento per la quarta e per domani, sempre su Radio 3, sempre alla stessa ora e sempre con Giovanni De Luna.

Abbiamo trasmesso Le voci della guerra fredda, Radio Roma contro Radio Praga. Un programma scritto e condotto da Giovanni De Luna. Ha collaborato Stefano Vitali, con la partecipazione degli attori Domenico Brioschi, Dino Desiata, Piero Marcelli, Angela Parodi. Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini. Tecnici del suono Ezio Ivaldi, Ciro Nardone. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Regia di Gianni Casalino. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

signora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino, scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno delle fate. Ed una rossa col cappotto che sorride al fidanzato che non vedo.

po' prima di scendere a Pavia. E due surfisti grunge che han girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se

vedere coi Savoia. E questi strilli di bambini capricciosi che le madri stanno presentando a Rhodes.

gli occhi e tutto intorno non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti i posti chiave delle leve del potere. Allora sì che rideremo quando tutto sarà immenso come un grande carnevale. E rideremo e bruceremo quei fantocci che vederli ci fa male.

ogni brivido vedere com'è tremerà la scena. Staremo lì sotto le stelle sparse in cielo come un chilo di farina. E batteremo i piedi a tempo al freddo dall'erogatore di benzina. Ed entreremo in qualche cinema da Bruges dove ruscano gli amori. Ed usciremo da quel cinema e sapremo che

0: Il primato dei piemontesi non durò che una settimana, poiché il pareggio di Udine costò l'immediato sorpasso dei Gigliati e, cosa peggiore, la perdita del loro numero 10 Del Piero, gravemente infortunatosi per tutto il resto della stagione. Improvvisamente smarritisi, già a fine novembre i torinesi dovettero abdicare nella difesa del titolo. Traendo quindi vantaggio dall'improvviso rallentamento juventino, nelle settimane seguenti gli uomini di Trappattoni confermarono il buon momento, battendo proprio le due favorite della vigilia. A inseguirli sul fine del girone di andata si ritrovarono il Parma e, entrambe in ripresa dei loro avvii stentati, la Lazio, risalita da metà classifica grazie ad una serie di 9 vittorie consecutive, e il nuovo Milan di Zaccheroni. A conquistare il platonico titolo d'inverno furono i Viola, avanti di 3 punti su Lazio e Parma e di 5 sul Milan. Con l'inizio del girone di ritorno emerse dal gruppo delle inseguitrici la Lazio. Il 16 febbraio, pur uscita a reti bianche dal Sant'Elia, la compagine biancoceleste agganciò la Fiorentina battuta a Udine. La settimana seguente, superando all'Olimpico un Inter in piena crisi, e in cui non aveva sortito effetti l'avvicendamento in panchina tra Simoni e Mircea Lucescu, staccò i Viola, bloccati in casa dalla Roma. Ascoltiamo Livio Forma al commento di Milan Cagliari e Bruno Gentili per Lazio Inter, il tutto tratto da Tutto il Calcio minuto per minuto del 21 febbraio 1999.
1: Siamo giunti al 39esimo del primo tempo, ancora 0-0 tra Milan e Cagliari, manca solo il gol in questa partita che si mantiene piacevole, non certamente le occasioni, ne abbiamo registrate almeno 6 sia su un fronte che sull'altro, un Milan che preme ma poi viene messo sempre in difficoltà sulle fasce, soprattutto da Vasari che è sempre libero, lo stesso Vasari che ora sta manovrando, questa volta alla meglio Maldini. In avanti Leonardo, numero d'alta scuola, dribbling e poi c'è un cross, palla che supera tutto lo specchio della porta, Ganzi indietro, Albertini, limite dell'area. Tira prontamente il numero 4 rossonero, ma colpisce male il pallone, pallone che termina un paio di metri a lato del palo destro della porta, difesa dal portiere cagliaritano Scarpi, che rimette il pallone in gioco servendo sulla destra il compagno di squadra Berretta, ma l'arbitro, il signor Messina di Bergamo, ravvisa qualche irregolarità, probabilmente la posizione del pallone non era quella esatta e va a rampognare il portiere del Cagliari, non estrae il cartellino giallo, il portiere del Cagliari che comunque rimette poi prontamente il pallone in gioco battendo il calcio di punizione. Cagliari in avanti quando siamo al 40esimo minuto e 30 secondi del primo tempo con il risultato ancora fermo sullo 0-0.
2: Vantaggio della Lazio esattamente al 38esimo minuto di gioco, palla appoggiata in rete da Sergio Conceição, c'era stata una prima conclusione da parte di Cristian Andieri che aveva raccolto un cross proveniente da sinistra, buona la risposta da parte di Pagliuca, non ha potuto però fermare il pallone il portiere interista, è entrato Sergio Conceição, ha trovato l'angolo giusto e ha messo in rete. Lazio dunque in vantaggio sull'Inter al 38esimo minuto di gioco, gol di Sergio Conceição. 42 minuti di gioco dunque, Lazio in vantaggio sull'Inter per 1-0, difesa 4, quella interista con Coè e Simeone disposti davanti ai quattro difensori, sembrava inespugnabile il bunker interista. Invece al 18esimo l'azione che ha portato la Lazio in vantaggio, colpo di testa da parte di Vieri, respinta bella peraltro da parte di Pagliuca, palla ancora toccata da Vieri ma non riesce a trovare il varco giusto l'attaccante laziale, sulla respinta arriva Sergio Conceição e sulla linea di porta al momento della conclusione del portoghese si trovava il cileno Salas che è saltato per non fermare il pallone calciato dal compagno che si è dunque infilato in rete, gesto di generosità, possiamo definirlo senz'altro così, da parte del cileno che non ha voluto negare la soddisfazione del gol a Sergio Conceição. Lazio dunque in vantaggio, naturalmente galvanizzata, e l'Inter cerca di reagire, a questo punto potrebbero aprirsi di più le maglie difensive della formazione razzurra che si era comportata molto bene proprio con il suo pacchetto arretrato fino al gol siglato da Sergio Conceição, ripetiamo al 38esimo minuto di gioco.
1: Attenzione, in vantaggio il Milan, è un'autorete di Villa su un cross dalla sinistra, è intervenuto di testa Biroff, Villa però ha deviato il pallone nell'angolino basso alla destra del portiere del Cagliari Scarpi, quindi al 5° minuto della ripresa cambia risultato, Milan 1 Cagliari 0, autorete di Villa su un colpo di testa di Biroff.

0: Nel giro di un mese i capitolini guadagnarono un consistente vantaggio che arrivò fino a più 7 sulla più diretta rivale. Un Milan sempre più pimpante, ma considerato ormai troppo attardato per tentare la rincorsa. Approfittando della flessione di una Fiorentina menomata in avanti sia dall'infortunio di Battistuta sia dalle bizzarrie del brasiliano Edmundo da tempo in rotta con la società, nonché di un Parma distratto dagli impegni di Coppa, l'11 di Sven-Goran Eriksson sembrava rimasto senza rivali. Una situazione che parve cristallizzarsi il 3 di aprile, quando lo scontro diretto di Roma terminò favorevolmente per i padroni di casa, a reti inviolate. Tuttavia, nelle settimane successive, i biancocelesti andarono incontro a due sconfitte casalinghe, dapprima nel derby e poi contro un'altalenante Juventus. Trasferiamoci adesso alla giornata del 2 maggio, ascoltando l'audio di una partita chiave che permise al Milan di rimanere attaccato alla Lazio, grazie ad una delle più rocambolesche gare di un campionato italiano, in senso assoluto. Le voci sono di Riccardo Cucchi per Udinese Lazio e Bruno Gentili per la fatidica Milan-Sampdoria.
1: Ancora una trasferta chiave per la Lazio dopo Genova-Udine per difendere il vantaggio di un solo punto dall'attacco del Milan. L'Udinese a sua volta ha una lunghezza dal quarto posto detenuto dal Parma, un quarto posto che vale da Champions League. La gara dunque riveste grande valore per entrambe le formazioni. A Udine fa caldo, 21 gradi, il cielo è coperto, gli spalti gremiti, almeno 5.000 tifosi laziali che hanno raggiunto il Friuli. La Lazio accusa le assenze di Favalli e di Almeida, entrambi squalificati. Eriksson rimedia varando una formazione imprevista, fuori Salas, così la Lazio marca Gianni in porta, in difesa Pancaro, Mihailovic, Nesta in negro, a centrocampo Lombardo al posto di Nedved, quindi Ocon, Stankovic, Conceição e in attacco Mancini e Vieri. L'Udinese risponde con Turci in porta, Bertotto, Calori e Pirini in difesa, Genoa, Gianni Chedda, Valen e Jorgensen a centrocampo e Locatelli alle spalle delle punte che sono Poggi e Amoroso, Sosa e in panchina. Arbitra il signor Pellegrino, a te Provenzali.
2: Per Milan Sampdoria, Bruno Gentili.
3: 60.000 spettatori, lo stadio è tutto rosso-nero, meno di 1.000 i tifosi blu cerchiati, sole a tratti a Milano, cielo che si va coprendo, l'arbitro è Braschi di Prato, squalificati UEA e Ortega. Milan che a San Siro ha perso soltanto con la Fiorentina, Sampdoria vittoriosa in trasferta ad Empoli, per il resto 11 sconfitte fuori e 3 pareggi. Le formazioni, il Milan di Zaccheroni con Abbiati, Sala, Costacurta, Maldini, Helweg, Albertini, Ambrosini, Guli, Boban, Birov e Ganz, la Sampdoria di Spalletti con Ferron, Grandoni, Franceschetti, la Sissi, Balleri, Doriva, Pecchia, Legle, Castellini, Montella e Palmieri, linea allo studio.
4: Milan in vantaggio con Ambrosini, grandissimo gol di Ambrosini da circa 25 metri sinistro al volo del centrocampista del Milan. Il minuto è il 17esimo, gol davvero molto bello, entusiasmo alle stelle naturalmente qui a San Siro. Il Milan è in vantaggio, ricordo l'autore del gol Massimo Ambrosini al 17esimo, 1-0 sulla Sampdoria, linea Cucchi.
5: Interviene Udine, 29 i minuti di gioco nel corso del primo tempo, calcio di rigore in favore della Lazio. C'è stato un intervento di Bertotto ai danni di Mancini che era proprio all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Secondo l'arbitro l'intervento di Bertotto è stato giudicato falloso appunto dal direttore di gara che ha decretato questo calcio di rigore in favore della Lazio. Siamo sul punteggio di 0-0 e la palla viene adesso sistemata agli 11 metri mentre sono proseguite per qualche secondo le proteste da parte dei giocatori friulani, ma è stato inflessibile naturalmente il direttore di gara dopo aver fischiato. Naturalmente la Lazio adesso potrà tentare la trasformazione dagli 11 metri. Tutto è pronto per l'esecuzione, dunque un calcio di rigore che potrebbe rivelarsi assai importante per la formazione biancoceleste. 0-0 il punteggio qui al Friuli, tutto è pronto, l'arbitro dà il via alle operazioni, parte la rincorsa e la palla in rete per il vantaggio della Lazio che si porta dunque sull'1-0 qui al Friuli dopo la rete realizzata da Mihailovic. Sono 2 minuti di gioco nel corso della ripresa, Lazio sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0 e Lazio che si prepara a battere un corner da destra, Sosa per Locatelli, Bachini per Jorgensen. Nell'Udinese dunque 3 punte schierate da Guidolin, si tratta appunto di Sosa più Poggi ed Amoroso. Corner in favore della Lazio adesso, palla già sistemata nell'area d'angolo, parte Mihailovic, il cross in area di rigore, la respinta da parte della difesa, di Pierini in particolare, poi Amoroso che cerca di avviare il contropiede ma viene fermato da Nesta molto avanzato in questa fase della partita. palla che finisce fuori, ma nel frattempo c'era stato un intervento da parte del direttore di gara, il signor Pellegrino, che ha decretato un calcio di punizione in favore della Lazio. Lo batte Sinisa Mihajlovic, naturalmente palla comunque abbastanza distante dallo specchio della porta, difesa da Turci, rincorsa laterale, palla ai 25-28 metri, parte la parabola in aria, il colpo di testa da parte di Vieri ed il raddoppio della Lazio esattamente al terzo minuto di gioco. Preciso il cross di Mihajlovic da palla in attiva, stupendo lo stacco di testa di Vieri, una difesa peraltro che è apparsa abbastanza immobile, quella naturalmente dell'Udinese. Implacabile Vieri ha messo alle spalle del portiere friulano Turci per il raddoppio della Lazio al terzo, dunque Udinese 0 Lazio 2, la linea va a Milano.
3: Quarto minuto a San Siro con il Milan sempre in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria. Milan in possesso di palla con l'argentino Guli, seguiamo questa azione, ma dobbiamo raccontarvi anche di un'azione pericolosissima costruita subito in apertura di ripresa dalla Sampdoria, dunque il tema non è cambiato, abbiamo la possibilità di farlo poiché il pallone è finito in fallo laterale dopo 20 secondi soltanto. Errore incredibile di Maldini ai 16 metri, Montella gli sottrae il pallone e calcia con lo specchio della porta praticamente spalancato davanti a sé, pallone che sfiora la traversa, occasionissima, davvero la più ghiotta di tutta la partita, sciupata malamente questa volta da Montella.
5: L'anticipo di Marchegiani qualche istante fa sul tentativo di stacco da parte di Sosa e la palla che viene recuperata dal portiere laziale. Siamo all'undicesimo minuto nel corso della ripresa, Lazio in vantaggio sull'Udinese per 2-0, il primo vantaggio laziale alla mezz'ora del primo tempo, calcio di rigore di Mihajlovic, in avvio di ripresa al terzo il raddoppio di Vieri, c'è l'attacco di Mancini, il dribbling verso il fondo, il cross, Turci riesce a anticipare Vieri e poi c'è la battuta praticamente a porta vuota da parte di Stankovic, respinta sulla linea, insiste la Lazio, la difesa dell'Udinese in difficoltà in questa fase di gioco sul profondo attacco portato avanti dalla Lazio e promosso da Mancini, dunque Lazio vicinissima al terzo gol mentre c'è la discesa da parte di Genoa che cerca di servire Sosa, ci riesce all'altezza della tre quarti, Udinese che si è già rovesciata nella metà campo avversaria, palla al limite, 2 contro 2, l'uscita di Marchegiani protetto in questa occasione anche da Mihajlovic, raccoglie il pallone e sventa questo attacco portato avanti dalla formazione friulana. Gottardi è rilevato, Sergio Consessao alla settimo nella Lazio, Gottardi e Amoroso poi sono entrati a contatto nell'area di rigore laziale all'ottavo minuto di gioco, l'impressione è che Gottardi si sia fermato proprio per evitare il fallo, Amoroso è però finito a terra, l'arbitro ha dato ragione al laziale. Lazio che sta attaccando nel frattempo sulla sinistra, il cross da parte di Lombardo, il controllo da parte di Vieri con il petto, poi si porta avanti il pallone e solo davanti a Turci, colpisce la traversa ancora a porta vuota, il salvataggio poi da parte di Calori aiutato da Bertotto, Lombardo in mezzo, il colpo di testa vincente per il terzo gol della Lazio ad opera di Roberto Mancini. Lazio 3 al 12° minuto di gioco, Udinese 0 e linea che va a Milano.
3: Momenti invece di grande preoccupazione nel Milan, la sua difesa sta ballando al nono, cross lungo di Balleri, arriva in corsa Allegra con il sinistro, pallone alto, un minuto dopo Montella, sempre lui per Pecchia, bello il velo, tiro deviato in corner al 12°, ancora Montella in semi rovesciata, spalla la porta da circa 7-8 metri, Abbiati si è superato respingendo il pallone, anzi bloccandolo in due tempi, dunque Sampdoria ancora una volta molto pericolosa, è arrivato il pareggio della Sampdoria con Montella esattamente al 14°, infatti abbiamo visto il Milan in grandissima difficoltà, il calcio d'angolo battuto da Legle esattamente al 14°, il pallone che è passato tra un nucleo di avversari tra mille gambe all'altezza dell'area piccola, da pochi passi Montella si è raccolto in pratica su se stesso, è riuscito quasi con un carpiato a colpire, soltanto lui sa come ha potuto colpire il pallone in quelle condizioni tra mille avversari, è stato bravissimo, un colpo di testa, è riuscito anche a battere la marcatura, superare la marcatura di Costa Curta, colpo di testa molto preciso ed angolato, dunque il pareggio della Sampdoria con Montella al 14°.
5: Udinese 0 Lazio 3, le reti le ricordiamo Mihajlovic nel primo tempo, Vieri e Mancini nella ripresa, hanno naturalmente esultato i tifosi laziali all'annuncio di Gentili da Milano del pareggio della Sampdoria. Al 15° Stankovic ha sfiorato il quarto gol per la Lazio sul tiro da fuori, palla di poco alta, è un'altra Lazio serena, efficace, compatta, il 3-0 è ampiamente rassicurante.
3: Milan con Leonardo atterrato all'altezza dei 20 metri, un intervento, un doppio intervento prima del brasiliano Doriva e poi di Palmieri, addirittura venuto a dar manforte ai difensori, l'intervento quindi successivo di Braschi che ha segnato questo calcio di punizione a favore del Milan, distanza piuttosto interessante, siamo a circa 20 metri, forse qualcosa di più, si va a comporre la barriera della squadra blu cerchiata, vediamo che per questo calcio di punizione c'è Albertini e anche Leonardo che poi improvvisamente proprio prende, sottrae il pallone da Albertini, lo sistema con maggior cura per l'esecuzione di questo calcio di punizione, mentre Braschi si appresta a far rispettare la distanza regolamentare di 9 metri e 15 centimetri. Leonardo in posizione diagonale rispetto al punto di battuta, calcerà con il sinistro, se non appoggerà ad Albertini che si trova in posizione più centrale. Leonardo fa partire il suo sinistro, gol! Incredibile gol di Leonardo su calcio di punizione. Bisogna dire che soltanto così onestamente il Milan poteva ripassare nuovamente in vantaggio. Splendido davvero l'esecuzione del brasiliano Leonardo, che è uno specialista di questi calci piazzati. Il Milan ripassa in vantaggio 2-1 grazie a questa esecuzione magistrale di Leonardo. Sinistro, palla che gira moltissimo e che si infila alla sinistra di Ferron. Boato comprensibile del pubblico di San Siro, che è rimasto attonito ad ammirare una grande Sampdoria. Al 34esimo dunque il Milan con Leonardo è ripassato in vantaggio 2-1, linea di nuovo a Udine, a Cucchi.
5: Hanno accolto naturalmente in silenzio la notizia proveniente da Milano i tifosi laziali. Noi siamo giunti al 34esimo ad Udine, Lazio sempre in vantaggio per 3-0 sull'Udinese. Fernando Couto ha rilevato Stankovic al 28esimo e al 30esimo ha tentato la soluzione da fuori con palla però alta. Al 31esimo ancora Udinese pericolosa con Bachini che palleggia e poi batte palla al lato. Sugli sviluppi del conseguente calcio d'angolo Poggi si vede respingere sulla linea la sua conclusione da Gottardi. 3-0 per la Lazio, siamo giunti, ripetiamo, al 34esimo, mancano 11 minuti alla fine.
4: Il pareggio della Sampdoria, incredibile, con Franceschetti esattamente al 41esimo, ha girato di sinistro al volo. Pareggio della Sampdoria al 41esimo con Franceschetti, dopo l'esecuzione di un calcio d'angolo. Franceschetti aveva abbandonato le retrovie, si era portato nell'area di rigore del Milan, ha girato prontamente con il sinistro al volo, gol incredibile del centrale difensivo della Sampdoria, palla che si è infilata alla sinistra dell'esterrefatto portiere del Milan Abbiati. Gol molto bello, bella anche l'esecuzione praticamente di controbalzo, ha colpito Franceschetti bruciando sul tempo tutta la difesa del Milan. Dunque quando siamo al 42esimo è 2-2, ma il Milan nei minuti in cui non siamo stati collegati ha fallito due clamorose palle gol. La prima con Sala, è riuscito Ferrò all'ultimo momento al 43esimo ad anticipare il terzino destro della formazione di Zaccheroni, e poi al 44esimo un'occasione davvero molto più ghiotta, un cross molto preciso dalla sinistra di Ambrosini, ha percorso tutta l'area di rigore, è intervenuto Ganz di testa da pochissimi passi completamente libero da avversari, è riuscito nonostante tutto a battere di testa fuori il pallone, è finito alto anche se non di molto, clamorosa davvero. Siamo al 46esimo, 2-2 il punteggio, si giocherà ancora per un altro minuto, c'è un calcio di punizione a favore della Sampdoria affidato a Franceschetti, la battuta lunga di Franceschetti in profondità, il colpo di testa a seguire di Sala, quindi poi interviene Pecchia in aiuto dei difensori, riesce a servire il pallone a Jacopino. Ricordiamo che nella Sampdoria sono entrati il portoghese Ugo e poi anche il brasiliano Cate, e quindi Jacopino che nei minuti in cui è entrato, da quando è entrato, ha sostenuto egregiamente il suo ruolo mettendo in grossa difficoltà il Milan sulla fascia sinistra. Ancora una rimessa laterale molto lunga da parte di Castellini, l'intervento a vuoto proprio di Jacopino, quindi riesce a intervenire in seconda battuta il solito Franceschetti, il migliore in campo insieme con Montella e con Balleri. L'intervento di Braschi che segna un calcio di punizione a favore del Milan. Non so se devo andare avanti Provenzali oppure se cedere la linea ad Udine.
2: Voglio andare avanti.
3: D'accordo, calcio di invio a favore della Sampdoria, al nostro cronometro mancano circa 30 secondi, forse qualcosa di meno al termine di questa partita, 2-2, calcio di rinvio per la Sampdoria. Ferron fa trascorrere secondi preziosi, adesso abbiamo notato la lavagna luminosa che è stata esposta una seconda volta dal quarto uomo, vale a dire dal signor Camerota di Arezzo. Dunque 4 minuti, Sampdoria in area di rigore con Cate, palla sul sinistro, Abbiati salva miracolosamente il Milan, attenzione Jacopino destro, pallone alto, emozioni davvero, è un susseguirsi di emozioni qui a San Siro. C'è stato Cate che è riuscito ad evitare l'intervento di due difensori del Milan, vale a dire di Sala e di Maldini, palla dal destro al sinistro, Abbiati poi in uscita all'altezza dell'area piccola con Cate completamente solo di fronte allo specchio della porta, che ha calciato addosso al portiere del Milan Abbiati. Siamo al 49esimo, quindi tra un momento all'altro il direttore di gara dovrebbe fischiare la fine di questa partita. Ancora il Milan che spinge, non demorde naturalmente la formazione di Zaccheroni, sta seguendo in piedi dalla panchina l'allenatore rossonero questi secondi concitatissimi che mancano alla fine dell'incontro, con Ambrosini in area di rigore, il dribbling di Ambrosini, poi l'intervento di Franceschetti che ammanda ancora il pallone nel calcio d'angolo. Adesso tutto il Milan è riversato nell'area di rigore avversaria, addirittura Ambrosini invita Sala, che è l'ultimo uomo, oltre naturalmente al portiere Abbiati, a venire in avanti. Il cross
5: Attenzione Gentili, finale da Udine.
4: Gol! Il gol del Milan è un autogol. Comunque Ganz ha trasformato portando in vantaggio il Milan 3-2 esattamente al 50esimo. Il corner battuto da Ambrosini, il pallone che ha attraversato tutta l'area di rigore. Ganz era solo all'altezza dell'angolo alto dell'area piccola, ha battuto con il sinistro di prima intenzione. In quel momento Ferron era uscito, è stato ingannato da una deviazione netta di un suo difensore, di un compagno che si trovava proprio davanti al portiere. Ferron addirittura con la mano, se non andiamo errati, si tratta di autogol di Castellini. Abbiamo individuato Castellini, l'autore di questa involontaria deviazione. Con la sua deviazione Castellini ha ingannato naturalmente Ferron, e dunque incredibile, al 50esimo il Milan si porta sul 3-2, autogol di Castellini su conclusione di Maurizio Ganz. Cucchi era intervenuto, ma adesso do anche il finale di San Siro. 3-2, il Milan ha battuto la Sampdoria per 3-2 in extremis.

0: con il Milan a meno 1 dalla Lazio, decisivo fu il penultimo turno, anticipato a sabato 15 maggio. Mentre il Milan superò facilmente in casa un demotivato e già retrocesso Empoli, la Lazio non andò oltre il pari a Firenze, facendosi scavalcare dai Meneghini proprio in vista della giornata conclusiva. Riviviamo queste due partite rispettivamente con le voci di Riccardo Cucchi per Fiorentina-Lazio e Bruno Gentili per Milan-Empoli.
1: Tredicesima San Siro, 0-0 il punteggio, ancora un calcio di punizione per il Milan, a distanza 30 metri, Albertini sul pallone, tocca per Federico Giunti, il sinistro, la deviazione, il pallone in angolo, la deviazione con la schiena da parte di Martuscello che è il centrale difensivo insieme con Bianconi, il pallone che finisce in angolo, Milan vicinissimo al gol esattamente al 12° minuto quando Albertini dalla sinistra ha battuto un lungo calcio
2: d'angolo. La Fiorentina è in vantaggio al 14° minuto di gioco, Battistuta ha piegato Marchegiani, diagonale questa volta preciso, per la terza volta Battistuta tentava la via del gol, è stato servito molto bene in area di rigore, preciso lo scatto da parte dell'attaccante della Fiorentina che è incrociato questa volta con grande precisione, palla sul secondo palo, lontana da Marchegiani che nulla ha potuto. Fiorentina in vantaggio dopo 14 minuti di gioco, dunque Fiorentina 1 Lazio 0, a te la linea Gentili.
1: D'accordo Cucchi, l'esultanza indescrivibile dei 70.000 di San Siro, sentirete in sottofondo la ola che accompagna adesso la visione sul tabellone di San Siro del gol realizzato dalla Fiorentina. Stavamo dicendo Milan vicinissimo al gol al 12° quando Albertini ha battuto un calcio d'angolo a sinistra di Sereni, il pallone è giunto sui piedi di Sala, è in corsa, ha battuto di prima intenzione, palla che è finita sotto la traversa e poi sulla linea bianca e quindi è rientrata, in pratica è rimasta in campo, secondo Sala e secondo Maldini il pallone avrebbe anche varcato la linea bianca, non è stata questa obiettivamente la nostra impressione, comunque traversa piena colpita dal fluidificante del Milan, Sala con il pallone che ha battuto sotto la traversa e poi sulla linea bianca.
2: Vediamo intanto Pancaro pronto ad effettuare la rimessa con le mani, il servizio è per Mancini, anticipato di testa da Falcone, c'è un intervento da parte dell'arbitro, Falcone forse si è appoggiato sulle spalle dell'avversario, è per questa ragione che l'arbitro l'ha fermato assegnando un calcio di punizione in favore della squadra romana. Palla sistemata all'altezza della tre quarti in prossimità del vertice sinistro dell'area di rigore, è pronto Mihajlovic a battere, palla abbastanza vicina per le possibilità, per la potenza di tiro di Mihajlovic rispetto allo specchio della porta, difesa da Toldo, barriera della Fiorentina che viene predisposta, molto preoccupata naturalmente, sappiamo la potenza di tiro del giocatore jugoslavo, e tutto è pronto adesso, la distanza è stata misurata, parte Mihajlovic, il sinistro direttamente in porta sotto misura, il gol del pareggio da parte di Cristian Vieri, la parabola è stata corretta sotto misura da Vieri che ha così ingannato il portiere della Fiorentina Toldo, esattamente al 27° minuto di gioco la Lazio pareggia il conto delle reti, 1-1 tra Fiorentina e Lazio sugli sviluppi del calcio di punizione di Mihajlovic, il colpo di testa sotto misura da parte di Cristian Vieri, dunque lui l'autore del gol, 1-1 a Firenze tra Fiorentina e Lazio e linea Milano.
1: Gelato naturalmente il pubblico di San Siro, la notizia del gol di Vieri, Milan comunque continua ad attaccare, in pratica è tutto Milan qui a San Siro, ma la squadra rossonera non riesce a far breccia, a merito anche del portiere dell'Empoli Sereni, decisivo, già decisivo in un paio di circostanze, ricordiamo tra l'altro al 12° la traversa linea colpita in pieno da Sala in un'azione di calcio d'angolo battuto da Albertini, UEA cerca lo sfondamento, non ci riesce, viene fermato proprio all'altezza dei 16 metri, ancora il dribbling stretto vincente di Lucenti, senz'altro il migliore fino a questo momento del la squadra dell'Empoli.
2: Colpo di testa di Mihajlovic intanto in avanti per Lombardo, Lazio rinfrancata dal pareggio dopo un momento davvero difficile patito dalla squadra romana in avvio di partita, adesso però la Fiorentina che si distende con Heinrich sulla fascia di sinistra, Sergio Conceição in contrasto, palla profonda per Battistuta sulla fascia di sinistra, chiuso da Nesta, cerca di girarsi all'altezza quasi del lato corto, viene agganciato dal giocatore laziale quale commette fallo evidente sul capitano della Fiorentina e dunque punizione in favore della squadra viola con palla già sistemata a terra, tutto è pronto per l'esecuzione mentre Battistuta lascia il punto in cui è stato collocato il pallone, lasciando così l'incarico a Rui Costa di battere la punizione, si colloca all'interno dell'area di rigore della Lazio, è pronto Rui Costa, sistema il pallone con estrema cura, piove qualche cosa dagli spalti presidiati dai tifosi romani, peccato davvero questo comportamento da parte dei sostenitori della squadra di Erickson.
1: Vantaggio con Birov esattamente al minuto 31, al 31° Birov è passato, ha condotto in porta un pallone giocato sulla sinistra, lo ha appoggiato, l'ha accompagnato verso la porta difesa dal portiere dell'Empoli Sereni intervenendo in spaccata da non più di 5-6 metri, dunque il Milan è in vantaggio sull'Empoli 1-0, ricordiamo il marcatore del gol Birov esattamente al 31esimo minuto. A te la linea, Riccardo.
2: Vediamo ancora la Lazio con Mancini, buono il pallone in area per Vieri, cerca di girarsi, è difficile, lo fa il sinistro, la palla che sfiora il palo più lontano, quello alla sinistra di Toldo, che si arrabbia moltissimo con i compagni che hanno concesso a Vieri di girarsi e di battere cercando di incrociare la sua conclusione. C'era riuscito, se fosse stata un pochino più interna sarebbe stata davvero impossibile per Toldo, una conclusione sulla quale il portiere non avrebbe avuto alcuno scampo, ma Toldo ha recuperato la palla che era uscita e dunque si prepara ad effettuare il calcio di rinvio. Si riparte, vedremo se ci sarà il tempo, l'arbitro sta consultando il cronometro, palla per Negro, fuori area, avanza Negro, forse l'arbitro fischia. In questo istante in effetti il triplice fischio pone fine alla gara di Firenze, finisce in parità la sfida tra Fiorentina e Lazio, 1-1 per effetto delle reti di Battistuta al 14esimo e di Vieri al 27esimo, la Lazio è seconda, il Milan la scavalca in classifica. La linea va dunque a San Siro, a Bruno Gentili.
1: E naturalmente San Siro è in festa, una gioia incontenibile dal campo alle tribune e naturalmente viceversa, 70.000 tifosi che adesso si riverseranno nelle strade di Milano per liberare la loro felicità a colpi di clacson, come sempre succede in queste circostanze, per inneggiare all'avvenuto sorpasso. Sentirete in sottofondo le urla appunto di giubilo, una grande insperata impresa, 37 punti nel girone di ritorno contro i 30 dell'andata e ancora un'ultima partita domenica a Perugia per coronare magari il sogno, ma naturalmente ancora non è finita, ci sono ancora 90 minuti, ricordiamo soltanto il punteggio di San Siro, il Milan ha battuto l'Empoli per 4-0, 3 gol di Birov nel primo tempo al 31esimo, poi nella ripresa al 9, quindi al 15esimo, ancora Birov al 43esimo, il quarto gol di Leonardo. È tutto da San Siro, linea di nuovo Riccardo Cucchi.
2: E naturalmente mesti i tifosi laziali, sono rimasti sugli spalti, dovranno attendere qualche minuto prima di poter uscire dallo stadio Frank. La Lazio ha pareggiato 1-1 con la Fiorentina, ricordiamo ancora, per i gol di Battistuta e di Vieri nel primo tempo, e per effetto di questi risultati, quelli di Milano e quelli di Firenze, il Milan è in testa alla classifica con 67 punti, seguito dalla Lazio che ne ha 66. Domenica ultimi 90 di campionato, Lazio opposta all'Olimpico contro il Parma, Milan opposto a Perugia. La Lazio non può rimproverarsi nulla, ha fatto quello che poteva, l'avversario di oggi era un avversario forte, difficile da superare malgrado le tante assenze, naturalmente più facile il compito del Milan. Il calendario ha proposto queste sfide, la Lazio non deve, non può rimproverarsi nulla, ancora 90 minuti per sperare. Naturalmente lo stesso ragionamento può essere fatto dal Milan e dai suoi tifosi, che questa sera naturalmente potranno festeggiare al contrario di quelli romani che sono attesi ad un mesto ritorno verso la capitale.

0: 8 giorni dopo i biancocelesti vinsero 2-1 contro il Parma, risultato che tuttavia non bastò per il tricolore, poiché i rossoneri passarono al Curi di Perugia con il medesimo risultato, cucendosi sul petto uno degli scudetti più inaspettati della loro storia. I capitolini secondi classificati vinsero comunque l'ultima edizione della Coppa delle Coppe.
1: Rimessa laterale a favore della Lazio, la prima insidia per Marcheggiani al quinto minuto con un tiro dalla distanza di Fiore molto violento. Marcheggiani in due tempi accanto al palo di destra, Lazio piuttosto attenta, attacca con criterio senza farsi prendere dalla smania, dalla frenesia. Al settimo malinteso Cannavaro Buffon, nessuno però ne approfitta. Siamo giunti all'undicesimo minuto, quasi al dodicesimo.
2: È Perugia che deve intervenire, il Milan è in vantaggio. Guglielmi Pietro, esattamente al decimo minuto di gioco, ha portato in vantaggio la squadra rossonera concludendo dal limite preciso il diagonale. Niente da fare per il portiere del Perugia Mazzantini. Ribadiamo dunque, all'undicesimo minuto di gioco, Perugia 0, Milan 1 a Telarine.
1: Gelato naturalmente lo stadio olimpico dalla notizia di Perugia. Pericolosissimo il calcio d'angolo di Mihajlovic col pallone che ha girato accanto al palo di destra della porta difesa da Buffon, ma seguiamo la replica del Parma con Sartor, recupera in qualche modo su di lui il capitano laziale Nesta, chiude lo spazio a Sartor e dunque può ricominciare la propria azione alla Lazio quando siamo giunti al dodicesimo, sempre 0-0.
2: Siamo al 17esimo minuto di gioco, vi confermiamo dunque Milan in vantaggio su Perugia per 1-0. Il gol è stato realizzato all'undicesimo da Guglielmi Pietro e anche adesso la squadra milanista si è resa molto pericolosa in area di rigore avversaria. 14esimo, Biro fa contatto nell'area di rigore perugina con Matrecano, forse una trattenuta subita dal tedesco, ma per Braschi tutto regolare. Al 16esimo invece Caviedes a tentare la rovesciata, la reazione timida peraltro da parte del Perugia che sembra davvero opposto ad un avversario decisamente superiore sul piano tecnico, ma questo si sapeva. E anche sul piano psicologico il Perugia ha subito davvero il colpo dell'1-0, quello siglato da Guglielmi Pietro. Dicevamo della rovesciata di Caviedes, palla però colpita male e che è uscita sul fondo. Punizione intanto con il Milan che attacca e tra poco effettueremo il primo collegamento a bordo campo con Filippo Corsini. Seguiamo lo sviluppo dell'azione. Ambrosini è servito da un passaggio indietro da parte di Biro, poi Weah salta l'avversario al limite, la palla poi finisce tra le braccia del portiere del Perugia Mazzantini. Dunque Milan in vantaggio per 1-0. Sentiamo da Filippo Corsini quali sono state le reazioni sulle due panchine. A te la linea.
3: Sì, grazie, grande entusiasmo naturalmente, è logico dirlo, è ovvio dirlo, al gol del Milan tutta la panchina rossonera ha esultato saltando in piedi, soltanto rimasto impassibile Alberto Zaccheroni che però abbiamo visto sorridere, naturalmente molta più agitazione sulla panchina perugina, Boskov si sbraccia e urla, per la cronaca abbiamo notato anche una radiolina nella panchina del Perugia, la tiene il numero 30 Pellegrini, non so, ci ha detto se riusciremo però a sentire qualche cosa visto questa confusione, non ci sono invece radioline sulla panchina rossonera del Milan. A te la linea.
4: Salas, la Lazio in vantaggio al 27esimo, il cileno toccando corto all'altezza del primo palo dopo un calcio di punizione battuto dalla sinistra, una mischia furibonda in area, il pallone che schizzava da tutte le parti, Salas con il sinistro ha allungato il piede, con la punta del piede è riuscito a beffare il portiere del Parma Gianluigi Buffon e dunque al 27esimo Lazio in vantaggio con il cileno Marcelo Salas.
1: Grandi emozioni all'Olimpico, al 31esimo la Lazio in vantaggio per 1-0, ma seguiamo questo attacco del Parma, scivola poi Bogossiano all'altezza del semicerchio, l'area di rigore chiuso anche da Nesta. Ricordiamo che prima del gol di Salas al 26esimo si è infortunato Marcheggiani è stato costretto a lasciare addirittura il terreno di gioco per essere sostituito dal portiere di riserva, al secondo portiere, vale a dire da Marco Ballotta. Tutto questo al 26esimo. Al 27esimo, un minuto dopo, il gol di Salas, punizione di Mancini dalla sinistra, palla in area, carambola su diversi giocatori, appostato Salas sul secondo palo, tocco vincente, ancora Lazio che spinge, riesce in qualche modo poi Sensini a toccare morbidamente di testa all'indietro per il proprio portiere Buffon. Al 24esimo, in precedenza c'era stato un angolo di Mihajlovic, Mancini che aveva sfiorato il pallone di testa, era una buona opportunità.
2: Biroff per il 2-0 del Milan, esattamente al 31esimo minuto di gioco, corner da destra e colpo di testa vincente del giocatore milanista. Il Milan raddoppia 2-0 a Perugia e la linea torna a Gentili.
1: Il pubblico qui dell'Olimpico, gli 80.000 ormai sono con le orecchie tese con l'ascolto appunto della radio. Al 37esimo la possibilità per la Lazio di portare a 3 il punteggio, tacco delizioso di Sala. Salas sulla tre quarti campo, ha smarcato in area Vieri, sinistro abbastanza facile del centravanti della nazionale, errore abbastanza grossolano con il pallone che è passato un metro alla destra del portiere del Parma Buffon, ancora Ballotta che cerca di rimettere in gioco sul settore sinistra Favalli, la Lazio spinge ancora con Nedved quando siamo giunti al 42esimo, 2-1 per la Lazio sul Parma.
2: Siamo al 41esimo, 4 minuti al termine, vedremo di quale entità sarà il recupero, il Milan è in vantaggio sul Perugia per 2-1, Milan che sta resistendo agli attacchi da parte della squadra perugina che cerca appunto di portare le sue minacce al limite dell'area di rigore, qualche istante fa un taglio per Petrachi, la conclusione da parte del giocatore perugino con palla che è finita però al lato, adesso la rimessa affidata a Maldini sulla fascia di sinistra nella metà campo del Perugia, Milan che presidia la zona offensiva, vediamo il pallone servito verso Birov, lo gestisce, lo scambia poi con Leonardo, ancora Maldini, il cross al limite dell'area di rigore, il colpo di testa ad allontanare il pallone da parte dei centrali del Perugia, ma insiste ancora il Milan, lo fa con Elveg che punta sull'avversario, c'è il contrasto, la palla trattenuta da Colonnello, interviene anche Leonardo, fischia per l'arbitro ravvisando una irregolarità da parte del giocatore brasiliano, assegnando un calcio di punizione in favore del Perugia, 43 minuti di gioco, Milan 2 Perugia 1, linea Roma.
1: Siamo alla 45esimo, se non andiamo errati si tratta, dunque stiamo leggendo, stiamo cercando di interpretare soprattutto la lavagna luminosa che viene alzata adesso dal quarto uomo, 3 minuti di recupero, il calcio d'angolo di Miaulic, il pallone che esce dall'area di rigore, 2-1 per la Lazio ormai controlla la situazione, gestisce il vantaggio, 2-1, doppietta di Marcelo Salas per il Parma, ricordiamo ha realizzato in apertura al settimo Vanoli, ancora un attacco della formazione allenata da Eriksson, il cross alla sinistra, Radente, fuori gioco di Salas, calcio di punizione per il Parma, 2-1 quando siamo al 46esimo quasi, ricordiamo 3 minuti di recupero,
2: 45 minuti di gioco in questo istante, 3 quilli di recupero concessi dal signor Braschi, si giocherà fino al 48esimo, calcio di punizione in favore del Milan, Milan che conduce per 2-1, 3 minuti alla fine del campionato, 3 minuti che separano il Milan dal suo 16esimo scudetto, parte il calcio di punizione di Maldini, palla che viene allontanata, Maldini raccoglie, viene attaccato da Nakata, cerca lo scambio sulla fascia, Nakata ruba il tempo all'avversario e poi elude l'intervento di 3 milanisti, serve indietro, la palla poi è rilanciata, c'è lo scatto da parte di Petrachi, non riesce a raggiungere il pallone che esce oltre la linea esterna, un flash da Filippo Corsini per l'atmosfera sul terreno di gioco a 2 minuti e mezzo dalla fine.
1: È finita la partita dell'Olimpico, la Lazio ha battuto il Parma per 2-1 e adesso aspetta soltanto il risultato di Perugia.
3: Si riprende la linea dal Curi, grandissima tensione, dicevamo qui alla panchina del Milan, Zaccheroni in piedi, sente vicinissimo il traguardo del suo primo scudetto rossonero, il primo della sua carriera, momenti, ultimi momenti davvero palpitanti, Tecucchi.
2: C'è il lancio al limite dell'area di rigore, il fischio finale, sono le 18:30, il Milan è campione d'Italia per la 16ª volta nella sua storia, la 6ª da quando il suo presidente Silvio Berlusconi.
5: Abbiamo meritato di vincere, non ci sono dubbi.
3: Scudetto al suo primo anno.
5: Grande successo, grande soddisfazione.
3: Quando è che ha cominciato a crederci Zaccheroni?
5: Dopo la vittoria con la Juventus, a Torino con la Juventus.
3: Una dedica per questo grande trionfo.
5: Ai giocatori.
3: A tutti i giocatori.
5: Ai giocatori che sono stati grandi.
3: Fucchi, questo era Zaccheroni che avete sentito in diretta.
2: Grazie a Filippo Corsini, dunque uno scudetto inaspettato, quello del 98-99, una stagione che dalla società era considerata di ricostruzione, dunque di attesa, si invece è trasformata in una stagione vincente, battuta sul filo di lana la squadra che più di tutte aveva messo le mani sul campionato. La Lazio avrebbe meritato il successo, ma nel calcio è bravo chi sfrutta al massimo gli errori dell'avversario e il Milan lo ha fatto infilando una serie di risultati positivi nel momento più difficile della stagione per gli avversari. Per Alberto Zaccheroni che avete ascoltato in diretta è il primo titolo tricolore, è il primo anche per Birov, Ganza, Biati, Guglielmin Pietro, Salan, Gotti e invece il sesto per i veterani Costa Curta, Donadoni e Maldini, il quinto per Rossi ed Albertini. Quando una squadra vince i meriti vanno divisi equamente, ma come non considerare l'apporto nel momento decisivo di Boman e i gol di Birov, oltre alla continuità e all'esperienza di Maldini, Costa Curta ed Albertini. Bravo il Milan nell'aver sfruttato la contingenza favorevole di non giocare le coppe e adesso via ai festeggiamenti. L'augurio alla Lazio naturalmente di essere più fortunata il prossimo anno.

0: lasciamo l'epilogo di questa puntata alle voci dei due principali duellanti, cioè l'allenatore del Milan Alberto Zaccheroni e a quello della Lazio Sven-Goran Eriksson, che rispondono a caldo alle domande di Riccardo Cucchi e Bruno Gentili. Un caro saluto da Ugo Coccia, chi ci ha seguito per questa puntata di Campionati al Cardiopalma.
1: Vinto sul filo di rana è un successo che dà un grandissimo merito, perché è stato vinto superando una squadra che è veramente molto molto forte e ha fatto un grandissimo campionato, quindi una squadra come la Lazio. Quindi arrivare davanti a una squadra del genere vuol dire che i miei giocatori credo che siano stati più bravi che fortunati.
2: Cosa ha pensato al fischio finale, lei in particolare, Zaccheroni?
1: Ma io credo, come dicevo i miei collaboratori alla fine, che ancora oggi non ci rendiamo conto in questo momento di cosa è successo, perché centrare, vincere lo scudetto il primo anno di Milan vabbè che il Milan è anche abituato, però al primo tentativo con una grande vincere è un motivo di grandissima soddisfazione. Penso che tanti allenatori hanno allenato tanti anni in Serie A e non si sono neppure avvicinati, quindi sono d'accordo che sono fortunato.
2: Si apre un ciclo?
1: Ma di solito il ciclo si apre con una squadra giovane, questa è una squadra che è abbastanza avanti con l'età, quindi cercheremo di rimanere competitivi. L'obiettivo era ritornare competitivi, non aprire un ciclo.
3: Eriksson, accanto a noi innanzitutto, mister, il suo stato d'animo, e naturalmente se ci può raccontare anche quello dei giocatori.
4: Ma sa, è stato un buon campionato, è stato una coppa vinta, coppa in Europa, bello, molto bello mercoledì, un po' meno oggi per dire la verità, un po' di delusione c'è, abbiamo vinto, non è stato sufficiente, purtroppo è così quando non dipende da te. Complimenti al Milan, l'anno prossimo spero che sarà un altro bel duello e che vinceremo noi.
3: Ruoli invertiti, sì. Una Lazio comunque, Eriksson, che esce davvero non a testa alta, a testa altissima.
4: Ma senza dubbio è stato un ottimo anno, un buon anno, ottimo sarebbe stato anche vincere lo scudetto. Purtroppo non lo abbiamo fatto e allora si deve dire complimenti al Milan e basta.
3: Se potesse rigiocare magari una partita, quale rigiocherebbe? C'è una partita che la Lazio ha sbagliato?
4: No, è più di una partita che abbiamo sbagliato, il derby è una, Empoli è l'altra, Salernitana, Venezia, tutte le partite che non abbiamo vinto, soprattutto che abbiamo perso, però se potevo fare qualcosa non si può, ma penso che sono vari motivi per questo, ma il motivo principale è sicuramente l'inizio del campionato, avevamo troppi giocatori infortunati. Penso che il motivo principale, eravamo troppo dietro in classifica prima che la squadra aveva tutti a disposizione di nuovo, purtroppo.
3: Tra i giocatori chi ha sofferto di più per questo traguardo sfiorato, soltanto toccato?
4: No, penso che tutti hanno sofferto di questo, qualcuno riesce a nasconderlo meglio di un altro, però la delusione c'è, siamo secondi, siamo in Champions League, c'è un altro campionato l'anno prossimo.

Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it

0: fa no, Master, non Master.
1: MC, nel senso di MC, Master.
0: Sì, MC Master. Ale, ma il nostro MC invece è Andrea Gorello di là alla regia tecnica, MC di tutta la parte tecnica. Noi andiamo in onda, potete ascoltare la nostra voce e i nostri dischi grazie a lui e a tutto l'apparato del Palazzo della Radio qui della Rai, via Asiago 10, 00095 Roma. Le vostre missive sono sempre ben gradite. Subito al volo, al volo una canzonina, una lettera.
1: Allora, ce n'è una che arriva da Pavia e dice: ciao ragazzi, in bocca al lupo per il nuovo corso, ma 50 minuti mi sembrano un po' pochini, questo leggo. A quando uno special su CCCP? Un saluto da Fulvio.
0: Ale, CCCP abbiamo ascoltato proprio da Torino venerdì scorso, in Suoni e Ultrasuoni, la voce di Ferretti, che ci ha parlato anche del suo viaggio fantastico quest'estate in Mongolia. Uh-huh. E per gli special siamo un po' i ferri corti, siamo, perché la versione ultra di Planet Rock non permette praticamente
1: gli special. Gli special, però dentro Suoni e Ultrasuoni potete ascoltare altre cose che sicuramente vi piaceranno.
0: Un bellissimo in bocca al lupo arriva da Marinella di Trani, che ci ha mandato il logo di Planet Rock apribile, una cosa veramente graficamente stupenda. E grazie, ti ringraziamo sempre e tanti saluti.
1: Sei sempre nei nostri cuori, Marinella.
0: Hola, attenzione, siamo belli pronti per fare un bel gioco, eh?
1: Iniziamo subito con il gioco, subito, perché siamo ovviamente ultra concentrati. Allora, gioco.
0: Allora, vi abbiamo detto che ci sono i NoFX che arrivano insieme con Vandals e Good Riddance in concerto questo fine settimana. La data di sabato 19 al Palladio di Milano è esaurita, però è stata raddoppiata. Domenica 20, sempre al Palladio, stesso programma, dalle ore 19 in poi. Cosa succede? Che abbiamo bei 10 bigliettoni per questo concertone.
1: 10 biglietti. Perfetto, allora dovete vincerli, dovete conquistarveli in qualche modo, perché insomma non si possono dare così semplicemente, visto che è un concerto ricercatissimo da tutti quanti e richiestissimo da tutti i panchettari d'Italia, dal sud al nord, a est e ovest.
0: Sì, perché è andato esaurita prima, esaurita in un battibaleno, zotta. Per la seconda data, per domenica 20 ottobre, questa domenica qua, allora, 10 biglietti per voi, per chi telefona per primo al 320 1715 prefisso 06. Ma non per chi telefona per primo, per chi dice per primo degli altri la risposta giusta a questo quesito.
1: Allora, cominciamo subito con il primo quesito. Facciamo come rischia tutto, praticamente. Domanda numero uno.
0: Che vale un biglietto. Allora, sulla copertina di Heavy Petting Zoo dei NoFX, l'ultimo disco, quello dell'anno scorso, l'ultimo prima del live, che poi è uscito un live, ma quello dell'anno scorso in studio, c'era disegnato un essere umano che
1: faceva delle cose,
0: che vabbè, era abbracciato a un essere animale. Vogliamo sapere che animale era.
1: Allora, se indovinate l'animale, un biglietto a voi. Però, attenzione,
0: possibilità di vincere invece due biglietti con una telefonata sola. Se ci dite invece, lasciamo da parte gli animali, basta. Uh-huh. Dentro la copertina del disco dei Good Riddance, Comprehensive Guide to Modern Rebellion, che è una parte dei proventi del quale, delle vendite del quale vanno a un fondo che si chiama Food Not Bombs, cibo non bombe.
1: Certo, contro i paesi che vengono praticamente martoriati dalla guerra, diamogli del cibo e non spediamogli delle bombe per conquistarli. Più o meno quello è il messaggio che vuole lanciare questa associazione.
0: Questo fondo umanitario ha un logo. In questo logo c'è una mano umana che tiene un vegetale in mano. E allora, se ci dite l'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, due biglietti, due.
1: Bellissimo. Effettivamente non è poi così facile, perché effettivamente l'animale del NoFX io l'avevo dimenticato, poi ci siamo ricordati insieme prima.
0: E un animale, quindi, che vediamo? Un po' peloso come animale.
1: Basta, non dare troppe idee.
0: Anche il vegetale è un po'...
1: potrebbe essere
0: potrebbe,
1: anche un po'
0: un ciuffo veloce.
1: E quello è difficilissimo. Però, se volete due biglietti, dovete indovinare anche il vegetale che compare come marchetto di questo Food Not Bombs, associazione a scopi umanitari.
0: Ale, gioco partito, 320 1715, prefisso 06.

0: Buonasera a tutti quanti e benvenuti a Planet Rock.
1: Ale, ci siamo, sono tornato di nuovo a Roma dopo essere stato a Torino per un paio di giorni. La voce che vi giunge in questo momento è quella di Gennaro Iannuccilli. Quella che avete ascoltato invece qualche secondo fa è quella del master,
0: praticamente,
1: qui di Planet Rock.
0: Master Rupert. Era tanti anni

0: This is the light, grande inno dei Good Riddance. Disco valido è stato questo qua,
1: assolutamente. Un disco molto bello, molto tirato, però pieno di melodie, veramente accattivante. Good Riddance, li potete vedere dal vivo, anche gratis forse, se indovinerete appunto il nostro giochino.
0: L'animale dei NoFX e il vegetale dei Good Riddance, qual è, per aggiudicarvi un biglietto per il 20 per domenica al Palalido di Milano? NoFX dal vivo, The Longest Line.

0: The Longest Line, nella canzone dei NoFX, ascoltata come secondo pezzo di Planet Rock Ultra questa sera, anche perché appunto stiamo lanciando questo giochino per conquistare uno o due biglietti per andare a vedere il concerto di NoFX, Good Dreams, Vandals, sì, esattamente, domenica
1: al Paradiso di Milano. Non ascoltiamo adesso i Vandals, ma ascoltiamoci i New Bomb Tarks, nuovo album, Scared Straight, sempre su Epitaph. Questa è Telephone Number.

0: New Bomb Talks, nuovo album Scared Straight a Planet Rock Ultra.
1: Allora, Telephone Number era il pezzo della canzone appena ascoltata. Ricordiamo, appunto, anche per giocare, per vincere i biglietti di NoFX e Good Riddance, il numero è 06-320-1715. Adesso parliamo dei Korn. Rupert vi ha già fatto ascoltare nei giorni precedenti il singolo No Place to Hide, è uscito l'album Life is Peachy, ma noi abbiamo preso i due singoli, o meglio, le due versioni dello stesso singolo No Place to Hide. Una contiene due versioni di Shoots and Ladders dall'album precedente e sull'altro CD singolo invece c'è Shane Olson, anche quella ascoltata perché è presa dalla colonna sonora di The Crow, numero 2, e questa Previously Unreleased, che si intitola Proud, a Planet Rock Ultra, ci sono i Korn.

0: Questa è una traccia chiamata Proud, che non troverete nell'album Life is Peachy, perché è una versione, un bonus track, diciamo, che trovate invece sul CD2, perché ci sono due versioni di No Place to Hide, che è il singolo invece contenuto in Life is Peachy. Parliamo dei Korn.
1: Quando sono le 23:06, abbiamo una bella telefonata di Stefano da Como, giusto?
2: Giusto.
1: Allora, ciao, Stefano, come ciao. Stai?
2: Bene, bene, grazie, voi?
1: Bene.
0: Ok, ok, tutto ok.
1: Super ristretti, che dobbiamo correre perché il tempo è poco, dobbiamo fare tutto Planet Rock in 50 minuti.
0: Dobbiamo fare ginnastica praticamente.
2: Infatti.
1: Allora, siamo qua per parlare di un incredibile concerto che tu hai visto sabato scorso.
2: Sabato, sì, sabato sera. Detto giusto a chiamarlo incredibile perché è stata una cosa mai vista. È stato il concerto di John Spencer, della John Spencer Blues Explosion, che è stata supportata da il bluesman Burnside, con cui hanno tra altre cose già inciso un CD.
1: E che abbiamo ascoltato prima da Ernesto De Pascale, che nel suo spazio l'ha messo e ci ha lasciato gentilmente il disco che abbiamo qui fra le mani, che è fantastico.
0: È una copertina
2: assolutamente
0: bellissima.
2: Fantastica.
1: E tu hai visto anche lui, anche Burnside, certo.
2: Anche Burnside. E Burnside, diciamo che è un bluesman di tipo Johnny Lee Hooker, però suona nella formazione come, anzi meglio, John Spencer suona nella stessa formazione, cioè due chitarre, batteria, niente basso. E è stato veramente interessante perché non si era mai visto in Italia, ma soprattutto per la potenza che quest'uomo di praticamente 75 anni, supportato da altri due giovani, è riuscito a produrre. Infatti tutto il Bloom era molto contento della sua esibizione prima di John Spencer, da cui John Spencer, che tra l'altro cosa ha preso molto anche come stile, come modo di suonare, da Burnside.
1: Il Bloom di Mezzago era stipatissimo, sappiamo che era tutto esaurito già da giorni.
2: Sì, infatti era completamente pieno. Diciamo che per Burnside è stato praticamente accolto quasi in un religioso silenzio, perché era un pubblico che non era abituato a un blues così classico, e poi il pubblico è esploso quando è salito John Spencer, perché veramente era a partire dal vestito, che era sostanzialmente una pantomima di Elvis Presley con delle scarpe assurde bianche di vernice, fino a James Brown con una camicia arancione, colletto anni 70, magrissimo, un'impressione. Suonava con una chitarra che per me era colta dalla spazzatura e ci ha aggiunto 6 corde, perché non ho mai visto suonare con una chitarra del genere. È stato veramente esplosivo, nel vero senso della parola.
0: Ci hanno detto che c'era molta gente che veniva da tutte le parti d'Italia, anche dal sud, quindi un saluto particolare a coloro che si sono così avventurati in questo viaggio di ore e ore pur di vedere John Spencer al Bloom di Mezzago Milano.
2: Infatti.
0: Ok.
1: Insomma, un concerto epocale, storico.
2: Epocale, sì, epocale. Dopo il concerto veramente non c'erano parole, cioè non ce n'è più per nessuno, perché John Spencer fa rock and roll, cioè non ci sono sovrastrutture intellettuali. Si va lì per ballare, per cantare, si sente qualcosa che ti fa muovere comunque, e questo poi è il vero significato del rock and roll.
0: Allora, visto questo successo di John Spencer, ci auguriamo che gli organizzatori di concerti, promoter, case discografiche e cose del genere, tutti quelli che lavorano intorno ai gruppi per promuoverli, fissino delle date in tutta Italia, così tutti quanti avranno occasione di vedere questo concerto al Fulmicotone, come tu ci hai raccontato questa sera.
2: Sì.
0: Ti ringraziamo, Stefano.
2: Arrivederci.
0: Ci sentiamo presto.
1: Sì, bene, prossimi concerti che vai a vedere?
2: I prossimi?
1: Sì, c'è qualcosa già in programma?
2: Non lo so se Girl Against Boys o Chrome Cranks, uno dei due. Chrome Cranks a Reggio Emilia, però sarà difficile perché ho gli esami di dicembre, quindi.
1: Ai, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ciao. Grazie a te, Stefano. Allora, abbiamo parlato di John Spencer, ascoltiamo una traccia dall'album nuovo Now Go Worry, questa è Whale.

0: John Spencer Blues Explosion, Whale, la terza traccia di questo Now Got to Worry. E prima Stefano ci ha detto, poi quando l'abbiamo salutato in via privata, microfoni spenti, ha detto che ha fatto un bel po' di canzoni di questo album, però poi dopo c'era Orange, richiesto a gran voce da tutti quanti. E anche lì ha fatto, insomma, ha fatto dei bei pezzi, e noi speriamo di potervi far sentire il concerto, almeno una parte del concerto di John Spencer Blues Explosion, perché l'abbiamo registrato, però in questo momento John Spencer
1: lo sta controllando, sta sentendo, mano, dice se è venuto bene ve lo faccio mandare, altrimenti vi darò solo qualche traccia. Vabbè, speriamo che sia venuto bene, ma stando
0: altrimenti
1: alla
0: non
1: cronaca di
0: niente.
1: Stefano
0: speriamo no,
1: vabbè,
0: di no.
1: Dai, se Stefano ha detto che è stato un bel concerto, non ci sono stati problemi sonori, allora dai, dovrebbe andare tutto bene.
0: Poi abbiamo anche, c'è anche Milena che ci ha telefonato, la sentiremo uno dei prossimi giorni, che anche lei ci vuole raccontare il concerto. La conosciuto, anticipiamo che ci ha detto che l'ha conosciuto, ha detto che è simpaticissimo, al pomeriggio ha scambiato un po' di chiacchiere, quindi speriamo che sia magnanimo verso Planet Rock e ci lasci trasmettere il suo concerto.
1: Sì, lo sentiamo alla radio, accontentiamo tutti coloro come noi che non sono potuti andare a vederlo lì a Milano, al Bloom di Mezzago. Allora, adesso parliamo di un altro grandissimo artista che, nonostante abbia un'età, perché adesso ha un'età, continua a fare dei dischi molto molto belli o comunque interessanti per alcuni versi. Parliamo di Mr. Julian Cope.
0: Oh là là, il folletto magico con i cappellazzi belli colorati. Julian Cope ha fatto uscire per l'etichetta Echo Interpreter il nuovo album. Com'è questo bel nuovo album?
1: Allora, come dicevo prima, interessante per molti versi. Tra l'altro, adesso noi ascolteremo prima questa canzone che si intitola Planetary Sit-In, che praticamente è il nuovo singolo.
0: Quello che è zompato subito, zompato al primo posto delle classifiche indie 45 in Inghilterra. Proprio è entrato al primo, zotte lì.
1: Esatto, lui è un po' come Billy Bragg, sono queste persone che comunque rimangono nei cuori di tutta la gente, soprattutto degli inglesi che amano comunque le loro proposte, anche se non sono così trendy, come si usa dire in questi. Per questi nuovi tipi di musica, trip hop e cose del genere. Allora, Julian Cope, cominciamo ad ascoltarlo con questa traccia, poi continuiamo a parlare di lui e dell'album Interpreter. Planetary City, nuovo singolo, Julian Cope.

0: Planetary Siren è il nuovo singolo da Interpreter, il nuovo album di Julian Cope, un personaggio veramente eclettico e sempre in attività. Pensate che adesso sta per far uscire addirittura un libro che si chiamerà The Modern Antiquarian, dedicato, cioè che parlerà, sarà una specie di guida di tutti i posti storici, le località storiche della Gran Bretagna.
1: Che meraviglia!
0: E farà anche un programma televisivo proprio su questo.
1: Ah, a lei bisogna seguirlo, bisogna andare poi in Gran Bretagna a farsi i giretti culturali, archeologici con la guida di Julian Cope. È un classico, cioè lui è proprio un interprete classico, assolutamente, del rock britannico. E allora andiamo avanti, ci ascoltiamo un'altra traccia, che è quella che è stata il primo singolo, ancora prima che uscisse l'album. Oltretutto, di questi singoli esistono varie versioni, come abbiamo visto prima per i Korn, ormai ne esistono due o tre versioni diverse, con remix, cose diverse, copertine anche differenti. Julian Cope, adesso ce lo ascoltiamo con I Come From Another Planet, Baby.

0: veramente space rock, planet, I come from another planet, Julian Kopp e Ale, qui ci sono i sintetizzatori di Tig Paul Sandra.
1: Saranno tre nomi messi insieme, è diventato un unico nomone.
0: Tre nomi anche per le vibrazioni, Vibrations by Steve Room Ferrera.
1: Bene, continuiamo ancora a scoprire in questo caso dei personaggi nuovi che si affacciano sul mercato musicale internazionale. Lei si chiama Beth Orton, molto interessante questo suo album d'esordio intitolato Trailer Park, da cui andiamo ad ascoltare una traccia, la seconda, che si intitola Tangent, come tangente, però la canzone è molto interessante, ascoltiamola, poi ne parliamo un po'. Beth Orton, questo è Planet Rock Ultra.

0: melodia, un usignolo questa Beth Orton.
1: Sì, sì, veramente un usignolo, tra l'altro è pure molto carina, dalle foto che sono apparse sui giornali inglesi ve lo posso confermare. Beth Orton, il suo album si titola Trailer Park, speriamo che esca presto e si trovi disponibile anche nei negozi italiani. Incide per un'etichetta chiamata Heavenly. Lei ha collaborato precedentemente con William Orbit, Red Snapper e anche con i Chemical Brothers.
0: Ullala, Chemical Brothers.
1: Primo album in assoluto, primo album solista.
0: Stanno spopolando col pezzo che abbiamo già ascoltato diverse volte, quello con Noel Gallagher.
1: Produttori: Victor Van Vugt, che ha collaborato con Nick Cave, e Andy Waterall, che è uno dei più importanti produttori inglesi della nuova scena britannica. Il pezzo ascoltato era Tangent.
0: Da tenere d'occhio, eh? 23:28, abbiamo ancora spazio per un bel pezzone. Ale!
1: Qua entra, noi stiamo in religioso silenzio perché questa è un'anticipazione dal nuovo album di Tricky, che uscirà prossimamente, titolato Pre-Millennium Tension, un titolo molto indovinato a mio avviso. Il pezzo che ci ascoltiamo si titola Bad Things. Planet Rock Ultra, questo è Tricky.

eso.

Be careful of food.

sole del mattino, manda a scuola ogni bambino, Cichilin impara zeri, non sa niente più di ieri, guarda bocca aperta, donna e stella esperta, che prepara i figli suoi. Con dei fili e un po' di pane costruisce un aquilone, nelle spalle poi si sta

0: abbastanza di te.
1: Oddio, oh nutrice, come si potrà impedire tutto questo? Il cielo può ingannare così una povera fanciulla come me? Che dici? Non trovi una parola di gioia? Un po' di consolazione, nutrice.
2: E allora, eccovela. Romeo è bandito. E scommetto che non tornerà più a cercarvi. O se lo farà, lo dovrà fare segretamente. E dunque, stando così le cose, io penso sia meglio che sposiate il conte. Oh, egli un adorabile gentiluomo. Romeo al suo confronto è uno straccio. Un'aquila non ha l'occhio così verde, così vivace, così luminoso come quello di Paride. Sia maledetto il mio cuore se non pensa alla vostra felicità, perché queste vostre seconde nozze sono migliori delle prime. E se anche non fosse così, il vostro primo marito è morto, come se fosse morto, dato che pur essendo vivo non potete goderlo.
1: Parli col cuore.
2: Ed anche con l'anima. Se dico una menzogna, siano maledetti tutti e due.
1: Amen.
2: Come?
1: Mi hai consolata meravigliosamente. Ora va. Va a dire alla signora che, avendo fatto addolorare mio padre, ho pensato di andare da frate Lorenzo per confessarmi e ottenere la soluzione.
2: Per la Vergine, ma vado subito. Questa è una buona idea.
1: Vecchia dannata. Oh, demonio perfido tra i perfidi. Io mi domando se essa pecca maggiormente spingendomi a essere spergiura. Può disprezzare il mio sposo con la stessa lingua che lo ha lodato migliaia di volte, mettendolo al di là di ogni confronto. Va via, consigliera. Tu e il mio cuore, d'ora in poi, sarete due cose distinte. Andrò dal frate a chiedere consiglio. E se tutto fallisce, non mi resta che la morte.
3: Cella di frate Lorenzo.
4: Giovedì, signore. Il tempo è veramente poco.
5: Il vecchio Capuleti ha deciso così. E io non sarò tanto indolente da rallentare la sua premura.
4: Mi dite che non sapete nulla dei sentimenti della fanciulla. Questo non mi piace, non è giusto.
5: Essa non fa che piangere la morte di Tebaldo. Perciò raramente ho potuto parlare con lei d'amore. Venere non sorride in una casa di lacrime. Suo padre teme che alla fine essa si lasci vincere dal dolore e con saggezza affretta le nostre nozze. Spera così di arginare la piena delle sue lacrime. Ora conoscete il perché di questa fretta.
4: Così non conoscessi la ragione per la quale bisognerebbe rallentare questa fretta. Ma ecco, signore, la fanciulla che si dirige verso la mia cella.
5: Felice incontro, mia signora e mia sposa.
1: Signore, mi chiamerete così quando potrò essere vostra sposa?
5: E questo potrò essere, deve essere, amore mio, giovedì prossimo.
1: Ciò che deve essere, sarà.
4: Questa è una sentenza sicura.
5: Venite dal padre a confessarvi.
1: Se rispondo, mi confesso a voi.
5: Non gli direte di non amarmi.
1: Invece confesserò a voi che amo lui.
5: Confesserete anche, sono certo, che amate me.
1: Se lo farò, avrà più valore la confessione fatta in vostra assenza e non davanti a voi. Avete tempo ora, padre? O devo tornare stasera dopo la messa?
4: Va bene ora, mia pensierosa fanciulla. Signore, dobbiamo restare un momento soli.
5: Dio non voglia che io disturbi i vostri esercizi religiosi. Addio, Giulietta.
1: Oh, ora chiudi la porta e vieni a piangere con me. Non c'è più speranza. Non c'è riparo, non c'è aiuto.
4: Giulietta, conosco il tuo dolore. Esso mi sconvolge la mente. So che giovedì prossimo vogliono farti sposare Paride.
1: Oh, non parlarmi, padre, di queste nozze, se non sai aiutarmi a impedirle. Dio ha unito il mio cuore a quello di Romeo, tu le nostre mani. Ebbene, prima che questa mano che tu hai congiunto col tuo rito a quella di Romeo stringa un altro patto, questo coltello giudicherà col sangue ciò che l'autorità dei tuoi anni e la tua saggezza non hanno potuto risolvere.
4: Calmati, figliuola mia. Forse possiamo sperare. Ma dobbiamo tentare un'avventura disperata, come è disperato ciò che vorremmo impedire. Se mi dici che vuoi veramente morire piuttosto che sposare il conte Paride, allora tu, che già sfidi la morte, certo avrai il coraggio di accettare una prova che ha l'apparenza della morte.

0: pur di impedire quella vergogna.
1: Piuttosto che sposare il conte Paride, dimmi di lanciarmi dai merli di quella torre, o che m'avventuri per strade battute dai ladri. Costringimi nel covo delle serpi, legami in catene dove urlano gli orsi, o dimmi di scendere in una fossa appena aperta e di chiudermi insieme a un morto stretta al suo lenzuolo. Tutte queste cose, al cui solo racconto prima io tremavo di paura, ora le accetterei con fermezza, pur di restare la sposa purissima del mio dolce amore.
0: E allora, ascolta, va a casa, fatti vedere contenta e acconsenti a sposare Paride. Domani notte cerca di coricarti sola e non lasciare che la nutrice dorma nella tua stanza. E quando sarai a letto, bevi il liquore di questa fiala. Subito il sangue scorrerà sonnolento e freddo nelle tue vene e il polso arresterà il suo battito e non ci sarà più calore in tenere respiro a rivelare la vita. Le rose delle labbra e del viso appassiranno nel pallido colore della cenere. Sugli occhi le palpebre scenderanno come quando la morte cala giù sul giorno della vita. Le membra private del movimento, dure, rigide e fredde, avranno l'aspetto della morte. Resterai in questo stato simile alla morte per 42 ore e dopo ti sveglierai come da un sonno tranquillo. Quando lo sposo verrà al mattino per farti alzare dal letto, ti crederà morta. Secondo l'usanza del nostro paese, sarai distesa scoperta sulla bara, vestita con gli abiti più belli. Sarai portata nell'antica cripta dove sono sepolti tutti i Capuleti. Intanto, con una lettera avvertirò Romeo del nostro progetto ed egli verrà con me ad aspettare il tuo risveglio. E in quella stessa notte Romeo ti porterà a Mantova. Così ti salverai dalla vergogna che ora ti minaccia, se un capriccio improvviso o un timore da femminuccia non ti faranno perdere il coraggio al momento d'agire.
1: Dammi, non mi parlare di paura.
0: Tieni e va, presto. Sii forte e serena nel tuo proposito e subito io manderò un frate a Mantova con una lettera per il tuo signore.
1: Dammi tu la forza, amore, e sarò salva. Addio, padre.
2: Nella casa dei Capuleti.
3: Tu, vieni qua, va in vita tutte le persone segnate qui.
4: Sì, mio signore.
3: E tu, furfante, corri a cercare 20 cuochi che siano buoni.
4: Non ne avrete neppure uno che sia cattivo, perché vedrò prima se sanno leccarsi la punta delle dita.
3: E questa è una prova della loro bravura?
4: Certo, signore, chi è pessimo cuoco non può leccarsi la punta delle dita e quindi non prenderò mai chi non se la sa leccare.
3: Vattene via, furfante! Non saremo ben preparati in questa occasione. Nutrice! Mia figlia è andata da frate Lorenzo?
5: Sì, certo.
3: Bene, chissà che non riesca a mutarla un poco. Una ragazza cattiva, ostinata e chiusa.
5: Ah, eccola. Guardate come torna felice dalla confessione.
3: Dunque, che c'è, mia piccola testarda? Dove sei andata a vagabondare?
1: Dove ho imparato a pentirmi d'aver disobbedito a voi e ai vostri desideri. E dove padre Lorenzo mi ha imposto di inginocchiarmi ai vostri piedi e di chiedervi perdono. Perdonatemi, vi supplico. Da questo momento mi lascerò guidare solo da voi.
3: Sono contento. Va bene, alzati. Ora davanti a Dio tutta la città deve riconoscenza a questo frate venerabile e santo.
1: Nutrice, volete venire nelle mie stanze e aiutarmi a scegliere le vesti e i gioielli per domani?
3: Andate, nutrice, andate con lei.
5: Non avremo molto tempo, è quasi notte.
3: Ma no, mi occuperò io di tutto il resto. Stai tranquilla, moglie mia. Va da Giulietta, aiutala a vestirsi. Stanotte non andrò a dormire. Farò io la donna di casa per una volta. Ehi, vagabondi! Sono tutti fuori. Andrò io dal conte Paride a prepararlo per la giornata di domani. Il mio cuore è meravigliosamente leggero ora che la mia ostinata ragazza ha messo giudizio.
2: La stanza di Giulietta.
1: Sì, quel vestito è il migliore. Ma ti prego, caro nutrice, lasciami sola questa notte. Devo pregare a lungo perché il cielo abbia pietà e sia indulgente verso la mia penosa condizione che tu conosci, piena di peccati.
6: Come? Avete ancora da fare? Volete che vi aiuti?
1: No, madre mia. Abbiamo già scelto quanto occorre per domani. Ora, se non vi dispiace, vorrei restare sola. E lasciate che questa notte la nutrice vi aiuti. Perché sono certa avrete molto da fare per questo avvenimento inatteso.
6: Buonanotte. Va a letto, riposati. Ne hai bisogno.
5: Buonanotte, cuor mio.
1: Addio. Il cielo sa quando ci rivedremo. Sento nelle vene un leggero, freddo brivido di paura che quasi mi gela il calore della vita. Ora le richiamo. Ne avrò conforto. Nutrice!
6: Ma che farebbe qui? Devo essere sola a recitare la mia lugubre scena.
1: Vieni, o fiala. E se questa mistura non agisse, allora sarai sposa domattina. No, no, questo pugnale lo impedirà. E se fosse un veleno che il frate ha preparato con astuzia per farmi morire, piuttosto che avere disonore da queste nozze, perché proprio lui mi aveva già unita con Romeo. Ma no, ma no, non è possibile. Egli è stimato come un santo. E se mi svegliassi nella tomba, prima dell'arrivo di Romeo, non resterei soffocata nel sepolcro, in quella bocca fetida dove non entra un soffio d'aria pura, e non morrei là prima che giunga il mio Romeo. E se resto viva, non può darsi che l'orribile pensiero della morte e della notte, unito al terrore di quel luogo dove si alzano in cumuli le ossa dei miei antenati, sepolti lì da secoli e secoli, dove il corpo di Tebaldo, ancora sporco di sangue, già si corrompe, dove dicono a una certa ora della notte si adunano gli spiriti, non può darsi che svegliandomi troppo presto in mezzo al nauseabondo lezzo della morte, a quelle urla lamentose che fanno impazzire gli uomini che le odono, non può darsi che svegliandomi allora io diventi pazza tra quei terrori sovrumani, così pazza da mettermi a giocare con le ossa dei miei padri. E non strapperò dal sudario le membra di Tebaldo. E in quest'impeto di rafforzata, alzando come clava la tibia di un antichissimo avo, non colpirò il mio capo tante volte fino a farmi schizzare via il cervello. Oh, e ora ecco, mi pare di vedere l'ombra di mio cugino seguire Romeo che lo trafisse con la spada. Oh, fermati, Tebaldo! Fermati! Eccomi, Romeo! Bevo!

Signora? Sono solo una signora! Giulietta? Dorme forte. Su, agnellino. Su, signora! Dormigliona! Amore mio, padroncina mia, cuor mio. Su, sposa! Ma come, non una parola? Volete farvelo una buona scorta ora, eh? Dormite per una settimana, perché questa notte vi assicuro il conte ha la ferma idea di lasciarvi ferma ben poco nel sonno. Oh, Dio mi perdoni. Giulietta? Giulietta! Come dorme. Ma bisogna assolutamente che la svegli. Signora! Signora! Signora! Ma sì, lasciatemi trovare a letto dal conte. Vi farà star su dallo spavento, ve lo giuro. Ma come? Siete vestita? E con i vostri abiti più belli. Giulietta. Giulietta. Giulietta.

0: di sventura.
1: Giulietta. Giulietta. Mia mia. Mia unica vita. Svegliati. Riapri gli occhi. Io morirò con te. Aiuto. Aiuto. Chiamate aiuto.
2: Vergogna. Fate scendere Giulietta. Lo sposo è già qui.
3: E sei morta. Morta, morta, morta.
0: Ahimè, che giorno.
1: È morta. Morta, morta.
4: No. No. Lasciatemela vedere.
5: Oh. Ahimè. È già fredda. Il sangue si è fermato, le sue membra sono rigide, la vita ha lasciato da tempo queste labbra, la morte è scesa su lei come brina inaspettata sul fiore più delicato di tutto il campo.
0: Buongiorno di lamento,
1: buongiorno di sventura.
5: La morte me l'ha presa per farmi urlare di dolore e mi frena la lingua per non farmi parlare.
6: Andiamo, la sposa è pronta per andare in chiesa?
5: Pronta per andarci, ma non per tornare.
7: Oh, paride figlio mio, la notte prima del giorno delle nozze, ecco la morte ha posseduto la tua donna. Ora è qui distesa, fiore violato dalla morte. La morte è mio genero. La morte è mio erede. La morte ha sposato mia figlia. E io voglio morire, lasciare tutto a lei. La vita, ciò che possiedo. Tutto è della morte.
8: Ho desiderato lungamente di vedere il volto di questo mattino. Ed ecco quale spettacolo mi offre.
1: Maledetto. Fatale, sventurato, odioso giorno. Ah, ora più infelice che il tempo abbia veduta nell'infinita fatica del suo pellegrinare. Non avevo che una figlia, una sola, un'unica adorata bambina, la sola cosa che mi dava gioia e conforto. E la morte crudele l'ha tolta ai miei occhi.
0: Ahimè, oh triste, triste. Triste, triste, triste giorno.
6: Tacete, vi prego. Vergogna. La disperazione non si vince disperandosi. Questa bella fanciulla era vostra e del cielo. Ora è tutta del cielo. Ed è la cosa più bella per lei. Voi non avete potuto salvare dalla morte la parte della fanciulla che era vostra, ma il cielo serba la sua parte nella vita eterna. Asciugate le lacrime. Spargete questo bel corpo di rosmarino e, secondo l'usanza, fatelo portare in chiesa con le sue vesti più belle. Sebbene l'amorevole natura ci spinga tutti al pianto, le lacrime della natura fanno sorridere la ragione.
7: Tutto ciò che avevamo preparato per la festa servirà ora per la cerimonia funebre. I nostri strumenti si mutino in melanconiche campane. La nostra allegria per le nozze in rito di morte. I nostri inni solenni in lugubri lamentazioni. I nostri fiori per la sposa servano per il suo funerale.
6: Signore, rientrate. E voi, signora, andate con lui. Anche voi, paride. Ognuno si prepari a seguire la bella salma fino alla tomba. Cielo è in collera per qualche vostra colpa. Cercate di non irritarlo ancora, ostacolando la suprema volontà.
9: A Mantova, una strada.
10: Se devo credere alla verità adulatrice del sonno, i miei sogni mi fanno presagire prossima qualche lieta notizia. Chi è padrone del mio cuore siede allegro sul suo trono. mentre oggi per tutto il giorno una forza insolita mi solleva al di sopra della terra con pensieri felici. Stanotte ho sognato la mia donna che veniva da me e mi trovava morto. Strano sogno che permette a un morto di pensare. E suscitava quei baci sulle mie labbra una tale potenza di vita da farmi rivivere. Ed ero padrone del mondo. Ahimè, quanta dolcezza si prova nell'amore, se le sue ombre soltanto sono così ricche di gioia. Ebbene, Baldassarre, notizie da Verona. Non mi porti lettere del frate. Che cosa fa la mia donna? Mio padre sta bene? Come sta la mia Giulietta? Te lo chiedo di nuovo, perché nulla va male quando Giulietta sta bene.
8: Allora Giulietta sta bene e nulla può andar male. Il suo corpo riposa nella tomba dei Capuleti e la sua parte immortale vive con gli angeli. Io la vidi distesa nella sua tomba e subito mi misi in cammino per venirvelo a dire. Oh, perdonatemi, signore, perdonatemi.
11: No!
8: E allora vi sfido, o stelle. Tu sai dove abito. Portami carta e inchiostro e noleggia dei cavalli di posta. Partirò stanotte. Vi scongiuro, signore, calmatevi. Siete così pallido e stravolto che temo qualche vostro atto disperato.
11: Lasciami e fa ciò che ti ho detto.
8: Non hai lettere del frate per me?
12: No, mio buon signore.
8: Non importa. Va e noleggia i cavalli. Io verrò subito. Allora, Giulietta, stanotte dormirò con te. Oh, morte, come entri rapida nei pensieri degli uomini disperati. C'è uno speziale che abita qui vicino. L'ho visto di recente con un vestito lacero, mentre pensieroso raccoglieva erbe medicinali. Aveva il volto scavato. La miseria più crudele lo aveva distrutto fino alle ossa. Nella sua squalida bottega stavano appesi una tartaruga, un coccodrillo imbalsamato e altre pelli di pesci di strane forme. Sugli scaffali si vedevano sparse in mostra alcune scatole vuote, vasi di terracotta, vesciche, sementi ammuffite, pezzi di spago e vecchie pasticche di estratto di rosa. Davanti a tanta miseria, dissi a me stesso: se un uomo avesse bisogno di un veleno la cui vendita è punita a Mantova con la morte, certo questo miserabile glielo venderebbe. Ecco, questo pensiero non era che il presentimento del bisogno in cui ora mi trovo. E questo stesso uomo bisognoso deve ora vendermi il veleno. Oggi è festa e la bottega di questo sciagurato è chiusa, ma se ben ricordo, questa dovrebbe essere la sua casa.
12: Ehi! Ehi, speziale! Speziale!
13: Chi mi chiama urlando così?
8: Vieni qui, amico. Sei povero? Tieni, ecco 40 ducati. E procurami un forte veleno che agisca così rapidamente, con tale violenza, che chi lo prende, perché stanco della vita, possa rimanere subito senza respiro e cadere morto.
13: Certo, ho dei veleni così potenti, ma la legge di Mantova punisce con la morte chiunque li venda.
8: Tu, così nudo e miserabile, hai paura di morire. Sulle tue guance c'è la fame. Nei tuoi occhi agonizzano le privazioni e le sofferenze. Sulle tue spalle pendono il disprezzo e la miseria.
14: Il mondo ti è nemico, è così la legge del mondo. Dunque non restare povero, ma spezza la legge e prendi questo denaro.
13: Acconsente la mia miseria, non la mia volontà.
14: E io pago la tua miseria, non la tua volontà.
13: Mettete questo veleno in un liquido qualunque e bevetelo. Morirete subito, anche se aveste la forza di 20 uomini.
14: Prendi il tuo denaro. Il denaro è il veleno peggiore per l'anima umana in questo odioso mondo. Esso uccide più di queste deboli misture che tu non potresti vendere. Io ti vendo il veleno. Non sei tu a vendermelo. Addio. Comprati da mangiare e mettiti in carne. Vieni. Vieni. Per me sei un cordiale, non un veleno. Andiamo insieme alla tomba di Giulietta. Là mi servirai.
9: A Verona, la cella di frate Lorenzo.
15: Frate Lorenzo! Frate Lorenzo!
16: Questa mi pare la voce di frate Giovanni. Benvenuto da Mantova. Che dice Romeo? Oh, se egli mi ha scritto, dammi la sua lettera.
15: Ero andato a cercare un fratello del nostro ordine che stava visitando gli ammalati in città perché venisse con me. L'avevo trovato quando le guardie, sospettando che fossimo stati in una casa contagiata dalla peste, chiusero le porte e non ci lasciarono passare. Così finì il mio viaggio a Mantova.
16: Allora, chi ha portato la mia lettera a Romeo?
15: Io non ho potuto consegnarla, l'ho ancora qui. E non ho trovato nemmeno qualcuno per rimandartela, tanta è la paura che tutti hanno della peste.
16: Oh, destino avverso, ordine nostro. Non era una lettera inutile, ma molto importante per le sue notizie. E non averla recapitata può essere causa di grande sventura. Frate Giovanni, va, procurami una spranga di ferro e portala subito nella mia cella.
15: Sì, fratello, vado subito.
16: Ora devo andare da solo alla tomba. Fra 3 ore la bella Giulietta si sveglierà e io avrò le sue maledizioni quando saprà che Romeo non è stato informato dei nostri progetti. Ma io scriverò nuovamente a Mantova e intanto terrò Giulietta nella mia cella fino al ritorno di Romeo. Povera morta, che vive chiusa nella tomba destinata ai morti.
9: Un cimitero.
17: Dammi la torcia, ragazzo, e allontanati. Anzi, spegnila, perché non voglio essere veduto. Va sotto quegli alberi di tasso e poggia l'orecchio alla terra. Così potrai udire ogni rumore di passi sul suolo del cimitero, che risuona chiaro perché sempre sconvolto dagli scavi delle fosse. Se odi qualcuno che si avvicina, fischia. Questo sarà il segnale. Dammi quei fiori. Fa come ti ordino. Va.
18: Oh, dolce fiore, io copro di fiori il tuo letto di nozze. Ahimè, il baldacchino è polvere e pietra, e io porterò ogni notte a questi fiori dolce acqua o lacrime pure di pianto.
17: Qualcuno s'avvicina. Quale piede maledetto viene a turbare un rito d'amore? Vedo una torcia. Nascondimi, o notte.
14: Dammi quel piccone e la leva di ferro. Tieni, prendi questa lettera. Domattina consegnala a mio padre. Dammi la torcia. E ora allontanati. Qualunque cosa tu veda o senta, pena la vita. Non interrompere il mio lavoro.
18: Vado, signore, e non vi disturberò.
14: Così mi dimostrerai la tua amicizia. Prendi questo. Vivi e sii felice. Addio, caro amico. Tu, oh bocca maledetta, tu, ventre della morte, saziati col boccone più dolce della terra, Così spalanco le marce mascelle e vi spingo a forza nuovo cibo.
17: Questo è il superbo Montecchi, bandito da Verona. Forse viene qui a profanare questi morti. Io lo arresterò.
14: Interrompi il tuo infame lavoro, vile Montecchi. Può la vendetta continuare al di là della morte? Vile bandito, io ti arresto. Obbedisci e seguimi. Tu devi morire.
17: Infatti, devo morire. Per questo sono venuto qui.
14: Sei buono e gentile. Non sfidare un uomo disperato. Vattene e lasciami solo. Pensa a questi morti e trema per te. Ti scongiuro, giovane, non aggiungere un'altra colpa sul mio capo eccitando la mia collera. Vattene, per il cielo! Io ti amo più di me stesso. Non fermarti, vattene! Vivi! E racconta che la pietà di un pazzo ti lasciò fuggire.
17: Io sfido i tuoi ordini e ti arresto, vile!
14: Vuoi provocarmi? Ebbene, eccomi a te!
17: Mi hai ucciso. Se tu fossi pietoso, dovresti aprire la tomba e mettermi accanto a Giulietta.
14: Ti giuro lo farò. Ma lascia che guardi la tua faccia. È un parente di Mercuzio, il nobile conte Paride. Che cosa diceva il mio servitore quando cavalcavamo durante il viaggio e la mia mente sconvolta non badava a lui? Non diceva forse che Paride avrebbe dovuto sposare Giulietta? Non ha detto così? L'ho sognato, forse? O sono pazzo, sentendolo parlare di Giulietta, pensare che gli dicesse questo? Dammi la tua mano, tu che fosti segnato con me nel triste libro della sventura. Io ti seppellirò in una tomba sontuosa. Una tomba? Oh no! Un faro! Oh mia giovane vittima! Perché qui giace Giulietta e la sua bellezza trasforma questa tomba in una sala di festa piena di luce. O morte, riposa qui, sepolta da un morto. Spesso è felice l'uomo in agonia e chi lo veglia chiama lampo della morte quell'istante. Io non avrò quel lampo. Amor mio, oh mia sposa, la morte che ha già succhiato il miele del tuo respiro nulla ha potuto sulla tua bellezza. Ancora non sei vinta. E l'insegna della bellezza è ancora rosea sulle tue labbra, sulle tue guance. E la pallida bandiera della morte su te non è distesa. Tebaldo, giaci là nel sudario insanguinato. Ma con la mano che t'uccise spezzerò la vita al tuo nemico e sarà grande onore per te. Perdonami, fratello. Oh, amata Giulietta, perché sei ancora così bella? Ti ama forse la morte senza corpo? L'odioso, squallido mostro ti tiene qui nell'ombra come amante. Questo io temo. E resterò con te per sempre, chiuso nella profonda notte. Qui, qui io voglio restare, qui, qui, coi vermi, che sono i tuoi fedeli. Qui avrò eterno riposo e scuoterò dalla carne stanca del mondo ogni potenza di stelle maligne. Occhi, guardatela per l'ultima volta. Braccia, stringetela nell'ultimo abbraccio. E voi labbra, voi che siete la porta del respiro, con un casto bacio suggellate un patto senza tempo con la morte che porta via ogni cosa. Vieni, amara guida, vieni, scorta ripugnante. E tu, pilota disperato, avventa veloce sugli scogli la tua triste barca, stanca del mare. Eccomi, amore. Oh, oh fedele mercante, i tuoi veleni sono rapidi. Io muoio con un

0: San Francesco mi accompagni. Quante volte stanotte i miei piedi hanno urtato contro le tombe. Ah, chi è là?
1: Un amico che vi conosce bene.
0: Siate benedetto. Ditemi, mio buon amico, quella torcia che vanamente illumina laggiù è accesa nel sepolcro dei Capuleti?
1: Sì, padre. E là c'è il mio padrone.
0: E chi è?
1: Romeo.
0: Da quanto tempo è là?
1: Da più di mezz'ora.
0: Vieni con me. Accompagnami al sepolcro.
1: Ho paura. Il mio padrone non vuole nessuno. E per farmi allontanare mi ha minacciato di morte.
0: E allora rimani. Andrò solo. Romeo! Romeo! Ahimè. Che cosa vuol dire questo sangue sull'entrata della tomba? Che significano queste spade sporche di sangue in questo luogo di pace? Romeo! Oh, com'è pallido! E che c'è ancora? Paride! E tutto insanguinato! E quando sarà avvenuta questa sventura? Oh, la fanciulla si muove!
2: Frate consolatore, dov'è il mio Romeo? Ricordo bene dove avrei dovuto trovarmi. E infatti sono qui. Dov'è il mio Romeo?
0: Vieni, esci da questo luogo di morte. Una forza superiore a cui non possiamo opporci ha contrastato i nostri progetti. Vieni, vieni via. Il tuo sposo è morto. Lì al tuo fianco. E anche Paride. Non domandarmi. Vieni, andiamo via. Vieni, Giulietta. Vieni.
2: Vattene. Io non ti seguirò. Che c'è qui? Una tazza stretta ancora dalla mano del mio fedele amore. Capisco. È stato il veleno a ucciderti. Oh, egoista. L'hai bevuto tutto. E non ne hai lasciato una goccia amica per me. Bacerò le tue labbra. Forse un po' di veleno è rimasto ancora sulla tua bocca. E basterà a darmi una morte consolatrice. Le tue labbra sono calde. Devo far presto. Oh, caro pugnale, ecco il tuo fodero. Resta qui.

vostro odio. Il cielo ha ucciso con l'amore i vostri figli. Questo giorno porta con sé una grigia pace. Il sole per il dolore non mostrerà la sua faccia. Parleremo ancora di questi fatti dolorosi, perché fra coloro che vi parteciparono, alcuni saranno perdonati, altri puniti. Certo, non vi fu mai una storia più infelice di questa, di Giulietta e del suo Romeo.

0: Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327. Che Dio mi conceda la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto a nord della penisola italiana, in una abbazia di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome.
1: Avrete riconosciuto l'incipit della versione cinematografica del romanzo di gran successo Il nome della rosa di Umberto Eco, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista italiano, ruoli che comunque appaiono pochi e riduttivi per l'approccio e le capacità poliedriche che lo contraddistinguevano. E partiamo con una sua citazione che sintetizza il suo spessore culturale e intellettuale. Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
2: e Gianluca Polverari
1: per l'appuntamento con Radio Tech Te Racconta, che a 10 anni dalla scomparsa vede protagonista un personaggio che ha segnato l'ambito culturale moderno con un amplissimo corpus letterario. Umberto Eco ha usato a volte lo pseudonimo di Daedalus, un riferimento letterario a Stephen Daedalus, protagonista di Ritratto dell'artista da giovane di James Joyce, autore molto amato dallo stesso Eco. E attraverso questo nome Eco ha scritto testi per ragazzi e vari testi per la sua guerriglia semiologica, unendo satira politica e di costume. Ecco, sono particolarmente numerosi i saggi di filosofia, semiologica,

0: Linguistica, estetica, scritti fino all'ultimo. Per la saggistica possiamo ricordare Opera aperta, Apocalittici integrati, La struttura assente, Lector in fabula, Diario minimo, I limiti dell'interpretazione, Kant e l'ornitorinco, Dire quasi la stessa cosa. Ed ancora Storia della bellezza, Storia della bruttezza, Costruire il nemico. Pepe Satana Leppe, cronache di una società liquida. Ma poi è significativa anche la produzione di narrativa che lo ha reso ancora più popolare, oltre i confini del mondo della cultura. E parliamo di opere come Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, L'isola del giorno prima, Baudolino, La misteriosa fama della regina Loana, Il cimitero di Praga, Il numero zero. E senza trascurare poi la narrativa per l'infanzia, con La bomba, Il generale, I tre cosmonauti, Ammazza l'uccellino, Gli gnomi di Gnu, Tre racconti e la storia dei promessi sposi, ma ce ne sarebbero altri ancora che non citiamo per lunghezza e tempo. E per rendere omaggio a Umberto Eco, oggi abbiamo come ospite la professoressa Anna Maria Lorusso, che insegna semiotica della cultura e analisi dei testi giornalistici all'Università di Bologna e che può vantare di essere stata prima allieva, poi collaboratrice e infine collega di Umberto Eco. Buongiorno professoressa Lorusso e grazie per essere con
1: Buongiorno,
0: noi a Radio Te che ne racconta.
1: buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: È un piacere. Professoressa, è stato calcolato approssimativamente che la collezione personale di Umberto Eco era composta da oltre 40.000 volumi, di cui 1.500 rari e antichi. La collezione hanno rivelato alcune personalità che lo frequentavano, ma anche lei sicuramente l'ha vista più volte. Era così vasta che a Milano dovette cambiare casa, lo disse anche lui in alcune occasioni, perché il pavimento dell'appartamento in via Melzi rischiava di crollare sotto il peso dei libri. Lei, che ha condiviso una lunga parte del suo percorso universitario di ricerca, come allieva prima e professoressa poi, ha potuto rendersi conto della curiosità onnivora per il sapere e per i libri di Umberto Eco. Ma una curiosità, ma è riuscita a scoprire quale tema non suscitava il suo interesse?
1: È una domanda difficile perché appunto la sua curiosità era veramente onnivora, quindi se devo provare a rispondere a questa sua curiosità,
0: Ci provi,
1: ci
0: professoressa.
1: provo e dico lo sport, o meglio il calcio. Più
0: Sì.
1: volte anche lui scherzando diceva di calcio non so proprio niente e in un certo senso non voglio saperne. Per il resto devo dire che sì, aveva questa forma proprio di apertura rispetto a tutto quanto lo circondava su una dimensione temporale che poteva andare dall'antichità più remota alla contemporaneità più in fieri. Anche se vorrei anche dire questo, sarebbe sbagliato scambiare questa curiosità onnivora per una forma di
0: Certo,
1: tuttologia,
0: certo.
1: mi passi questo termine, perché
0: Certo,
1: lui era
0: certo.
1: curioso di tutto, ma spesso con le stesse domande, cioè aveva delle domande che gli stavano particolarmente a cuore, che erano la lente attraverso cui attraversava questi campi, diciamo, abbastanza sterminati e sempre rinnovati di sapere e di esperienza.
2: Certo. E dunque, ecco, questa attuale epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo. Umberto Eco ne ha parlato tanto, ne ha scritto di Medioevo. Però ecco, questa epoca viene giudicata come un nuovo Medioevo, seppur sviluppato a livello tecnologico. Ecco, quindi, questo grande personaggio, come giudicherebbe, secondo lei, questa epoca contemporanea? Peggiore a quella originale o totalmente diversa?
1: Io penso totalmente diversa. In questi anni, in questi 10 anni, ahimè, soprattutto nei momenti difficili che abbiamo attraversato collettivamente, ce ne sono stati e ce ne sono in corso diversi, mi è capitato di chiedermi chissà cosa direbbe Eco di fronte a tutto questo, quindi davvero un po' il suo equilibrio e il suo acume ci manca, però questo equilibrio, questo acume non erano mai manichei. uno dei libri con cui lui è diventato più noto, ancora giovane, molto giovane, è stato Apocalittici e Integrati, dove c'era proprio un'opposizione nel titolo, o meglio, e si evocava un'opposizione tra coloro che rimpiangono sempre i tempi andati e condannano il presente, gli apocalittici, e gli entusiasti che invece si entusiasmano per tutto ciò che è nuovo. Ecco, il suo problema era proprio pensare che si potesse stare solo in questa alternativa, o sei un entusiasta oppure sei un apocalittico. No, bisogna avere appunto uno sguardo più critico. Quindi penso che anche di fronte a tutta la complessità e le contraddizioni della nostra contemporaneità, che per certi versi presenta forme quasi retroguardia valoriale, culturale, e per altri versi è tutta proiettata in un futuro che non riusciamo neanche a immaginare, quello tecnologico. Ecco, di fronte a un'epoca così complessa lui farebbe le distinzioni, non direbbe oddio dove siamo finiti, ma cercherebbe di capire le logiche di questa nostra epoca, le forme più ricorrenti, per cercare di cavalcarle anche.
2: Bene, in questa puntata dedicata a Umberto Eco, oltre a questa intervista che stiamo realizzando con la professoressa Anna Maria Lo Russo, abbiamo anche dei contributi audio. Ad esempio, ora ascolteremo Umberto Eco, che spiega l'origine della semiologia e della semiotica.
3: Sia semiotica che semiologia sono termini di origine greca, che vogliono dire
4: di origine medica, no? Credo.
3: Di origine greca etimologicamente, e sono apparsi per la prima volta tra i medici del periodo ellenistico, e giustamente interessati a capire dai segni del volto, della pelle, l'origine di certe malattie o la presenza di certe malattie. E già nel 600 inglese, per esempio, dove sono fiorite delle ricerche di questo tipo, veniva usata indifferentemente la parola semiology o semiotics. Per esempio il grande filosofo John Locke dice ci deve essere una scienza, la semiotica, che si occupa della logica e di tutti i problemi del genere. Ultimamente direi che si sono caratterizzate due direzioni di ricerca, una di origine più latina, che viene dai linguisti come Ferdinand de Saussure, che ha usato il termine semiologie, e l'altra di origine più filosofica, studiosi americani come Peirce e Morris, che hanno usato semiotics, tanto che per un certo periodo si pensava che l'uso semiotico fosse più di carattere filosofico, quello semiologia di carattere linguistico. Ad un certo punto ci si è resi conto che c'erano troppi incroci per poter fare delle distinzioni troppo nette. Quindi diciamo che oggi semiotica e semiologia sono sinonimi, questo almeno per non creare confusioni nel pubblico, anche se poi in certi autori si fanno differenze più sottili.
0: Professoressa Lo Russo, e qui appunto Eco mise un paletto su quello che allora non era poco, la semiologia era un'arte, una disciplina, un ambito diciamo non particolarmente conosciuto, e qui lui mise dei paletti in una delle trasmissioni RAI. Ma entriamo poi nell'ambito più religioso e spirituale. Ecco, Umberto Eco ha vissuto un rapporto complesso e intellettuale con la religione, evolvendo da un passato nell'Azione Cattolica a un ateismo che potremmo definire inquieto o relativista. Ecco, durante gli studi universitari su Tommaso d'Aquino, Eco ha smesso di credere, abbandonando la fede e arrivando a definire il filosofo medievale come colui che lo ha curato, tra virgolette, dalla fede. Pur non credendo in Dio, però Eco ha sempre mantenuto un profondo fascino culturale e rispetto per il pensiero medievale, la teologia e i miti religiosi, definendosi un estimatore della religione. Possiamo dire che Eco aveva maturato nel tempo una sua spiritualità razionale?
1: Sì, penso di sì. Certamente il rapporto di Eco con la religione è un rapporto complesso. Ad esempio nella sua autobiografia intellettuale lui spiega le ragioni di questo allontanamento, che sono state prima delle ragioni, vorrei dire, politiche, di non riconoscimento in quell'organo, in quella in quell'istituzione in cui lui aveva militato a lungo con convinzione, che era l'Azione Cattolica. A un certo punto alcune scelte dell'Azione Cattolica non lo trovano d'accordo, anzi lo trovano profondissimamente in disaccordo, sì. E lui, essendo un dirigente dell'Azione Cattolica, perché appunto non era solo, come dire, non aveva solo aderito, sì, ma aveva un ruolo attivo. E di responsabilità, ne prende le distanze. Contemporaneamente appunto approfondisce lo studio di Tommaso d'Aquino, e come lei ricordava, quasi è lo stesso studio di Tommaso che come dire, lo rende sempre più razionale. E difatti a me piace dire ogni tanto, perché ne sono davvero convinta, che Eco è stato davvero un illuminista, forse sì, l'ultimo illuminista della nostra contemporaneità. Detto questo, ha sempre mantenuto con il cattolicesimo una relazione che innanzitutto direi di grandissimo rispetto, sì, rispetto intellettuale, perché appunto molti dei pensatori che lui ha studiato, approfondito, ma anche degli interlocutori della contemporaneità, penso al dialogo con il Cardinal Martini, erano massimi rappresentanti e massime voci, certo, del pensiero cattolico. Ne ha mantenuto il massimo rispetto in termini di etica, di senso dell'impegno, di sensibilità per la comunità. Mi spingo a dire questo sulla base della mia personalissima conoscenza, anche per il senso, certo, del dovere che aveva fortissimo. Quindi, come dire, è restata una personalità nutrita di quell'educazione cattolica verso cui ha sempre mantenuto un grande rispetto, e da cui però appunto convintamente si è allontanato, tanto che ad esempio anche il funerale è stato sulla sua disposizione un funerale laico. Sì. Però ecco, non è rimasta solo la stima, il fascino, diciamo, culturale, è rimasta un vero legame per un universo di valori, penso.
0: Certo. E, Umberto Eco, ecco, parla di Medioevo e parla di miti religiosi e, come un'epoca molto seria e come con un contesto per l'ambientazione che poi quello del romanzo e del film, poi successivamente Il nome della rosa. E qui ascoltiamo un altro apporto con la sua voce e poi un dialogo tra uno spezzone di dialogo tra il frate francescano Guglielmo da Baskerville e il novizio Adso da Melk.
4: Sì, è un'epoca molto più seria. Beh, intanto era fatta di contadini, non solo di cavalieri. 90% di contadini e 10% era fatta di studiosi, di monaci. Poi, di quale Medioevo parliamo? Perché va di bene che dura 1000 anni, quindi un'epoca che dura 1000 anni non è un'epoca. Siamo noi che ci siamo sbagliati a classificarla. E quindi c'è un'epoca di quelle che si pensano dei castelli, dopo tra l'altro i castelli non esistevano, erano delle baracche di legno.
5: Questo luogo non mi piace.
6: Davvero? Io lo trovo molto stimolante. Vieni. Mio caro Adso, non dobbiamo farci suggestionare dalle farneticanti vociferazioni sull'anticristo. Cerchiamo invece di usare la nostra intelligenza per tentare di risolvere questo affascinante enigma.
7: Il protagonista, questo francescano Guglielmo, da un lato sta avvicinandosi ai nuovi prodigi della scienza e della meccanica, dall'altro sta mettendo in questione le sue credenze tradizionali. Il fatto stesso che sia un detective così strano che arriva come poi si scoprirà, alla verità attraverso degli errori, e non è sicuro che poi la verità sia quella, fa sì che in fondo la storia di questa abbazia, dei delitti che vi accadono, sia anche un po' la storia della cultura medievale di quell'epoca che sta diventando cultura moderna. Io dico a tutti in Italia che il vero protagonista del romanzo è l'infinita onnipotenza di Dio, che è una delle opinioni di Guglielmo da Baskerville, che non è l'onnipotenza di Dio, che è una nozione ortodossa, è l'infinita onnipotenza a cui pensavano filosofi come Occam e altri in quell'epoca, cioè Dio così infinitamente onnipotente che potrebbe far sì anche che un quadrato non avesse quattro lati.
2: E quindi abbiamo ascoltato un altro contributo per quel che riguarda il filosofo e semiotico Umberto Eco, un estratto anche dal film Il nome della rosa, tratto dal libro di Umberto Eco, e che probabilmente ha reso il nome di questo autore, certo, celebre proprio a livello internazionale, arrivando anche a chi magari fino ad allora non lo conosceva. E allora chiedo alla professoressa Anna Maria Lorusso, qual è secondo lei il più importante messaggio culturale e o umano che Umberto Eco ci ha lasciato e che va necessariamente tramandato?
1: Di molto difficile, certamente, come dire, impossibile definire un messaggio, perché soprattutto quando, intanto, con una personalità così sfaccettata e poi appunto con come dire, anni di frequentazioni, no? Si fa fatica a riassumere in un principio, però diciamo che ci sono o c'è qualcosa che a me ha veramente colpito di lui e che per me è il suo lascito, o comunque al centro del suo lascito. Una cosa che mi capita di dire, di pensare, è che Eco aveva uno straordinario senso del rigore, del limite e della misura. Metto queste tre parole insieme perché sono collegate. Senso del rigore perché era una persona che sentiva fortissima la responsabilità rispetto a quello che faceva, responsabilità che significa, ad esempio, per un professore, per un intellettuale, serietà della ricerca, serietà nella consegna di un libro. Io ho lavoro come consulente per la casa editrice, prima Bonpiani, poi Nave di Teseo, quindi mi è capitato nella mia esperienza di avere a che fare con tanti autori. Nessuno, e dico nessuno, è rigoroso, serio, preciso come quanto lo era Eco nel momento in cui consegnava un libro. E lo stesso potrei dire nella mia esperienza di studentessa, cioè dell'Eco professore. Quindi era una persona che sentiva in maniera davvero molto, vorrei dire, eccezionale, il senso della serietà di quello che si fa, fino all'ultimo, perché voglio comunque menzionare questa straordinaria decisione che ha preso alla fine della sua vita, sapendo che era la fine della sua vita, sì, di contribuire a fondare una casa editrice, per quello stesso senso di rigore. Era stato oltrepassato un limite secondo i suoi criteri, un limite di garanzia della democrazia culturale e editoriale nella direzione della concentrazione del mercato editoriale, che era troppo, che non poteva essere come dire, accettato, e lui non faceva cose a caso, non le faceva con leggerezza. E dunque ha preso una decisione certamente dolorosa, lasciare la Bonpiani, che da sempre era stato il suo editore, e molto responsabilizzante dall'altra parte, perché ha investito moltissimo, ripeto, pochi mesi dalla scomparsa, di cui sapeva, che si aspettava, in una nuova impresa di cui non avrebbe visto quasi niente, ma che avrebbe lasciato ai nipoti. Lo dico perché questo è quello che ha risposto a un certo punto, che lo faceva in termini ideali proprio per i suoi nipoti. Ecco, questa lezione di rigore, che non è seriosità, perché poi lui era una persona, come dire,
0: anche con un molto senso divertente, ironico,
1: sempre con la battuta pronta sulla bocca, quindi non ha niente a che vedere con la seriosità, è un atteggiamento, vorrei dire, etico, è qualcosa che appunto non mi è più capitato di incontrare nella stessa misura, e quindi per me questo è ciò che mi porto dentro, dietro, che spero in qualche modo anche nel mio piccolo di continuare, rilanciare.
2: Certo. E beh, parole di stima, e beh, a stimare Umberto Eco e ad apprezzarlo è anche il regista francese, proprio del nome della rosa, Jean-Jacques Annaud. E infatti ascoltiamo adesso come questo regista Annaud è arrivato a realizzare il film sul romanzo Il nome della rosa.
5: Mon cœur d'abord pour la famille d'Umberto. Pour son épouse Renate.
8: Innanzitutto vorrei rivolgermi appunto alla famiglia di Umberto Eco, per la quale provo un grande amore, a sua moglie Renate, suo figlio Stefano e a Carlotta. Appartengono alla mia vita e veramente provo tanto amore per tutti loro e per il loro padre, marito, e sono persone anche loro veramente splendide. E vorrei anche dire che per me Umberto Eco rappresenta l'intelligenza. L'intelligenza per me è Umberto Eco, di cui parlo molto attualmente, perché molte volte mi si interroga sull'intelligenza artificiale, però io voglio sempre sottolineare quanto fosse intelligente Umberto Eco.
5: En faisant la promotion d'un film précédent dans les Antilles françaises,
8: come sono venuto a conoscenza di questo libro? Sono venuto a conoscenza leggendo un articolo quando stavo facendo la promozione di un mio film precedente nelle Antille francesi, un articolo in Le Monde, in cui si parlava di questo curioso libro che era ambientato nel Medioevo, in cui si parlava di un libro greco, la poetica. E ho subito pensato che questo libro era stato scritto per me. Perché infatti io sono ellenista, adoro Aristotele, ho sempre la poetica accanto a me, Aristotele, quindi ho pensato che fosse stato scritto per me.
5: J'ai tout de suite demandé à avoir la traduction française qui était en.
8: Quindi ho chiesto la traduzione in francese di questo libro che era in corso presso l'editore Grasset, ho letto alcune pagine di questo libro e ho immediatamente chiamato Umberto Eco dicendogli forse non lo sa, però questo libro l'ha scritto per me. Ci sono pochi registi che amano appunto il greco, Aristotele, e quindi ci siamo incontrati a Parigi subito dopo.
0: Professoressa Lo Russo, una connessione intensa quella tra Jean-Jacques Annaud, parliamo di un grande del cinema francese internazionale, e Umberto Eco, si sono intesi frequentandosi poi all'inizio, inizialmente senza conoscersi, ma nonostante l'ateismo Eco ha mantenuto uno spiccato interesse per le figure di fede e la struttura del pensiero religioso, e ammettendo un fascino ambiguo per le immagini religiose che aveva abbandonato. E il caso di uno dei suoi romanzi appunto più celebri, di cui il regista è Jean-Jacques Annaud, lo testimonia, e parliamo ovviamente del nome della rosa, che ha venduto come romanzo oltre 50 milioni di copie, e riflette questa dualità esplorando la fede e il dubbio attraverso la cultura medievale. Ecco, come si è arrivati alla genesi di questo romanzo, entrato nella storia come un capolavoro postmoderno, e in che cosa risiede la sua importanza?
1: Dunque, Il nome della rosa certamente è l'esito di una conoscenza, di una familiarità più che conoscenza, di Umberto Eco con il Medioevo, che era nutrita da decenni di studio, perché appunto sappiamo che fin dalla sua tesi di laurea lui si era occupato di questo. Quindi il pensiero medievale, l'estetica medievale, ma studiare l'estetica di Tommaso d'Aquino significa studiare naturalmente il pensiero religioso di Tommaso d'Aquino, certo, significa studiare la società in cui era immerso. Quindi tutto quel mondo è stato da Eco studiato per anni, e questo lui lo dice molto chiaramente, gli ha consentito di sentirsi a casa in quel mondo e di poterlo abitare, arredare come se fosse appunto il suo mondo. Sono molto interessanti da questo punto di vista i disegni, gli schizzi fatti da lui proprio nella fase di preparazione sì. del romanzo, che sono stati pubblicati con
0: lui
1: la
0: ne
1: nuova
0: faceva,
1: edizione.
0: Scusi professoressa, ne faceva tanti di disegni, prima disegnava, faceva gli schizzi e poi da quello rappresentava tutto il mondo o spiegandolo, scrivendolo.
1: Sì, allora lui disegnava tanto, sempre, anche ai convegni era sempre lì che disegnava le facce dei partecipanti facendone magari delle caricature. Rispetto ai romanzi era un modo appunto per un po' visualizzare, dare proprio delle forme a chi stava in quel mondo, per cui ad esempio per Il nome della rosa non ci sono solo le facce dei monaci, che però erano essenziali perché certo. se li doveva immaginare in qualche modo. Ma ci sono anche i disegni dei mobili, ad esempio, che potevano arredare le stanze di quei monaci. E questo era possibile anche perché appunto lui conosceva quel mondo con un tale livello di profondità, di approfondimento, che appunto aveva un'immaginazione istruita, corretta, diciamo così, e orientata dal suo sapere. Quindi non è per nulla stupefacente che il suo primo romanzo lo abbia ambientato nel Medioevo. E il romanzo è poi nutrito di tante delle sue riflessioni semiotiche. Si dice sempre, e ovviamente lo sottoscrivo anche io, che una delle grandi straordinarie qualità del Nome della Rosa è che può essere letto a vari livelli, quindi ci può essere un lettore che è interessato solo alla storia, diciamo così, degli omicidi, e viceversa il lettore è interessato alle disquisizioni teologiche, o lo storico del Medioevo che è interessato solo a quello. Ecco, di questi vari livelli di lettura Eco era assolutamente consapevole, perché era ciò che in termini di teoria semiotica, analisi dell'interpretazione, aveva e andava proprio in quegli anni teorizzando. Quindi la straordinarietà di questo romanzo è che Eco, come pochissimi accademici sanno fare, forse solo lui, è riuscito a trasformare appunto in una storia appassionante tutto ciò che aveva studiato fino a quel momento, e a tenere tutto unito, perché in ogni caso secondo me comunque Il nome della rosa ha una grande unitarietà. C'è sempre la questione, il problema della verità con la V maiuscola, e qui torno anche al tema della religiosità che lei diceva. Eco ha avuto un'ossessione, lo dice lui, non sono parole o interpretazioni mie, lo dice lui, che per tutta la sua vita appunto la domanda centrale era quisit veritas, che cos'è la verità in termini filosofici, narrativi, estetici. Possiamo arrivare alla verità noi esseri umani? C'è una sola verità o ce ne sono tante possibili? Si può essere abbagliati dalla verità, che in fondo è ciò che Il nome della rosa soprattutto mette in scena? C'è un papato, ci sono dei rappresentanti della religione abbagliati dalla verità, e c'è Jorge che è abbagliato dalla verità perché pensa che la verità sia solo una e tutto il resto il mondo non lo debba conoscere, ed è per questo naturalmente che tiene sotto chiave i suoi libri nella biblioteca. Quindi c'è un tema fortemente unificante e un tema di impatto universale, e però tutte queste sfaccettature, questi livelli di lettura che appunto Eco è riuscito ad articolare, diciamo così.
2: E a tal proposito ascoltiamo proprio la voce di Umberto Eco che, come dicevamo, ha sempre avuto una forte attenzione per la spiritualità. E in questo apporto, appunto, parla di dove troviamo Dio.
9: Nel primo libro dei Re, capitolo 19, quando Elia si trovava nella caverna del monte Horeb, allorché fu chiamato alla presenza del Signore, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce. Ma, recita la Vulgata, non in commozione, Dominus. Il Signore non era nel terremoto. Ci fu un fuoco, ma non in igne, Dominus. Il Signore non è nel fuoco. Non si può trovare Dio nel rumore. Dio si palesa solo nel silenzio. Dio non è mai nei mass media, Dio non è mai sulle prime pagine dei giornali, Dio non è mai in TV. Dio è dove non c'è agitazione. E questa massima vale anche per chi non crede in Dio, ma pensa che da qualche parte esista una verità da scoprire o un valore da creare. Non si possono trovare verità e creatività in un terremoto, ma solo in una ricerca silenziosa.
2: Un ulteriore apporto audio dove abbiamo ascoltato la voce di Umberto Eco. Abbiamo qui con noi la professoressa Anna Maria Lorusso, e quindi ecco, a questo punto lei è stata a stretto contatto proprio con Eco, e le chiediamo: c'è un aneddoto, curiosità che non si conosce e che riguarda questo importante uomo di cultura che ci può così raccontare e rivelare?
1: Dunque, Eco teneva moltissimo, come dire, aveva una forma di pudore, per cui tutto ciò che riguardava appunto i rapporti personali restava sempre molto, doveva restare in secondo piano. Però voglio ricordare questo, che è un ricordo condiviso, ma certamente non particolarmente noto o pubblico, sempre per aggiungere un tratto a questa personalità che da una parte appunto era abbastanza smisurata, cioè fuori misura, fuori dall'ordinario, e dall'altra invece era straordinariamente attenta. Io credo che viviamo appunto più che mai, certamente anche io negli ambienti che frequento, di cui faccio parte, come dire, in un mondo di narcisismi in cui non si tengono tanto in considerazione gli altri, specialmente quando si ha successo, si tende a, come dire, a sentirsi al centro. Ecco, invece voglio raccontare questo perché mi colpì veramente molto. Una delle avventure editoriali che entusiasmò di più Eco, proprio un divertimento per lui, appunto un'avventura, fu quella legata al primo dei libri illustrati che ha pubblicato, La storia della bellezza, che poi è stato un successo editoriale straordinario perché era una coedizione internazionale ed è tradotto in tutto il mondo e tuttora si continua a ristampare in tutto il mondo, dalla Cina alla Corea al Brasile a paesi la Turchia, i paesi più così anche distanti dal circuito immediato di Umberto Eco. Bene, questo libro che è di grande particolare complessità, proprio perché era di particolare complessità, richiede un lavoro molto, molto complesso e assolutamente di squadra, come è sempre un lavoro editoriale complesso. Quindi il suo primo interlocutore nell'elaborazione di questa cosa era il suo editore agente Mario Andreose. Il tutto fu pubblicato dalla Bompiani sotto la direzione di Elisabetta Sgarbi, che a sua volta partecipava, ma poi c'era una ricerca iconografica e i quadri, che le immagini che venivano trovate dovevano essere rese e stampate al meglio, per cui c'era l'ufficio tecnico, i cosiddetti fotolitisti, che erano lì che lavoravano appunto a perfezionare l'immagine per avere una stampa adeguata. C'era un ufficio diritti che era mobilitato perché chiedere e ottenere i diritti alla pubblicazione di circa 500 immagini era un impegno veramente molto gravoso, e vendere questo libro appunto in tutto il mondo a tantissimi editori lo era ancora di più. Poi c'erano dei problemi di spedizione, insomma è stata una vera impresa, però un'impresa di quelle in cui, di cui solitamente gli autori quasi non si rendono conto, nel senso che l'autore fa l'autore e dietro c'è una macchina che lavora. E invece quando finalmente finimmo questo lavoro, quando ormai era in stampa, controllammo la stampa, insomma arrivati alla fatidica data in cui sarebbero arrivate le prime copie di questo volume che tutti aspettavamo, Eco disse: bene, quando arriveranno le prime copie io però voglio fare una festa, cioè una cena con tutti coloro che hanno partecipato a questo libro, appunto dall'operaio stampatore a chi aveva fatto la ricerca iconografica, allo stagista della segreteria editoriale per i diritti, e quindi facemmo questa cena che fu davvero un momento di particolare gioia per tutti, in cui quasi tutte queste persone che in vari ruoli lavoravano alla casa editrice e che Umberto Eco non l'avevano mai visto da vicino, perché appunto era un autore con la maiuscola, erano straordinariamente, come dire, grati, ma anche a loro agio, perché appunto Eco era una persona che sapeva mettersi a proprio agio. Ecco, per me questo è un ricordo veramente indelebile, di questa personalità fuori misura, che però era anche a misura di tutti e sapeva appunto essere attento.
0: E lui, professoressa, mise a proprio agio anche Jean-Jacques Annaud, il regista del film Il nome della rosa. E qui sentiamo un altro apporto che racconta il primo incontro con Umberto Eco e poi le domande che gli fece per comprendere il romanzo e valutare l'ambientazione. Jean-Jacques Annaud era molto molto attento e preciso, e perciò si trovavano d'accordo.
5: Umberto était de passage à Paris.
10: Bene, allora Umberto era di passaggio a Parigi, mi ha detto: ho pochissimo tempo a disposizione, quindi mi venga a prendere nel mio albergo vicino alla Gare Montparnasse e poi per cortesia mi accompagni a Charles de Gaulle in aeroporto. È quello che ho fatto. Quindi mi sono presentato alle 7 del mattino nell'albergo e ero nella hall dell'albergo quando ho sentito dei passi che facevano appunto questo rumore clac clac clac, e ho guardato sul muro, si stava proiettando un'ombra e mi sembrava Sherlock Holmes, perché col cappello, la pipa eccetera, e invece mi è apparso Umberto Eco. Quindi ho veramente capito che questo libro era stato scritto per me. E poi devo anche dire che Umberto aveva un humor incredibile, quindi ci siamo conosciuti e l'ho accompagnato in macchina appunto all'aeroporto e gli ho fatto tre domande.
5: J'ai fait semblant de ne pas reconnaître que c'était Sherlock Holmes qui venait me voir.
10: Quindi gli ho detto: Umberto, lei sa meglio di me appunto che un film è diverso da un libro, però io sono innamorato del suo libro e non vorrei appunto tradirlo, però farò tutto il possibile per cercare di ritrovare l'anima del libro.
5: Donc je suis amoureux du livre, mais je vais vous traduire.
10: Quindi gli ho promesso che mi sarei documentato, ci sarei messo anche un bel po' appunto per documentarmi sull'epoca in cui è ambientato il romanzo. E gli ho fatto la prima domanda, gli ho chiesto di che colore erano. E Umberto ha detto: ma io non l'ho scritto, non lo so. Allora io gli ho risposto: ma io sono obbligato a far vedere appunto questi maiali, che all'epoca fra l'altro erano neri come i cinghiali. Seconda domanda: che cosa portavano, quali tipo di calzature portavano i francescani all'epoca? E ancora una volta Umberto mi risponde: non lo so, non l'ho scritto.
5: E moi je suis obligé de les montrer. Donc, je peux vous dire que les cochons étaient noirs à l'époque, comme des.
10: Allora, io sono obbligato a mostrare ancora una volta le calzature dei francescani, e quindi delle due l'una: o erano scalzi oppure portavano dei sandali in pelle di capra non trattata. Tutto questo ovviamente era molto divertente. Terza domanda: i monaci avevano una barba?
5: En peau de chèvre non tannée.
0: Questo, professoressa Lo Russo, è significativo nel nome della Rosa, la vastità della biblioteca a cui Umberto Eco dava molta rilevanza. Infatti nel film fu rappresentato benissimo da Jean-Jacques Annaud. E lui, possiamo dire che era affetto dal morbo in senso positivo, naturalmente, della infaticabile ricerca del sapere. E nella vastissima biblioteca personale, che fa pandan con quella del nome della Rosa, ma dinamica per il frequente cambio di posto dei testi, questo era un aspetto molto divertente, per cui sapeva soltanto lui dove erano i libri, e vi erano libri antichi e di particolare pregio. Ecco, per inciso, questa biblioteca ora è stata ceduta dalla famiglia allo Stato italiano, grazie a un accordo che ne prevede lo studio e la valorizzazione presso la Biblioteca Universitaria di Bologna, che lei sa bene, e la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Ecco, ma qual era il segreto di Umberto Eco che gli faceva divorare nella lettura così tanti libri?
1: Dunque, come lui stesso dice, non aveva letto tutti i libri che c'erano nella sua biblioteca appunto racconta il fatto che è ingenuo pensare che una persona debba per forza aver letto tutti i libri che ha, però per Eco la cosa fondamentale era naturalmente sapersi muovere nell'universo del sapere, saper cercare le cose giuste al momento giusto, cioè per l'esigenza, la domanda che si pone in un certo momento, e saperli trovare. E questo appunto era un aspetto, devo dire, sorprendente, proprio il trovarli fisicamente. Mi è capitato appunto di essere con lui proprio per questi libri illustrati a cercare delle citazioni, verificare delle citazioni, e lui sapeva esattamente dove erano i suoi libri, anche se appunto si muovevano a seconda della ricerca che stava facendo. Sì. Quindi questa sua biblioteca era lo specchio di questa idea di sapere, in cui tu devi essere consapevole di cosa c'è in quell'universo di sapere, cosa c'è, che importanza ha, che relazioni ha, e quindi con cosa può essere connesso, perché questa è la capacità più importante per poter elaborare una ricerca. E vorrei dire, facendo un salto nel presente, che resta ancora oggi la capacità a cui noi dobbiamo fare attenzione, perché questa capacità non c'è intelligenza artificiale che ce la possa sostituire. L'intelligenza artificiale ci può dare dei contenuti, ma la capacità di mettere in relazione, ecco, quella resta nostra. E quindi questa infinita no, perché appunto aveva una finitezza di circa 40.000 volumi, però sì, diciamo sì, in senso lato, questa infinita biblioteca di Eco era proprio lo specchio di questo sapere mobile, ma con delle linee di coerenza molto precise, per cui i libri stavano in relazione tra loro. Un diverso discorso, diciamo, andrebbe fatto per la biblioteca dei libri antichi, che invece era una biblioteca tematica, che come tale è stata poi ceduta alla biblioteca braidense. Quella biblioteca era tematica perché Eco diceva raccoglie solo volumi su teorie false, smentite, errori scientifici, quindi c'era una strana, come dire, uno strano filo unitario. Viceversa, la cosiddetta biblioteca dei moderni, quella che sta per essere aperta appunto all'Università di Bologna, è una biblioteca che spazia in tutti gli ambiti in cui spaziava l'intelligenza di Eco.
2: Bene, abbiamo detto che Umberto Eco era anche una persona molto divertente, e quindi ora lo ascoltiamo mentre spiega che la capacità di ridere è una grande caratteristica umana che salva dalla disperazione. E nel nome della Rosa la fa contestare questa tesi dal venerabile Jorge, che era il frate anziano del convento.
3: Se hanno ragione gli zoosemiologi, l'uomo non è più l'unico animale razionale capace di parola, perché se gli animali sono capaci di parola, una certa razionalità c'è, gli rimane solo l'ultima sua grande qualità, che è la capacità di ridere, come dicevano gli scolastici, il proprio dell'uomo è il potere ridere.
11: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
12: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
13: Noi ridiamo perché sappiamo di essere mortali. I cani, che non sanno di essere mortali perché non gliel'ha detto nessuno, non ridono, ma il riso è una funzione fondamentale per criticare e per salvarsi dalla disperazione.
14: Basta prendere le cose sul serio. Dico, per citare uno dei meno illustri dei miei colleghi, Leonardo, si occupava tanto del ritratto della Vergine quanto delle crepe sul muro o delle volute di una conchiglia o di una macchina per pseudo elicottero. Prendeva tutto sul serio, senza per questo dire che la Beata Vergine è uguale all'elicottero.
0: Questo era un aspetto significativo che cui Umberto Eco teneva particolarmente. Noi ascoltiamo un altro apporto, professoressa, un ultimo pezzo di Jean-Jacques Annaud, il regista del film Del nome della rosa, che ricorda l'inizio della progettazione del film, che è basato sul libro, e poi la frequentazione con Umberto Eco e con la famiglia per comprendere sia il romanzo e l'autore.
8: Quindi mi sono messo al lavoro dopo aver negoziato naturalmente i diritti con Mario e ho fatto 17 versioni dello script e ho veramente sfinito 4 coautori.
5: Avoir négocié les droits avec Mario et que j'ai été amené à faire 17 versions.
8: Quindi mi sono messo al lavoro e effettivamente è stato un lavoro importante che ho dovuto fare e ringrazio molto la famiglia di Umberto perché ho passato, trascorso molto tempo insieme a loro, mi ricordo anche di Stefano che suonava il flauto con suo padre, era una cosa meravigliosa. E tutto questo tempo l'ho trascorso insieme a loro perché per me era importante ritrovare e capire bene l'anima, la personalità dell'autore. Era quello che volevo rispettare, soprattutto l'anima dell'autore, più ancora appunto del verbo, di quanto fosse scritto nel libro.
5: Rispettare la lettera del libro, ma rispettare son âme.
8: Ho ritrovato appunto quello che volevo dirvi, me ne sono ricordato, quindi se c'è un cretino che dice che il film non assomiglia al libro, digli, non so se sia vero o meno perché Umberto appunto faceva tante battute, digli che ho autorizzato uno scultore a fare una statua che si chiama Il nome della rosa e questo mi ha veramente guidato, mi ha liberato appunto dal libro, ma sono riuscito appunto a lavorare con grande rispetto.
5: A savoir che Umberto mi ha detto, s'il y a des crétins qui te disent que donc ton film n'est pas conforme au livre, dis-leur que j'ai aussi autorisé, et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une anecdote inventée par lui pour me convaincre.
0: E praticamente ecco, Jean-Jacques Annaud ha avuto una sinergia profonda con Umberto Eco e noi, professoressa La Russo, questo poi ci ha colpito particolarmente. Ascoltiamo l'ultimo tratto del film Il nome della rosa, in cui sostanzialmente poi Eco lascia una sorta di testamento attraverso Azzo da Melk e attraverso Guglielmo da Baskerville. Mm-hmm.

0: ripeto ancora oggi a me stesso che la mia scelta fu buona e feci bene a seguire il mio maestro. Quando infine ci separammo, egli mi fece dono delle sue lenti. Poi mi abbracciò con la tenerezza di un padre e mi disse: tu hai vissuto in questi giorni, mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta. Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. E la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, così che dobbiamo decifrarne i segni, anche là dove ci appaiono scuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Non lo vidi più, né so che cosa sia accaduto di lui, ma prego sempre che Dio abbia accolto l'anima sua e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere. Ma ora che sono molto, molto vecchio, mi rendo conto che di tutti i volti che dal passato mi tornano alla mente, più chiaro di tutti vedo quello della fanciulla che ha visitato tante volte i miei sogni di adulto e di vegliardo. Eppure, dell'unico amore terreno della mia vita, non avevo saputo né seppi mai il nome.
1: Professoressa, una battuta rapida perché stiamo in conclusione. Ecco, nel suo testamento Eco ha chiesto alla moglie Renate Ramce e ai figli di non autorizzare seminari o conferenze su di lui fino al 2026 quest'anno. In tanti si sono chiesti: ma perché questa scelta di embargo comunicativo e di memoria fino al 2026, cioè esattamente 10 anni dopo la sua scomparsa? Una battuta, professoressa, perché siamo in chiusura.
2: Ma perché era, voleva mettersi alla prova e diceva, mi era capitato di sentirlo dire, che se i suoi testi, il suo contributo intellettuale era stato importante, 10 anni non sarebbero stati nulla e dopo 10 anni se ne sarebbe parlato ancora. Se viceversa erano cose, come dire, dimenticabili, in 10 anni si dimenticano. Certo. Evidentemente vale la prima, perché la prossima settimana faremo a Bologna un grande convegno internazionale con oltre 300 partecipanti, quindi i 10 anni sono passati, ma non è passato l'interesse del suo, certo, del suo lavoro.
3: E dunque siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Techete Racconta, che ha avuto come protagonista Umberto Eco, come abbiamo detto, semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, bibliofilo e medievalista. Abbiamo approfondito la sua figura con la professoressa Anna Maria Lorusso, che appunto ha avuto la gratificazione di averlo come maestro prima e collega all'università poi. La ringraziamo per essere stata con noi.
2: Grazie a lei, grazie a voi che ci avete ascoltato.
3: Grazie. Noi vi ricordiamo che nella prossima puntata di Radio Techete Racconta, che sarà condotta da Edoardo Melchiorri, si parlerà di un personaggio le cui storie hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di tanti. Parliamo di Carlo Collodi con il suo Pinocchio, in occasione del bicentenario della nascita. E dunque Gianluca Polverari e
4: Giacinto De Caro
3: vi salutano e vi ringraziano per l'ascolto. Vi ricordiamo che il podcast della puntata si troverà sul sito di Radio Techete e sull'app Rai Play Sound.
4: Ascoltateci.
3: Buon proseguimento d'ascolto con Radio Techete.

Questa non l'abbiamo proprio potuta provare, ci siamo solamente detti io canto questa strofa e tu canti questa. Quindi speriamo che vada bene. Grazie alla vita. Grazie.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Gorgia, il retore difensore del potere assoluto della parola.

Uno degli eventi più importanti e segnanti della cultura tradizionale della Grecia antica è stato, senza ombra di dubbio, la mitologica guerra che sarebbe avvenuta tra il 1200 e il 1100 a.C. fra gli Achei, prima popolazione ellenica a invadere e occupare la Grecia, e la città di Troia, posta all'entrata dell'Ellesponto, nell'attuale Turchia. Questo conflitto, narrato dai poeti antichi nel cosiddetto ciclo troiano, una raccolta di poemi che ne trattavano lo svolgimento e gli eventi successivi, di cui ci sono rimasti i celeberrimi Iliade e Odissea del mitico poeta Omero, dicevo, questo conflitto è alla base della cultura mitica greca perché riassume, nella sua verosimiglianza, tutto l'immaginario tradizionale dei greci antichi, fra coalizioni guerresche, fra città-stato, eroi imbattibili e astuzie militari, interventi di divinità molto poco provvidenziali e tendenzialmente egoista, e gesta, per certi versi incoscienti, di valorosi soldati, altezze etiche e bassezze morali. Un conflitto che sarebbe durato 10 anni, molto cruento,

che avrebbe ridisegnato i rapporti di forze in quel piccolo bacino di terra e mare che è stato la culla della nostra cultura occidentale. Un conflitto però che, secondo la leggenda, sarebbe sorto a causa di un motivo molto più banale dei rapporti di forza tra potenze in ascesa e potenze in discesa, un semplice tradimento amoroso, scatenato da una infatuazione sconvolgente. Infatti, durante una missione diplomatica organizzata dalla città di Troia a Sparta per recuperare una persona rapita, uno degli ambasciatori, Paride, il figlio del re di Troia, Priamo, ebbe la felice idea di infatuarsi e poi di sedurre proprio la moglie di Menelao, ovvero del re della città che li ospitava. Proprio quello che c'è scritto nei manuali di arte diplomatica. Non pago, Paride convinse Elena a lasciare il tetto coniugale e a seguirlo a Troia. Quel che ne seguì fu una guerra ben più che mitica. Al di là del fatto che la tradizione greca voleva che Paride stesso, in realtà, stesse scontando l'ira di due dee, Era e Atena, che aveva scontentato da ragazzo, assegnando la mela destinata alla più bella alla loro rivale Afrodite, che gli promise a sua volta l'amore della donna più bella del mondo. Chi appare come la causa di questo grosso caos militare è questa giovane e bella donna che, in preda alla passione più impetuosa, l'amore, getta nello scompiglio tutta la Grecia e la Turchia. La fama di Elena, per ovvie ragioni, presso i greci non era il massimo ed era poi diventata anche oggetto di considerazione letteraria da parte di poetesse, Saffo, e di tragediografi, Euripide, che l'avevano presa a modello di chi, una volta caduto nelle grinfie della passione, rimane preda di qualcosa di più grande di lui. Chi però la trasforma nel grimaldello per presentare una dottrina filosofica che mette in crisi gli equilibri fra linguaggio e realtà, di cui il linguaggio dovrebbe parlare, è proprio il filosofo che incontreremo nella puntata di oggi, Gorgia di Lentini.

La sua è una vita leggendaria, della cui veridicità totale è lecito dubitare. Nasce attorno al 483 a.C. in Sicilia, a Lentini, figlio di Camantida e nipote di un celebre medico dell'isola. In giovane età diventa discepolo del filosofo siciliano Empedocle, sostenitore di un pluralismo metafisico che vedeva all'origine della realtà la combinazione dei quattro elementi classici: terra, aria, acqua e fuoco. Più avanti si confronta con i due siracusani, Coraci e Tisia, inventori dell'arte retorica, l'arte del rendere eloquenti e convincenti i discorsi pronunciati. Da filosofo retore si confronta con il pensiero degli allievi di Parmenide, l'inventore del discorso riguardante l'essere in quanto essere, e di Pitagora, la cui scuola filosofico-matematica aveva un grande influsso nell'Italia meridionale. Un evento fondamentale per il suo status filosofico fu l'ambasceria del 427 a.C. che la città di Lentini organizzò ad Atene per chiedere supporto militare contro la sua rivale Siracusa. Gorgia ottenne grande successo per la sua eloquenza e riuscì a entrare in contatto con tutti i maggiori esponenti dell'elite politica, culturale e filosofica ateniese post età di Pericle. Proprio la sua eloquenza lo portò a viaggiare molto, per ambascerie e non, in molte parti della penisola ellenica: Tessaglia, Beozia, Argo, dove le sue lezioni però vennero interdette, Delfi e Olimpia, dove ottenne tutt'altra reazione, dato che gli dedicarono statue d'oro. Durante questi viaggi, Gorgia vendeva i suoi insegnamenti retorico-filosofici ad un prezzo abbastanza salato per l'epoca, ma d'altronde, come vedremo, l'oggetto dell'insegnamento era già di per sé prezioso. Muore, si dice, ultracentenario, in Tessaglia, alla corte del tiranno Giasone. Sempre morigerato, molto poco mondano, non frequentava i simposi, estremamente controllato nelle reazioni agli eventi perturbanti, motivava la sua longevità col fatto che non avesse mai fatto nulla per piacere ad un altro. I suoi insegnamenti ispirarono, fra gli altri, il più grande oratore ateniese, Isocrate, il più importante storico della Grecia antica, Tucidide, e due dei più rilevanti politici del secolo d'oro di Atene, Alcibiade e Crisia. Fu uno dei più temibili avversari filosofici di Socrate e Platone, e già questo dovrebbe bastare a incuriosirci sulla sua figura. Nel caso non fosse sufficiente, considerate che una delle sue opere si chiama Sulla natura o sul non essere, un filosofo che argomenta sul niente. Un tale filosofo non può non destare curiosità. Allora andiamo a conoscerlo meglio.

0: La figura di Gorgia è centrale sia da un punto di vista di generale rilevanza culturale, sia perché, in quanto esponente di un particolare orientamento filosofico, la sofistica, rappresenta un punto di svolta e innovazione per la filosofia in quanto tale. Procediamo con ordine e consideriamo il primo punto. Gorgia, come si è detto, nel 427 a.C. giunge ad Atene, in un'Atene che è in piena età periclea ed è il vero centro culturale del mondo greco. Il V secolo a.C. rappresenta infatti il momento di massimo splendore e potere di Atene nel mondo greco, soprattutto grazie al lavoro del generale, stratega e politico ateniese Pericle. Atene, appunto, ha raggiunto una posizione egemonica fra le varie città-stato elleniche grazie a un'alleanza politico-militare, la Lega Delio-Attica, di cui rappresenta il centro egemonico e strategico. Proprio Pericle, ci racconta il grande storico Tucidide, fece trasferire il tesoro della Lega proprio da Delio ad Atene, così da segnare materialmente questa egemonia, come si è detto, politico-strategica. Grazie anche ai maggiori fondi derivanti dalla posizione di potere quasi imperiale sulla Lega, Pericle, nel quasi trentennio di sua egemonia politica in Atene, fra il 460 e il 429 a.C., anno della sua morte, si rende protagonista di una intensa politica culturale di attrazione dei maggiori saperi sviluppatisi nel mondo greco e di creazione di nuove forme di espressione culturali, tali da rendere davvero Atene un centro culturale raramente ripetutosi nella storia dell'umanità. Ad Atene convergono i saperi naturali e astronomici sviluppatesi sulle coste della Ionia, ormai troppo legate a influenze persiane e limitate da regimi tirannici che vi si erano formati. I saperi storiografici, i saperi matematico-filosofici sviluppatesi nelle colonie della Magna Grecia. Ad Atene poi si sviluppano autonomamente forme di espressione artistica rilevantissime, sia per l'autocelebrazione della città stessa, la grande scultura, la grande architettura, sia per la diffusione di nuovi modi di rappresentazione delle vicende umane. Si pensi alla grande tragedia di Sofocle, Eschilo ed Euripide. Il decennio che però va dall'anno della morte di Pericle, il 429, fino al 421 a.C., anno della pace di Nicea, dal nome del generale ateniese che la firmò, la pace che segnò cioè la fine della prima fase della guerra del Peloponneso che sconvolse tutta l'Ellade, è anche il decennio che vede la presenza in Atene di tutta una serie di personaggi che produrranno una completa ridefinizione della filosofia nel mondo greco e che prepareranno il terreno per l'avvento dei tre grandi filosofi greci: Socrate, Platone e Aristotele. Questi personaggi rispondono ai nomi di Protagora di Abdera, Gorgia di Lentini, Prodico di Ceo e di Ippia, e vengono comunemente catalogati come esponenti della sofistica. Questa visione filosofica rimetteva in questione alcuni punti fermi che la filosofia nascente stava consolidando. Un sapere certo e assoluto non può, per forza di cose, essere un sapere per così dire puro, distaccato dagli specifici modi di comprendere degli uomini che quel sapere possono raggiungere. Questo era il grande traguardo e la grande innovazione che la sofistica aveva rinvenuto. Delle essenze, delle pure cose, non possono essere colte per conto loro, ma saranno sempre relative a quei modi di comprendere di cui si diceva prima, che, si badi, potranno anche poi scoprirsi universali e necessari, ma sempre relazionali in questo senso. Questa visione viene riassunta nel frammento rimastoci di un'opera di Protagora, un sofista che aveva lavorato anche nel gruppo di intellettuali che circondava Pericle. Questo breve frammento dice, più o meno letteralmente, che l'uomo sarebbe la misura, il criterio di valutazione di tutte le cose, che sono per come sono, che non sono per come non sono. Il termine greco originale tradotto con cose è però pragmata, che letteralmente sarebbe gli affari quotidiani, ciò che compare nell'esperienza di tutti i giorni degli uomini. Quindi non delle essenze pure o comunque estranee alla quotidianità possibile di un greco del V secolo a.C. vissuto ad Atene, ad esempio. Di questi affari l'uomo è in misura perché ne è il soggetto esperiente e ne è misura in quanto queste cose appaiono a lui, proprio a lui che è vissuto in una certa parte del mondo, in un certo momento, che le ha vissute stando in un certo stato psicofisico. Dicevo, appaiono proprio a lui e gli appaiono in un certo modo, relativo cioè a tutte quelle circostanze di apparizione appena elencate. I sofisti introducono nel mondo greco questa forma sofisticata, appunto, di relativismo, che, se ci pensiamo bene, non può che trovare nell'Atene di Pericle, dove è Tucidide a mettergli in bocca queste parole, tutti sono in grado di giudicare una certa politica. Ad Atene il modo soggettivo di giudicare gli affari quotidiani non rimane chiuso nella singola testa del cittadino, perché, ancora Tucidide, un ateniese che non si occupa degli affari pubblici non è innocuo, bensì inutile. Ogni giudizio soggettivo entra per forza di cose in discussione con gli altri giudizi soggettivi. Le opinioni si confrontano. Qui ad Atene si fa così, ripeteva Pericle nel famoso discorso tramandato da Tucidide. Ogni uomo, nella misura in cui è in grado di pensare, è in relazione con un certo oggetto di pensiero, ma nella misura in cui è in grado di esprimere quel pensiero e di renderlo pubblico, è in rapporto con altri uomini in grado come lui di pensare. Ma anche ogni uomo, nella misura in cui è in grado di vivere, è in rapporto con altri uomini. La vita degli uomini greci, infatti, avveniva per lo più nelle città. E le città sono i luoghi dei rapporti. E Atene aveva trovato il miglior modo di rendere produttivi questi rapporti: la democrazia. I rapporti umani, avevano ben capito i sofisti, sono tessuti e intessuti di parole. La parola ha come prima funzione, infatti, quella di gestire l'interazione attuale possibile con gli altri, che è la nostra dimensione, quella sì essenziale. Non possiamo uscire dai rapporti e i nostri pragmata, le nostre cose, i nostri affari quotidiani, sono innanzitutto fatti di parole. Noi uomini viviamo insieme perché, anche attraverso le parole, possiamo costruire insieme le nostre forme di vita condivise, cioè le nostre interazioni, i nostri rapporti. Come canta il coro dell'Antigone di Sofocle, rielaborandolo un po': così meraviglioso e pieno di astuzia è l'uomo che ha elaborato l'agile pensiero delle cose e, addensandolo nelle parole, ne ha prodotto le norme per vivere organicamente assieme, le leggi delle città. Ma questa visione andava a scalfire il caposaldo di un'altra visione filosofico-politica che in quegli anni era emersa, quella della scuola di Parmenide, sviluppatasi ad Elea nella Magna Grecia. Alla base di questa visione c'era un'intuizione che il grande filosofo italiano Guido Calogero etichettava come arcaica indistinzione tra la logica, in quanto ordine del pensiero, l'ontologia, in quanto ordine dell'essere delle cose, e il linguaggio, come mezzo di espressione di pensieri e di significazione delle cose. Ciò che è e non può non essere, diceva Parmenide, e proprio perché è, l'uomo è in grado di raggiungerlo conoscitivamente e eventualmente di esprimerlo linguisticamente. I tre ambiti non sono scollegati fra di loro, formano un tutt'uno solido e unitario, che è quel che Parmenide chiamava verità, un nucleo compatto che imponeva il suo potere di fronte alle opinioni soggettive e caduche degli uomini e che solo quindi poteva rappresentare la pietra di paragone per ordinare quelle opinioni, distinguendole, ad esempio, tra vere e false, e per ordinare i rapporti umani sotto forma di leggi positive delle città. Si diceva infatti che Parmenide fosse stato ispiratore di buone leggi per la sua città di Elea. I sofisti lanciano una sfida alla filosofia non solo di Parmenide e smontano questa impalcatura concettuale mostrando che i tre piani non sono poi così solidamente incapsulati. Un criterio oggettivo assoluto, cioè il relato di verità, non esiste e che quindi delle eventuali leggi devono prima coordinare dei rapporti e solo poi ordinare. Che il linguaggio quindi è capace di autonomizzarsi da questo golem ontologico-linguistico e di essere lui il vero regista dei rapporti umani. Il mondo degli uomini, infatti, si fa con le parole e con le tecniche opportune di combinazione adeguata delle parole. Padroneggiare il linguaggio significava, per Gorgia, padroneggiare un vero signore, un vero regnante che, seppur dotato di un piccolo corpo, lui diceva, quasi trasparente, è dotato in vero di un grande potere. E qual è questo potere? Quello di condurre le menti, psychagogein in greco. Condurre cioè le persone a fare quel che il parlante vuole fargli fare. Pensate a quante volte avete fatto fermare qualcuno semplicemente urlandogli stop. Saper padroneggiare le parole da dire e da esporre era un'arte, diceva Gorgia. Retorica si chiamava. E quest'arte poteva essere insegnata, dietro pagamento, da un maestro o professionista della parola. E Gorgia questo faceva. Il professionista della parola, il retore giudiziario e politico, capace di insegnare qualcun altro a utilizzare le giuste parole per tenere dei discorsi efficaci. Come ogni professione o arte, Gorgia diceva, la retorica è neutra e situazionale. Non esiste il discorso perfetto, ideale e astratto. Ogni discorso efficace deve essere calato adeguatamente nel contesto dove verrà proferito. Per questo bisognava allenarsi a tenere discorsi e specialmente allenarsi a rendere efficaci tutti i tipi di discorsi, sia quelli più evidenti che quelli meno evidenti. Perché il vero retore di talento è colui che riesce a convincere anche nel contesto più svantaggioso. Ma ci riesce perché si è ben allenato a tenere discorsi convincenti su tutte le dimensioni del linguaggio, tanto sul vero quanto sul falso, tanto non lo sono mai a priori, ma si mostreranno tali solo nel confronto dialettico, tanto sull'essere quanto sul non essere, tanto sono entrambi relativi ai modi di conoscere umani. Ascoltiamo allora l'interessante ricostruzione del discorso di Gorgia sul non essere, fatta dal filosofo italiano Vittorio Oesle, presente negli archivi RAI.
1: Il titolo del non ente, che è stato in verità attribuito più tardi al testo, dimostra che è un testo opposto alla filosofia di Parmenide. Se Parmenide è la tesi della filosofia greca, Gorgia è l'antitesi. Ricordiamoci che Parmenide è convinto che esiste solo l'essere e che questo essere assoluto è conoscibile e comunicabile dal pensiero e dalla parola umana. Ora, Gorgia nega esattamente quello che Parmenide ha voluto dire. Nella filosofia di Gorgia troviamo i membra disiecta, le membra divise della unità di Parmenide. Gorgia infatti sviluppa l'argomento del suo trattato in tre tesi fondamentali. Il primo è: non c'è niente. Con ciò naturalmente Gorgia non vuole dire che non ci sia veramente niente, ma vuole dire che non c'è un essere della struttura dell'essere parmenideo, che non c'è niente di assoluto. La seconda tesi dice: anche se ci fosse qualcosa, noi non potremmo conoscerlo. E la terza tesi dice: anche se noi potessimo conoscerlo, non potremmo comunicarlo. Cioè abbiamo qui, in una grandiosa e semplice struttura analitica, le tre categorie fondamentali della filosofia. La categoria ontologica, all'inizio, l'essere, la categoria gnoseologica, il conoscere, e la categoria sul livello della comunicazione, il comunicare. Categorie che corrispondono alle categorie della oggettività, della soggettività e della intersoggettività. A tutte queste tre categorie Gorgia nega un valore assoluto. Secondo lui, l'essere che esiste è solo un essere fluttuante ed empirico. La conoscenza che noi abbiamo è una conoscenza empirica e la comunicazione che noi abbiamo è una comunicazione che poi deve essere influenzata dalla retorica, che non è basata su verità assolute.
0: Ascoltiamo ora il commento che il grande Gadamer ha proposto su questa concezione di Gorgia.
2: Questo trattato di Gorgia sull'ente e il non ente ha effettivamente sviluppato la più antica domanda della filosofia greca ed ha in questo modo reso necessario Platone. Poiché Gorgia aveva dimostrato che noi in fondo non sappiamo nulla quando vogliamo pensare questo concetto, il quale sempre è e mai può non essere. ma in tal modo non possiamo pensare se pensare implica sempre il mio dire questo e non quello. Qui si riconosce il pensiero di Platone. La critica di Gorgia a Parmenide è in tal modo necessaria per aprire una tale prospettiva.

0: Avevamo iniziato la nostra puntata parlando del ruolo giocato dalla figura mitologica di Elena nella tradizione greca antica. Ebbene, Gorgia sceglie proprio questa figura per mettere alla prova la sua visione filosofica incentrata sul potere autonomo della parola seduttiva, quella che letteralmente conduce a sé. Negli archivi Rai è presente un'interessante intervista allo storico della filosofia Francesco Adorno, in cui vengono evidenziate alcune particolarità dell'opera, un encomio, quindi una difesa elogiativa, che Gorgia decide di dedicare a questa figura, a suo parere malintesa dai greci suoi contemporanei. Ce la presenta come un gioco, uno scherzo filosofico. Ma ascoltiamo come Adorno commenta lo spessore filosofico di questo supposto scherzo.
1: In Gorgia, che indubbiamente è stato un grande tecnico della parola e della retorica, è una tecnica della retorica quella di dire che appunto una cosa seria è da prendere per quella che è, come una specie di scherzo. Io sono convinto che c'è civiltà, e in questo sono convinto della grande civiltà di un Gorgia, di un Protagora, qualora ci sia anche ironia. Noi bisogna sapere oggettivare le cose, non prenderle poi troppo sul serio, perché nulla in fondo ha un'importanza estrema, perché il momento che ha un'importanza estrema ci viene prendendo, veramente noi la patiamo, diventa una passione. E liberarci dalla passione, cioè saperla disincantare e oggettivarla, questo è il momento ironico.
0: D'altra parte, il modo in cui Gorgia indica i motivi che, a suo dire, condurrebbero a una totale assoluzione di Elena nella visione di Adorno corrispondono a una breve schematizzazione dei poli culturali all'interno dei quali la filosofia si stava disponendo a quei tempi. Ascoltiamolo.
1: Nell'elogio di Elena, Gorgia con molta chiarezza per la prima volta fa una specie di storia del pensiero antico. Nell'elogio di Elena comincia così. I casi sono questi. O tutto deriva dagli dèi, e se tutto deriva dagli dèi, Elena, poverita, che colpa ce n'ha? Cioè gli dèi hanno detto loro quello che vogliono, gli dèi hanno in mano il tutto e quindi è dovuto agli dèi. Ammettiamo che invece che gli dèi ci sia la necessità, la ragion d'essere del tutto, quello che noi chiamiamo la metafisica, un ordine dove tutto è scandito necessariamente. Se fosse vero che tutta la struttura della realtà è impacchettata in modo che sillogisticamente, in maniera che ogni momento è in risposta all'altro necessariamente, come in un grande teorema di matematica, dove la prima proposizione segue l'altra, segue l'altra, segue l'altra, necessariamente in un tutt'uno ordinato, è nata in quel punto lì, nell'ordine del tutto, rispecchia quella che è la necessità del tutto, e quindi non ha nessuna colpa. Terzo punto, importantissimo. Ammettiamo, dice lui, che invece Elena sia stata sedotta da Paride o Alessandro Paride, e sedotta proprio nel vero senso della parola, portata a sé da Paride, mediante te, mediante la parola.

0: Gorgia, insomma, è un artista delle parole che mostra come un sapiente uso della loro combinazione possa produrre effetti notevoli sugli interlocutori e dare importanti posizioni di potere a chi è in grado di maneggiare quest'arte. Chi sa ben parlare riesce, attraverso le sue parole, a rivelare, a svelare e imporre all'attenzione quella verità che già nel corrispondente termine greco, aletheia, non nascondimento, non sfuggire all'attenzione, ci rimanda a una sua forza impositiva di un particolare rapporto epistemico con le menti di coloro che quelle parole ascoltano. Sentiamo allora, per concludere la nostra puntata, come chiude il suo encomio Gorgia in questo spezzone recitato presente negli archivi RAI.
1: Ho distrutto con la parola l'infamia gettata su una donna. Ho tentato di annientare l'ingiustizia di un biasimo e di mostrare l'inconsistenza di una opinione.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: fiori quanto mi piacciono.
1: A lei piacciono i fiori?
0: Sì, col sale.
2: Tutto è relativo.
1: I fiori piacciono col sale?
0: E un po' d'olio.
1: Cotti?
0: No, crudi.
1: Tutti?
0: Tutti, specialmente i garofani.
1: Pure i gambi?
0: Dipende.
1: Per esempio?
0: I gambi delle tuberose, lessi, sono meglio degli asparagi.
1: Dice.
0: Perché non prova?
1: Impossibile, io sono un poeta.
2: Tutto è relativo.
3: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angelina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: Signore e signori, sono lieto di porgervi anche a nome dei miei collaboratori un grazie preventivo per l'ascolto che vorrete concedere a questa nuova puntata di Tutto è Relativo.
1: Ma si può essere più bizantini di così?
2: Più barocchi.
3: Più sdolcinati.
0: Ma che parla devi?
1: E di chi se no?
0: Ma che c'è che non va?
1: Tutto, ma ti sembra quello il modo di sviolinare?
0: Ah. Io, caro mio, non sviolino.
1: No,
0: Io saluto con garbo, hai capito? Secondo le regole del Galateo.
2: Ma senti, lo parla ancora di Galateo.
1: Il Galateo non esiste più.
0: No.
3: Sì, il manuale delle buone maniere, il Galateo, è stato sostituito dall'utiliteo.
0: Perché è stutiliteo?
1: Il manuale delle persone utili.
0: Fatemi capire.
2: Oh, nella nostra civiltà organizzata e funzionale non conta più l'educazione, ma soltanto l'utilità.
0: Pure tu sei stato barocca a dire tutta questa cosa. Vuoi chiarire?
2: Subito!

0: Davanti ad una porta non si deve dare più la precedenza alla donna o alla persona anziana.
1: No?
0: No.
1: E a chi?
0: Alla persona più utile in quel momento.
2: Se di là c'è un guasto nel bagno, la precedenza assoluta l'avrà l'idraulico.
3: Se andate a trovare un amico all'ospedale, non arrivate con un mazzo di crisantemi.
0: Abbiate pazienza, sono utili più in là.
2: Non picchiate una donna nemmeno con il gambo di un fiore, potrebbe essere un uomo.
3: Ricordatevi di spedire le partecipazioni di nozze prima che nasca il bambino.
2: Non ridete se un signore cade.
0: Aspettate a ridere quando siete sicuri che non può rialzarsi.
3: Non baciate la mano a una donna, potrebbe essere un uomo.
4: Al ristorante con amici, quando arriva il conto, portate subito la mano al portafoglio e mostrate a tutti la foto dei vostri figli.
0: Il coltello non si mangia con il pesce.
3: Non chiedete mai l'età a una donna, potrebbe essere un uomo.
2: Fine del primo capitolo dell'Utiliteo.
3: Il manuale delle buone miniere.
0: Il nuovo saper vivere dei dritti.
4: Il nuovo Galateo che vi porterà su, su, su, fino alle galassie.

0: signori miei, in questo momento nello studio c'è una pace relativa, perché Sandro, Armando e Angiolini si sono assentati per un periodo relativamente breve, ma che mi permette, spero, un piccolo sfogo relativo alla mia presenza in questo programma.
1: Ho da fare la TV, ho da fare un film, ho da fare gli affari miei, come mai mi sono venuto a inguaiare con la radio? Perché ha avuto successo con voi e io, e speravo di ripeterlo con un programma perfetto. Così mi avete detto a funzionare. E invece niente, questi tre non mi danno tregua. Appena smetti di parlare per respirare, tac, entrano con quelle loro battute, frizzate e fesserie. D'accordo con l'autore, quell'altro. Sì, sono tutti d'accordo, tutti contro di me. Ma non lo sanno che voi, cari ascoltatori, siete lì con la bocca aperta, con le orecchie tese, perché volete ascoltare me, solo a me. Ma questi tre mi prevaricano perché loro sono la maggioranza assoluta, ma io, per quel che mi riguardo, sono la maggioranza relativa, va bene? E adesso, appena tornano, mi ribello, ecco. Gli dico quello che ho in corpo da 7 puntate. Mi ribello, sì, ecco. Ecco, sto qui che vi aspetto, ma io ce le voglio dire tutte. Per esempio, adesso dovrei recitare il pezzo, il film che vorrei vedere, sì, domani, sì. Io quel pezzo non lo recito, io voglio improvvisare, voglio dire tutto quello che mi passa per la testa, voglio essere libera, viva la libertà di parola, viva la libertà, abbasso quei tre e poi dicono che tre è un numero perfetto, sì, tutto è relativo.
2: Come fai, vanni da solo?
3: Sì, tu credavi qualcosa.
2: E non mi toccare la pancia?
4: Tu dicevi delle cose.
2: Ripeti davanti a noi, stavo aspettando per prendervi gli appunti, i consigli che mi avevate dato, li stavo scrivendo. Su Orazio, fai il bravino, cerca di ricordare.
3: Cosa dicevi?
0: E che dicevo?
2: Non lo so, dici tu che cosa dicevi, Orazio? Vuoi una caramella?
0: Dicevo che devo recitare, che sono tanto contento di recitare con voi. Questo pezzo qui, il film che vorrei vedere.
2: Vorrei vedere che non lo volessi recitare.
3: Perché niente ce l'hai con noi?
0: Me possino cercare, guarda.
4: E allora attacchiamo. Orazio, mi porti al cinema questa sera?
0: Sì. Dove vuoi andare?
4: Al cinema che c'è sotto casa mia.
3: Ah, è un cinema parrocchiale, se non sbaglio.
4: Sì.
0: Cosa fanno?
4: I Tre Moschettieri.
0: Ecco, I Tre Moschettieri è proprio un film che vorrei vedere.
4: Allora andiamo d'accordo?
0: No.
4: Come sarebbe?
3: Beh, scusa, non hai detto che lo volevi vedere?
0: No.
2: Ma che fai? Ti rimangi la parola, Orazio? L'ho sentito io quando hai detto che I Tre Moschettieri era un film che avresti voluto vedere.
0: No.
3: Come no? L'hai detto davanti a me.
0: Insomma, mi volete far parlare? Oh... Io non ho detto che I Tre Moschettieri, cioè il film che danno sotto al cinema, sotto a casa di Angiolina, è un film che vorrei vedere.
2: Ma come?
0: Io ho detto che I Tre Moschettieri, come ce li ho in testa io, è un film che vorrei vedere e che non vedrò mai. Intendevo che mi piacerebbe vederlo come me lo immagino io.
4: Che sofisticato, ma perché non ti spieghi meglio, Orazio?
2: Come ti piacerebbe vedere I Tre Moschettieri?
0: Pressappoco così.
3: Come?
4: Come?
0: Così come è scritto sopra questi foglietti che vi sto distribuendo e che abbiamo studiato tutta la mattina.
4: Viva la sincerità!

0: I tre moschettieri secondo Orazio Orlando.
1: I tre moschettieri, Athos, Porthos e Aramis,
2: insieme al quarto di essi, il generoso D'Artagnan,
3: galoppano verso l'Inghilterra
1: per recuperare dal duca di Buckingham i puntali di diamanti che la regina gli aveva regalato e che ella deve indossare nella festa organizzata dal re di Francia proprio per controllare se la regina ha ancora quei diamanti.
4: Fino a qui mi vede che i due moschettieri non si distacchino molto dai moschettieri di Alessandro di Medici.
1: Non mi interrompere, fammi andare avanti.
3: I nostri galoppano.
2: A un certo momento trovano la strada sbarrata dalle guardie del cardinale Richelieu.
3: Quello all'ultimo sangue, i nostri si battono, vincono. Proseguono.
4: Guarda, Orazio, che questo è il primo film che fanno al cinema per l'occhiale sotto casa.
1: No, il mio è diverso. State a dire, scende la notte.
2: I moschettieri si fermano in una taverna.
3: Vengono aggrediti da altri sicari del cardinale Richelieu.
5: Quello all'ultimo sangue. I nostri si battono, vincono e proseguono.
1: Come hai fatto a saperlo? Ma il film che vorrei vedere io è diverso. I moschettieri galoppano, attraversano tutta la Francia e passano oltre mille ostacoli grazie alla spada di Athos,
2: all'astuzia di Aramis,
3: all'agilità di D'Artagnan,
1: ma soprattutto alla forza di Porthos, che risolve tutto con la sua potenza muscolare.
4: E allora?
1: E adesso viene il bello. Il mare è già in vista.
2: La nave che deve portarli in Inghilterra a compiere la missione è pronta per salpare.
3: Se perdono quella nave, la missione è perduta.
4: Perché dovrebbero perdere la nave?
1: Perché a un chilometro dalla spiaggia un ponte di legno che mette in comunicazione la strada con il porto è stato segato dalle solite guardie del cardinale.
5: Oh, finalmente una cosa nuova.
1: I cavalli davanti al fosso sul cui fondo e il ponte segato si spaventano.
2: I moschettieri scendono e vedono svanire il sogno di gloria.
1: Ma Porthos dice,
6: adesso faccio voi. Amici, ci penso io. Ora scendo sotto l'arcata del ponte, sollevo tutto con le mie spalle e voi ci passate sopra con gran velocità.
1: Come lo sai?
5: Lo sto leggendo sul foglio che c'hai in mano.
1: È bello, vero?
5: Avanti,
1: e cosa succede? Porthos va sotto l'arcata del ponte segato e con le spalle solleva quintali di legname.
2: E su quella passerella tremolante si lanciano i cavalli dei moschettieri,
6: che passano e raggiungono la nave in tempo.
1: Niente affatto. Sotto il peso, Porthos crolla e con Porthos crollano il ponte, i cavalli e i moschettieri.
2: Gli amici guardano Porthos e gli dicono:
3: Embe?
4: Ah, ho fatto, vabbè.
1: Questi sono i film che vorrei vedere.
3: Anche noi.
1: I discorsi della gente.
7: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
8: Oh, è questo lo sportello in dove si fanno i pacchi postali?
9: Sì.
8: Beh, io ci avrei da fan pacco, ma come cavolo si fa?
9: Intanto faccia la distinta.
8: Beh, io ci avrei da fan pacco, ma come cavolo si fa?
7: Sapere che cosa chiamano tutti da dire, che cosa hanno da fare, uscire, entrare, andare, sta in fondo per me.
1: Cosa vuol dire che le super bollette della SIP saranno riviste?
4: Che ogni tre mesi le rivedremo.
7: Perché la gente si trova, si lascia in una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
9: Scusi, le risulta che tra qualche mese per le telefonate urbane ogni tre minuti ci sarà uno scatto?
4: Sì.
9: Di rabbia?
4: Anche.
1: Dottore, io non so come ringraziarla per avermi guarito dalla mia mania di grandezza, dalla mia megalomania.
4: Ho fatto il mio dovere.
1: No, ecco qua, 6 miliardi per lei.
7: E come fossero acciughe, in scatola in fila per due, mi pare che li rendino matti.
10: Ma è vero che la donna con i pantaloni jeans troppo attillati rischia la sterilità?
9: Sì.
10: E perché?
9: Perché non riesce più a toglierseli.
4: Finalmente ho imparato a leggere la bolletta del telefono.
1: Sei uno dei pochi.
4: L'ho letta e l'ho capita.
1: Come hai fatto?
4: Mica facile.
1: Io ci ho provato, ma dopo un po' mi si è annebbiata la vista ed ho piantato lì.
4: Vedi, per poterla leggere bene, con calma, per capirla senza confondersi,
11: È necessaria una cosa sola.
1: Cosa?
11: Non avere il telefono. Infatti, non avendo il telefono e non dovendo pagarla, la bolletta, dico, si ha quella calma, quella serenità di spirito necessari alla esatta comprensione della bolletta stessa.
1: Non mi dire.
11: Ti dico, anzi, ti dico di più. Uno senza il telefono si sente un cittadino al di sopra di ogni bolletta.
9: Mi dia un caffè con biliardo.
1: Cosa?
9: Un caffè con biliardo.
1: Guardi, signore, c'è un equivoco.
9: Mi dia anche quello.

0: Senti, Orazio, scusa, senti, ma non hai l'impressione che Angiolina abbia la luna di traverso?
1: Ma ci metti pure Angiolina a avere la luna di traverso, così proprio andiamo a finire. Quella deve cooperare, sì o no? Ah. Ma mi pare di sì, però. Adesso lo chiedo a Merli. Sandro, via qua. Senti, ma Angiolina non credi che tiene la luna di traverso?
2: Sì, mi sembra. Adesso vado a chiederle perché. Scusa, cambio microfono perché Angiolina sta dall'altro microfono. Scusa, Angiolina.
3: Che c'è?
2: Orazio, Armando e io abbiamo la sensazione che tu abbia la luna per traverso.
3: Sì, ho la luna per traverso.
0: E
3: beh?
0: Perché?
3: Me lo domandate? In questa puntata tira un'aria infida.
1: Spiegate, Angiolina.
3: Infida nei miei riguardi. Qui si traccheggia, si perde tempo, si improvvisa pur di non trasmettere l'angolo della donna. È vero o non è vero?
1: Non è vero, tanto è vero che ora mandiamo in onda proprio l'angolo della donna con la scenetta Una donna impossibile.
3: E io dovrei recitare quella cretinata intitolata Una donna impossibile, quel pezzo antifemminista. No e poi no.
1: Angiolina, mi stai rovinando tutto, ma hai capito?
2: Oh,
1: non complicare le cose, che qua va tutta a scatafasce, una schifezza. Angiolina, allora facciamo così. Tu adesso reciti la scenetta Una donna impossibile. Ecco, Una donna impossibile. E poi noi recitiamo in tuo onore una scenetta intitolata Un uomo impossibile.
3: Ah, vabbè, sì, ci sto.
4: L'angolo della donna, prima parte, Una donna impossibile.

0: caro?
1: Tanto.
0: Tanto quanto?
1: Tanto.
0: Tanto, tanto, tanto.
1: Tantissimo.
0: Tantissimo come?
1: Tanto da morire.
0: Bugiardo.
1: Perché bugiardo?
0: Perché se fosse vero saresti morto.
1: Beh, si dice per modo di dire.
0: Allora mi vuoi bene per modo di dire?
1: Ma no, ti voglio bene davvero.
0: Perché mi vuoi bene?
1: Perché sei bella.
0: Allora se fossi brutto non mi vorresti bene? Mi ami solo perché ho un bel corpo, la bellezza della mia anima non ti attira.
1: Ma no, cari, io ti amerei anche se tu fossi brutto. E poi basta, ti amo perché sei tu, va bene?
0: E poi?
1: E poi ti amo perché sei intelligente.
0: Più di te?
1: Sì, più di me.
0: Ah, allora vuoi dire che mi ami perché sei meno intelligente di me? In altre parole, mi ami perché sei uno stupido, in quanto solo gli stupidi possono innamorarsi di me. Se tu fossi più intelligente di me non mi ameresti, vero? È questo che vuoi dire? La conosco, la tua sottile ironia. Papà, brutto.
1: Ma no, com'è difficile parlare con te. Io ti amo perché sei bella, intelligente, perché sei bionda.
0: Sono ossigenata, lo sai.
1: Perché sei bruna.
0: Sono castana.
1: Perché sei castana.
0: Ecco, lo vedi? Lo vedi come ti contraddici? Non lo sai nemmeno tu perché mi ami, ma la verità la so io. Tu non mi ami. Brutto, brutto, brutto.
1: Io t'adoro.
0: Non sono un fetito.
1: Ti venero.
0: Non sono una reliquia.
1: Ti desidero.
0: Materialista.
1: Ti rispetto.
0: Non sono tua zia.
1: Ti sogno.
0: Non sono un terno all'otto.
1: Io ti pianto.
0: Non sono una pianta.
1: E io ti pianto lo stesso, ma è stufata, Angiolino.
0: Oh! Brutto, brutto, brutto, brutto.
2: L'angolo della donna, seconda parte. Un uomo impossibile.

0: E chiaccio maledetto come sei?
1: Benone, ma pure tu, che pancia, oe!
0: Quanti anni?
1: Scuola allievi ufficiali di Novara.
0: 1942.
1: Classe di ferro.
0: Ti ricordi Paglioroni?
1: No, chi era?
0: Il trombettiere. Ta-ta, ta-ta,
1: ah, sì, ta-ta, ta-ta, che tromba, che fiato!
0: Non l'ho più visto, quanti anni?
1: E questa chi è?
2: Io sono la povera signora Panzacchi, in piedi come un baccalà, a guardare mio marito e quest'altro cretino che parlano. Mio marito non si cura di presentarmi, figuriamoci, le donne non sono ammesse nella vita militare, e continua senza curarsi di me.
1: Ma lo sai che il capitano Lorenzucchi è maggiore e sta a Cesenatico?
0: No, e chi te l'ha detto?
1: Bergattardi.
0: E chi era Bergattardi?
1: Quello di Verona, che aveva la mania di farsi crescere la barba e si beccava sempre un sacco di prigione. Adesso invece è permesso.
0: Quanti anni?
1: E questa chi è?
0: Che ne è di Tullalleri?
1: Tullalleri? Non ne so più niente.
0: Che spugna, non ho mai visto uno che bevesse più di lui.
3: Mi sono al fiume, piove al fiume.
0: Quanti anni?
1: E questa chi è?
0: Ma lo sai che sei tale quale? Ah, mi dimenticavo, lo sai che Venanziellini è morto?
1: Poveretto!
0: Accidenti, non mi ricordo se è morto Venanziellini o Venotti, o tutte e due, poveretti.
1: Quanti anni? Ma questa chi è?
0: Ti ricordi Pagliorucci?
1: Il siciliano?
0: No, Veneto.
1: Ma che Veneto? Era sardo.
0: Pagliorucci, ti ricordi Pagliorucci?
1: No, ma non fa niente. Che gli è successo?
0: Beh, non l'ho più visto.
1: Quanti anni? E questa chi è? Ah, lo sai chi è diventato un pezzo grosso?
0: Chi?
1: Cosa lì? Cosa?
0: Venanziellini?
1: No.
0: Pollastrelli?
1: Chi?
0: Pollastrelli.
1: Mai avuto un Pollastrelli in compagnia.
0: E allora chi è diventato un pezzo grosso?
1: Non me lo ricordo.
0: Quanti anni?
1: Ma questa chi è?
0: Ah, questa è mia moglie.
1: No, la tua vedova.
0: Ai, ai.
1: Calma, signora, vuole ammazzare suo marito.
4: Sì, tanto che me ne faccio.

0: Angiolisi è contenta. Abbiamo presentato una donna impossibile e un uomo impossibile. Il conto è pari.
1: No, no, non sarà mai pari. Ah. La donna potrà avere dei momenti di impossibilità, di insopportabilità, ma l'uomo è sempre insopportabile. Sapete perché? Perché non ama nessuno. Sì, lui dice che ama la mamma, ama la fidanzata, ama la moglie, ama la sua donna, ama quella degli altri, ma in realtà ama solo se stesso. È vero o non è vero?
2: No, veramente, se devo essere sincero, io mi voglio abbastanza bene.
3: Ah. Anch'io non mi dispiaccio.
0: Io mi trovo io mi sopporto abbastanza.
2: Io mi voglio bene.

0: notte, che io non sogni me appena sveglio. Mi chiedo sempre in me come ti senti, vorresti un buon caffè, poi ne preparo due tazzine e me lo bevo con me.
1: 300 chili arrosto sulla tavola, il bocconcino.

0: carini. Ma che vuoi, Ginger Rogers e Fred Astaire? Follia di Broadway.
1: Basta la
2: Di me mi fido, più che se fossi me per questo rido. Se mi ricordo che per il passato mi son fidato, ahimè, di tanta gente che stimavo ed era peggio di me.
3: Se vado gallerato pure all'estero, mi mando cartoline, vaglia e lettere.

0: Una scenetta d'altri tempi, valida oggi più che mai.
1: Ah, finalmente ti ho trovato, mio caro.
2: Che c'è?
1: Una brutta notizia, purtroppo. Una brutta notizia per te.
2: Per me? Bene, raccontala a lui.
1: No, ma la cosa riguarda te.
2: Appunto per questo, raccontala a lui.
1: Senti, non scherzare. Vengo adesso da casa tua. Ti hanno rubato l'automobile.
3: L'automobile? Mi hanno rubato l'automobile? Mannaggia! Egli mossa Dio! Ma che festa, che festa, che sauna! Sono un festa che non sono altro!
1: Ma la macchina di chi è?
2: Ah, è mia!
1: Ma allora lui che gliene importa?
2: No, è pagato per questo, vedi, l'ho affittato, 10.000 lire l'ora. Non è caro, vero?
1: Fammi il favore, spiegati.
2: Oh, è chiaro, io pago questo giovanottone perché si preoccupi per me. Dalla mattina alle 10, alla sera alle 7, io ai miei dispiaceri non ci penso, ci pensa lui. Capirei, con tutto quello che ti può capitare in una giornata se non ti fai aiutare un po'.
4: Scusi, signore. Di che tipo era la macchina?
2: Una fuoriserie 2006.
3: Una fuoriserie 2006, hai sentito? Ma roba, sono 6 milioni! Era gommata, vero?
2: Treno di gomme nuovo.
3: Oh, maronna mia, mamma mia, ma che stai a scivazza? Yes, assicurata?
1: Scusami, ma perché ti fa queste domande?
2: Per sapere l'intensità con la quale si deve preoccupare e addolorare.
3: Le gomme nuove, senza assicurazione, ma io divento pazza! Io mi piglio a schiaffi, mi piglio a schiaffi!
2: Che te ne pare, non è una cannonata?
1: Magnifico!
2: Ti dirò, io non sarei capace di preoccuparmi così, nemmeno io sarei capace di preoccuparmi così. Da quando lui, io sono sempre bello, rilassato, senza angoscia.
1: Ma lo vedo.
2: Io sono arrivato al punto che adesso più cattive notizie ricevo e più sono contento, tanto c'è lui.
1: Capisco, quindi se adesso io ti dessi un'altra cattiva notizia, a te non importerebbe molto.
2: Ma nemmeno un po', che c'è? Dimmi.
1: Sai, ieri, quando abbiamo giocato a poker,
2: sì,
1: io ho perduto,
2: sì,
1: l'assegno che ti ho dato,
2: sì,
1: era un po' a vuoto.
2: L'assegno era a vuoto. Che mattacchione. Scusa un momento, Giovanotto, hai sentito? Questo signore mi ha dato un assegno a vuoto.
3: Un assegno a vuoto? Umalonna, ma se ne devono sentire delle altre. Ma non ci sta più amicizia, non ci sta più religione. Non c'è più niente al mondo. Di quanto era l'assegno?
2: Un milione.
3: Un milione? E che l'ha presa? Ma che l'ha presa così per fasolino? No. Ah, no. Io così, no, non si può andare avanti.
1: Oh, meraviglioso.
3: No,
1: di lavoratore.
2: Per avere un fegato di ghisa, eh?
1: Io non ho dispiaceri, ma quasi quasi ne affitterei uno anch'io di questi qua.
2: Oh, troppo tardi. Non ce ne sono più. Sono andati tutti a ruba.
1: Peccato.
2: Senti, però, se ti serve, io te lo posso prestare per 5 minuti, senza complimenti.
1: Beh, mi piacerebbe provare, ma per fortuna in questo momento io dispiaceri non ne ho. Facciamo le corna.
2: A proposito, Giovanni, non basta così per la sedia, sì. Adesso, se non le dispiace, vuole lavorare 5 minuti per il signore qui, per il mio amico?
4: Ma certo, agli ordini.
2: Dunque.
1: Cosa c'è?
2: Dunque, tu vuoi molto bene a Patrizia.
1: Moltissimo, ci sposiamo fra un mese.
2: Beh, levatelo dalla testa, Patrizia verrà a vivere con me.
1: Come?
2: Siamo già d'accordo, l'avremmo detto tra qualche giorno.
1: No! Non è possibile! Patrizia, amate! No!
2: Calma, non ti arrabbiare. C'è lui, c'è il parafulmine.
4: Certo,
2: scusa.
4: Mi lasci lavorare, signore.
1: Ah, già, ma...
3: Ma scalzone, delinquente. Ma com'hai potuto? Ma hai fatto questo tu, con Patrizia, il mio amico d'infanzia. No, è troppo. Io sto morendo d'amore.
1: Fantastico, come ti ha aggredito bene. Io sono esterrefatto.
2: Meraviglioso.
3: Ma con tutte le promesse che Patrizia aveva fatto a me, me l'aveva fatto a me.
4: Scusi, signore, la signorina le aveva fatto delle propense concrete?
1: Altro che concrete, avevamo già comprato il nostro futuro appartamento.
4: Dove?
1: Via Tiburzio 21.
4: Che interno?
1: Interno 3.
3: Traditore, vigliacco. Ah, ma non finisce così, i d'ammazze, capito? I d'accini, i devo cultelle, capito? Ah, no, cavere una tragedia! Io sono fessa! Ah, sono pure cornuta! Ah, ero illusa io! Hanno fatti giù, Levate la mia tacchina!
2: Si calmi, Giovinotto, si calmi!
3: Io strano!
2: Guardi che i suoi 5 minuti con il mio amico sono finiti!
3: Disgraziata! Ma io non mi dispero, né per te, né per Kist! In questo momento io lavoro improprio!
1: Come?
3: Sì, in via di Burzi 21, in Interno 3, abito io e che la disgraziata di Patrizia, la ragazza mia, quella mi aveva sempre detto che sposava a me e che io ero l'unico suo amore, sta potente!

0: Cari amici, siete rimasti ancora là? Meno male. Finalmente ho 2 minuti tutti per me. Ho allontanato dallo studio con la scusa che c'era una chiamata telefonica per quei 3 delinquenti disgraziati che stanno sempre a telefonare perché non stanno mai a fare niente. Io vi li voglio anche descrivere perché non ho potuto neanche una volta stare al microfono da solo davanti perché non avete idea cosa hanno fatto. Lei mi arriva tutta cotonata per cui tutti i capelli mi vanno tutti in testa così e io non riesco a vedermi, vanno dentro al naso, mi viene da ridere e fa. Lui, quell'altro con la panza, mi sbatte così e quell'altro che è secco mi dà certe gomitate con quei gomiti perché è secco, secco. Non avete idea, mi fanno, mi massacrano anche fisicamente e io non riesco a parlare, avete capito? Poi mi trattano come un pirellino, dicono che io sono una matricola del microfono, a me, io sono belle buone e care, ma io sopporto 1, 2, 3 volte, ma poi io proprio, io scoppio, ecco, sì, e dire che io li ho voluti con me quei 3, sì. Devo fare presto perché quelli, figurati, vengono qua perché non mi lascio mai un minuto. Se non faccio a tempo a dire tutto quello che ho qui dentro, io muoio. Allora, vedete, l'ho preso proprio con calma perché volevo sapere quello che dovevo dire. E ma non mi ricordo proprio più niente di quello che dovevo dire. Che dovevo dire? Mi sono scordato tutto. Non è possibile. Ma è roba da sbattere la testa al muro, mamma. Ma che mi succede, Orazio? Orlando, che fai? Orazio Orlando, cosa fate? Ma come? Io ho il microfono dalla parte del manico e lo devo adoperare. Guarda, Orazio, che se non ti sfogo una volta per tutte non ti guardo più in faccia per una settimana, hai capito? Non mi faccio manco più a barba allo specchio. Parla, parla, mannaggia a te. Ma... parla! Ma che devo dire? Dire che io avevo tutto chiaro, limpido, preciso, ma sempre così nella mia vita, io sommerso dai dubbi, naufragato nei dubbi.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
2: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Quando le mamme entrano in agitazione, vuol dire che scioperano? O vuol dire che sono in pensiero per voi?
1: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Per soffiarsi con un fazzoletto di carta, bisogna avere il naso di plastica.
1: Dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: Il Duomo di Milano sgocciola verso l'alto. Un cretino può scrivere un saggio, ma un saggio può scrivere un cretino. Pleonasmo. È un pallone gonfiato al pleon, o no? Zola è l'inventore del formaggio Gorgon.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
1: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Sempre questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
2: Insomma, basta, arrivederci.
4: Arrivederci!
5: Risentirci.
4: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete.
2: Sì, una volta.
4: Io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto e io so bello, che ne so? Sì, o io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato. Lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo su, lasciamola bene.
4: Sì. Tutte le...

Il pesce e la politica. Giampaolo Panza fu il primo a usare il termine balena bianca per definire la Democrazia Cristiana e il suo corpaccione di voti e correnti. Il termine non dispiacque alla dirigenza, tanto che negli anni Ottanta venne realizzato uno spot elettorale con la balena bianca che solca i mari con la dicitura «La balena bianca è grande, mansueta e non inquina». Lo squalo per eccellenza fu Vittorio Sbardella, che dal Movimento Sociale Italiano era passato alla DC, divenendone uno degli esponenti più noti. Trota, figlio di Umberto Bossi, mentre con la parola capitone è stato spesso indicato Matteo Salvini, il segretario della Lega, parafrasando il termine capitano, come dichiarato dal senatore dei 5 Stelle Nicola Morra. Salmone fu l'ex rottamatore Matteo Renzi, distinto dalle sardine, il neonato movimento giovanile del 2019, benedetto da Romano Prodi.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Bentrovati amici sportivi, dunque ci eravamo lasciati con la promessa che avremmo ascoltato la voce dei protagonisti di quei meravigliosi, indimenticabili anni del Foggia dei Miracoli. E allora diamo il

0: La tua storia con il calcio giocato ebbe inizio nel 1980, quando appena dodicenne entrasti a far parte delle giovanili dell'Inter. Poi a 16 anni l'esordio con il Leffe e la conquista della C2. Quindi passi al Piacenza in C1, poi al Trento, di nuovo al Piacenza, questa volta in Serie B, ma la vera svolta probabilmente avvenne nella stagione 1989-1990. Beppe Signori diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Foggia di Mr. Zeman per la cifra di 1 miliardo di vecchie lire. Le cronache narrano che fu proprio Zeman a farti avanzare di ruolo da trequartista a centroavanti. È andata proprio così?
1: Beh sì, ho avuto la fortuna di incontrarlo sulla mia strada da avversario e nello stesso tempo di fargli gol. Evidentemente gli è rimasto impresso e l'anno dopo mi ha voluto a tutti i costi, insomma, a Foggia, dove il presidente era Casillo e dove per la prima volta, insomma, un giocatore costava sopra, penso, i 2 o 3 miliardi, perché era una cifra al di fuori di ogni regola di mercato. Lui mi ha voluto a tutti i costi, io non scorderò mai il giorno che l'ho incontrato alla presentazione, che mi disse ciao bomber, e io dissi ma scusi mister, non sono io sono Signori, che ha fatto 3 gol su calcio di rigore l'anno scorso, quindi di bomber non ho assolutamente niente. Evidentemente lui aveva già visto in me qualcosa che io ancora non avevo capito di avere. Da semplice, diciamo, trequartista mi ha trasformato in un attaccante, quindi devo a lui una parte della fortuna della mia carriera.
0: Alla tua prima stagione in rossonero segnasti 14 gol diventando subito un titolare fisso di quel Foggia. Il 26 agosto del 1990 segnasti la prima rete in Coppa Italia nella gara Foggia-Lucchese, terminata poi 4-1 per i satanelli di Mr. Zeman. Proprio in quegli anni nacque dunque il tridente delle meraviglie: Baiano, Rambaudi, Signori.
1: Sì, è vero, è nato questo tridente che praticamente uno giocava per l'altro, non c'era invidia, non c'era nessun tipo di gara o di competizione, abbiamo subito condiviso tutti questi bei momenti e nello stesso tempo siamo riusciti, insomma, a fare una cosa meravigliosa che è tuttora ricordata, cioè la promozione con 5 giornate di anticipo in Serie A, insomma, rimetteva il Foggia Nella condizione, insomma, di disputare il massimo torneo.
0: Beppe, in quella iconica stagione 90-91 il Foggia diventò per tutti Zemanlandia. Quel gioco così esplosivo, divertente, fece innamorare tutti del calcio champagne rossonero. E così, con 51 punti totalizzati, 67 gol realizzati che vi resero il miglior attacco del torneo, conquistaste una storica promozione in Serie A, riportando il Foggia a giocare nella massima serie dopo 13 lunghi anni. Che emozione fu?
1: Ma fu un'emozione che ricordo ancora come quasi fosse un sogno, perché sai, ognuno di noi quando parte vuol fare una carriera, poi man mano scala le categorie, ma quella promozione poi è avvenuta, non dico quasi per caso, perché niente viene per caso, però voluta a tutti i costi. Abbiamo trovato proprio l'allenatore, i compagni, la gente, il pubblico, una città intera che ci spingeva e abbiamo ottenuto questo grandissimo risultato che ancora oggi, ripeto, rimane nella storia.
0: Beh, vi avevamo promesso la voce di tutti i protagonisti, vero? E allora si riunisce al Super Club il tridente delle meraviglie del Foggia dei Miracoli. Benvenuto al Super Club, Ciccio Baiano! La tua storia nel calcio giocato invece ebbe inizio nelle giovanili del Napoli, squadra della tua città natale. Poi da lì iniziasti a girare in prestito per maturare le prime esperienze. Empoli, Parma, ancora Empoli, poi Avellino, fin quando nell'estate del 90 diventasti anche tu ufficialmente un nuovo giocatore del Foggia del presidente Casillo. Quell'anno conduceste un campionato pazzesco, conquistando un'indimenticabile promozione in Serie A, e Ciccio Baiano si laureò capocannoniere della Serie B con 22 gol realizzati, titolo condiviso poi con Walter Casagrande e Abel Balbo. In quel tridente Rambaudi segnò 15 gol, Signori ne realizzò ben 13.
2: Ma i ricordi sono belli, sinceramente, anche perché poi quando vinci vuol dire che hai fatto qualcosa di bello e di importante. Eravamo una squadra di tanti giovani che aveva voglia di mettersi in mostra con un condottiere come Zeman in panchina. Direi che la sintonia c'era praticamente tra tutti i giocatori, poi è normale, feeling particolare con i miei compagni di reparto, con Signore Rambaudi, la cosa bella che ricordo, che

0: che questo ha reso tutto più semplice, non c'erano gelosie, anzi c'era veramente un'atmosfera fantastica.
1: Nella stagione 91-92 dunque il Foggia arrivò a giocare il campionato della massima serie italiana con alla guida l'ormai inamovibile Mr. Zeman. Quella squadra continuò a dare spettacolo anche in Serie A. Signori Baiano e Rambaudi continuarono a segnare a dismisura. Una stagione davvero indimenticabile che vi vide chiudere il campionato al nono posto finale, sfiorando per pochissimi punti la qualificazione alla Coppa UEFA. Nella Mitropa Cup invece arrivaste fino alle semifinali. Ciccio, quell'anno segnasti 18 gol, di cui 16 solo in campionato.
0: Ma anche qua ci fu un anno che andò oltre le più rose aspettative, anche perché noi eravamo una squadra neopromossa, composta da tanti ragazzi che facevano per la prima volta la Serie A, perciò era un'incognita per tutti dove potesse arrivare questa squadra. E siamo partiti bene, poi c'è stata una flessione, però mi sembra per due punti questa squadra non arrivò in Coppa UEFA, perciò penso che anche quell'anno fu un anno da indimenticabile per tutti.
1: Francesco, quella per te però fu anche l'ultima stagione con la maglia rossonera, perché poi arrivò l'offerta della Fiorentina, 10 miliardi di lire per avere il bomber Baiano, un'offerta impossibile da rifiutare. Ad ogni modo lasciasti il club scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del Foggia, 42 gol segnati in 75 gare ufficiali, quinto marcatore in assoluto della storia del club. Che cosa ha significato per te il Foggia?
0: Ma tantissimo, perché ovviamente mi ha dato l'opportunità di farmi conoscere. In più venivo da un anno non felicissimo ad Avellino, feci solo 6 gol, perciò Zeman mi volle lì in tutti i modi, avevo altre richieste, ma sapendo il gioco offensivo di Zeman sapevo che poteva essere un trampolino di lancio importante per me. E ero molto contento ovviamente di questa offerta del Foggia e andai con grande entusiasmo, e fu poi alla fine di questi due anni fu veramente una scelta azzeccata, perché poi sappiamo che gli attaccanti con Zeman, se sono bravi, possono spiccare il volo.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia rossonera?
0: Ma ovviamente quando abbiamo vinto il campionato, ma ce ne sono stati tanti. Poi ovviamente il Foggia mi ha dato anche la possibilità di farmi vedere da Sacchi e indossare la maglia della nazionale. Ricordo le atmosfere prima delle partite, che era di un gruppo che sapeva quello che voleva, ma lavorava sempre con i piedi per terra, perché sapeva che il campionato sia di B che di A, erano campionati molto difficili.
1: Qual è stato invece il momento più difficile?
0: Il momento più difficile sicuramente nel periodo di gennaio, dove la squadra, sia il primo anno che il secondo anno, perse 3 partite, e ovviamente quando perdi il morale va giù, però poi questa squadra aveva dei valori importanti e si divise subito sulla strada giusta.
1: Beh, non può mancare anche per te la domanda tipica del Superclub, il coro dei tifosi del Foggia che porterai per sempre nel cuore.
0: Gridavano il mio nome, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano là là, Ciccio Baiano là là, Ciccio Baiano là là. Questo è il coro che sentivo tutte le volte che scendevo in campo con la maglia del Foggia, sia in casa che fuori, perché la cosa bella che anche quando si andava in trasferta la gente non ci lasciava mai, erano minimo 3.000 in trasferta e 22.000 allo Zaccheria.
1: Lo cantiamo ancora una volta tutti insieme.
0: Ciccio Baiano, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano là là, Ciccio Baiano là là.
1: Torna al Superclub anche Roberto Rambaudi. Roberto, che ricordo hai di quel campionato 91-92? Insomma, che stagione fu per te?
2: Beh, stagione straordinaria, perché è novità della Serie A, il debutto a Milano con l'Inter, non dormimmo tutta la notte io e Signori in camera a guardare San Siro dalla finestra dell'albergo, incontravamo Breme, Bergomi, Matteus, Klinsmann, ed era un sogno che si realizzava, e siamo andati a dominare anche a Milano, pareggiando una partita, vincendo 1-0 fino a 20 minuti dalla fine, mi sembra, e questo è stato un sogno, è stato un anno di crescita ancora di più di quello che è stata. C'era sempre da imparare, c'era sempre da soffrire, ma con la fame, la voglia di emergere per le qualità che avevamo.
1: Roberto, in realtà anche per te quella fu l'ultima stagione in rosso-nero, perché poi nell'estate del 92 accettasti il trasferimento all'Atalanta. Lasciasti Foggia scrivendo anche tu per sempre il nome nella storia del club, con 31 gol segnati in 107 presenze ufficiali. Qual è stato per te il momento più bello vissuto con quei colori addosso?
2: Il debutto a Milano con l'Inter subito alla prima giornata di Serie A, quello è stato un momento più bello, perché vai a coronare un sogno di arrivare a giocare in Serie A. E poi ci sono stati tanti momenti belli poi in Serie A, perché ci siamo fatti conoscere, perché noi tre davanti, l'anomalia era che io segnavo tanto perché finire avanti a Signori, io 15 gol e 11 gol, lui in Serie B, quella è l'anomalia, però questa era l'imprevedibilità delle nostre qualità, del nostro gioco, della nostra mentalità.
1: Roberto, in quel tridente c'era anche un'altra enorme qualità, anzi forse la più preziosa. Nessuno di quella squadra peccava di individualismi, tutti giocavate l'uno per l'altro, una enorme complicità con l'unico obiettivo, quello di vincere insieme.
2: Sì, perché ci completavamo. Noi tre ci siamo completati. Il primo anno non c'era Baiano, e poi è arrivato lui e ha completato questo tridente. Signori non sapeva di diventare un bomber così in assoluto nel calcio italiano. La prima cosa che disse Zeman, lo chiamò bomber, lui si stupì, nel senso che noi ci completavamo, perché sapevamo che se io facevo fare gol a Beppe o a Ciccio era come se lo facessi io, e viceversa. Non c'era gelosia, anzi c'era un'unità di intenti, eravamo un gruppo molto affiatato con qualità ben precise.
1: Qual è stato invece per te il momento più difficile?
2: Sicuramente è stato il primo anno, il girone d'andata, il primo anno eravamo veramente depressi perché avevamo tutti contro, i risultati non arrivavano, lavoravamo tanto, contestazione a mille, e quindi ti venivano dei grandi dubbi. E poi invece il mister è stato bravo a mantenere la barra dritta e andare avanti con il nostro lavoro, perché lui era 20 anni avanti quando giocavamo a Foggia e vedeva oltre quello che gli altri non riuscivano a vedere, e ci vedeva bene.
1: Chiudiamo dunque il giro di domande al tridente con Beppe Signori. Beppe, dunque, il primo settembre del 1991 facesti il tuo esordio in Serie A in Inter Foggia, terminata 1-1. Poi il 29 settembre di quello stesso anno arrivò il tuo primo gol nella massima serie, al 70esimo minuto di gioco in Foggia 1 Parma 1. Concludesti quel campionato totalizzando 34 presenze e segnando 11 gol, conquistando una storica convocazione nella nazionale maggiore italiana, che ti portò all'esordio anche in maglia azzurra. Avvenuto questo il 31 maggio del 1992 contro il Portogallo.
3: Ma fu una stagione comunque meravigliosa, nel senso che ci affacevamo per la prima volta ad affrontare quelli che erano stati anche per noi degli idoli o delle figurine patine. Quindi io mi ricordo il debutto a San Siro, dove insomma davanti a 80.000 persone tremavano le gambe perché avevamo proprio cominciato una nuova carriera tutti quanti, perché passavamo da stadi sì di 5, 6, 10.000 a ritrovarsi al debutto in Serie A davanti a 80.000 a San Siro. È stato incredibile.
1: Che anni sono stati, Beppe?
3: Anni meravigliosi, anni in cui ci siamo divertiti tanto, abbiamo fatto divertire tanta gente. Io credo che l'alchimia con l'allenatore sia stata fondamentale per tutti noi, che comunque abbiamo abbiamo cercato in qualsiasi modo di migliorarci per poi affrontare una nuova avventura, una nuova carriera, perché ovviamente Foggia ci permetteva a tutti quanti di fare il grande salto verso una società importante e di massimo livello.
1: Senti, poi anche tu nell'estate del 92 lasciasti definitivamente il club. La Lazio ti acquistò per 8 miliardi di lire e con 100 presenze in rossonero e 37 gol realizzati lasciasti definitivamente il club. Che cosa ha significato per te il Foggia?
3: Il Foggia è stato l'inizio della mia carriera, è stata la spinta necessaria che dovevo avere per affrontare poi dopo tutto il resto. Come si dice, mi sono fatto le ossa e nello stesso tempo l'esperienza giusta per poi andare in una grande squadra, la squadra della capitale come la Lazio, e ritrovare grandi campioni del mondo come Riedel e come Doll, che lo erano stati nel mondiale del 90, e quindi con ambizioni diverse e soprattutto con un'esperienza diversa, perché sono arrivato a Roma comunque che avevo già 100 partite in Serie B.
1: Qual è stato per te il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
3: Ma sicuramente la promozione è un gol a Monza, dove in quel caso era l'anno precedente, riuscì in qualche modo a salvare la panchina di Zeman perché era in bilico ed eravamo messi male in classifica, e quel pareggio ci ha consentito poi di salvarci e di andare poi a conquistare l'anno successivo la Serie A.
1: Il momento più difficile?
3: Beh, ci sono stati dei momenti difficili, soprattutto il primo anno che comunque eravamo tutti nuovi, idee di calcio nuove, abbiamo fatto sicuramente tanta fatica tutti quanti, eravamo tutti o quasi tutti debuttanti in Serie B, e quindi questo l'abbiamo pagato un po' nell'inesperienza, però credo che sia servito a tutti, insomma, poi per creare quell'amalgama che ci ha permesso di l'anno successivo di andare in Serie A.
1: Il coro dei tifosi del Foggia che porterai per sempre nel cuore.
3: Beh, quello, sai qual è? Quel giocatore che gioca al calcio meglio di Pelé, Beppe Signore.
1: È vero, il Foggia cedette molti giocatori preziosi per quella squadra, ma dal calciomercato per la stagione 93-94 acquistò Giovanni Stroppa. Benvenuto Giovanni al Super Club. Dunque, dopo due stagioni alla Lazio, alla quale approdasti nel 91, arrivasti a vestire un'altra maglia rossonera, quella del Foggia, con la quale giocasti per l'appunto la stagione 93-94. Quell'anno sulla panchina rossonera trovasti Mr. Zeman e arrivasti a realizzare il record di 8 gol stagionali segnati in 30 presenze, conquistando tra l'altro anche la convocazione nazionale maggiore allenata da Mr. Arrigo Sacchi.
4: Sì, fu una sorpresa, perché poi in ritiro io, giocando con Beppe Signori, che continuava a dirmi che Foggia poteva essere un'opzione importante, perché poi andandoci Zeman, che mi voleva a tutti i costi, poteva essere un rilancio per me, perché alla Lazio giocavo poco, avevo poco spazio soprattutto nel secondo anno, e ho colto questa opportunità, mai pensando che fosse una cosa che poteva cambiarmi la carriera, perché comunque far parte della nazionale, aver giocato anche le due ultime partite di nazionale delle qualificazioni mondiali fu una cosa incredibile. È vero, 8 gol, addirittura ricordo 10 pali, a livello di numeri probabilmente la mia miglior stagione. Ho trovato un maestro, perché poi per chi prima mi aveva allenato, e quindi ai nomi che sono sempre stati sono stati fatti, io aggiungerei davvero anche Zeman, perché mi ha dato una condizione fisica, mi ha dato un'idea, mi ha dato un modo di giocare che esaltava probabilmente le mie caratteristiche, un ruolo molto più definito, ovvero mezzala sinistra in un centrocampo a tre, con questa capacità di andare in verticale che mi ritrovavo addosso, e infatti i numeri poi erano la dimostrazione che quel ruolo era perfetto nei miei confronti.
1: facendo un salto temporale invece nella stagione 2004-2005 decidesti di tornare a Foggia, che quell'anno portò in rossonero anche Luis Oliveira. 9 presenze e un gol. Giovanni, un cerchio che si chiude.
4: Sì, pensavo, perché poi io arrivavo dall'anno di Avellino dove ritrovando Zeman mi aveva ridato linfa, mi aveva ridato entusiasmo, mi aveva ridato una forma atletica che pensavo di poter mantenere. Devo dire con la massima onestà che non ero nelle condizioni di poter continuare a lavorare a quei livelli, non è stata per me una stagione esaltante, c'erano state delle vicissitudini tra la società e il sottoscritto, quindi la società era fallita, diciamo che non ritrovavo quelle qualità nelle persone che potevano eventualmente portare avanti un certo tipo di discorso, e non fu una stagione positiva.
1: Il momento più bello vissuto con il Foggia per te dunque la stagione 93-94 con Mr. Zeman?
4: Assolutamente, da calciatore assolutamente sì, erano proprio due situazioni diverse. Il Foggia in quel momento, parlo della Serie A, era società modello, sfornava giocatori sconosciuti, viveva di entusiasmo, di questa idea da parte di Zeman che andava ovunque a dettare legge, una squadra bellissima, piena di giovani, è una società comunque tra Casillo, Pavone, c'era un'organizzazione importante. Quella che poi ho ritrovato in Serie C non è descrivibile per quello che poteva rappresentare la società, la città di Foggia.
1: Certamente il percorso del Foggia ha vissuto anche dei momenti bui, come anticipava Giovanni Stroppa, insomma sono stati degli anni particolari, ma i rossoneri sono sempre riusciti a risollevarsi con le proprie forze. Un altro calciatore simbolo di questi anni più recenti è certamente Davide Di Pasquale. Davide, benvenuto anche tu al Super Club. La tua storia con il Foggia ebbe inizio nell'agosto del 2021, quando dalla San Benedettese arrivasti ad indossare la maglia rossonera alla corte di Mr. Zeman, ritornato anch'egli alla guida tecnica del Foggia. Quell'anno in Serie C arrivaste al 7° posto, ma tu dimostrasti subito il tuo valore in campo, segnando tra l'altro un gol contro l'Avellino. Che ricordo hai di quella tua prima stagione in rossonero e degli insegnamenti di Mr. Zeman?
5: Allora, la prima stagione in rossonero, diciamo che io sono venuto qui grazie alla chiamata di Pavone, che mi ha contattato, e anche del presidente, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questa piazza. Mi sono trovato sin da subito bene con il mister, con i suoi concetti tattici, con la difesa molto alta e anche con tutto il resto comunque sia dei miei compagni di squadra. Il bilancio della stagione dell'anno scorso è stato molto positivo, ho dei ricordi bellissimi sia con il mister, con tutto il suo staff e con i nostri compagni di squadra.
1: Nella più recente stagione 2022-2023 Davide Di Pasquale diventa il capitano del Foggia 1920 e prolunga con i Satanelli il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Quest'anno di cambiamenti se ne sono vissuti davvero tanti, dai direttori sportivi alla panchina, dove vi trovaste a partire con la guida di Mister Boscaglia, poi passare a quella di Mister Gentile, quindi Mister Gallo, poi Mister Somma ed infine Mister Delio Rossi. Una stagione travagliata, ma comunque con il Foggia siete riusciti a raggiungere i playoff.
5: Sì, abbiamo migliorato la posizione di classifica dell'anno precedente, classificandoci come quarti. È stato un anno dove ci sono stati diversi cambiamenti. Purtroppo c'è stato un inizio di stagione deludente, però ci siamo ripresi con i risultati grazie all'arrivo di Mister Gallo, dove ci ha dato comunque ci ha migliorati sia nell'aspetto tecnico che in quello tattico, dove abbiamo comunque sia fino alla sua guida eravamo terzi. Poi adesso è arrivato il Mister Delio Rossi, dove è inutile discuterne la carriera, ci siamo classificati quarti e daremo tutto per arrivare fino in fondo nei playoff.
1: Che emozione è stata per te indossare la maglia rossonera del Foggia con quella fascia da capitano?
5: è un'emozione unica, anche perché questa è una delle piazze più importanti d'Italia, dove hai tantissime responsabilità, c'è un pubblico da Serie A. Questa piazza sicuramente merita altri palcoscenici e noi faremo di tutto pur di raggiungerli, di riportare questa piazza dove merita di essere.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia rossonera.
5: Il momento più bello è stato i playoff ad Avellino, dove siamo andati lì in un clima surreale. Avevamo, cioè, come risultato solamente la vittoria in uno stadio pieno, in trasferta, anche con il supporto dei nostri numerosissimi tifosi siamo riusciti a vincere 2-1 in un campo dove comunque sia il Foggia aveva perso uno spareggio playoff per andare in Serie B anni prima.
1: Il più difficile?
5: Il più difficile è stato l'inizio di quest'anno, dove ci sono stati diversi cambiamenti anche a livello di squadra, sono andati via molti giocatori, sono arrivati altrettanti giocatori importanti. È stato un inizio di stagione deludente, dove ci sono stati diversi cambiamenti, diciamo sia come staff tecnico, come guida tecnica, ma anche come giocatori, che dove in 7 partite abbiamo raccolto 4 punti. Quindi diciamo questo è stato l'avvio più complicato della mia esperienza rossonera.
1: E allora anche per te arriva la domanda classica del Super Club, il coro dei tifosi del Foggia che porterai per sempre nel cuore.
5: Magico Foggia, le canto solo per te. Questo qua, diciamo, è quello più bello che mi emoziona tuttora.
1: Salutando tutti i tifosi del Foggia nel mondo, ricordiamo gli uomini record di questa gloriosa storia. Giovanni Pirazzini dal 67 al 79 è sceso in campo ben 374 volte. È proprio lui a detenere il record assoluto di presenze ufficiali con la maglia rossonera, ovvero 424, in realtà 428, considerando anche il torneo amichevole Coppa d'Estate del 1978. Mentre il calciatore più prolifico di sempre della storia del Foggia è Cosimo Nocera, con le sue 111 reti messe a segno, che è anche il miglior marcatore dei Satanelli nei campionati, con 102 gol, di cui 7 segnati su calcio di rigore. Ma adesso arriva il momento più atteso da tutti, il saluto dei campioni della gloriosa storia del Foggia a tutti i tifosi rossoneri nel mondo. Roberto Rambaudi.
6: Beh, il mio cuore è diviso in due, rosso nero e bianco azzurro. Quindi io ho il Foggia nel cuore, un grande saluto a tutti i tifosi perché siamo diventati grandi insieme.
1: Ciccio Baiano.
0: Ma è normale che sono rimasti, nonostante sono passati tantissimi anni, non dimentico il calore e l'affetto che mi hanno mostrato. Io ho cercato di fare il meglio, perciò li porterò sempre nel mio cuore.
1: Beppe, signori!
7: Un saluto a tutti i tifosi del Foggia, sempre forza Foggia, nella speranza che riesca a ritornare dove merita, cioè in Serie A.
1: Giovanni Stroppa.
8: Beh, io cosa dire? Ho giocato in nazionale con quella maglia, ho fatto probabilmente la miglior stagione a livello di numeri con quella maglia, ci sono tornato da allenatore, sappiamo tutti che cosa è successo facendo quello che è stato fatto insieme, quindi ci sono molte analogie a quelle che possono essere le mie considerazioni per il Milan. Guarda caso i colori sono gli stessi e il cuore batte fortissimo per entrambe queste società.
1: Il capitano Davide Di Pasquale.
5: Vorrei ringraziarli personalmente e da esterno, non conoscendo prima di indossare questa maglia la realtà di Foggia, credo che sia una delle realtà più importanti del panorama calcistico italiano e spero e mi auguro che ritornerà a cavalcare palcoscenici importanti. Foggia è una delle realtà più belle, sono orgoglioso di vestire questi colori, spero di continuare la mia esperienza rossonera il più lungo possibile.

Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime.

abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe per

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

troppo bello. Rai Radio Tech e Tech.